0: Le crisi internazionali saranno al centro del vertice della comunità politica europea che si aprirà oggi in Armenia, poco fa l'arrivo di Giorgia Meloni. Priorità difesa e sicurezza con il rafforzamento del pilastro europeo della NATO. Poi la Premier farà tappa a Baku in Azerbaigian per discutere dei dossier energetici tra gas e petrolio. La rotta caucasica è diventata fondamentale data l'instabilità dello stretto di Hormuz. La cronaca con il delitto di Garlasco. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi per omicidio volontario aggravato, verrà interrogato mercoledì prossimo. Martedì ha fatto sapere il suo legale deciderà se rilasciare dichiarazioni spontanee o avvalersi della facoltà di non rispondere. Nel frattempo traperono dalla chat che avrebbe scritto su una sua ossessione amorosa, ma per i suoi legali non si tratta della Poggi. Calcio, la Serie A, oltre la vittoria dell'Inter con il Parma per 2-0, il conseguente scudetto. C'è il 2-0 del Sassuolo sul Milan, l'1-1 tra Juventus e Verona e lo 0-0 tra Bologna e Cagliari. Oggi i posticipi, Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Dell'ultima notizia, linea Serenotte Brasil.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Le 2:08 e siamo sempre insieme, ben ritrovati, Elena Carbonieri ad accompagnarvi questa notte con Pino Itri la parte tecnica. Siete naturalmente con Isoradio, la notte in sicurezza, sempre in diretta, sempre in diretta con voi qua per interagire con voi, soprattutto per raccontarvi la viabilità in tempo reale. Allora, a tal proposito vi comunico che abbiamo sempre questi rallentamenti per incidente sulla 1, quindi la situazione non è cambiata. Siamo tra Rioveggio e Pian del Voglio verso Firenze, è coinvolta un'auto in questo incidente, è all'interno di una galleria e attenzione perché è sulla prima corsia, siamo al chilometro 232,4. Risolto invece l'incidente che avevamo segnalato sulla 24, la Roma Teramo, tra l'Aquila Ovest e Torno in Parte verso Roma, incidente che comunque non aveva mai inciso sulla circolazione. Sulla 14 invece abbiamo ancora questi materiali dispersi, si tratta di un copertone in terza corsia, siamo tra Cattolica e Riccione verso Bologna. Ricordo la presenza poi dei pedoni sulla 30 Caserta Salerno tra Palma Campania e il nodo a 30 16 Napoli Canosa verso Caserta, e l'ultima notizia ci porta a parlare di una chiusura, quella della 12, siamo tra Lavagna e Sestri Levante verso Livorno, carreggiata sud, il tratto è chiuso per il transito di trasporti eccezionali, la riapertura è prevista per le 3 di questa notte.

Parlavamo di sport, gli eventi sportivi di questo weekend, anche le vittorie, i risultati importanti dallo scudetto dell'Inter, la vittoria di Sinner, Kimi Antonelli, ma non dimentichiamo che parlando di sport il nostro pensiero va naturalmente ad Alex Zanardi e la scomparsa di questo grande sportivo e uomo, e c'è stato un lunghissimo, intenso applauso che ha sciolto il silenzio proprio sul campo del Dallara nella sua Bologna. Sicuramente questo è stato il momento più sentito, c'è stato questo lungo applauso e sugli spalti compariva questo striscione con su scritto "Ciao Alex, orgoglio bolognese". Poi ricordiamo che c'è stata anche la commemorazione sul rettilineo di partenza proprio del Gran Premio di Miami, e lo stesso Kimi Antonelli è dedicato a Alex Zanardi, la pole. Nel frattempo va anche aggiunto che il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha proclamato anche un giorno di lutto cittadino per domani, martedì, quando si celebreranno i funerali a Padova. Dentro e fuori dalla Basilica di Santa Giustina sono previste migliaia di persone, e il sacerdote che officerà conosceva bene Zanardi. Infatti questo racconta Don Marco Pozza di Alex: "Mi piaceva che ogni volta che lui incontrava una difficoltà sapeva sempre trovare una crepa, una fessura, come se fosse la curva in cui infilarsi per un sorpasso e metterci dentro un briciolo di speranza". Dalla sua bicicletta anche Giovanotti ha voluto mandare un messaggio: "Ciao Alex, pedala libero per l'universo, augura, non l'ho mai incontrato di persona", dice Giovanotti, "ma l'ho sempre seguito con ammirazione. È stato un eroe per me, per i ciclisti, per quelli che si sono fatti male, per gli sportivi, per tutti noi". E parlano i suoi ex compagni di squadra che lo ricordano nel suo garage nel tentativo di apportare sempre qualche miglioria alla sua handbike, oppure mentre metteva in mostra le qualità di barzellettiere, perché tra l'altro si racconta che fosse anche molto ironico. E magari di lui, e queste sono anche le parole di chi lo ha conosciuto, lo ha incrociato, e soprattutto persone che raccontano come averlo conosciuto abbia in qualche modo cambiato anche le loro vite, questo lo dice anche il paraciclista Tiziano Monti: "Magari senza di lui non avrei mai iniziato a fare attività sportiva. A volte il destino ti fa trovare nel posto giusto, al momento giusto".

0: È sempre attiva la notizia dei rallentamenti per incidente. Siamo sulla 1 tra Rioveggio e Pian del Voglio, direzione Firenze, carreggiata sud. Vi ricordo che in questo incidente è coinvolto un'auto e all'interno di una galleria in seconda corsia. Abbiamo poi l'altra notizia dei materiali dispersi. Siamo sulla 14 Adriatica tra Cattolica e Riccione verso Bologna. C'è un copertone in terza corsia al chilometro 143,9. E ora andiamo ad ascoltare la top 20 del Radio Corriere TV con Fabrizio Casinelli. Come sempre, qui si è andati in onda ieri, quindi le riascoltiamo in replica.
1: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
2: È la domenica dei grandi rientri, vi vedo che siete là sulle autostrade, che state tornando verso casa, e invece noi siamo qui, cercheremo di darvi compagnia facendovi ascoltare quelle che sono le posizioni che vanno dalla numero 10 alla numero 1 della nostra specialissima classifica, la top 20 del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione che sta lavorando, ultimando le pagine per il vostro giornale, che troverete online domani a partire dalle ore 12, indirizzo facilissimo radiocorrieretv.rai.it. Ci siamo lasciati ieri con la posizione numero 11 affidata a Saif, Tu mi piaci tanto. Ripartiamo con la musica, perché in posizione numero 10 questa settimana c'è Alex Warren, Fever Dream.

Questa settimana è in testa alla Top 20 del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Ci sono Tiziano Ferro con Giorgia, Superstar. Per te.

0: Bene, mi fermo qui con la classifica. Abbiamo ascoltato le 20 posizioni della Top 20, la classifica del Radio Corriere TV. Domani sul nostro, sul vostro settimanale, potrete rileggere tutte le classifiche di Airplay, compreso la Top 20. Noi ci risentiamo fra 7 giorni, sempre su Raiso Radio, sempre alla stessa ora, sempre con il sottoscritto Fabrizio Casinelli e con tutta la redazione del Radio Corriere TV, che vi aspetta domani alle ore 12, indirizzo facilissimo, radiocorrieretv.rai.it. Restate all'ascolto di Raiso Radio.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Iso Radio. radiocorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925. Rai Iso Radio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Love You Inside Out con i Bee Gees, le 2:37, sempre in diretta con Isoradio. C'è una nuova segnalazione, siamo a Roma sul grande raccordo anulare, è avvenuto poco fa un incidente, siamo poco prima dello svincolo 16, la via Prenestina in direzione della Casilina. Questa è la notizia che è stata rilanciata, anzi no, eccola qua, questa era l'altra notizia del grande raccordo anulare, questa è stata risolta, mentre ora un incidente segnalato prima dello svincolo 2 Casal del Marmo in direzione della Salaria. Quindi vi ripeto quella che delle due è la notizia attiva del grande raccordo anulare, perché l'altro incidente ne avevamo già dato comunicazione, è stato risolto, mentre questo nuovo incidente sta interessando lo svincolo 2. Siamo poco prima, un chilometro prima dello svincolo 2 Casal del Marmo in direzione della Salaria. A chi invece è in transito sulla 1 ricordiamo i rallentamenti per incidente tra Rioveggio e Pian del Voglio verso Firenze, e vedo che è stato riaperto, quindi con un leggero anticipo è stato riaperto il tratto della 12 Lavagna Sestri Levante direzione Livorno, risultava chiuso per il transito di trasporti eccezionale, la riapertura è avvenuta, era prevista per le 3 ma è già avvenuta come vi dicevo. Allora andiamo a scoprire ora i 3 brani live, come sempre grandi successi che anche questa notte vi faremo ascoltare dal vivo, li ascolteremo senza interruzioni. Luca Carboni con Ci stiamo sbagliando, George Michael con Somebody to Love, Francesco De Gregori, Viaggi e Miracci.

Applausi più che mai meritati per Luca Carboni. Ci stiamo sbagliando e così abbiamo anche chiuso il nostro spazio live di questa notte. Abbiamo anche ascoltato George Michael e Francesco De Gregori. Siamo alle 2.54, sempre in diretta con voi. Un aggiornamento ci riporta sulla 1. È stato risolto l'incidente tra Rioveggio e Pian del Voglio, direzione Firenze, carreggiata sud, circolazione regolare.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. Festa nerazzurra nella notte di Milano. L'Inter supera 2-0 in casa il Parma e con 3 turni d'anticipo conquista il suo 21esimo scudetto. Lautaro e compagni riscattano così il brutto epilogo della scorsa stagione, il pesante 5-0 subito dal Paris Saint-Germain nella finale di Champions League. Ora avranno l'occasione il prossimo 13 maggio all'Olimpico contro la Lazio di centrare la doppietta campionato Coppa Italia. Restiamo in tema per celebrare due stelle dello sport azzurro. In Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes trionfa nel Gran Premio di Miami, vittoria dedicata ad Alex Zanardi e c'entra la terza vittoria consecutiva, ma soprattutto Yannick Sinner che si impone nel torneo di Madrid e vince il quinto Masters 1000 consecutivo, primo tennista nella storia a raggiungere tale traguardo. Le congratulazioni della Premier Meloni, pagina indimenticabile per lo sport italiano. Ed ora agli esteri, è ancora stallo nelle trattative tra Stati Uniti ed Iran, ma il dialogo continua. Il presidente Trump ha però annunciato per oggi il via all'operazione Project Freedom per sbloccare le navi nello stretto di Hormuz. La missione si avvarrà di cacciatorpediniere lanciamissili, oltre 100 velivoli terrestri e navali, piattaforme senza pilota multidominio e 15.000 militari. E Teheran mette in guardia Washington sui rischi di un'escalation.
3: È il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghei a dichiarare di aver ricevuto dai mediatori pakistani la risposta americana. È in corso una valutazione. Baghei non aggiunge dettagli, salvo chiarire che la proposta di Teheran era incentrata sulla fine delle ostilità e non comprendeva il dossier nucleare. Poche ore prima l'agenzia stampa dei Pasdaran aveva parlato di Stati Uniti di fronte a un bivio, costretti a scegliere tra un'operazione impossibile e un brutto accordo. Dunque, gli iraniani si sentono in una posizione di forza e si dichiarano pronti a riprendere lo scontro. In un messaggio sul profilo Telegram della guida suprema Khamenei, la minaccia: gli stranieri che vengono a compiere violazioni nel Golfo Persico troveranno il loro posto in fondo al mare. Intanto, nello stretto di Hormuz, una super petroliera di Teheran è riuscita a sfuggire al blocco americano. Non sarebbe la prima volta. Nel mese di aprile almeno 15 navi iraniane hanno superato la barriera, secondo il sito Tanker Trackers, mentre una nave cargo con bandiera sconosciuta è stata attaccata nelle ultime ore da una flotta di piccole barche, lo riferisce l'ente britannico di monitoraggio del traffico navale, senza dare dettagli. Francesco Mincone, GR1.
2: Giovedì il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma, atteso in Vaticano per cercare di ricucire il rapporto con Papa Leone dopo gli attacchi di Trump. Venerdì poi vedrà i ministri degli esteri italiani e della difesa a Crosetto. Non è escluso un bilaterale con la presidente del Consiglio, Meloni, che oggi sarà a Yerevan in Armenia per il vertice della comunità politica europea. Al summit sarà presente il segretario della NATO, Rutte, ma non vi prenderanno parte gli Stati Uniti, mentre per la prima volta parteciperà il Canada. La Premier Meloni, che poi si recherà in Azerbaijan, è pronta a ribadire la proposta italiana di scorporare i costi per l'energia dal patto di stabilità. E i paesi dell'OPEC Plus hanno deciso di accrescere la produzione di 188.000 barili di petrolio al giorno a partire da giugno, ma solo se lo stretto di Hormuz resterà chiuso, altrimenti resterà aperto, altrimenti l'aumento sarà solo in minima parte. È la prima decisione presa dopo il ritiro del cartello dei paesi esportatori di greggio degli Emirati Arabi Uniti. In Libano continuano le violazioni del cessate il fuoco fra Israele ed Hezbollah. Almeno 20 persone sono state uccise e 46 ferite negli attacchi israeliani nelle ultime 24 ore. Prorogata intanto la detenzione dei due attivisti della flottiglia portati nello Stato ebraico. Ora la cronaca con il caso Carrasco. A 2 giorni dall'interrogatorio di Andrea Sempio, fissato mercoledì prossimo, trapelano i contenuti di una chat dell'indagato.
4: Andrea Sempio sarebbe stato un utente di un forum per seduttori con il nickname di Andrea S e avrebbe postato circa 3.000 messaggi tra il 2009 e il 2016. Tra questi anche riferimenti a quella che lui definisce una ossessione per una ragazza. L'unica volta in cui mi sono innamorato, da cui poi è nata una fissazione di quasi 2 anni, scrive Sempio, è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20. 20 anni. Angela Taccia, amica storica e legale di Sempio, chiarisce che la ragazza non era Chiara Poggi, ma una donna più giovane che forse sarà chiamata anche a testimoniare. Un'altra riflessione dell'indagato sul forum riguarda lo stupro. Razionalmente può essere un orrore, scrive Sempio. Dal punto di vista di biologia, evoluzione e riproduzione è una dimostrazione pratica della forza del maschio. Con i suoi legali sta decidendo se rispondere o meno alle domande degli inquirenti nell'interrogatorio di mercoledì. Simona Decina, GR1.
2: Torniamo allo sport per dare conto, oltre lo scudetto dell'Inter, delle altre gare di campionato. Sassuolo-Milan 2-0, 1-1 tra Juventus-Verona, 0-0 tra Bologna e Cagliari. Oggi per gli ultimi posticipi in campo le romane si giocano Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Ci fermiamo qui, la linea torna a Serenotte Brasile.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Manton con Maybe, siamo sempre insieme, siamo sempre noi di Isoradio, le 3:09, ben ritrovati a tutti voi, da Arina Carbonari che vi accompagna questa notte con Pino Itri in console. Come sempre arriveremo alle 5:30 del mattino, una notte molto tranquilla, lo diciamo magari a chi si è appena sintonizzato, una notte tranquilla con pochissime notizie, anche poco da comunicare in termini di chiusure, anzi c'era una sola chiusura che riguardava la 12, ma il tratto è stato già riaperto. Vi segnalo anche che a Roma è stato risolto l'incidente che avevamo segnalato poco prima dello svincolo 2 Casal del Marmo in direzione Salario, un incidente comunque che non ha mai influito sulla circolazione, incidente definitivamente risolto. Al momento la circolare è, la situazione è regolare, quindi la circolazione non presenta difficoltà un po' su tutta la nostra rete viaria. Naturalmente però vi chiediamo sempre di essere molto attenti, vigili alla guida del proprio mezzo e come sempre fermatevi ai primi segnali di stanchezza.

Camera 209 con Alessandra Amoroso. Siamo sulla Complanare di Bologna. È qui che viene segnalata la presenza di pedoni ed è una notizia di pochi minuti fa. Siamo tra l'uscita 9 San Donato e l'uscita 10 zona industriale Roveri. Siamo in carreggiata sud in direzione della 14 Adriatica, circolazione che comunque risulta regolare nei tratti gestiti da Autostrade per l'Italia. Risolto anche l'incidente che avevamo segnalato a Roma sul grande raccordo anulare prima dello svincolo 2 Casal del Marmo in direzione Salaria, un incidente comunque che non aveva mai creato disagi alla circolazione. Concludiamo segnalando che c'è un veicolo in avaria sulla 21, la Torino-Brescia. Siamo dopo l'allacciamento A21 A1 direzione Torino.

0: Italia Starter Pack.
1: Italia Starter Park con J-Ax e ancora da Sanremo anche la prossima canzone che già stiamo ascoltando in sottofondo, Eddie Brock, Non è mica te, e tra poco parleremo proprio di questo artista e della canzone che stiamo appunto per sentire insieme.

Non serve arrivare primi per piacere alle persone. Io primo non ci sono mai arrivato, ma faccio semplicemente le cose con passione, dice Eddie Brock, anche perché ricordiamo è arrivato proprio trentesimo a Sanremo, quindi si è piazzato all'ultimissimo posto. Però devo dire che poi Eddie Brock continua a raccogliere consensi proprio con questa canzone che abbiamo appena ascoltato, che praticamente ha permesso di essere conosciuto al grande pubblico, canzone che ha festeggiato proprio un anno, e ieri infatti 3.000 fan hanno risposto all'appello di Eddie Brock, un appello che è stato lanciato sui social del cantautore, e erano oltre 3.000 i fan di Eddie Brock che quindi si sono ritrovati proprio qui nella capitale al Pincio per festeggiare un anno di Non è mica te, appunto la canzone che abbiamo appena sentito. Questa è stata anche l'occasione per presentare il nuovo singolo Bel Venerdì, che uscirà proprio venerdì prossimo. Un bagno di folla quindi per questo artista, che ha detto beh, riparto proprio da qui, perché non bisogna mai dimenticare da dove si è partiti, e l'ho partito proprio da qui, dalla capitale.

Mentre dormi con Max Gazzè, e probabilmente più di qualcuno lo starà facendo, mentre noi ci rivolgiamo a coloro che belli svegli e vigili sono alla guida del proprio mezzo, amici a quali andiamo a confermare una situazione molto tranquilla sulla nostra rete viaria, tanto che non ci sono segnalazioni attive anche per quanto riguarda le chiusure, non abbiamo praticamente nulla da segnalare. Ricordo soltanto questo veicolo in avaria, una notizia di poco fa sulla 21, la Torino-Brescia. Siamo dopo l'allacciamento a 21-1, direzione Torino.

Is it over now con Taylor Swift? È stato spostato il veicolo in avaria che avevamo segnalato sulla 21, la Torino-Brescia, dopo l'allacciamento a 21-1 direzione Torino. C'è invece ora un veicolo in avaria sulla 2, l'autostrada del Mediterraneo. Siamo dopo Mormanno-Scalea in direzione allacciamento Fisciano a 30.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. L'Inter batte il Parma 2-0 e vince il campionato con 3 giornate d'anticipo, conquistando il suo 21esimo scudetto. Il primo per mister Chibu, che si dice felice della vittoria. Festa grande in campo e a Milano, dove migliaia di sostenitori si sono radunati in strada, tra cui Piazza Duomo, per celebrare i giocatori interisti arrivati in tarda serata anche loro in quell'area. Adesso l'attenzione è sulla finale di Coppa Italia, che vede tra 10 giorni i nerazzurri giocarsi il trofeo contro la Lazio. Oltre il calcio, doppia vittoria per l'Italia. Nel tennis, Sinner si è aggiudicato il torneo di Madrid sconfiggendo il tedesco Zverev. Mai nessuno prima di lui aveva vinto 5 tornei Masters, 1000 consecutivi, né i primi 4 della stagione. In Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Miami dedicandolo ad Alex Zanardi. Il pilota bolognese, leader del mondiale, ha preceduto le McLaren di Norris e Piastri. Ferrari sesta e settima con Leclerc e Hamilton. La crisi in Medio Oriente, l'ultima proposta iraniana, è definita inaccettabile da Trump, che ribadisce come la ripresa degli attacchi è sempre possibile, e poco dopo annuncia via social per stamattina le operazioni per liberare lo stretto di Hormuz. Si tratta di Project Freedom, un supporto alle navi mercantili che devono attraversare il corridoio marino. Per Teheran qualsiasi interferenza sullo stretto sarà considerata una violazione del cessate il fuoco, e nella notte una petroliera è stata colpita al largo degli Emirati da proiettili non identificati, nessun ferito. Intanto gli iraniani affermano di aver ricevuto la risposta di Trump tramite i mediatori pakistani. Sono posizioni ancora inconciliabili, anche se l'inviato di Trump Witkoff assicura che i contatti sono ancora in corso. Giorgia Meloni è a Yerevan in Armenia per il vertice della comunità politica europea. La missione della Premier proseguirà in Azerbaigian. La nostra inviata.
3: Difesa e sicurezza, due priorità dell'esecutivo, ha assicurato più volte Giorgia Meloni. Se sul fronte della difesa la Presidente del Consiglio spinge per il rilancio del pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica in una visione complementare e non alternativa alle forze americane, dal lato dell'energia Meloni ha chiarito come questa sia una priorità per il governo e chiesto a Bruxelles di scorporare le spese energetiche dal calcolo del patto di stabilità. I rapporti con Washington potrebbero essere al centro di un colloquio nei prossimi giorni col segretario di Stato americano Marco Rubio in visita a Roma. Appuntamento non ancora in agenda, ma non escluso. Intanto la presenza dei leader di 20 paesi oltre ai 27 dell'Unione qui a Yerevan sarà l'occasione per dei bilaterali a margine. La missione della Premier Meloni prosegue a Baku per incontrare i vertici istituzionali azeri, un viaggio sulla scia di quelli già fatti in Algeria e nel Golfo. Azerbaigian, partner energetico di primo piano per l'Italia, il cui gas arriva in Puglia attraverso il TAP. Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: I paesi produttori di petrolio dell'OPEC Plus, senza gli Emirati Arabi Uniti, hanno stabilito di aumentare le proprie quote di 188.000 barili al giorno a partire da giugno. E oggi a Bruxelles si terrà la riunione dell'Eurogruppo e dell'Ecofin per valutare misure per contenere le quotazioni record di petrolio e gas.
4: La crisi energetica arriva a Bruxelles sul tavolo dei 27. Tocca ora ai ministri delle finanze dell'Eurozona individuare interventi mirati per spegnere prezzi alle stelle e inflazione. Alcuni stati membri chiedono un bazooka economico, cioè gli eurobond, nuovo debito comune per finanziare misure per abbassare la bolletta energetica, ma i cosiddetti paesi frugali non ci stanno. L'Italia mira intanto allo scorporo delle spese per l'energia dal conto del deficit, come è stato già deciso per la difesa. Nel frattempo l'OPEC Plus ha aumentato la produzione di 188.000 barili dopo l'uscita degli Emirati Arabi, che hanno già avviato nuovi investimenti. Una buona notizia per il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli.
5: L'OPEC è un cartello contro i consumatori, pertanto se si indebolisce porterà beneficio a noi che consumiamo, perché ci dovrebbe essere più produzione, prezzi più bassi.
4: Intanto il Codacons fa i conti sugli aumenti dei prezzi dovuti alla guerra, una stangata da 1000 euro l'anno a famiglia, tra bollette, carburanti e biglietti aerei. Gelsomina Testa, GR1.
2: I temi economici sono al centro del confronto tra i partiti.
0: Fratelli d'Italia rivendica il buon lavoro del governo sull'economia. In questi anni abbiamo creato 1.200.000 posti di lavoro. Stessa linea da Forza Italia, che sottolinea anche i conti in ordine. Enrico Costa.
6: Lavoriamo in questo governo per sostenere famiglie e imprese contro il caro carburanti e il caro bollette. All'Europa chiediamo flessibilità per affrontare in modo efficace la crisi energetica.
0: E intanto, alla vigilia della visita del segretario di Stato americano Rubio in Italia, il presidente Trump riposta su Truth un'intervista in un sito statunitense di Matteo Salvini, in cui il leader della Lega esalta il coraggio del tycoon, fondamentale per l'Occidente. Sul governo arrivano le critiche delle opposizioni. Per la segretaria del PD Elly Schlein il lavoro è sottopagato, serve il salario minimo, poi la stoccata, la nostra coalizione più unita della destra. Da Meloni risultati pessimi per il Movimento 5 Stelle. Ettore Licheri.
7: La sedicente pontiera Giorgia Meloni, con la sua presunta centralità internazionale, ha raggiunto risultati drammatici. Gli equilibri internazionali si frantumano e lei resta muta.
0: Il trionfalismo di Meloni smentito dai dati, chiosa VS, secondo governo più longevo della storia d'Italia, ma risultati pessimi. Alessandra Allegra, GR1.
2: Calcio, la Serie A oltre lo scudetto. 2-0 del Sassuolo sul Milan, 1-1 tra Juventus e Verona, 0-0 tra Bologna e Cagliari. Oggi Cremonese-Lazio, Roma-Fiorentina. Era l'ultima notizia, linea della musica di Radio 1.
8: Verso il nuovo giorno con Rai Radio. Musica, news e...

The Blues Brothers, siamo di nuovo insieme alle 4:09, sempre con Iso Radio. Ben ritrovati, ben arrivati a coloro che si sono appena sintonizzati, amici che così ci stanno anche raggiungendo al 348-103-1010, sempre graditi anche i vostri auguri per una buona giornata, un buon inizio di settimana. Tra poco vi saluteremo. Andiamo sulla 2, l'autostrada del Mediterraneo, per ricordare che c'è sempre questo veicolo in avaria dopo Mormanno Scalea. Siamo in direzione all'acciamento Fisciano a 30. Abbiamo veramente poco da comunicare questa mattina ai nostri amici in viaggio, ma fin qui abbiamo detto veramente poco in termini di viabilità, dato non ci sono neanche le solite classiche chiusure notturne. Ricordo soltanto che sulla diramazione per Ravenna è chiusa l'uscita di Cotignola per le provenienze da Ravenna, ma questa è una chiusura che andrà avanti fino al 22 maggio. Per il resto null'altro, la circolazione continua ad essere regolare. Naturalmente noi siamo ben felici quando possiamo darvi notizie di questo tipo e dirvi che praticamente non ci sono disagi, non ci sono problemi, non ci sono difficoltà per chi è in viaggio. E tra poco andremo anche ai vostri a curiosare tra i vostri messaggi al 348 103 1010.

le sonorità che contraddistinguono proprio quello che è il mondo musicale di Gaia, a cui lei ormai ci ha abituato con le varie canzoni sempre del molto gradevoli. Questa è la sua nuova proposta, si intitola Bossa Nostra. Alle 4:18 salutiamo allora Rocco che è in ascolto. Ciao Rocco, buona giornata a te. Salutiamo anche il nostro amico Luigino che ci porta sempre notizie di natura meteo. Ci parla già di un cielo nuvoloso, poco nuvoloso, con traffico scarso, ma del resto sappiamo che oggi e domani il tempo sarà diverso da quello che abbiamo avuto appunto fino alla giornata di ieri. Già i nostri esperti, l'aeronautica militare in primis, già da ieri insomma ci raccontava di un cambiamento che si farà sentire soprattutto nella giornata poi di domani, ma già oggi avremo i primi segnali in tal senso, ma ne parleremo in maniera diffusa con i nostri esperti a partire dalle 5:30, quando avremo il nostro primo collegamento meteo. Grazie anche a tutti coloro che ci stanno scrivendo augurandoci una buona giornata. Naturalmente ricontracambiamo. Buongiorno, ci scrive qualcun altro. Buongiorno, buon inizio di settimana. Già, e buon lavoro a tutti. Certo che sì, si ricomincia, dai. E allora buon viaggio a chi in questo momento è in transito su strade e autostrade. Ribadiamo che non ci sono segnalazioni di disagi, quindi una circolazione che continua a procedere regolarmente. Ricordo soltanto che sulla 2, l'autostrada del Mediterraneo, c'è questo veicolo in avaria dopo Mormano Scalea in direzione Fisciano a 30.

Sono un cantante di blues, Pino Daniele. Salutiamo anche Maurizio, lui ci porta notizie direttamente dall'autostrada del Brennero, direzione Monaco. Ci racconta di un traffico inesistente, lo confermiamo, con una visibilità ottima. Ingredienti, conclude, per un viaggio tranquillo. E direi proprio di sì, quando ci si può spostare con un traffico praticamente nullo, con un'ottima visibilità. E poi ci aggiungiamo, scusa, portiamo anche, ci facciamo un po' di autopromozione, anche la compagnia di Isoradio, che ti regala tanta buona musica. Il mix è completo, no? Buona musica poco fa con Pino Daniele. Ciao Maurizio, buon viaggio naturalmente anche a te. La musica che in questo caso invece ci regala per i prossimi minuti una canzone del passato che sicuramente ricorderete, fu uno dei brani più suonati negli anni 80, nell'82. Parliamo degli America con You Can Do Magic.

Un'altra bella novità, tornato con i Santa Marea, questo gruppo, questa band che arriva proprio dalla provincia di Palermo, da Carini esattamente, è formata da 4 ventenni, sono giovanissimi, sono 3 fratelli più una bassista. Le 4:35 con Isoradio e abbiamo ora da segnalare che al traforo, il traforo del Frejus è stata chiusa la galleria, questo per il trasporto di un carico eccezionale. La notizia è arrivata pochi minuti fa.

0: ma quando? Non so!
1: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

sicuramente avrete riconosciuto la voce, lo stile di Billie Eilish, ci ha portato alle 4:44. Lei arriva, come sapete, da Los Angeles, e tra l'altro la città ha proprio anche un peso, un ruolo importante nella sua carriera, anche nella sua vita. Non ha esitato anche a dedicare delle canzoni alla sua città. C'è stato anche un concerto qualche anno fa, proprio tributo a Los Angeles. Da Los Angeles invece ce ne andiamo a New York. Perché? Perché volevo segnalarvi anche un appuntamento televisivo questa sera su Rai 1, Ulisse, il piacere della scoperta, con Alberto Angela, che ci dimostrerà come musica e cinema convivono e possono servire anche a far conoscere in maniera, se volete, diversa anche una città come in questo caso New York. Quindi un viaggio sonoro per la città, dove ogni set sarà abbinato, ogni set quindi di un film sarà abbinato ad una canzone oppure ad un artista statunitense. Quindi si parte dall'Empire State Building con la voce di Alicia Keys, che ha dedicato proprio questa una canzone, Empire State on Mind, e poi si attraversa la città in taxi driver, come dimenticarlo, e si passeggia tra i teatri illuminati di Broadway. Poi c'è la Fifth Avenue, dove riecheggia Moon River, la colonna sonora di Colazione da Tiffany, poi Central Park e il ricordo dei suoi grandi concerti. Poi si arriva a Brooklyn sotto il Manhattan Bridge, immortalata grazie a C'era una volta in America, e poi si attraversano le stradine della Febbre del Sabato Sera e tanto altro da vedere, in questo caso anche da sentire, perché parliamo di musica e cinema questa sera su Rai 1 alle 21:30.

L'appuntamento sarà ancora una volta con l'informazione, le notizie del GR1. Intanto ribadiamo che la circolazione è regolare sulla nostra rete viaria, non sono arrivati aggiornamenti, quindi nulla di nuovo da segnalare. Ricordo soltanto che è chiuso il traforo del Frejus, questo per il trasporto di un carico eccezionale.

0: Isoradio.
1: Un altro giorno da inventare, con te che non ti fai vedere.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Marco Santucci. È stata una notte di festa per la Milano Nerazzurra. Con la vittoria sul Parma per 2-0, l'Inter ha conquistato con 3 turni di anticipo il suo 21esimo scudetto. Ed ora Lautaro e compagni avranno l'occasione il prossimo 13 maggio all'Olimpico di Roma contro la Lazio di centrare la doppietta campionato Coppa Italia. Restiamo in tema per celebrare due stelle dello sport azzurro. In Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes si è imposto nel Gran Premio di Miami, vittoria dedicata ad Alex Zanardi, centrando la terza vittoria consecutiva, ma soprattutto è stato il giorno di Yannick Sinner, che con il trionfo nel torneo di Madrid ha vinto il quinto Masters 1000 consecutivo, primo tennista nella storia a raggiungere tale traguardo. Le congratulazioni della Premier Meloni, pagina indimenticabile per lo sport italiano. Ed ora gli esteri, ancora alta tensione nel Golfo Persico. Nella notte una petroliera è stata colpita da proiettili non identificati al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti e non si sbloccano le trattative tra Stati Uniti ed Iran, anche se il dialogo continua. Il presidente Trump ha però annunciato per oggi il via all'operazione Project Freedom per liberare le navi nello stretto di Hormuz. La missione, a scopo difensivo, precisa il comando centrale americano, si avvarrà di caccia torpediniere lanciamissili, oltre 100 velivoli terrestri e navali, piattaforme senza pilota multidominio e 15.000 militari. Ma Teheran mette in guardia Washington sui rischi di un'escalation.
3: È il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei a dichiarare di aver ricevuto dai mediatori pakistani la risposta americana. È in corso una valutazione. Baghei non aggiunge dettagli, salvo chiarire che la proposta di Teheran era incentrata sulla fine delle ostilità e non comprendeva il dossier nucleare. Poche ore prima l'agenzia stampa dei Pasdaran aveva parlato di Stati Uniti di fronte a un bivio, costretti a scegliere tra un'operazione impossibile e un brutto accordo. Dunque, gli iraniani si sentono in una posizione di forza e si dichiarano pronti a riprendere lo scontro. In un messaggio sul profilo Telegram della guida suprema Khamenei, la minaccia: gli stranieri che vengono a compiere violazioni nel Golfo Persico troveranno il loro posto in fondo al mare. Intanto, nello stretto di Hormuz, una super petroliera di Teheran è riuscita a sfuggire al blocco americano. Non sarebbe la prima volta. Nel mese di aprile almeno 15 navi iraniane hanno superato la barriera, secondo il sito Tanker Trackers, mentre una nave cargo con bandiera sconosciuta è stata attaccata nelle ultime ore da una flotta di piccole barche, lo riferisce l'ente britannico di monitoraggio del traffico navale, senza dare dettagli. Francesco Mincone, GR1.
2: Giovedì il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma, atteso in Vaticano per cercare di ricucire il rapporto con Papa Leone dopo gli attacchi di Trump. Venerdì poi vedrà i ministri degli esteri Tajani e della difesa Crosetto. Non è escluso un bilaterale con la presidente del Consiglio Meloni, che oggi sarà a Yerevan in Armenia per il vertice della comunità politica europea. Al summit sarà presente il segretario della NATO Rutte, ma non vi prenderanno parte gli Stati Uniti, mentre per la prima volta parteciperà il Canada. La Premier Meloni, che poi si recherà in Azerbaigian, è pronta a ribadire la proposta italiana di scorporare i costi per l'energia dal patto di stabilità. Ed ora la cronaca, il caso Carrasco. A due giorni dall'interrogatorio di Andrea Sempio, fissato mercoledì prossimo, trapelano i contenuti di una chat dell'indagato.
4: Andrea Sempio sarebbe stato un utente di un forum per seduttori con il nickname di Andrea S e avrebbe postato circa 3.000 messaggi tra il 2009 e il 2016. Tra questi anche riferimenti a quella che lui definisce una ossessione per una ragazza. L'unica volta in cui mi sono innamorato, da cui poi è nata una fissazione di quasi 2 anni, scrive Sempio, è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20 anni. Angela Taccia, amica storica e legale di Sempio, chiarisce che la ragazza non era Chiara Poggi, ma una donna più giovane che forse sarà chiamata anche a testimoniare. Un'altra riflessione dell'indagato sul forum riguarda lo stupro. Razionalmente può essere un orrore, scrive Sempio. Dal punto di vista di biologia, evoluzione e riproduzione è una dimostrazione pratica della forza del maschio. Con i suoi legali sta decidendo se rispondere o meno alle domande degli inquirenti nell'interrogatorio di mercoledì. Simona Decina, GR1.
2: E torniamo allo sport per dare conto, oltre allo scudetto dell'Inter, delle altre gare di campionato. Sassuolo-Milan 2-0, 1 pari tra Juventus-Verona, 0-0 tra Bologna e Cagliari. Oggi per gli ultimi posticipi della 35esima giornata scendono in campo le romane. Si giocano Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Ci fermiamo qui, vi lasciamo a Disco Sveglia.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Overkill, Manetwork, siamo di nuovo insieme naturalmente a Disoradio. Ben ritrovati a Arena Carbonaria ad accompagnarvi con Pino Itri e tra poco anche con Giovanni Zardi alla parte tecnica. Poi dalle 5.30 sapete, sarete con Alessandra Tocci. Andiamo di nuovo in autostrada per confermare una situazione che più volte abbiamo già descritto, vale a dire una situazione molto fluida, tranquilla, non ci sono segnalazioni attive di disagi, ricordiamo soltanto la chiusura del traforo del Frejus, questo per il trasporto di un carico eccezionale, mentre sulla 2 l'autostrada del Mediterraneo troverete un veicolo in avaria. Siamo dopo Mormanno Scalea in direzione allacciamento Fisciano a 30.

0: fretta!
1: Pedala, hai capito? Frankie Air Energy. Ciao Alessandra Tocci, pedala.
2: Pedala. Guarda, credo di non aver mai smesso, se devi sapere. Ho solo lasciato un attimo, ho bevuto qualcosa.
1: Sì,
2: ho seguitato a pedalare.
1: No, ma tu sei, sei una che ha l'anima sportiva. Tra le due sei quella che ha l'anima sportiva.
2: L'anima sportiva, sì, esatto.
1: Perché dovete sapere, non so se pedali, però sicuramente cammini
2: moltissimo.
1: Molto.
2: Esatto.
1: Quanti chilometri fai al giorno?
2: Guarda, io sono intorno ai 13.000 passi.
1: Ma li fa veramente, eh? Quindi sì, se sì, magari sì. Vi troverete un giorno a passare qui intorno a Saxa Rubra e trovate una persona che cammina, è
2: che
1: sempre lei,
2: sono io, sempre
1: cammina. Dovremmo cambiare un po'
2: esatto.
1: I versi
2: il cammino
1: canzone.
2: Di Isoradio, vedi, esatto. Ci sono tanti cammini, se esatto. Volete venite a fare anche quello di Isoradio,
1: anche quello della nostra Tocci, che sarà la vostra prossima compagna di viaggio, sarà con voi a partire dalle 5.30 fino alle 9 questa mattina
2: sino alle 9, sì. Concludiamo alle 9, ci sarà anche il collegamento con Enus 24, torneremo a parlare di traffico, di formarsi del traffico, sì. Anche in TV e tante proposte.
1: E poi naturalmente da oggi ritornano anche tutte le rubriche che sono state sospese in queste giornate così di festa. I prossimi minuti con Achille Lauro, c'è una notizia che riguarda una fan di Achille Lauro per la serie Cosa non si fa per il proprio artista del cuore. Purtroppo magari uno ci casca, perché in questo caso si parla di una truffa e si è portati anche a spendere cifre importanti. E una donna è stata infatti vittima di questa truffa, gli era stato promesso di poter avere un incontro con Achille Lauro, suo artista preferito, e lei ha sborsato qualcosa come 10.000 euro. È una 48enne di Reggio Emilia, molto attiva sui social dedicati ad Achille Lauro, quindi è stata avvicinata su TikTok da una persona che si è spacciata per un componente dello staff dell'artista, e le ha chiesto 10.000 euro per organizzare l'incontro. Lei lo ha fatto, ha versato questa cifra e poi si è trovata di fronte anche a una seconda richiesta, come se non bastasse, di 45.000 euro. Dopodiché poi è partita la denuncia, l'indagine dei carabinieri, e quindi ovviamente si è andati poi avanti con queste indagini. La notizia naturalmente è arrivata anche ad Achille Lauro, il quale si è attivato per quanto possibile, non so se riuscirà a rientrare in
2: certo.
1: Possesso dei soldi, però sicuramente è riuscita almeno questo a incontrare Achille Lauro. Infatti si sono mossi per contattarla ed è stata anche invitata a un concerto. Ora avrà modo anche di incontrare personalmente.
2: Pensavo di cantare anche sul palco insieme a Achille Lauro.
1: Però
2: 10.000 euro
1: purtroppo gli è costato 10.000 e 48.000 poi.
2: Anche gli altri ha speso?
1: Certo.
2: Mi ero perso un passaggio, cioè, pensavo si fosse fermata prima.
1: No,
2: ho capito.
1: Anche gli altri 48.000.

E siamo arrivate alle 5:26 al momento dei saluti, tra poco appunto con Alessandra Tocci che sta finendo di fare i suoi ultimi chilometri, si sta scaldando ai bordi del campo e poi sarà lei, entrerà in azione, vi accompagnerà fino alle 9 con Giovanni Inzardi in console e poi dalle 9 in poi sarete con Max Locafaro. Noi ci ritroveremo con appunto Elena Carbonari che vi sta parlando, ci ritroveremo questa notte a partire da 12:30 per un'altra notte in sicurezza. Buona giornata.

0: 1, 2, 3, prova microfono, prova. Prova ad alzarmi il volume su Costituzione e Sostenibilità. Dai più voce alle politiche dei territori e all'Agenda 2030, anche a scuola, grazie. Ok, ma non lasciarmi in sottofondo crisi climatica, conflitti e povertà.
1: Illuminiamo il futuro insieme. Diamo luce allo sviluppo sostenibile. Partecipa anche tu su festivalsviluppo-sostenibile.it con il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
4: Rai Esoradio.
5: 5.31 e allora proseguiamo, tra l'altro rimaniamo nello studio, raccontiamo così un po' di retroscena di Rai Esoradio, adesso rimaniamo nello studio notturno, quello del viaggio sicuro qui con Rai Esoradio. Elena Carbonari ha appena lasciato la diretta, prendiamo noi il comando, poi ci sposteremo nello stato di Uno dove poi arriveranno tutti i programmi, Max Locafero eccetera, ma iniziamo così in tranquillità. Allora, intanto salutiamo la notte, Pino Itri, Elena Carbonari, Giovanna Insardi, Alessandra Tocci, saremo insieme sino alle 9. Buona giornata a tutti voi, siamo arrivati al 4 di maggio, abbiamo superato questi due fine settimana importanti con grande movimento sulle nostre strade, quasi 5 milioni di italiani in viaggio, tante presenze straniere, si inizia una nuova settimana e lo facciamo come sempre individuando la situazione meteo. Primo maresciallo Alfonso Sequino è con noi, era con noi anche nei giorni passati, abbiamo vissuto insieme questi giorni di festa.
6: Buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
5: Buona settimana. Allora, che ci aspetta?
6: Una buona settimana che cambia il, cambia. Il tempo questa settimana sarà un po' birichino, sarà variabile, già da questa mattina qualche pioggia, un po' come ieri, arrivata sul nord-ovest, sulla Sardegna, nella parte più settentrionale. Le nubi però tenderanno ad aumentare sul nostro paese, sarà una prima parte di giornata con ancora sole, poi arriveranno delle velature, pian piano tenteranno di coprire un po' tutti i cieli, fatta eccezione per quelli dell'estremo sud, poi le nubi diverranno via via più compatte, arriveranno sempre da ovest e porteranno un peggioramento già da questa serata che comincerà a interessare anche buona parte delle regioni settentrionali con precipitazioni, ma anche ad esempio l'Alta Toscana, l'Umbria, con delle deboli piogge che localmente potranno essere anche battenti. Situazione che via via tenderà a peggiorare nei prossimi giorni, sia martedì che mercoledì sarà maltempo diffuso sia al centro che al nord, non eviteremo anche qualche precipitazione sulle regioni più meridionali, ovvero sulla Campania, sulla Basilicata. Resteranno fuori da questa situazione per buona parte della settimana solo la Sicilia e buona parte della Puglia, ovvero le regioni quelle più ioniche, più a sud, con venti che saranno meridionali, localmente anche abbastanza sostenuti, con mari che saranno mossi o molto mossi. Tutto ciò saranno ingredienti per far abbassare leggermente le temperature. Saranno tuttavia piacevoli, insomma, certo. Riusciremo ad arrivare a 22-23 gradi al nord, 23-24 gradi al centro-sud, ma comunque perderanno sicuramente qualche grado.
5: Questa è la situazione che torneremo a raccontare tra circa un'ora, quindi okay. La lasciamo al suo lavoro, buon inizio di settimana e noi proseguiamo.
7: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Musica, infomobilità e news. Questa è Raiso Radio al mattino. Tra poco avremo anche il GR1, faremo nuovamente il punto delle notizie. Nel frattempo noi abbiamo la strada, abbiamo i vostri messaggi al 348 103 10 10. La strada per ora ci riserva solo un incidente, la 25 in primo piano, siamo dall'uscita di Aielli Celano, il chilometro 102 200, incidente avvenuto ieri sera, è ancora attivo, quindi fate attenzione. Le prime code a tratti sono in Liguria, in A10 tra Fine Complanare e Savone Spotorno verso Ventimiglia, la valutazione di un chilometro circa di code a tratti. Avete sentito le previsioni meteo, siamo di fronte a un cambiamento, arriverà della pioggia e allora intanto per ora noi abbiamo come indicazione meteo vento forte indicato in A27 tra Vittorio Veneto Sud e Belluno, ma anche tra Bussi Popolo e Torre dei Passeri Casauri, e parliamo dell'A25. Accanto a questo dobbiamo valutare anche la viabilità del traforo del Frejus, perché viene chiusa la galleria per un trasporto eccezionale. Siamo tra l'inizio dal lato italiano al lato francese in direzione della parte della Francia, quindi trovate chiusa la galleria per questo trasporto eccezionale. Queste le uniche notizie in questo momento, poi ci siete voi al 348 103 1010. Questa volta arriva per prima Carla, che augura buona giornata a tutti noi. Le rose, ben maggio ci sta, è il loro mese, da Tortoreto Lido, devo dire che già con un'aria all'estate, almeno dalle immagini che ci manda. Allora buona giornata a tutti voi, buon viaggio, si prosegue con la musica.

La musica di Isoradio, prima Harvey, adesso Ornella Vanoni con questo brano famosissimo, La voglia e la pazzia. Tra l'altro, cercando così qualcosa di ricordo di Ornella Vanoni, salta agli occhi che ieri sera a Ferrara, nella sala Estense, si è tenuto un concerto dedicato anche alla Vanoni, ma anche a Mia Martini, Harmonic Quartet, quindi ancora il desiderio di ricordare questa grandissima interprete. Noi l'abbiamo ritrovata e spesso presente nelle nostre scalette musicali, nei nostri viaggi musicali, assieme alla Martini e a Mina. Evviva! Allora, buona giornata a tutti voi, buon viaggio. Andiamo a salutare alcuni amici che viaggiano con noi, come Marco, c'è Stefano, anche che lascia un lungo vocale, tra poco lo ascolteremo. Tutti voi al 348 103 10 10. In strada non abbiamo molto, abbiamo questa chiusura per un transito di carico eccezionale, siamo verso la Francia, tra l'inizio del traforo e appunto il confine francese, parliamo del traforo del Fréjus. Per il resto in strada le code sono solo indicate in A10 in questo momento, tra Fine Complanare Savona e Spotorno verso Ventimiglia, e si forma un chilometro di coda. È avvenuto poi un incidente che vi confermiamo, è avvenuto ieri sera, non abbiamo dettagli, non ha effetti sulla viabilità, ovviamente fate attenzione, siate prudenti, potrebbe esserci del movimento attorno. Parliamo dell'uscita di Aielli Celano, l'incidente avviene al chilometro 101 e 200.

Billy Joel sino alle 5.56, tra poco avremo il GR1. Nel frattempo buone notizie dalla 25, risolto l'incidente che avevamo sinora indicato ad Aieli Celano, un incidente che è maturato nella serata di ieri, ha avuto, diciamo, è rimasto attivo e quindi per fortuna possiamo archiviarlo. Rimane solo una coda di 1 chilometro per ora a tratti in A10 tra Fine Complanare Savona e Spotorno. La nostra musica, Fabi Fibre, Madame, il mio amico, poi il GR1 e poi ci ritroviamo subito dopo.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. È stata una domenica trionfale per lo sport italiano con le vittorie in Formula 1 a Miami di Kimi Antonelli, terzo successo di fila, e nel tennis a Madrid di Jannik Sinner. Mai nessuno aveva centrato 5.000 consecutivi. Per il calcio, grande festa a Milano per l'Inter, che battendo 2-0 il Parma ha conquistato il 21esimo scudetto della sua storia, con 3 turni di anticipo. Al microfono dell'inviato Francesco Repice, la soddisfazione del mister tricolore Christian Chivu.
3: Il momento più bello della stagione.
4: Sono stati tanti momenti belli. Abbiamo cercato dall'inizio di essere competitivi, cercare di portare avanti quello che era il nostro obiettivo, di raggiungere quello che era il sogno. Questo è il campionato e siamo tutti contenti, perché vincere uno scudetto non è mai scontato. È una competizione lunga, dura 9 mesi, 10 mesi. E bisogna essere sempre all'altezza, e poi la cosa più importante è saper reagire alle difficoltà, saper stare e continuare a lavorare per raggiungere gli obiettivi.
3: Il momento più difficile della stagione?
4: Ma sono stati tanti. Una stagione così è fatta di alti e bassi, e saper sempre metterla dovevamo saper accettare determinate situazioni, mettere la faccia, cercare di essere competitivi, e questi ragazzi sono stati meravigliosi, come lo è stata la società, come sono stati questi tifosi, come lo è stato anche il mio staff.
2: Ancora alta tensione nel Golfo Persico. Stati Uniti e Iran non chiudono i canali negoziali, ma le posizioni restano distanti. Trump lancia un'operazione militare nello stretto di Hormuz. In studio Cecilia Rinaldini.
5: Cacciatorpediniere, lanciamissili, oltre 100 velivoli, piattaforme senza pilota multidominio e 15.000 militari. È l'operazione Project Freedom che partirà oggi. La presenta come un gesto umanitario il presidente Trump per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz e guidarle fuori dalla strettoia marittima. Una super petroliera iraniana intanto sfugge al blocco navale statunitense, mentre un cargo diretto verso il Golfo è stato attaccato da barchini veloci e una petroliera è stata colpita da proiettili non identificati al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti. Resta lo stallo diplomatico tra minacce reciproche. Trump liquida come inaccettabile l'ultima proposta di pace in 14 punti consegnata dall'Iran ai mediatori pakistani, ma secondo Witkoff i contatti proseguono. Ogni ingerenza è un atto di guerra, avverte la Repubblica Islamica. Trump deve scegliere tra un'operazione impossibile e un cattivo accordo, dichiara il Ministero degli Esteri iraniano, sottolineando che la nuova offerta di accordo di Teheran esclude impegni sul dossier nucleare.
2: Le ripercussioni sulle materie prime. Ieri i paesi produttori di petrolio dell'OPEC Plus, senza gli Emirati Arabi Uniti, hanno stabilito di aumentare le proprie quote di 188.000 barili al giorno a partire da giugno. A Bruxelles oggi riunione dell'Eurogruppo, domani dell'Ecofin, per valutare misure per contenere le quotazioni record di petrolio e gas. Crisi internazionali sul tavolo del vertice della comunità politica europea oggi a Yerevan in Armenia. Per l'Italia Giorgia Meloni, difesa e sicurezza le priorità del governo italiano insieme al rilancio del pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica. Poi la premier si sposterà a Baku in Azerbaigian per incontrare i vertici del paese asiatico. Qui in primo piano gli approvvigionamenti di petrolio e gas, con la rotta caucasica diventata fondamentale data l'instabilità nello stretto di Hormuz. La guerra russo-ucraina, attacco con droni su Mosca nella notte, colpito un grattacielo, nessun ferito. Zelensky, che proprio a Yerevan ha incontrato il premier britannico Starmer, ha dichiarato che l'Ucraina è pronta per un processo negoziale in forma trilaterale. Incidente aereo senza gravi conseguenze per un velivolo partito da Venezia e atterrato a Newark nel New Jersey. Poco prima di raggiungere l'aeroporto, colpiti un palo della luce e un furgone che percorreva l'autostrada vicino alla pista. A bordo dell'aereo c'erano 221 passeggeri, 10 membri dell'equipaggio, riportati solo lievi danni al mezzo, leggermente ferito l'autista del furgone. La cronaca con il delitto di Garlasco. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'uccisione di Chiara Poggi per omicidio volontario aggravato, verrà interrogato mercoledì prossimo. Domani, ha fatto sapere il suo legale, deciderà se rilasciare dichiarazioni spontanee o avvalersi della facoltà di non rispondere. Nel frattempo trapelano delle chat su un forum, il Club di Seduzione Italiana, in cui avrebbe scritto di una sua ossessione per una donna. Non era Chiara Poggi, affermano i legali di Sempio. Il delitto di Pietracatella, Campobasso. La polizia tornerà oggi nella casa della famiglia Di Vita per prelevare tutti i dispositivi elettronici di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate dalla ricina durante le feste di Natale. Sabato è stato nuovamente interrogato a lungo Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. Si indaga per duplice omicidio premeditato. In chiusura torniamo alla Serie A. Il programma della 35esima giornata sarà completato da Cremonese-Lazio alle 18.30 e Roma-Fiorentina alle 20.45, entrambe in diretta su questa rete. In palio punti chiave per la zona retrocessione e la lotta Champions. Sono le 6.05 minuti, prossimo GR1 alle 7.
0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
6: Uno, due, tre, prova microfono, prova. Prova ad alzarmi il volume su Costituzione e Sostenibilità. Dai più voce alle politiche dei territori e all'Agenda 2030, anche a scuola, grazie. Ok, ma non lasciarmi in sottofondo crisi climatica, conflitti e povertà.
7: Illuminiamo il futuro insieme. Diamo luce allo sviluppo sostenibile. Partecipa anche tu su festivalsviluppo-sostenibile.it con il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

Madonna con American Pie riapre la nostra diretta dopo il GR1. Buona giornata a tutti voi. Lunedì 4 di maggio. Si viaggia insieme qui su Rai Iso Radio sulle strade del mattino. In quest'ora vi proporremo nuovamente le previsioni meteo intorno alle 6:30. Poi ancora viabilità astrale. Ricominciamo a valutare le nostre settimane anche da questo punto di vista. E poi ci sarà il primo dei collegamenti previsti per la giornata con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Dobbiamo dire che nel frattempo in strada non è accaduto molto. Allora apriamo ricordando questa giornata da un interessante punto di vista, perché è la giornata internazionale dei Vigili del Fuoco. Viene celebrata il 4 di maggio. Se andate sul sito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ci sono tutti i riferimenti. Cosa fanno i Vigili del Fuoco? Ovviamente nel nome la loro intento, dedicano la loro vita alla protezione di persone, animali e cose, e spesso purtroppo anche con l'estremo sacrificio della vita, e questo capita spesso, e questo proprio si vuole ricordare il loro impegno il 4 maggio, e a livello mondiale viene riconosciuto il loro impegno, ricordiamoli insomma con la loro presenza, la loro capacità. E perché i colori poi sono accompagnati, sono il rosso e il blu, il fiocco blu e il fiocco rosso simboleggiano gli elementi proprio del simbolo della loro attività, fuoco e acqua, il rosso del fuoco e il blu dell'acqua. È interessante poi che attorno a tutto questo abbiamo anche i volontari, si può diventare volontari dei Vigili del Fuoco, ricordando che questo corpo nazionale è nato nel 39 con personale sia permanente che volontario, con gli stessi obblighi che hanno i permanenti. I volontari sono in sostanza accoppiati in tutti i modi, sono assolutamente speculari in qualche modo. Bene, non so se qualcuno di voi è Vigile del Fuoco volontario, magari raccontate la vostra esperienza, il vostro punto di vista. Ci sono poi addestramenti severissimi, dei comportamenti fondamentali da tenere, e poi c'è tutta una curiosità e un mondo intorno ai Vigili del Fuoco che accompagna i bambini sin da piccoli. Chi di noi non ha avuto un mezzo dei Vigili del Fuoco, non ha voluto fare il Vigile del Fuoco, quindi sicuramente nell'immaginario sono coloro che ci sono molto vicini, ecco. Ma anche nei cartoni, io ricordo Topolino, c'erano i Vigili del Fuoco, insomma sempre presenti nell'immaginario, sia dei bambini che degli adulti, e comunque li ringraziamo per il loro impegno. Se qualcuno di voi è Vigile del Fuoco o è volontario, scriveteci, perché è la vostra giornata. Salutiamo Stefano che riprende a lavorare quest'oggi, era un po' di tempo in effetti che non lo sentivamo, lavora oggi dopo circa 2 mesi di riposo. Salutiamo Carla. E poi arriva Luigino con un'alba bellissima, tutta rosa, 13 gradi, traffico intenso, quindi già grande movimento in strada. Noi in questo movimento ne abbiamo poco, abbiamo solo Roma in questo momento, tra Torre Nova e Grande Raccordo in direzione quest'ultimo 1 chilometro di coda dovuta a viabilità esterna che non riceve.

0: vivid and waste what I feel I deserve. Cause I feel way too fabulous.
1: Musica, infomobilità e news, questa è Raiso Radio, sempre mattina, giorno, notte, sempre al vostro fianco. Il nostro numero è sempre attivo, il 348 103 1010. Tanti messaggi, tante valutazioni, finite il lavoro e scrivete, come è arrivato un messaggio appunto poco fa del nostro amico, devo dire, con la voce davvero affaticata. Poi sarebbe interessante chiedere che lavoro fa, che appunto ha scritto, ed è Antonio, che appunto dice: sto andando a casa, vado a dormire, devo dire con una certa fatica. Mentre Daniele, anche lui ha lavorato e abbiamo tenuto compagnia tutta la notte, ci ringrazia per la musica, devo dire lui sempre molto attento ogni giorno, ringrazia per la compagnia. Si trova a Cremona, dove splende il sole a Civica, quindi è già sorto in modo importante, con temperatura 12 gradi. Poi andiamo a salutare da Genova un tassista genovese, cielo coperto, e sì, siamo di fronte a un cambiamento meteo, tra poco torneremo a parlare insieme alla viabilità astrale, parleremo nuovamente anche di situazioni meteo. Nel frattempo andiamo in strada, vediamo che cosa è cambiato, molto poco, vi confermo ancora le code che sono a tratti solo a Roma, diramazione Roma Sud, tra Torre 9 e Grande Raccordo verso quest'ultimo, un chilometro di coda, dovuto anche a viabilità esterna che non riceve. Per il resto, risolto l'incidente in A25, possiamo archivare la notizia, non abbiamo più code in A10 tra Fine Confrane Savone e Spotorno verso Ventimiglia, rimane del vento forte, lo ricordiamo, in A27 tra Vittorio Veneto Sud e Belluno, ma anche sulla Torano Pescara tra Bussi Popoli e Torre dei Passeri Casauria.

0: inedito di Prince che siamo così, ci stiamo godendo in questi giorni, che abbiamo ritrovato e poco prima Takage Ketra. Questa è la nostra musica. 6:27, siete all'ascolto di Raiso Radio. Buona giornata a tutti voi, buon viaggio. Un viaggio fatto di notizie, infallibilità dei vostri messaggi. E state commentando così il ruolo dei pompieri. Spesso non ci capita la nostra vita di non vederli, ma magari su una barzelletta. Io ricordo spessissimo sulla settimana enigmistica ritrovare queste piccole barzellette con il pompiere arrampicato sull'albero con il gattino da salvare piuttosto che altro. Insomma, sono nel nostro immaginario personaggi così fondamentali quando ci sono alti rischi, ma che poi fanno parte anche con simpatia delle nostre giornate, della nostra sicurezza. E state scrivendo a questo riguardo, facendo i vostri commenti al 348 103 10 10. Giornata internazionale dedicata a questa figura, vigili del fuoco, questo corpo fatto anche molto di volontari che sono in tutto modo assimilabili a chi è invece proprio inserito nel corpo. Bene, 6:28, pochi secondi e poi andiamo a raccontarvi anche la situazione meteo.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: pronti ad aggiornare la situazione meteo. Abbiamo con noi il primo maresciallo Alfonso Sequino. Buongiorno, buona settimana, buon lunedì.
1: Di nuovo buongiorno a tutti. Sì, buon lunedì, con tempo che tende pian piano a cambiare, però sì.
0: Vabbè.
1: È così. Questa settimana sarà, sarà birichina, no? dal punto di vista delle condizioni meteorologiche.
0: Sì.
1: Cambierà, peggiorerà nei giorni successivi. Oggi in queste prime ore sta piovendo un pochino sulla parte più occidentale dell'estremo nord, piove anche sulla Sardegna, nelle aree più interne quelle settentrionali. La nuvolosità pian piano si sta avvicinando alle coste tirreniche, inizieranno con delle velature che tenteranno in un primo momento invano di oscurare il cielo, poi pian piano si compatteranno nel corso del tardo pomeriggio sera, diverranno più compatte, al settentrione si estenderanno le piogge anche un po' in pianura su quella occidentale e quella centrale, fenomeni che saranno deboli, arriveranno anche nell'area dell'Alta Toscana, continueranno sulla Sardegna, si annuvolerà un pochettino in più su tutto il settore centro-settentrionale. Resterà almeno per la giornata di oggi fuori da una situazione meteorologica diversa il sud, dove vedrà qualche nube in più, ma saranno sicuramente maggiori le schiarite. Con venti
0: Prego, chiedevo proprio dei venti perché i nostri sistemi li indicano.
1: Sì. Con venti che aumentano leggermente di intensità, meridionali, un po' più tesi, e con temperature che subiranno, almeno al centro-nord, per quanto riguarda i valori massimi oggi, una lieve diminuzione. Siamo stati abituati a 25-26 gradi nei giorni scorsi, anche punte di 27 gradi al nord, oggi arriveremo intorno ai 24 gradi, quindi perderemo giusto qualcosina.
0: Questo è il quadro, con voi ci ritroviamo intorno alle 9.45, così facciamo nuovamente il punto della situazione. Grazie, buona giornata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.
4: Buona energia e benvenuti a Viabilità astrale su Isoradio dal vostro Jupiter. Pronti a navigare tra stelle e pianeti dove il cielo diventa bussola e il tempo si muove al ritmo di universo. Oggi è lunedì, luna calante in Sagittario. Partiamo con i segni di terra. Toro. È una fase di rinascita emotiva e relazionale. Le stelle vi invitano a coltivare rapporti che vi faranno sentire vivi e ispirati. L'amore diventa più autentico, il dialogo più profondo. Vergine, state entrando in un momento di grande valorizzazione personale. Le vostre capacità vengono finalmente riconosciute e apprezzate, spesso più di quanto immaginiate. Capricorno, l'energia torna potente e costruttiva. Avete la sensazione di poter gestire tutto con lucidità e determinazione. E non è un'illusione. Le stelle vi sostengono nel dare forma concreta ai vostri obiettivi. Segni di fuoco, Ariete, un confronto stimolante accende nuove prospettive. È il momento di ampliare la visione e dire sì a proposte che vi fanno crescere, anche se inizialmente vi sorprenderanno. Leone, la vostra voce ha peso e il vostro punto di vista illumina chi vi ascolta. È una giornata ideale per affermarvi con eleganza, senza forzature. La sicurezza interiore vi rende magnetici e convincenti. Sagittario, il desiderio di movimento e cambiamento torna protagonista. Che si tratti di un viaggio, di un'idea o di una nuova scelta di vita, sentirete che è tempo di espandervi. Seguite la curiosità. Piccola pausa cosmica. Torniamo tra un po' a bordo di Viabilità Astrale.

0: abilità astrale con Jupiter su Raiso Radio.
1: Buona energia, ripartiamo con i segni di aria. Gemelli, state raccogliendo ciò che avete seminato. Un successo, anche piccolo, vi ricorda quanto siete cresciuti. Concedetevi un momento di soddisfazione, poi guardate avanti. Bilancia, un'energia fresca e armoniosa vi accompagna. Vi sentite più concentrati, più lucidi, pronti a rimettere ordine e bellezza nella vostra vita. È il momento ideale per prendere decisioni. Acquario, il clima familiare e affettivo si scalda di emozioni positive. Arrivano notizie o momenti di condivisione che rafforzano il senso di appartenenza. Apritevi al dialogo e all'ascolto. Segni d'acqua, Cancro, un cambiamento vi chiama a una scelta importante, ma non siete impreparati. La vostra sensibilità è una bussola preziosa. Ascoltatela. Ogni decisione presa con autenticità vi renderà più forti. Scorpione, la settimana parte con incontri stimolanti e occasioni da cogliere. Le persone che incrociate ora hanno qualcosa da insegnarvi o da costruire con voi. Restate aperti e curiosi. Pesci, le emozioni si fanno intense, ma anche più consapevoli. La dolcezza unita alla determinazione vi permetterà di superare ogni ostacolo con eleganza e fiducia. E anche per oggi il nostro viaggio tra le stelle si conclude. Dal vostro Jupiter, buon inizio settimana e a presto sulle frequenze del cosmo.
0: Viabilità astrale con Jupiter su Raiso Radio.

0: Polvere, Enrico Ruggeri, 6.45 ci siamo ormai, pronti anche a collegarci con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno a te, una buona giornata come sempre agli ascoltatori di Isoradio da parte di Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Come è consuetudine a quest'ora del mattino, il traffico è in aumento su gran parte della nostra rete, in modo particolare a ridosso dei grandi centri urbani, questo per il traffico pendolare. Iniziamo da Milano, dove sulla A4 Milano-Brescia si registrano code a tratti, tempi di percorrenza di 20 minuti tra Dalmine e Trezzo in direzione ovest e verso Milano, e nel tratto cittadino che va tra il raccordo con la tangenziale est e Cormano sempre in direzione ovest, in questo caso verso Torino. Situazione analoga anche in direzione opposta, con code a tratti, tempi di attraversamento di 20 minuti tra Pero e la barriera di Milano est verso Brescia. Traffico intenso a ridosso anche di Roma, un chilometro di coda sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova ed il grande raccordo anulare, e code per il traffico congestionato sul tratto urbano della A24 non gestito da Autostrade per l'Italia tra via Fiorentini e l'allacciamento con la tangenziale est. Anche in queste due ultime segnalazioni i tempi di percorrenza sono di circa 20 minuti. Con questo è tutto, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.

ci ha accompagnato sino alle 6.53, scoccata in questo momento. Tra poco avremo i titoli del GR1, poi il Vangelo sulla strada, poi il meteo, dove vanno le nuvole, poi riprendiamo la nostra programmazione. Ricordiamo il nostro numero 348 103 1010, sempre a vostra disposizione. Dunque, diamo un'occhiata ancora alla giornata di ieri, l'abbiamo raccontata in strada per il traffico, per i ponti, ma adesso per lo scudetto. Allora, un'ANSA ci riassume quanto accaduto ieri sera, la festa dell'Inter, 21esimo scudetto, è proseguita sino a notte inoltrata a Milano, prima il brindisi in un hotel nella zona di San Siro, poi alcuni calciatori si sono spostati in zona Duomo e lì si sono improvvisati così cantanti di cori da stadio, quindi sono stati accolti da un boato e poi è arrivato anche un megafono, ci immaginiamo il divertimento, e i calciatori nerazzurri si sono improvvisati capi ultras lanciando cori cantati dalle migliaia di presenti. Alle 2.30, con un mare di bottiglie lasciate sul suolo, i tifosi hanno iniziato a defluire, quindi questo è un accenno di festa, ma sicuramente seguiranno altri momenti diciamo tranquilli ancora, anche se qualcosa si aggiunge in strada. Voglio ricordarvi in particolare Roma in primo piano con le lunghe code sul tratto urbano della 24 tra fine Compranare e tangenziale verso quest'ultima, 4 km di code in aumento, il traffico è congestionato ed è congestionato anche in Compranare tra il bivio Roma Teramo e fine Compranare direzione tangenziale, anche qui le code sono stimate in aumento, anche qui abbiamo traffico congestionato. Aggiungiamo a tutto questo la viabilità della 8, non per le code, non per i rallentamenti, ma per un incendio, non abbiamo altri dettagli, è segnalato al bivio con la 4, quindi massima attenzione e prudenza.

Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Scudetto nero-azzurro e sono 21 nella domenica dell'intercampione. Trionfa il Made in Italy. Sinner e Antonelli fanno sognare a Madrid e a Miami. Stati Uniti, Iran. Trump lancia l'operazione Project Freedom per condurre fuori dallo stretto 850 navi. Teheran, ogni interferenza sarà una violazione della tregua. Garlasco, 3.000 messaggi su un forum. Andrea Sempi, ossessionato da una ragazza. I suoi legali, non era Chiara Poggi, verrà a testimoniare. Padova si prepara all'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Domani alle 11, attese migliaia di persone.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte, prenota su campingenatura.it.
6: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
7: Cari amiche, amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Il Vangelo di Giovanni al capitolo 6, al versetto 22, ci narra quello che accade immediatamente dopo la moltiplicazione dei pani. Gesù aveva appena moltiplicato per 5.000 persone 5 pani e 2 pesci. Tutti erano rimasti ovviamente ammirati e sorprese. Gesù con i discepoli attraversa il mare e va a Cafarno. Ebbene, la folla lo va a cercare, traversa tutta la riva e arriva fino a Gesù. E dice l'Evangelista che lo trovarono al di là del mare. Ecco, è come voler dire che Gesù non sta dove magari tu lo aspetti. Gesù non sta dove tu credi. Bisogna andare oltre, bisogna cercarlo il Signore, andare oltre se stessi, le proprie abitudini, appunto diremmo al di là del mare delle proprie abitudini. Quelle folle in effetti non avevano ben compreso il segno, cioè il significato vero del miracolo della moltiplicazione dei pani. Quel miracolo, infatti, non è che Gesù lo ha fatto per dire quanto era forte, quanto era potente, magari per dimostrare la sua divinità. No, no, no, Gesù ha fatto quel miracolo per indicare che nasceva una nuova storia con lui, che nasceva un nuovo modo di stare insieme. Per Gesù non è venuto a dire parole, è venuto a cambiare la vita, la storia. Ecco perché, come il buon pastore che conduce il suo gregge, Gesù spiega alla folla il senso di quel miracolo di cui erano stati essi stessi partecipi, e dice loro: datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna che il Figlio dell'uomo vi darà. Il pane del cielo è Gesù stesso, è Lui la giustizia e l'amore di cui dobbiamo nutrirci. Ecco perché, care amiche e cari amici, quel miracolo dobbiamo coglierlo come il segno che Gesù è venuto per renderci la vita più piena e più ricca. Buona giornata a tutti.
6: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.
1: Dove vanno le nuvole?
4: 7.05, Sabina Angeloni, buongiorno, ben arrivata, buon lunedì.
0: Buon lunedì a te, a quanti sono in ascolto in questo momento su Isoradio.
4: Lunedì nuvole, sono finalmente inizia, arrivate, erano giorni.
0: Vero, infatti, dove vanno le nuvole, sembrava quasi...
4: solo un titolo.
0: infatti, sono arrivate, stanno arrivando e stanno interessando soprattutto i settori occidentali del nostro paese, quindi per quanto riguarda le regioni settentrionali, soprattutto le zone più occidentali, quindi parliamo di Valle d'Aosta, Piemonte, anche Liguria, e abbiamo invece nubi irregolari che interessano il nord-est ed anche parte della Lombardia e dell'Emilia-Romagna. Per quanto riguarda invece le regioni centrali, in questo momento la nuvolosità è in aumento anche in questo caso a partire da ovest, soprattutto sui settori costieri delle regioni tirreniche, ma anche nell'entroterra della Toscana, dove abbiamo una nuvolosità per lo più medio-alta piuttosto diffusa, mentre prevale il sole sul lato adriatico. Sul lato adriatico prevale il sole anche se ci spostiamo al sud, al meridione, ed in generale su tutte le regioni meridionali peninsulari, così come anche sulla Sicilia, il cielo almeno in queste prime ore del mattino si presenta in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Situazione diversa per la Sardegna, dove già in questi minuti abbiamo tante nubi ed anche qualche fenomeno, qualche pioggia a carattere sparso. Di fatto l'evoluzione per la giornata di oggi vedrà in generale tante nubi, come detto, sul nord-ovest, ma anche sulla Sardegna, e nuvolosità in aumento su gran parte del paese, soprattutto sulle regioni del centro-nord e soprattutto sui settori più occidentali. Nubi che saranno associate a piogge che andranno ad interessare soprattutto il nord-ovest ed anche la Sardegna, e che in serata arriveranno anche sulle regioni centrali tirreniche, quindi Toscana e Lazio, anche se comunque il peggioramento più marcato andrà ad interessare questi settori nella giornata di domani. Domani infatti avremo piogge anche abbondanti, soprattutto tra Toscana e Liguria. E per quanto riguarda invece il resto del paese, quindi regioni adriatiche ma anche meridione e Sicilia, il tempo oggi si manterrà più asciutto e avremo anche più spazio per il sole, quindi questa sicuramente è una buona notizia, e in generale anche per il resto, i prossimi giorni, al sud e sulla Sicilia il tempo sarà generalmente più asciutto rispetto a quanto non lo sia al centro nord.
4: Questa è la situazione, ti ringraziamo, buona giornata Sabina Angeloni.
0: Buona giornata.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
8: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
9: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
3: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD, Avanti Veloce, su RaiPlay Sound e scarica l'app.

Depeche Mode, Alessio Caranzetti insieme sta cantando anche lui e suonando con i Depeche Mode, ma no, lui è la parte tecnica, gli diamo buongiorno, benvenuto, buon lavoro insieme a Giovanna Insardi e poi Alessandra Tocci che proseguirà sino alle 9, poi ci sarà Max Locavoro, Si Popola e poi qui i nostri studi, adesso è arrivato Angelo Torchetti, viaggerete anche con Angelo più tardi, tra poco ci collegheremo anche con Rai News 24, racconteremo il traffico, l'inizio di questa settimana un po' ormai sgombra dai ponti delle ultime e racconteremo quello che accade nel nostro paese al 348 113 10 perché anche questo è un punto di vista di Isoradio. Tanti messaggi, tra poco darò così conto anche delle vostre riflessioni, dei vostri pensieri, delle vostre fotografie, dei vostri caffè fumanti che arrivano. Nel frattempo vi porto ad alcune novità. Siamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra l'Assassini e Scandicci verso Firenze abbiamo dei rallentamenti anche in A11, tra Prato Ovest e la 1 verso Firenze. Le code si sono fatte a tratti, il traffico è intenso in A4 tra la tangenziale est e Cormano verso Torino. È avvenuto un incidente in A13 tra Padova Industriale e Padova Sud verso Bologna, si sono tamponate un'auto ed un camion. Lunghe code a Roma, sono forse le più importanti in questo momento per lunghezza, dico. Siamo in tratto urbano della A24 tra Complanare e Tangenziale verso quest'ultima, 4 km di code in aumento, il traffico è definito congestionato come sempre, e poi anche in Complanare tra Roma Teramo e fine Complanare verso la Tangenziale, anche qui le code sono in aumento, anche qui l'aggettivo è congestionato, 3 km. Dobbiamo dire che code importanti le abbiamo anche in A4, perché da Pero a Milano Est verso Brescia troverete traffico intenso e code a tratti.

0: La buona domenica di Saif e poi Lady Gaga, abbiamo ritrovata 7:20. E allora, tra l'altro, appunto, da poco hanno pubblicato il videoclip, qualche giorno fa. In pochi secondi, meno di 24 ore, scusate, siamo precisi, 2 milioni di visualizzazioni, quindi davvero seguitissime. Poi queste signore della musica che si combattono anche a colpi di concerti pazzeschi, Madonna, Lady Gaga e Shakira. Ebbene, bella questa gara tutta al femminile, sicuramente vince la musica. E allora andiamo dai vostri messaggi. Nicole, mezzo fermo in corsia al chilometro 11 in direzione di Bologna, pericolo, nessuna segnalazione dei pannelli. E questa arriva un messaggio alla nostra amica. Poi c'è una riba che mi ricorda secondo me Carosello. Il buongiorno da Mauro Genova, camionista, però non ricordo la pubblicità. Comunque lo ringraziamo perché è molto simpatico e poi originale. Buon lunedì, arriva anche ancora dai nostri amici al 348 103 1010 da Tommy, anche lui. Poi ancora saluti con una bellissima farfalla. Buon lunedì 4 maggio, il buongiorno arriva anche dal nostro amico Salvatore. Bene, questi siete voi al 348 103 1010. Nel frattempo ricordiamo un po' dei nostri impegni. Tra poco avremo le previsioni di Autostrade per l'Italia, previsioni di tempo, naturalmente, previsioni con il tempo di percorrenza, e proseguiremo poi raccontando il traffico anche in TV su Rai News 24. Questa è un po' una novità quest'anno, di incrociare le strade con la TV. Bene, ce ne torniamo in strada per aggiornare il vostro viaggio, che si è fatto intenso in alcune zone. Con gli aggiornamenti vi porto in A1, siamo tra San Giuliano e Tangenziale Ovest verso Bologna, abbiamo code a tratti, stessa indicazione l'abbiamo più o meno nello stesso tratto in direzione di Milano. Arriva anche la 8, code traffico intenso tra Busto Arsizio e la 9 verso Milano. C'è anche Napoli in primo piano, della tangenziale il tratto interessato è Doganella Corso Maltra, direzione Pozzuoli, abbiamo coda e traffico intenso. Vediamo cosa accade in A10, siamo tra Genova Peglia e la 7 verso Genova, a descrivere traffico intenso. I nostri confini, l'autostrada 22, la Brennero Modena, vede code tra Carpi e la 1 in direzione di Modena, sono formati 2 km di coda.
1: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine

0: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti. Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Il club Canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Rai Isoradio.

0: Olivia Dean, So Easy, 7:30. Gian Maurizio Foderaro, buongiorno, ben arrivato.
1: E allora, abbiamo cominciato un altro mese, almeno abbiamo anche, diciamo, io mi sto preparando per domani, a dire la verità, perché il 5 maggio era una delle poche, diciamo, occasioni in cui uno aveva modo di sfoggiare la sua presunta cultura, no?
0: Sì, perché l'inverso era il primo e basta.
1: Sì, no, c'era anche il Manzanarre.
0: Tu mi arrivavi a citare.
1: Sì, c'era. Delle... comunque domani ne parleremo, mentre sai, noi abbiamo, io questa questa gag al mattino presto in cui praticamente uno lega i mesi nei nomi dei mesi a delle attività fisiche, sì. Quindi il mese migliore è marzo, perché uno che fa dice oggi 4 marzo e quindi mi sono alzato,
0: invece oggi come fatto?
1: Con maggio è per tutto il mese va bene uguale, perché è un po', come dire, una declinazione un po' più sudista, però maggio alzata, maggio vestita, insomma, quindi è un modo anche questo qua. Comunque tra le cose che si ricordavano oggi, cioè, io ad esempio questa cosa mi era sfuggita, ma oggi non tutti sanno che probabilmente è una giornata, oggi si parla molto di calcio, no? Perché con l'Inter che ha appiccicato sul petto
0: 21,
1: il 21esimo scudetto, quindi insomma comunque complimenti all'Inter, ma oggi è la giornata mondiale del gioco del calcio, perché per commemorare una tragedia, tutto nasce dalla tragedia di Superga, no? Quando il grande Torino appunto si schiantava, cioè una cosa incredibile, un'intera squadra che praticamente veniva cancellata da un incidente aereo proprio avvenuto a Torino, ecco, proprio sulle montagne di Torino, il 4 maggio del 1949, e da lì insomma si è pensato bene di ricordare il calcio. Beh, era un altro calcio ed era un'altra Italia, insomma, eravamo appena usciti dalla guerra, ma insomma in molti comunque oggi, insomma, i tifosi dell'Inter forse pensano meno, ecco, una giornata alla scadenza del mutuo e più alle strisce nero-azzurre. E comunque è giusto che sia così, ogni tanto abbiamo bisogno un po' di oppio dei popoli, come
0: si diceva un tempo. Esattamente. Allora, senti, 7:33, cosa ci aspetta tra poco? Avremo il collegamento con il centro multimediale d'Autostrade per l'Italia, sta crescendo il traffico, abbiamo avuto le giornate di grande spostamento nei giorni passati, sino a 4 milioni di veicoli in viaggio e qualcosa di più, e poi andremo in TV, Rai News 24, intanto musica, sono insieme Fedez e Marco Masini, Male necessario.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano, ti ho deluso ma dimmi qualcosa che non so, i miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: 7:40, James Brown, Living in America, ci ha accompagnato per qualche chilometro. Ebbene, allora, buona giornata a tutti voi, buon viaggio. E poi arriva proprio un buona settimana con tanto di tulipani, è molto, un fiore bellissimo, molto delicato, da parte di Massimo. Bellissima questa foto, grazie a voi, al 348 103 1010. Nel frattempo aggiorniamo anche la viabilità cittadina. Abbiamo Torino in primo piano con le sue tangenziali, la Nord con le code tra interconnessione tangenziale Sud e Pianezia Collegno verso la 5, e la Sud con i rallentamenti tra Autoporto Sito e la tangenziale Nord in direzione di quest'ultima. A ciò aggiungiamo anche la viabilità milanese in primo piano, la tangenziale S con le code tra Brugherio e Lambrate verso la 1, e poi abbiamo Roma, stiamo nel Lazio più precisamente, a ridosso della capitale, sulla Pontina, rallentamenti tra Mostacciano e Cristoforo Colombo ad entrare in città. Grande raccordo anulare, rallentamenti per lavori tra l'uscita 22 a Nagnina, uscita 27 Cristoforo Colombo in direzione dell'Aurelia. Tra poco il collegamento con il centro multimediale.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Ed eccoci arrivati a un nuovo collegamento con il Centro Multimediali di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
2: Un buongiorno a voi e agli ascoltatori di Isoradio da Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento sulla rete, partiamo dunque dalla 4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia con tempo di percorrenza di 35 minuti e tra la tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino. Qui il tratto si percorre in circa 45 minuti. Situazione analoga anche sulla 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e il bivio con la 9 Lenate Chiasso in direzione di Milano con tempo di attraversamento di un quarto d'ora, così come sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso Firenze. Il tempo di percorrenza in questo caso è di circa 20 minuti. Sempre sulla 11 per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria troviamo una coda tra Sesto Fiorentino e Peretola in direzione di Firenze. Ancora per traffico intenso registriamo code sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panicale e Bologna-Fiera in direzione della 1 con il tratto percorribile in circa 25 minuti. Situazione simile sul raccordo di Casalecchio per chi è diretto verso la 14 con tempo di percorrenza di un quarto d'ora. Il traffico intenso infine provoca code sulla tangenziale di Napoli tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli e tra Fuorigrotta e Capodimonte in direzione di Capodichino. Il tempo di attraversamento è di un quarto d'ora. Queste le principali situazioni sui tratti gestiti da Autostrade per l'Italia. Fate buon viaggio.
3: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
4: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.

Ben buon lunedì, buon inizio di settimana, Rai News 24, ben ritrovata Adele da Rai Isoradio. E allora quest'oggi partiamo con le nostre città, Torino, Milano, Roma. In primo piano Torino, la sua tangenziale che vede rallentamenti e code tra Tangenziale Sud e Pianezza Collegno in direzione della 5. Lasciamo Torino e ci spostiamo a Milano, siamo in Tangenziale Est a rappresentare le sue tangenziali che sono tutte trafficate. Gli aggiornamenti ci portano tra Paullo e Linate verso Forlanini e poi sempre in Est tra Brugherio e Lambrate in direzione della 1. A questo punto scendiamo a Roma, grande raccordo anulare, tutto trafficato, tutte le strade di accesso alla capitale sappiamo trafficate, in particolare però vi porto sulla Pontina che vede rallentamenti tra Mostacciano e Cristoforo Colombo. Grande raccordo anulare, ieri c'è stato un grave incidente, quest'oggi partiamo con dei lavori che causano code tra Anagnina e Cristoforo Colombo verso l'Aurelia. Ma naturalmente non mancano le notizie relative alle nostre autostrade. Gli aggiornamenti ci portano a Taranto, siamo in A14 tra Bologna e Bologna Fiera verso Ancona abbiamo code e traffico intenso, e in A7 le code e il traffico si fanno sentire in particolare tra Bolzaneto e la 12. Siamo in direzione di Genova, in direzione sud, ma anche al sud abbiamo molto movimento, arriva la 3 in primo piano, un veicolo in avaria, c'è un movimento su strada a causa code tra Torre Annunziata Sud e Ercolano. Questa è la situazione, a cui aggiungiamo anche i rallentamenti in diramazione per Fisa che rappresentano un po' il grande movimento del centro. Siamo tra Navacchio e Pisa Nord-Est verso Pisa, rallentamenti. C'è stato un incendio ma per fortuna spento, nella giornata dedicata ai Vigili del Fuoco lo vogliamo ricordare, abbiamo però pedoni, può capitare. Siamo in A1 tra la diramazione Roma Sud e la 24 verso Firenze, pedoni indicati al chilometro 574. Tante sono le notizie, noi però vi lasciamo e vi auguriamo buon inizio di settimana e buon lavoro. Rai Isoradio.

0: Chi si stanca di voi, speriamo che poi possiate anche voi cantare "Non ci stanchiamo mai di voi". Non canto in radio perché sennò perdiamo il 30%.
1: No,
0: allora, abbiamo giusto qualche secondo per fare gli auguri agli ex calciatori giapponesi.
1: Certo.
0: Uso il plurale perché addirittura oggi ce ne sono diversi e non vogliamo che si offenda nessuno.
1: No.
0: Quindi allora ti dico, andiamo sugli ex intanto. C'è classe 85, c'è Mitsuyuki Yoshihiro, auguri. Quindi, e poi ancora, questo invece gioca ancora, è classe 90, quindi grandicello, ma gioca ancora. Si chiama Skunky Takahashi.
1: Come si chiama Skunky?
0: Skunky Takahashi, cognome giapponese, il nome potrebbe essere anche, non so, delle isole Faroe.
1: Assolutamente.
0: E per chiudere un altro, auguri anche a Koei Yamakoshi, che sembra un giochettino di quelli tipo portachiave, ma quello era Tamagoshi.
1: Yamagoshi.
0: Quindi auguri, auguri, auguri.
1: Tanti auguri, ci associamo, chissà se loro hanno finito anche loro il campionato come l'Inter che ha vinto, non so, ce lo dovrei dire poi, prima o poi. Tra poco il GR.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: In missione per Hormuz, Trump lancia l'operazione Project Freedom per le navi bloccate nello stretto. L'Iran è una violazione del cessate il fuoco. Crisi internazionali, difesa, energia. Giorgia Meloni in Armenia per il vertice della comunità politica europea. Altra tappa del viaggio della Premier, l'Azerbaigian. Disgelo Stati Uniti-Italia in settimana, Rubio a Roma. Garlasco, 3.000 messaggi su un forum, il nickname Andreas. Sempio, sono ossessionato da una ragazza. I suoi legali, non era Chiara Poggi, verrà a testimoniare. Alex Zanardi, Padova, si prepara all'addio. Domani i funerali alle 11, attese migliaia di persone. Scende la pioggia a maggio, maltempo da nord a sud, temperatura impicchiata anche di 10 gradi. Pietre sempre incandescenti a luglio, Foreign Tongues, il nuovo lavoro dei Rolling Stones, l'annuncio di Jagger, Wood e Richards che condividono sui social la copertina del disco. 21 volte Inter, i nerazzurri sono campioni d'Italia, a Milano la lunga festa dei tifosi. Maestro Yannick Ciclone, Kimi Sinner domina Madrid e fa il record dei Masters 1000 consecutivi, Antonelli trionfa nel Gran Premio di Miami, per lui terza vittoria di fila.
3: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Brothers Johnson, Stomp, così riapriamo dopo il GR1. 8.06, musica, infomobilità, news, messaggi, di tutto quello che possiamo raccontarvi per tenervi compagnia, per tenerci compagnia, è pronto qui su Rai Isoradio. Ricordiamo il nostro numero 348 103 1010. Alessio Caranzetta e Alessandra Tocci insieme, anche Gian Maurizio Foderaro con noi, saremo in viaggio insieme sino alle 9. Poi naturalmente noi non ci fermiamo mai, un rallentamento per far salire Max Locafro e io scendo e poi si prosegue. Cosa è cambiato nel frattempo in strada? Come ben sappiamo, in queste ore sono le ore più impegnative della giornata, si forma il traffico, tanti disagi, e andiamo subito a raccontare, partendo dalla 1, A1 e A3 a confronto tra Incisa Reggello e Firenze Sud, sulla Milano-Napoli verso Firenze un chilometro di coda in aumento per veicolo fermo in avaria, coda poi a Castellammare di Stabia in uscita per le provenienze da Napoli in A3. Ci dedichiamo sempre a Napoli perché abbiamo ancora code tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli, tra Fuorigrotta e Capodimonte in direzione di Capodichino, il traffico è intenso in tangenziale. Lasciamo queste zone e ce ne andiamo in centro Italia, Firenze, Pisa, Livorno. Qualcuno ci aveva chiesto un'oretta fa, ma com'è la situazione? Era tranquilla, adesso arrivano le code tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est verso Livorno. La 14 ancora in primo piano, code importanti dal chilometro 4 al chilometro 15 tra Bologna, Borgo Panigale e Bologna Fiera verso Ancona. Abbiamo anche la 4 che vede code tra 58 e Cormano verso Torino, e ancora 13 tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna. Questa è la situazione, ricordiamo il nostro numero 348 103 1010, ma è il momento di giorno per giorno.
1: Giorno per giorno su Rai Isoradio.
0: Miriam Pezzali, buongiorno,
2: buongiorno,
0: buon lunedì.
2: Alessandra, buon lunedì a te e a tutti coloro che sono all'ascolto. Dove ce ne andiamo a vedere? Dove il sole è sorto, ce ne andiamo a Genova.
0: Evviva.
2: Alle 6.10 si è palesato il nostro astro, tramonterà alle 20.31, 14 le ore complessive di luce, e la luna, dopo la bellissima luna piena del primo maggio, che spero tutti abbiate ammirato nel cielo, è entrata nella sua fase calante. Ottima la qualità dell'aria in città, mentre per quanto riguarda i pollini i livelli sono alti a disturbare chi è sensibile, principalmente quercia, oleacee, orno e frassino, ma sono molte le piante che in questo momento disturbano chi è allergico.
0: Sì.
2: A Genova giornata con cielo parzialmente nuvoloso, nubi in aumento fino a molto nuvoloso e deboli piogge nel corso della giornata, ma soprattutto in serata. La temperatura massima stimata sarà di 20 gradi, la minima già registrata è stata di 13, mentre sul resto del paese la situazione comincia a cambiare, lo hanno descritto già tutti i miei colleghi precedenti. La nuvolosità è in aumento sulle Alpi e il settore nord-occidentale, con locali piogge nel corso della giornata. Sulle regioni tirreniche arrivano oggi velature sparse, resistono invece ampi rasserenamenti sul resto della penisola.
0: Giorno per giorno è fatto di tre parti, in qualche modo possiamo dire di tre sezioni, una che riguarda il proverbio nel quale ci salutiamo, l'altro l'accadde ieri, che liberamente voi pescate, sì, da ieri, da domenica 3 fino all'era, alla prima era geologica.
2: Brava,
0: esatto.
2: Brava.
0: Nel mesozoico e poi le curiosità. E allora partiamo quest'oggi con le curiosità.
2: Allora, siccome sarà una settimana, ahimè, con tempo variabile, quindi possibili temporali, ci siamo interessati dei fulmini, ma non sulla nostra terra. No. Siamo andati a cercare dove nello spazio sono presenti anche dei fulmini. E allora, il temporale estivo, i lampi che squarciano il cielo, il rombo del tuono. Bene, immaginiamo di trovarci su Marte. Niente pioggia, perché sappiamo che le nuvole non ci sono, non sono cariche d'acqua, l'acqua lì non c'è, eppure anche lì scoccano i fulmini. Lo hanno scoperto un gruppo di ricercatori della Repubblica Ceca che ha analizzato i dati della sonda Maven e ha trovato qualcosa di unico, un fischio elettromagnetico catturato nella ionosfera marziale. Ora, sulla Terra questi segnali li chiamiamo proprio fischi, perché se convertiti in audio suonano come una nota che scivola dall'alto verso il basso e sono la firma inconfondibile dei fulmini, questo sulla Terra.
0: Cioè, ma i fulmini fischiano?
2: Sì.
0: Questo stiamo dicendo.
2: Questo è il suono che viene registrato. Ma attenzione, non immaginatevi su Marte il classico temporale terrestre. Su Marte i fulmini non nascono da fenomeni che coinvolgono l'acqua, che come abbiamo detto non c'è, ma nascono dalla polvere. Quando enormi tempeste di polvere, o quelli che loro chiamano gli studiosi ovviamente,
0: ah, noi marziani,
2: pensavo i marziani ci avessero comunicato,
0: era carina, era molto carina e anche una grossa novità, saremmo finiti sul giornale, sì, penso. Invece no, non sono i marziani,
2: i ricercatori li chiamano i dust devil, cioè i diavoli di sabbia. Sono vortici di polvere che si formano proprio in assenza di pioggia e sollevano miliardi di granelli. Questi, scontrandosi tra loro, accumulano elettricità statica, un po' come quando si strofinano i piedi su un tappeto e poi tocchi qualcosa, una maniglia o una qualsiasi cosa, e prendi la scossa. A un certo punto l'aria rarefatta di Marte non riesce più a trattenere l'energia e scatta la scarica elettrica, e quindi il fulmine su Marte.
0: Quindi polvere e fulmine, bellissimo.
2: Esattamente.
0: Un ambientino piacevole.
2: Abbiamo visto che Marte ha delle caratteristiche, però pensa,
0: pianeta rosso, vero,
2: tra
0: chiamato,
2: Marte,
0: pianeta
2: certo, rosso. Tra Marte e Venere, questi due pianeti sono quelli sui quali si ipotizza la vita un domani, che sulla Terra
0: sappiamo
2: non
0: dovesse essere. Partire attrezzati con che cosa?
2: Assolutamente.
0: Scopette e spolverini.
2: Esattamente.
0: Saranno utili.
2: Ora, questo fenomeno, pensa, è stato molto difficile da individuare, perché richiede condizioni molto particolari per permettere al segnale di arrivare alla sonda nello spazio. Deve essere notte, il campo magnetico deve essere orientato in un certo modo preciso. Su oltre 100.000 registrazioni analizzate da questo gruppo di studiosi, i ricercatori ne hanno trovati una sola. Quindi, comunque, la testimonianza è stata
0: sempre i ciechi
2: trovata.
0: Della cosa Maven.
2: Esatto, bravissimo.
0: Sono attentissimi loro.
2: E quindi anche questo ci riconferma che Marte è incredibilmente simile a noi, anche se
0: anche
2: con
0: a casa
2: regole,
0: mia, polvere e fulmini. Guarda, Marte mi ricorda un po' casa mia, te lo devo dire.
2: Va bene.
0: Senti, invece cosa hai scelto per la sezione Accade Ieri?
2: Una cosa un pochino più romantica. Ce ne andiamo in Giappone, perché il Giappone è proprio poetico. È poetico in qualsiasi sua manifestazione. Dal 2007 a oggi, in questo periodo, in Giappone si celebra il Midori no Hai, significa giorno del verde, ed è celebrato proprio il 4 maggio di ogni anno all'interno dei festeggiamenti della Golden Week, la settimana d'oro, che è un periodo che va dal 29 aprile al 5 maggio, dove inizialmente, quando c'era ancora il vecchio imperatore, si festeggiarono i festeggiamenti del compleanno dell'imperatore. Poi l'imperatore ha lasciato il posto al nuovo imperatore, suo figlio Akito, e quindi da allora il nome della festa è cambiato da giorno del compleanno dell'imperatore a giorno del verde. Ma che succede in questo giorno particolare in Giappone?
0: Fiorisce tutto.
2: A parte che la natura è in fiore, i ciliegi, sappiamo, no? Tutto il fenomeno che per il giapponese è un rito, ma ci si adopera per proteggere l'ambiente, quindi si fa pulizia dei luoghi pubblici, si piantano gli alberi e si passa tutto il giorno immersi nella natura.
0: Ah, che cosa bella!
2: Quindi
0: picnic.
2: Oggi, esatto, picnic. Oggi è il giorno del verde.
0: Evviva! Proverbio del giorno.
2: Allora,
0: ultima sezione di giorno per giorno.
2: Ancora, come dire, proprio il tempo ci è stato perfetto. Perfettamente consono. Se piove i primi di maggio, noci e fichi faranno buon viaggio, perché la pioggia di questi primi giorni a maggio avrà un effetto benefico per la maturazione di questi due frutti.
0: Squisito, evviva. Allora, ti ringraziamo Miriam, ti auguriamo
2: grazie
0: buona giornata, buon giorno per giorno. Da Marte al Giappone, dal Giappone ai fichi e le noci, veramente un 10 minuti completi, sia per il cibo, per l'anima e per lo spirito, che per la bocca. Allora, ti salutiamo, Isoradio ti ringrazia e ti saluta. A domani.
2: Ci vediamo domani.
0: A domani.
2: Ciao a tutti.
1: Giorno per giorno su Rai Isoradio.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
3: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: Rai su Radio.

0: nostra musica, Tiziano Ferro e Giorgio insieme, poi Alex Warren. 8:22, il dottor Foderaro è stato citato da Raffaella da Torino.
1: Sì,
0: è vero. Saluti a tutti così, ma soprattutto a Foderaro, è giapponese.
1: È giapponese,
0: di
1: no, ma ormai abbiamo un accordo, cioè noi non possiamo rischiare che improvvisamente ci sia una presa di posizione ufficiale dell'ambasciata giapponese, certo, che si lamenta che un giorno ci dimentichiamo gli ex calciatori. In realtà io ho raccolto nell'ultima settimana, visto che abbiamo avuto un po' più di tempo libero, diciamo, rispetto alla normale programmazione, per cercare delle stranezze autostradali o stradali. Sì. E ne ho trovate due che hanno fatto il giro del web, ma che sono estremamente divertenti. Una è questa, è fantasiosa ed sembra quasi impossibile, però pare che insomma che il mondo non sia, perché in Italia sarebbe l'Italia è un po' più piccola e difficilmente applicabile. La truffa del finto casello autostradale. Questa effettivamente sarà venuta in mente tante volte, no? Il fatto che uno vede in autostrada e a bordo, diciamo sul lato destro, sinistro, a volte ci sono delle case, delle fattorie, eccetera. Uno pensa che questi qua, se tagliassero un pezzo di guardrail, potrebbero entrare e uscire quando gli pare, che è ovviamente un reato, non si può fare. Ma pare che in India, si è saputo adesso, ma è una cosa che riguarda qualche anno fa, riferito a qualche anno fa, i criminali hanno costruito una barriera abusiva incassando pedaggi per 18 mesi. E come se, non so, ci fosse un Roma Nord-Nord o un Roma Sud-Sud, che in realtà non è gestita dalla società che si preoccupa di queste cose, ma dai birbaccioni, che quindi avevano. Ma pensate, questi hanno dovuto costruire proprio una strada e anche dei cartelli.
0: Perché, dei cartelli.
1: Ecco, ma dice, come se ne sono accorti? Ma in realtà se ne sono accorti perché c'è un monitoraggio del traffico autostradale. Tu hai delle macchine che entrano e che non escono
0: non
1: più.
0: Escono più.
1: Dice, vabbè, si sarà fermato in area di
0: ma
1: servizio.
0: Ma che idea, però.
1: Però per mezz'ora, se dopo mesi questo non esce, qualche
0: dubbio ti viene.
1: Ecco, quindi questo, la gente, oltretutto pare che ci fossero anche tutta una anche degli sconti, perché sennò uno perché. Poi sai, queste cose quasi c'è anche un tantam mediatico, è probabile che se uno esce e invece di pagare, non so, 40 euro ne paga 20, torna a casa e dice, oh guarda, invece di uscire a Roma Nord,
0: esce a Roma Nord,
1: perché si paga di meno. E l'hanno tanati. Ma il più, diciamo, quello più palo, anche perché qui c'era un dolo, perché veniva quantificato e quindi c'era un esborso, e quindi era una cosa criminale, perché quindi era un furto bello e buono, è una truffa. Ma in realtà un altro, questo è arrivato proprio su carta intestata della compagnia dei carabinieri di Alcamo, quindi siamo in Sicilia, dove è stato beccato un signore che, con tanto vestito come un addetto alla manutenzione stradale, questo andava in giro di notte e cambiava i cartelli,
0: i cartelli proprio vietato, fermo,
1: scientificamente, qualsiasi cartello, dalla toponomastica, quindi via Verdi diventava via Manzoni, corso della Repubblica diventava corso della Libertà e cose di questo tipo, fino a cose più pericolose, tipo, non so, uno stop diventava precedenza, non so, una zona ZTL diventava che si poteva camminare. Quindi ad Alcamo, in un certo non ci hanno capito più niente e non capivano che cosa fosse successo, tanto che poi l'hanno pizzicato questo signore, che si era dovuto portare addirittura anche gli attrezzi, perché tu, insomma,
0: togli un cartello,
1: i cartelli stradali vengono a volte fissati nel cemento oppure in bullonati. Quindi questo faceva un lavoro vero e proprio, però scientificamente cambiava i cartelli in giro per la città. Pare, questa è una cosa che abbiamo aggiunto noi, che sia andato a Belluno, abbia preso il cartello stradale benvenuti a Belluno e l'abbia sostituito con benvenuti ad Alcamo.
0: È lì che è stato scoperto,
1: certo.
0: Bene, articolo 31, così e cos'ha, e poi viabilità astrale.

0: di abilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.
1: Buona energia e benvenuti a Viabilità Astrale su Isoradio dal vostro Jupiter. Pronti a navigare tra stelle e pianeti, dove il cielo diventa bussola e il tempo si muove al ritmo di universo? Oggi è lunedì, luna calante in Sagittario. Partiamo con i segni di terra. Toro. È una fase di rinascita emotiva e relazionale. Le stelle vi invitano a coltivare rapporti che vi faranno sentire vivi e ispirati. L'amore diventa più autentico, il dialogo più profondo. Vergine, state entrando in un momento di grande valorizzazione personale. Le vostre capacità vengono finalmente riconosciute e apprezzate, spesso più di quanto immaginiate. Capricorno, l'energia torna potente e costruttiva. Avete la sensazione di poter gestire tutto con lucidità e determinazione. E non è un'illusione. Le stelle vi sostengono nel dare forma concreta ai vostri obiettivi. Segni di fuoco, Ariete, un confronto stimolante accende nuove prospettive. È il momento di ampliare la visione e dire sì a proposte che vi fanno crescere, anche se inizialmente vi sorprenderanno. Leone, la vostra voce ha peso e il vostro punto di vista illumina chi vi ascolta. È una giornata ideale per affermarvi con eleganza, senza forzature. La sicurezza interiore vi rende magnetici e convincenti. Sagittario, il desiderio di movimento e cambiamento torna protagonista. Che si tratti di un viaggio, di un'idea o di una nuova scelta di vita, sentirete che è tempo di espandervi. Seguite la curiosità. Piccola pausa cosmica. Torniamo tra un po' a bordo di Viabilità Astrale.

0: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Iso Radio.
1: Buona energia, ripartiamo con i segni di aria. Gemelli, state raccogliendo ciò che avete seminato. Un successo, anche piccolo, vi ricorda quanto siete cresciuti. Concedetevi un momento di soddisfazione, poi guardate avanti. Bilancia, un'energia fresca e armoniosa vi accompagna. Vi sentite più concentrati, più lucidi, pronti a rimettere ordine e bellezza nella vostra vita. È il momento ideale per prendere decisioni. Acquario, il clima familiare e affettivo si scalda di emozioni positive. Arrivano notizie o momenti di condivisione che rafforzano il senso di appartenenza. Apritevi al dialogo e all'ascolto. Segni d'acqua, Cancro, un cambiamento vi chiama a una scelta importante, ma non siete impreparati. La vostra sensibilità è una bussola preziosa. Ascoltatela. Ogni decisione presa con autenticità vi renderà più forti. Scorpione, la settimana parte con incontri stimolanti e occasioni da cogliere. Le persone che incrociate ora hanno qualcosa da insegnarvi o da costruire con voi. Restate aperti e curiosi. Pesci, le emozioni si fanno intense, ma anche più consapevoli. La dolcezza unita alla determinazione vi permetterà di superare ogni ostacolo con eleganza e fiducia. E anche per oggi il nostro viaggio tra le stelle si conclude. Dal vostro Jupiter, buon inizio settimana e a presto sulle frequenze del cosmo.
0: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Iso Radio.

0: Taylor Swift con la novità dedicata a Elizabeth Taylor. Questa è la nostra musica. Tra poco ce ne andremo al centro multimediale d'Autostrade per l'Italia, ma i nostri ascoltatori ti coinvolgono, perché mentre tu raccontavi del birbaccione di Alcamo,
1: che cambiava i cartelli,
0: che a me ha fatto pensare amici miei avrebbero potuto mettere
1: il
0: questa.
1: Bello è che praticamente i vigili hanno per radio hanno avvertito la, diciamo, scienza dicendo venite in Viale Verdi perché c'è finalmente c'è questo tizio che cambia i cartelli, ma non era Viale Verdi, era Corso della Repubblica, e quindi sono andati anche in una
0: Bruno da Napoli ricorda che anche nel film di Figaro e Picone si fregavano i cartelli stradali, certo, causando un momento cinematografico.
1: No, ma oltretutto adesso questa cosa non dovrei dirla, però in diverse camerette dei miei compagni di classe al liceo il trofeo più importante erano i cartelli stradali, cioè io adesso,
0: che
1: senza, adesso dico, non voglio dire nome e cognome perché sono diventati nel frattempo professionisti e qualcuno è diventato anche un politico.
0: Ce l'hanno nel loro studio, infatti, accanto alla laurea c'è, cioè, ecco, il cartello
1: qualche,
0: stradale.
1: Qualche politico anche di diciamo riconosciuto, ma in cameretta aveva il cartello senso unico, per dire, oppure divieto d'accesso, però quello originale, no? Ed erano un trofeo, quindi questa cosa non diciamola perché comunque è un reato. Ma a proposito di queste cose, e poi oltretutto a volte si fanno diciamo scoprire nel modo più quasi cinematografico. Una notizia, nemmeno a farla apposta, sempre riguardo le stranezze stradali, arriva da Roma, e riportata proprio dal Corriere della Sera. Anzi, proprio dal Corriere della Sera, io voglio fare i complimenti alla mia amica Fiorenza Sarzanini, che dopo 150 anni siede sul gradino più alto. E quindi
0: giornale.
1: Sono due donne sì. a capo del primo, diciamo, quotidiano nazionale.
0: Evviva,
1: quindi
0: grande.
1: Complimenti Fiorenza, buon lavoro. E insomma, naturalmente a tutti i colleghi del Corriere della Sera. Ma tornando a noi, ecco, dal Corriere della Sera apprendiamo che c'è un tizio dichiarato per lo Stato, lui era cieco assoluto dal 2018 senza esserlo, e questo ha ovviamente portato ad una serie di reati, tra i quali anche i soldi che lo Stato dà alle persone che hanno qualche problema, siccome poi ci sono quelli che hanno veramente problemi e hanno difficoltà a farsi riconoscere l'invalidità. Questo insomma è un tema, ma quello per sorridere, anche se c'è poco da ridere, è che si è fatto tanare da solo questo signore, questo sessantenne, quindi insomma nemmeno anche abbastanza giovane, ecco. L'indagine è iniziata dopo alcune segnalazioni ambigue proprio da parte del sospettato, che chiamava i vigili lamentandosi degli atteggiamenti e comportamenti scorretti degli altri automobilisti, e questo mentre era la guida.
0: No,
1: quindi
0: vabbè.
1: Sono arrivati i vigili e lui guidava e diceva vedete lì, dice, ma come, ma non sei cieco?
0: Ecco,
1: quindi insomma ripeto, la notizia è grottesca,
0: è grottesca,
1: e quindi hanno scoperto la finta invalidità, sono iniziati i pedinamenti, hanno confermato appunto che lui ci vedeva benissimo, ecco, e insomma è successo questo. Quindi alla fine si è fatto tanare da solo, perché insomma lui commentava gli atteggiamenti scorretti degli altri, hai capito?
0: Bellissimo.
1: Quindi questo è quanto accade.
0: Questo
1: oggi
0: è quanto può accadere. Gian Maurizio Poderaro, che sei detto il numero uno, sì, da Marino Navetta, ecco, Genova Imperia,
1: ecco,
0: è pazzesco quanto è il numero uno, pazzesco.
1: Ho una risposta, perché se io dovessi essere, non lo sono, il numero uno, figuriamoci il numero due come sta ridotto.
0: The Colors, e poi andiamo al centro multimediale di Autostrade per l'Italia.

0: sulle strade del mattino qui su Rai Radio, un altro appuntamento anche con i tempi di percorrenza, con le code, e siamo a collegarci con Via Bergamini. Buongiorno, a voi la parola.
1: Buongiorno a voi e agli ascoltatori di Soradio, da Damiano Galenzo. Il traffico è in aumento sulla rete, partiamo dunque dalla 4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Grada e Cormano verso Torino, con tempo di percorrenza di 25 minuti, e tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia, con il tratto che si percorre in mezz'ora. Situazione analoga sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Pistoia e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di Firenze, con tempo di attraversamento in questo caso di 25 minuti. E sempre sulla 11, per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria, registriamo una coda tra Sesto Fiorentino e Peretola. Ancora per gli intensi flussi di traffico, sulla 14 Bologna-Taranto troviamo una coda tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-Fiera verso Ancona, con tempo di percorrenza di 20 minuti. E segnalazione di poco fa, tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna si è formato un chilometro di coda a seguito di un incidente. Per il traffico intenso, ancora sulla 13 Bologna-Padova segnaliamo una coda tra Bologna Interporto e il bivio con l'A14, così come sul raccordo di Casalecchio per chi sta viaggiando in direzione dell'A14. Il tempo di attraversamento è di un quarto d'ora. Ancora per gli intensi flussi di traffico, sulla 7 Serravalle Genova segnaliamo una coda tra Bolzaneto e il bivio con la 12 Genova Sestri Levante in entrambe le direzioni. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per un camion in avaria ci sono 4 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. Nella stessa direzione, tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano, troviamo 2 km di coda per materiali dispersi sul tratto, materiali che sono stati da poco rimossi e si è ripresa a viaggiare su tutte le corsie, con tempo di percorrenza di circa un quarto d'ora. Sulla 27 Venezia Belluno invece, per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria, registriamo 2 km di coda tra Mogliano Veneto e la tangenziale di Mestre verso Venezia, e infine il traffico intenso provoca code sulla tangenziale di Napoli, nello specifico tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli e tra Fuori Grotta e Capodimonte in direzione di Capodichino. Il tratto si percorre in 20 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.
3: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.

0: Novità per Temper City, e poco prima abbiamo avuto Red Hot Chili Peppers. Questa è la nostra musica, i nostri artisti. Siamo quasi alla fine del nostro viaggio insieme. Tra poco sarà Max Locafaro a accompagnarvi per il resto della mattinata, poi Angelo Torchetti, già Maurizio Foderaro.
1: Oggi abbiamo parlato di viabilità e comunque di viaggi, che diciamo è il nostro core business, no? Sì. Quindi insomma è evidente. Questa è un po' la la fobia che potrebbe prendere a molti, o anche l'errore in quale si potrebbe incappare. Allora, la notizia è questa: una famiglia vuole fare un weekend e molti ormai si affidano alla rete, no? Le agenzie di viaggio tradizionali hanno lasciato un po' il posto alla rete. Certo. Uno va in rete e sulle varie piattaforme si sceglie il weekend più conveniente, eccetera, salvo poi le sviste. Attenzione, quindi questa è una famigliola, volevano andare in vacanza perché volevano scoprire Cracovia, quindi città
0: piena
1: di storia, quindi a metà anche tra il paesaggistico e svolto, diciamo, anche qualcosa di religioso ed altro, quindi insomma potranno essere vari motivi, salvo, e questo l'hanno raccontato ai quotidiani, trovarsi da tutt'altra parte. A quel punto dice: vabbè, allora a questo punto te la prendi con la compagnia che ha organizzato il viaggio ad altre cose. No, l'errore è stato loro, perché invece di partiti da Bari, da Potenza vanno a Bari, prendono l'aereo,

0: era un venerdì 17, questo dovevano,
1: e questo doveva, attenzione,
0: erano certi di dirigersi verso la Polonia e invece di Cracovia si sono ritrovati a Craiova, che è in Romania, capito? Perché non hanno sbagliato, diciamo, chi organizza, ma loro, che proprio una svista. E poi sai, quando sbagli è un po' come quando tu digiti un PIN sbagliato, no? E sei convinto finché non ti bloccano la carta. A me è capitato qualche giorno fa,
1: certo,
0: che digitavo il mio PIN matricola della RAI sul, ecco, sul banco, ma al terzo tentativo ho detto bello mio,
1: c'è qualcosa che non va, ecco, c'è qualcosa che
0: e poi
1: va.
0: Dovuto spiegare che ci avevo avuto i 5 minuti del fesso e vabbè. Quindi in questo caso tutta la famiglia convinti, sì, andiamo a Cracovia, andiamo a Cracovia, si sono trovati a Craiova. Alla fine,
1: ridente cittadina,
0: alla fine insomma, si sono fatti una risata e hanno trovato anche lì il ristorante tutto giusto, insomma qualcosa hanno visto anche a Craiova. Quindi attenzione la prossima volta che dovete andare a Milano di non ritrovarvi a Milazzo. Io vi saluto, domani torniamo.
1: Domani si torna. Io nel frattempo, prima di salutarvi e di lasciarvi al GR1, vi aggiorno con una notizia che ci porta in A1. Abbiamo 5 km di code in aumento, impegnativo il viaggio tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze, arriva anche l'A4 tangenziale est di Milano, viale Certosa verso Torino, anche quindi chiamo coda a tratti, un tratto di circa 20 km, quindi un po' di fatica di viaggio. Completiamo il nostro giro anche con Napoli, dove a Corso Malta per le provenienze da Capodichino abbiamo indicazioni di coda e traffico intenso. Bene, siamo alla fine, vi salutiamo, salutiamo Alessio Caranzetti, ricordiamo il nostro numero 348 103 1010, adesso il GR1 e poi Max Locafaro. Buona giornata, buon viaggio.

Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo, Yerevan in Armenia comincia il vertice della comunità politica europea. Per l'Italia c'è Giorgia Meloni al centro dell'incontro dei 27 paesi dell'Unione, a cui si aggiungono altre 20 nazioni ospiti. I temi della difesa e della sicurezza. L'Italia spinge per il rafforzamento del pilastro europeo della NATO in un'ottica che rimane di collaborazione con gli alleati americani. Si parlerà anche della crisi energetica, tema che la Premier affronterà poi nel pomeriggio a Baku, dove vedrà il leader dell'Azerbaigian, paese strategico per il nostro approvvigionamento di gas. E sempre a Yerevan l'incontro tra il presidente Zelensky e il premier britannico Starmer. L'Ucraina è pronta per un processo negoziale in forma trilaterale per raggiungere una pace giusta e dignitosa, ha detto Zelensky. Nelle ultime ore decine di droni ucraini sono stati lanciati sulla Russia. Mosca ha colpito un grattacielo, nessun ferito. Sotto attacco anche il porto di Primorsk sul Mar Baltico, uno dei maggiori snodi russi per l'esportazione. Parliamo adesso della guerra in Iran. Trump boccia la nuova proposta di accordo di Teheran e lancia a partire da oggi l'operazione Project Freedom per condurre le navi fuori dallo stretto di Hormuz. Non si fa attendere la risposta iraniana. In studio c'è Cecilia Rinaldini.
3: Avvertiamo che qualsiasi forza armata straniera, in particolare l'esercito americano invasore, se intende avvicinarsi ed entrare nello stretto di Hormuz, sarà soggetta ad attacco. Lo ha dichiarato il generale Ali Abdullahi del comando centrale dell'esercito iraniano. Per quanto Trump definisca la missione Project Freedom un gesto umanitario e le forze armate statunitensi rimarchino che si tratta di una missione difensiva, l'Iran leva gli scudi. Ogni ingerenza sarà considerata un atto di guerra. Ogni movimento da Hormuz dovrà essere coordinato con noi. Funzionari statunitensi precisano che l'operazione non comporterà necessariamente una scorta diretta della marina militare americana. Nel Golfo Persico comunque la situazione è sempre critica. Secondo l'esercito britannico, nelle ultime ore sono stati attaccati due mercantili. Dal punto di vista diplomatico, Trump respinge come inaccettabile l'ultima proposta iraniana in 14 punti che non comprende il dossier nucleare, ma il suo inviato Witkoff afferma che i contatti negoziali proseguono.
2: E sentiamo quali sono le ripercussioni sulle quotazioni del petrolio all'inizio della settimana dei mercati finanziari, che in Europa sono proprio all'avvio delle contrattazioni. Diamo la linea a Milano a Fabrizio Patti.
4: Sì, petrolio sotto osservazione. Il Brent con il future di luglio era sceso questa mattina fino a $106 al barile, effetto da una parte dell'annuncio dell'operazione Project Freedom per aiutare le navi a lasciare lo stretto di Hormuz, dall'altra della decisione di 7 paesi aderenti all'OPEC Plus di aumentare leggermente la produzione di petrolio. Il prezzo però, dopo le minacce di attacco da parte dell'Iran, è di nuovo risalito, ora è scambiato a poco meno di $109 più 0,60%. Per le borse europee un avvio abbastanza tranquillo, più 0,17% per l'indice di Milano, appena sopra parità Francoforte, appena sotto Londra e Parigi. Questo però dopo un mese d'aprile molto positivo per i mercati, quasi più 9% per l'indice di Milano e più 15% per il Nasdaq dei titoli tecnologici americani. Tecnologia che ha trainato nella notte anche Seoul, quasi più 5% e record storico. Sotto osservazione poi il settore auto, perché c'è stato l'annuncio di nuovi dazi al 25% sulle auto europee da parte degli Stati Uniti. A Piazza Affari Stellantis apre a meno 0,93%. Lì nello studio.
2: Delitto di Garlasco. A 2 giorni dall'interrogatorio di Andrea Sempio a Pavia trapelano indiscrezioni che riguardano 3.000 messaggi su un forum in cui Sempio, con il nickname Andreas, parlava della sua ossessione per una ragazza. Non era Chiara Poggi, affermano i suoi legali. Chiameremo questa donna a testimoniare. Il giallo delle due donne, Antonella Di Jelsi e la figlia di 15 anni, Sara Di Vita, avvelenate con la ricina durante una cena natalizia a Pietracatella in provincia di Campobasso. Oggi prelievo dei cellulari, dei computer delle due vittime per le analisi. Ieri nuovo interrogatorio fiume per il padre Giuseppe Di Vita. La procura indaga per duplice omicidio premeditato. È stata una domenica trionfale per lo sport italiano, con le vittorie in Formula 1 di Kimi Antonelli, di Yannick Sinner a Madrid. Festeggia anche l'Inter, che conquista lo scudetto con 3 giornate d'anticipo.
0: L'Inter è per la 21ª volta della sua storia campione d'Italia. Davanti ai 75.000 di San Siro, i nerazzurri hanno battuto il Parma 2-0 con un gol per tempo di Thuram e Mkhitaryan. Per Mister Chivu è scudetto al primo colpo.
5: Abbiamo cercato dall'inizio di essere competitivi, cercare di portare avanti quello che era il nostro obiettivo e di raggiungere quello che era il sogno.
0: E intanto si riaccende la corsa Champions. Spera la Roma che stasera, vincendo con la Fiorentina, potrebbe sorpassare il Como e portarsi a un solo punto dal quarto posto della Juventus, che non è andata oltre l'1-1 casalingo con il Verona. Vlahovic ha risposto a Bowie. Rischia pure il Milan, crollato 2-0 sul campo del Sassuolo. Assegno Berardi e Lorientè. Oggi si gioca anche Cremonese-Lazio alle 18:30. Tennis non finisce di stupire Sinner, che a Madrid ha battuto Zverev 6-1, 6-2 in meno di un'ora. Per Jannik è il quinto 1000 consecutivo.
6: Oggi il livello ha giocato molto alto, lui non ha giocato benissimo, però ecco, sono molto molto contento di quello che stiamo facendo.
0: La domenica trionfale per l'Italia ha anche il volto di Antonelli. A Miami la sua Mercedes è prima davanti a Norris e Piastri. Ferrari sesta e ottava con Hamilton e Leclerc. Francesco Albanese, GR1.
2: Ora c'è Progetto Benessere, buon ascolto.
7: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
8: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrierETV.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
9: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte, prenota su campingenatura.it.

band che insieme agli Outcast nel 2003 hanno prodotto questo Eia che sentite ancora qui in sottofondo su Raiso Radio, l'Isola Radio Gold delle 9, dopo l'appuntamento con l'informazione del GR1. Buon lunedì 4 maggio da Max Locafari, in questo momento al microfono con Giovanna Insardi alla parte tecnica. Salutiamo la maestra Alessandra Tocci che insieme a Gian Maurizio Foderaro vi ha tenuto compagnia e soprattutto aggiornati in merito a ciò che è accaduto nel corso delle prime ore della mattinata. Oggi si riparte come di consueto dopo la pausa, quindi ripartiranno tutte le trasmissioni alle 10, saremo in viaggio con Elisabetta, come tutti i lunedì saremo in modalità Alien Stars con Rino Jupiter a farvi l'oroscopo, e poi alle 11 da casello a casello con Camilla Ferranti, e a seguire poi tutto Sabina Style, io Chiara Il Green e tutto il palinsesto che si snoderà fino a stasera. Per quello che mi riguarda ci facciamo compagnia fino a mezzogiorno con le notizie riguardanti il traffico. Quello che raccolgo in eredità, dobbiamo dire che è un traffico abbastanza intenso con alcune criticità di cui tornare subito a darvi conto, come per esempio la coda provocata da un veicolo fermo in avaria sulla 1 tra Valdarno e Firenze Sud. Il mezzo fermo al chilometro 312, c'è una coda di 6 km con tendenza all'aumento a partire dal chilometro 320. Nella medesima direzione verso nord c'è un altro veicolo fermo in avaria tra il bivio della 1 con la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze. Il mezzo rimane al chilometro 525 e 500 e provoca una coda di un paio di chilometri con tendenza all'aumento. Sulla 4 tra Monza e Viale Certosa verso Torino le code dovute al traffico intenso, mentre c'è un incidente accaduto sulla Firenze e Pisa Nord all'entrata di Prato Est verso Firenze. Lì nei pressi tra Prato Ovest e il bivio con la 1 verso il capoluogo toscano ci sono rallentamenti dovuti al traffico intenso. Sulla Bologna Taranto anche qui non manca il traffico e ci sono code tra Castel San Pietro e il bivio con il ramo Casalecchio verso la Milano Napoli in un tratto di 30 km poco meno. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia confermiamo le code sulla Brescia-Padova, sulla 4 verso Brescia, provocata da un incidente che però è stato risolto, quindi i mezzi coinvolti rimossi e messi in sicurezza, ma sta ancora provocando una coda di 5 km tra Verona Est e Verona Sud. Daremo spazio ai vostri messaggi sempre numerosi al 348 103 1010 e proprio nel merito vi ricordiamo che potete fin da adesso mandare il messaggio scritto o un breve vocale con il vostro nome, la vostra data di nascita, ma soprattutto l'orario in cui siete nati per sapere il vostro ascendente e di cui vi darà conto poi Rino Jupiter durante il viaggio con Elisabetta dalle 10 alle 11. Dopo la Iso Radio Gold degli Outcast che ci ha trasportato con Eia al 2003, questa invece è l'Iso Novità di Emma con Ercomi. Vacci piano. Scusa se ancora...

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
5: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
6: Rai su Radio.

Volami nel cuore su Raiso Radio. Vogliamo dedicarla a Rossella che in questo momento è incolonnata nel traffico perugino mentre va al lavoro. A te buon ascolto e buon viaggio, malgrado il traffico, quello cosiddetto insomma pendolare con l'inizio delle attività lavorative. In effetti il traffico si intensifica intorno ai grandi centri urbani e Perugia non è ultima anche in questo. Sulla 1 diamo conto della nota appena aggiornata da parte di Autostrade per l'Italia, che ringraziamo. Sulla 1 tra Valdarno e Firenze Sud verso Bologna ci sono questi 6 km di coda per un camion fermo in avaria all'altezza del chilometro 312. Il traffico defluisce sulla corsia di sorpasso. A chi fosse diretto verso Bologna, solo per i veicoli leggeri, Autostrade per l'Italia consiglia di uscire ad incisa, prendere la strada regionale 69 fino a Pontassieve, continuare sulla statale 67 con rientro in autostrada a Firenze Sud. Questo è l'ultimo aggiornamento che riceviamo. Invece sulla 1 tra il bivio con la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze c'è una coda anche in questo caso provocata da un veicolo fermo in avaria al chilometro 525 e 500. Miles Smith prima e Laura Pausini ci accompagnano all'aggiornamento del traffico a Roma, e a seguito del quale poi ci sarà il nostro consueto appuntamento con Elena Carbonari e Senza Confini, che oggi ci porterà in Sudafrica. Pensate, abbiamo in collegamento il console d'Italia a Cape Town in Sudafrica, Giulio Mignacca.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Aggiorniamo la condizione del traffico a Roma, lo facciamo collegandoci con Roma Mobilità Servizi. Ci attende in collegamento Paolo Petrucci. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno a voi. Allora, su raccordo anulare, in carreggiata esterna, traffico intenso da Tor Bella Monaca fino allo svincolo della 24, e sempre in carreggiata interna code dallo svincolo Torre Spaccato sino all'Aurelia. Sulla 24 traffico intenso dal raccordo sino alla tangenziale, rallentamenti sulla Salaria, sempre in direzione della tangenziale, rallentamenti sulla tangenziale est in direzione Castrense, code anche sulla Nomentana in direzione centro, sull'Appia code in direzione di Piazza Re di Roma, sulla Colombo traffico intenso da Caseltolo Palocco fino all'Eur, code anche sulla Pontina in direzione raccordo. È tutto.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità. Senza confini, Raiso Radio in collaborazione con il Ministero degli Esteri e della Cooperazione, a cura di Elena Carbonari.
3: Senza confini oggi ci porta nella città situata sulla punta più meridionale del continente africano, adagiata sulla costa dell'Oceano Atlantico, stretta tra mare e montagne, ecco Cape Town o Città del Capo. Qui ad attenderci c'è il console italiano Giulio Mignacca. Grazie per essere qui con noi, buongiorno.
4: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
3: Andiamo alla scoperta della città madre del Sudafrica.
4: Sicuramente Cape Town è la città più conosciuta del Sudafrica e è anche quella che ha la storia più importante. È stata la prima città colonizzata e quindi raggiunta dagli europei, da questi coloni settlers che facevano parte della Compagnia delle Indie Orientali, che nella seconda metà del XVII secolo hanno deciso di stabilire qui una stazione di rifornimento per le navi che viaggiavano verso l'India, verso l'Asia, per riportare spezie in Europa. Per i primi 150 anni quindi Cape Town si sviluppa molto lentamente di ulteriori coloni che scappavano dalle guerre di religione che c'erano in Europa, e quindi arrivano gli ugonotti francesi, dei primi italiani che erano dei valdesi, anche loro vittime di persecuzioni, si stabiliscono a Cape Town e dintorni, coltivando per la prima volta queste terre che erano abitate in precedenza da dei raccoglitori nomadi, i Khoisan o Bushmen. Da Cape Town poi si sviluppa nel corso dei due secoli successivi la colonizzazione da parte degli europei dell'Africa australe, del Sudafrica, che è grande circa 5 volte l'Italia, 1,5 milioni di chilometri quadrati, che occupa tutto il cono sud dell'Africa. Mentre la capitale amministrativa è Pretoria, Cape Town rimane la capitale legislativa. È la prima destinazione turistica del Sudafrica. L'anno scorso 11 milioni di visitatori internazionali. Cape Town viene sempre più identificata in molte classifiche come una delle città più belle del mondo. A Cape Town e provincia abbiamo circa 12.000 italiani che, sommati ai 23-24.000 che sono sotto la competenza del Consolato Generale a Johannesburg, parliamo di circa 35-40.000 italiani per quella che è la comunità più grande nel continente africano. Durante la Seconda Guerra Mondiale il Sudafrica e l'Etiopia erano la sede dei campi di lavoro per i prigionieri di guerra nelle battaglie di Africa, perché in particolare in Sudafrica sono arrivati non meno di 300.000 prigionieri italiani. Molti di questi si sono fermati, hanno trovato lavoro, hanno trovato l'amore, e quindi abbiamo una comunità che discende quindi principalmente dai prigionieri di guerra della Seconda Guerra Mondiale.
3: Però ci sono poi molti ricercatori italiani, perché sono stati anche sottoscritti diversi accordi tra università e istituti di ricerca, e c'è proprio un memorandum d'intesa sull'intelligenza artificiale.
4: Il Sudafrica è particolarmente avanzato in tutta una serie di settori scientifici cui l'Italia peraltro dà un grande contributo, e penso in particolare a astrofisica, astronomia e osservazione dello spazio. L'Italia è il principale finanziatore in questo momento di un progetto per la costruzione del più grande radiotelescopio al mondo nel nord del Sudafrica, tutto ciò che ovviamente è biologia marina e oceanica, e tantissimo nei settori agricolo, agroindustriale. Questo fa sì che ci sia un'enorme cooperazione scientifica e molto avanzata. Il Sudafrica, non dobbiamo dimenticarci che è una grande potenza industriale, l'unico paese africano a far parte del G20, quindi parliamo di un paese industrializzato. Infatti gran parte del nostro interscambio è proprio di macchinari magari per l'industria, componenti dell'automotive, si guida e il volante sono a destra, quindi è uno dei principali produttori al mondo di macchine con guida a destra, farmaceutico, apparecchiature elettriche. In Sudafrica è un grande acquirente dei nostri prodotti perché qui c'è un'industria che poi utilizza come sempre macchinari italiani per la trasformazione dei prodotti.
3: Il Sudafrica riconosce 11 lingue ufficiali, però poi in realtà a Cape Town se ne parlano tre, cominciare dall'inglese.
4: Corretto, il Sudafrica riconosce come lingue ufficiali praticamente tutte le lingue parlate dai vari gruppi etnici che compongono la Rainbow Nation, come viene chiamata dalla fine del regime dell'apartheid, e quindi quando l'ANC, il partito guidato da Nelson Mandela, va al governo e viene scritta una costituzione considerata tra le più moderne al mondo, con una particolare attenzione alla protezione dei diritti umani, che hanno addirittura una loro festa nazionale. Quindi il Sudafrica oggi protegge tutte le minoranze o tutti i gruppi che sono vittima di discriminazione, e quindi allo stesso modo decide di dare pari dignità a tutte le lingue. Oltre all'inglese, la lingua parlata, c'è l'Afrikaans, che è questa lingua portata dai coloni olandesi, e poi ci sono tutte le lingue etniche africane.
3: Recentemente a gennaio è stato anche a Sant'Elena, perché quest'isola rientra nella circoscrizione di sua competenza?
4: Sant'Elena è un territorio britannico di oltremare, quindi la competenza dal punto di vista politico bilaterale è della nostra ambasciata a Londra, però siccome l'unico terraferma con cui Sant'Elena ha avuto da sempre costanti rapporti è Cape Town, la parte consolare viene assicurata da questo consolato. E di Sant'Elena fanno parte anche altre due isole, Ascensione e Tristan da Cunha. Con Tristan da Cunha esiste uno straordinario legame con l'Italia, perché nel 1800 una nave Brigantino Italia fece naufragio, due marinai di Camogli decisero di rimanere sull'isola, e ancora oggi una buona parte dei cognomi presenti sull'isola, che fa meno di 1000 abitanti, fanno di cognome Repetto e Laveretto.
3: Dobbiamo salutarci, grazie per essere stato con noi, a Giulio Mignacca, console generale d'Italia a Cape Town.
4: Grazie mille, arrivederci, buona giornata.

0: puntuali su Raiso Radio a quest'ora. Aggiorniamo le condizioni del tempo, lo facciamo come sempre grazie all'aeronautica militare presente qui con noi in studio, il primo maresciallo Alfonso Seguino. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Max, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. Tempo che vuole peggiorare. Sì, inizia una settimana un po' variabile dal punto di vista delle condizioni meteorologiche. Facciamo una panoramica veloce. Oggi il tempo al centro-nord peggiora, in questo momento qualche precipitazione a Chiazza di Leopardo, interessa la parte più occidentale del settentrione, qualche pioggerellina, qualcosa lo ha fatto già nelle prime ore sulla Sardegna, ritorneranno le piogge durante il pomeriggio nelle aree più interne sempre dell'isola, poi arriveranno nubi un po' più insistenti, più compatte, che interesseranno il settore tirrenico, coinvolgeranno un po' tutto il settentrione, porteranno delle piogge tra Lombardia, Alta Toscana, Emilia Romagna, insomma piogge che per oggi resteranno alquanto deboli. Situazione invece al sud completamente diversa. In questa giornata resiste ancora l'alta pressione, riesce a garantire ancora bel tempo su buona parte delle regioni meridionali, anche se ci sarà un transito di velature che tenterà invano di coprire il cielo. Domani invece ci aspettiamo un peggioramento. Centro nord completamente coperto da nubi, piogge, ci saranno rovesci. Situazione che peggiora leggermente anche al sud, dal pomeriggio sera arrivano qualche debole piovasco sulla Campania, sulla Basilicata Tirrenica, ci saranno insomma le prime piogge al sud e anche mercoledì ci sarà maltempo diffuso su buona parte del centro-nord, quindi sarà una settimana un po' variabile. Questo condizionerà anche le temperature, che chiaramente saranno ancora miti, siamo in un periodo in cui le temperature non possono essere che miti, ma chiaramente rispetto ai giorni scorsi subiranno una lieve flessione, in particolare nelle aree del centro-nord, laddove ci saranno i maggiori fenomeni.
0: Grazie al primo maresciallo Alfonso Seguino dell'Aeronautica Militare.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte, prenota su campingenatura.it.

Come pensi possa amarti su Raiso Radio quando mancano poco meno di 4 minuti alle 10. Tra poco saremo in viaggio con Elisabetta. Ripartiremo con Alien Stars, con Rino Jupiter a farvi l'oroscopo della settimana. Continuate a messaggiarci al 348 103 1010 per sapere il vostro ascendente. Cosa dovete fare? Mandare un vocale breve o un messaggio scritto con il vostro nome, la vostra data di nascita e l'orario in cui siete nati per calcolare, o meglio, per consentire a Rino Jupiter di calcolare il vostro ascendente, che poi vi svelerà in diretta. Sulla 1 c'è stato un incidente avvenuto verso Firenze, tra Incisa e Firenze Sud, verso nord al chilometro 315. Al momento non ci sono ripercussioni, anche se in effetti questo incidente è accaduto all'interno di un tratto che era già di per sé interessato dal traffico congestionato tra Val d'Arno e Firenze Sud verso il capoluogo toscano, quindi siate prudenti. Sulla 8, incidente accaduto verso Varese, tra Castellanza e Busto Arsizio al chilometro 24, sta provocando coda di 4 km con tendenza all'aumento, e non è esente da notizie di incidenti anche la Bologna-Taranto, ne è avvenuto uno verso nord, tra Marotta e Fano verso Bologna al chilometro 176 e 800. Questi sono gli ultimi aggiornamenti. Gabri Ponte, e poi saremo in viaggio con Elisabetta in modalità Alien Stars.

0: ore 10.
1: Raiso Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Ragazzi, con questa non entri.
3: Ma no, non vale.
2: Bravo, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Duca Bianco, David Bowie con Changes su Isoradio 1972. Questo è l'anno della Isoradio Gold delle 10, anzi delle 10.04. Tra poco saremo in viaggio con Elisabetta, si riparte tra le stelle in modalità Island Stars. Prima però aggiorniamo la condizione della viabilità sulla Milano-Genova. C'è stato un incidente verso Milano in direzione nord tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone al chilometro 102.400. Rimaniamo ancora lì nei pressi sulla 26, c'è un veicolo fermo, o meglio c'era un veicolo fermo perché è stato rimosso e messo in sicurezza sulla Genova Gravellona-Toce tra il bivio con la 10 e Masone. Verso nord c'è una coda provocata da questo veicolo fermo che rimaneva in direzione di Gravellona. Sulla 11 coda tra sulla 1 tra Incisa e Firenze Sud, in effetti verso Firenze c'è un incidente che sta provocando coda. Diamo lettura della nota: un tamponamento tra due auto avvenuto verso il capoluogo toscano, c'è coda tra il chilometro 320 e il chilometro 312. Concludiamo con la Milano-Varese, dove tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese l'incidente è accaduto al chilometro 24, che ha visto coinvolte due auto, sta costringendo il flusso del traffico in prima corsia, c'è la coda a partire dal chilometro 20.

0: Aju.
1: Aju.
2: Accendi la radio e viaggia insieme a noi.
1: Ale.
0: Quanto mi siete mancati.
1: Anche
0: bonjour,
1: tu.
0: Buongiorno, buongiorno a tout le monde. Tu, est-ce que tu parles français?
1: Sei stata in Francia?
0: No, a Venezia.
1: Venezia.
0: Allora, ho stregheta, sono stata in laguna.
1: Ombrina.
0: Ciao.
1: Buongiorno,
0: allora sì, mi siete mancati
1: buongiorno.
0: Terribilmente, per cui buongiorno, un abbraccio circolare a tutti i radioascoltatori di Rise Radio. Sì, oggi di nuovo si ricomincia da oggi sino a fine giugno, non dovrebbero essere altri stop, forse uno, ma chi lo sa.
1: Chi lo sa. Buongiorno.
0: Max, che emozione rivederti.
1: Adesso,
0: mi batte il corazon.
1: Ma pure a me, non soltanto il corazon, ma stai scherzando, ma più che altro oggi.
0: 3 4 8 13 10, so che ci avete già mandato tantissimi messaggi e io di fronte a me ho lui, ho la stella.
1: Chi?
0: Più brillante.
1: Chi?
0: Del cielo.
1: Chi è?
0: Dell'universo. Rino Jupiter.
1: Andiamo.
3: Buona, buona energia. Buona energia.
0: Dance, Rino, salta, dance. Allora Rino, un piacere di trovarti. Ci sei mancato terribilmente. Max e io ci scrivevamo, ci dicevamo ma lunedì scorso che faremo? Come si sarà questa settimana dal punto di vista delle stelle, astrologico?
3: Beh, è molto, guarda, il mese parte.
0: No, dicevo la settimana in cui non ti abbiamo visto. Infatti adesso vederti.
1: La superluna.
0: Permettetemi un saluto al di là del vetro, la parte tecnica a Giovanna Insardi. Buongiorno Giovanna, ben trovata. Il mio regista Federico Scoppio. Bene Fede, ben trovato. Capello corto, new taglio, new haircut.
1: Estivo.
0: New haircut. E allora Rino, come sarà questa settimana? Cosa ci dicono le stelle, soprattutto la luna?
3: Sì, è importante, è proprio come è partito il mese, no? C'è stata questa super luna la notte del luna del 2 maggio, no? Era una luna piena nello scorpione. Ma questo mese, per un calcolo particolare, ci sarà una seconda luna piena verso il 29-30, sempre di maggio, nel Sagittario. Dunque un mese con due lune piene, che è rarissimo.
1: È un evento eccezionale.
3: Dunque, il mese di maggio parte con questi raggi.
0: Mi segno le date.
3: Con questi raggi lunari molto forti.
0: La data, la prima è andata, era l'1 e 2.
3: È andata, però è il 29-30
1: di maggio.
0: 29-30 maggio.
3: Quando la luna sarà nel Sagittario, sarà una seconda luna piena. Dunque queste due lune piene in un mese, siccome ogni mese viene caratterizzato sempre dalla famosa casta, no? Nel senso casta astrale, no? Toro, maggio e toro e gemelli, avere due lune piene significa che come se ci sia un passaggio di consegne, e dunque i raggi cosmici dureranno per tutto il mese, dunque saremo veramente protetti da questa energia lunare che ci permetterà di cicatrizzare le nostre ferite interne, che insomma
1: anche le tue, diciamolo così senza andare troppo nel dettaglio, però insomma
0: Nerino ha subito un piccolo interventino, comunque è qua davanti a noi, molto bene, in via di qua regione. Buon compleanno a chi?
3: Allora,
0: chi festeggia gli anni?
3: Il toro,
0: ok, il mio ascendente.
3: E dunque, e poi facendo un piccolo accenno su quello che hai detto prima, ecco, molte persone soffrono di acufene. Cioè, io ne ho sofferto per un bel po'. Allora, l'acufene, oltre al fastidio, chiaramente, però si ipotizza che sia una sorta di collegamento con l'universo, no?
1: Ma
3: quando le frequenze sono troppo e si accavallano, allora uno sente molto, diciamo che
1: per coloro che non lo sapessero, l'acufene è quel fischio nell'orecchio,
3: oltre al problema che può essere legato al timpano, all'ansia, cose, però in più sappiate che forse è l'universo che vi sta dando delle comunicazioni.
1: Ascoltatele.
0: Oddio,

0: Magico,
1: non
0: vai.
1: Sbaglia un colpo la signora Annalisa con canzone estiva ISO novità, sarà sicuramente uno dei pezzi dell'estate. Bentornati in Raiso Radio con Rino Jupiter e le sue stelle. Allora iniziamo con i segni di fuoco.
2: Fuoco.
3: Fuoco.

0: Vabbè, bene. Dai, andiamo, vado. Vabbè, va.
1: Allora, partiamo con i segni di fuoco.
2: Partiamo.
1: Ariete, appunto, oggi ci sono ben tre pianeti nell'Ariete, c'è Marte, poi c'è il famoso Nettuno e Saturno che ci rimarranno un bel po', e dunque l'Ariete sta particolarmente potente, carico. Si apre una settimana che vi chiede una qualità nuova, più sensibilità, perché quando si è troppo rudi, bisogna essere...
3: All'Ariete è rude.
1: In questo periodo, con questo Marte, capirai, sta però a mille. Siete abituati a reagire, a decidere, a guidare, ma ora la vera forza sarà saper ascoltare. In famiglia evitate scatti impulsivi. Fermatevi un secondo in più, comprendete?
0: Piano.
1: È lì che si gioca la vostra evoluzione, perché bisogna saper contare fino a 10. Il consiglio che do a tutti gli Arieti, soprattutto in questo periodo, che con Marte
3: è l'Ariete impulsivo, vero?
1: Molto impulsivo. E con Marte che oggi è in Ariete,
2: lo è ancora di più.
1: Lo è ancora di più.
2: Mamma.
1: Leone. E qui ci vorrebbe
2: Leone, bravo. Mi ricorda Leone, qualcosa
3: ti
2: tipo.
3: Ricorda qualcosa tipo.
1: Mamma mia. Mi mancava.
2: Questo ti mancava,
0: no? Sogna.
1: Allora, Leone, c'è un'energia che si risveglia, ecco. La voglia, qualcosa che vi accende da dentro, che insomma, può essere un sentimento, un'idea, una passione improvvisa, ma qualunque sia la sua forma, ha un solo obiettivo: farvi vibrare.
2: Ah, ecco, appunto, vedi che ci sta tutto.
1: Veramente ci sta.
0: Io perché dico bladio bladà da tre anni?
1: Questa settimana potrebbe regalarvi proprio quel tipo di emozione che cambia il ritmo della vita.
2: Della vita.
1: Arrivai,
0: bellissimo. Max è friccicarello.
1: Lo so, io sto vedendo Elisabetta molto, molto rossa.
2: L'estate.
1: Ha cambiato colore, Elisabetta.
0: Dai, vabbè. Che stupidini. Dai,
1: Sagittario.
2: Eccoci.
1: Con calma, perché
0: siamo in tema.
1: La luna oggi è nel Sagittario. Perché c'è stato il plenilunio ieri. E oggi.
0: Che succede? Come lo devo trattare, il Julio?
1: Il Sagittario è un po' lunatico oggi.
0: Ah, oggi è lunatico.
1: Ma manca solo due giorni.
0: Io torno stasera a casa.
1: Perfetto.
0: Ok.
1: Il vostro tempo vale oro. Questa settimana vi ricorda che non tutto merita la vostra attenzione. Basta dispersione, basta energia sprecata in discussioni inutili. Scegliete con cura dove investire le vostre forze. Puntate su ciò che vi arricchisce davvero.
2: Capito, Federico?
1: Esperienze, idee, momenti di qualità. Dunque, amici del Sagittario, approfittate di questa luna cosmica che vi permette di sintonizzarvi con l'universo.
2: Continuate a messaggiarci al 348 103 10 10, perché stanno arrivando i messaggi.
0: 348 103 10. Cosa volete sapere? Il vostro ascendente? Ancora tanti non sanno qual è il loro ascendente. Ricordiamo che impatta quasi al 40%. Questo crescendo, no? Perché da Pischelli, no? I ragazzi.
1: Allora, l'ascendente è sempre dentro di voi, solo che quando si fa più grandi viene fuori molto di più.
0: Quando mettiamo la testa a posto.
1: Diciamo che
2: la mettiamo a posto.
1: L'ascendente è la parte interiore, il nocciolo
0: che ricopre la ciliegia.
2: Allora.
4: Catriel, il pacco è moroso!

0: scegliere la migliore vacanza?
1: Previsto.
0: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
1: Inaspettato.
0: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
2: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
3: Rai su Radio.
4: Eccoci qua, bentornati a Raiso Radio, in viaggio con Elisabetta, ma oggi lunedì in modalità Rino, Jupiter con le sue stelle. Prima di andare a procedere con i segni di terra, Max, a te.
5: Allora, sulla 1 tra Incisa e Firenze Sud verso il capoluogo toscano è accaduto questo incidente al chilometro 315 all'interno di un tratto già di per sé interessato da coda tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze. Ci spostiamo tra il bivio della 1 con la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze, coda di 2 km dovuta a un veicolo fermo in avaria che però è stato rimosso e messo in sicurezza, mentre c'è una notizia di incidente che proviene dalla 7. È accaduto tra Roncoscrivia e Isola del Cantone verso Milano al chilometro 102-400 della carreggiata nord, coinvolte due auto insieme ad un camion. Due incidenti accaduti nella medesima direzione nel medesimo tratto sulla Milano-Varese, uno al chilometro 19-800, l'altro al chilometro 24. Il tratto in questione è quello tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese in direzione nord e ci sono dei disagi legati a questo, a questi due incidenti tra il chilometro 19-800 e il chilometro 24. Anche la 26 è interessata da un incidente ed è accaduto verso Genova al chilometro 101 e 700 tra il bivio della 26 con la diramazione per la 4 e Casale Monferrato Nord, coinvolti un'auto e un camion. Possiamo partire con i segni
4: di terra.
5: Andiamo.
6: Andando forte il film, eh?
5: Già, siete andati a vederlo il film?
4: No, io ancora no.
5: Però, io neanche.
4: Ma il protagonista è il nipote poi di Michael Jackson, no? Ne avevamo parlato.
5: Sì.
4: No, la cosa che ho visto sul web è che praticamente quando finisce il film la gente rimane dentro a cantare, a ballare, è un grande happening, sembra, no?
6: Sì, sì.
4: Tu l'hai visto?
6: No, però me ne hanno parlato positivamente sotto alcuni profili. Mm. Su altri dice che c'è troppa musica.
5: Un aspetto negativo pare che sia il doppiaggio in italiano, addirittura consigliato vederlo in lingua originale, perché sembra insomma che questa voce del doppiatore italiano sia un po' troppo morbida. Ecco, mettiamola così, un po' troppo efebica. Cioè, vabbè, Michael Jackson ce l'aveva, però
6: comunque,
5: insomma, ragazzi, senza
6: comunque
5: esagerare.
4: Allora, 348-113-10 radioascoltatori Iso Radio stanno già scrivendo, non
6: sì,
4: tantissimi, continuate. 348-103-10-10.
6: Allora, partiamo con i segni di terra, appunto,
4: esatto,
6: come dicevamo,
4: toro,
6: buon compleanno, amici del toro, che siamo sotto il segno del toro, e inoltre c'è Mercurio nel segno. Quando Mercurio entra nel toro...
4: Sale la febbre.
6: No.
4: Simpatica.
6: No, diciamo che Mercurio, siccome domina la comunicazione, il toro comincia a parlare a macchinetta, come dice mia figlia, cioè parla tanto, comincia a comunicare tanto, e va bene, è un ottimo passaggio. Tutto scorre, dice, con una certa calma, ma è relativa. La stabilità è una forza, ma quando diventa abitudine, rischia di spegnere l'entusiasmo. Questa settimana vi invita a muovere qualcosa, cambiare ritmo, inserire una novità, uscire dalla routine. Anche un piccolo gesto può riaccendere l'energia. Dunque, approfittate di questo Mercurio nel segno e cogliete questi elementi per smuovere un po' le acque. Vergine, ecco, amici della Vergine, non potete più lamentarvi, non ci sono più opposizione, mi raccomando.
4: No, no excuse, no scuse.
6: State correndo, però chiaramente adesso sì, devo dire, state correndo un po' troppo, ma va bene. O forse state esagerando in qualcosa. La settimana chiede equilibrio, non è una frenata, è un rallentamento. Corpo e mente hanno bisogno di ritrovare il loro ritmo naturale. Ridimensionate gli eccessi, riorganizzate le priorità e concedetevi delle pause. Diciamo che comunque sì, proprio perché non ci sono posizione, state correndo, però insomma non passate da un eccesso all'altro, mi raccomando. ci vuole sempre il buon senso. Concludiamo col Capricorno.
5: Sì.
6: La vostra forza è evidente, la vostra autorevolezza indiscutibile. Ma attenzione, ciò che per voi è sicurezza.
4: Attenzione Capricorno, attenzione, li ascolto. Capricorno.
6: Ciò che per voi è sicurezza, per gli altri può sembrare distanza. Questo periodo vi invita ad aprirvi, ad ascoltare e a creare relazioni. Non perdete potere, lo trasformate. Si sa che insomma il Capricorno è un po' leader e prende, non è che prende distanze, le sue scelte le fa lui, è sempre da solo e chiaramente gli altri lo vedono come qualcosa un po'
4: irraggiungibile.
6: Invece amici del Capricorno, cercate di abbracciare
4: di essere più accoglienti,
6: esatto,
4: no?
6: E vedrete che questo vi porterà più potere.

0: Stavo sventolando un foglio perché volevo l'attenzione di questi due ragazzi che non ce mi guardano.
1: Ma ti guardate? Dicono,
0: volevo sapere, procediamo con l'aria o andiamo di messaging?
1: Messaging.
0: E allora bentornati Raiso Radio, in viaggio con Elisabetta, ma oggi siamo in modalità Alien Stars, la stella più brillante del cielo, sapete tutti ormai, è il mitico Rino Jupiter, per cui tantissimi signori messaggi al 348 103 1010. Iniziamo subito ad accontentarne alcuni, partiamo da Gianmarco che è nato il 10/6 alle ore 1:30.
2: Gianmarco è un Gemelli ascendente Ariete. Gianmarco sei un tipo un po' impulsivo e viaggi molto, forse troppo. Mi raccomando, il piede sull'acceleratore moderato.
0: Perché corre Gianmarco.
2: È uno che gli piace andare, sì, gli piace
0: chi
2: andare.
0: Corre di più, Gian o Marco, essendo un Gemelli?
2: Li metti insieme. Mi raccomando, però a parte questo, un ottimo periodo per te.
0: Luca, 9/11 alle 22:30.
2: Allora, invece Luca è uno Scorpione.
0: Ma scusami, Gianmarco, gli avevamo detto il...
2: ascendente Ariete.
0: Ah, ok.
2: Invece Luca è uno Scorpione ascendente Cancro. Lui è... pensa molto la famiglia, è un grande pensatore, un grande meditatore, no? Però anche una persona molto competitiva, molto energetica. Diciamo che è un momento molto particolare per lui perché sta prendendo delle scelte interessanti, molto delicate.
0: E lui è?
2: È uno Scorpione ascendente Cancro.
0: Perché l'avevi già detto?
2: Non lo so,
0: è lunedì, sono stata 10 giorni in vacanza.
2: Bello. Anch'io sto in 3G.
0: Allora, Elisabetta 11 agosto è nata alle 18.
2: Elisabetta invece è un leone ascendente acquario, è una donna esplosiva, molto una vera leader, ama fare tante cose, forse anche troppe, sicuramente, non lo so, forse esci da una situazione di separazione forse, o comunque stai lì, mi raccomando, prima di fare certe scelte modera bene.
1: Ponderare.
0: Poi abbiamo
1: ponderare.
0: Irina, nata il 12/10 con una bilancia alle ore 5.
2: Qui abbiamo a che fare una bilancia ascendente Vergine, una vela rompi
1: scatole.
0: Rompina,
2: però è bella, sai quelle, come diceva
0: sono
2: Cocciante, Cocciante diceva bella senza anima, e questa è una bella senza anima, però una donna molto in gamba, e dunque vabbè, va bene così, dai.
0: Poi perdono. Abbiamo Davide, 29 dicembre alle 22.
2: Qui proprio caca, cioè nel senso particolare, no? Nel senso, è un Capricorno ascendente Vergine, no? Sei di quelli, quel un po' capatosta, forse un po' troppo, molto intransigente, tu sei molto intransigente, cerca di allentare un po' questa energia, le cose
1: Capricorno.
2: Ma ascendente Vergine che raddoppia, capito? Dunque,
0: poi abbiamo Augusta che è nata lo stesso giorno mio, 3/10, il 3 ottobre.
2: Però questa è ascendente Scorpione.
0: Sì, certo, però è nata, facciamo gli anni assieme.
2: Questa differenza tua, mentre tu sei più accondiscendente,
0: io
2: diciamo,
0: sono beh, essendo Toro.
2: È pragmatico, lei invece lei non perdona, è uno che non perdona.
0: Ma anch'io non perdono.
2: No, ma tu sei più buona.
1: Lei da quando, frequenta i ragazzi di mare fuori, non perdona.
2: No, invece no.
1: Non
2: invece, perdoni. Invece Augusta è una che non perdona, Augusta è un po' abbastanza, però va bene.
0: Poi abbiamo Consiglia,
1: giusto?
0: Si chiama Consiglia.
1: Volevo sentire le vocali di Consiglia.
0: È nata il 31 maggio alle 17:30. Consiglia, che c'ha tutta una parte dedicata a lei in un famoso supermercato, vero?
1: No, questa è con la G, non è quella che dici tu.
3: Buongiorno Jupiter, pure io sono una Gemelli del 31 maggio, ma questo periodo è un po' un po' per la salute, un po'...
1: Aia.
2: Sì, allora
1: così com'è questo periodo per i Gemelli? Un po' così.
2: Infatti adesso parleremo delle segni di aria e introduco i segni di i Gemelli dopo 84 anni. Urano
0: 84.
2: Urano è entrato nei Gemelli, è entrato proprio il 26 aprile. E dunque per i Gemelli si apre un capitolo molto particolare che durerà 7 anni, è una grande onda che va cavalcata, però bisogna stare un po' attenti nei vari settori della vita. È un'opportunità molto potente, molto, però va, ecco perché magari la salute, magari devi anche un po' riposare, risparmiarti, perché ci sono delle grandi maratone

0: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Rai su Radio.
4: Eh sì, siamo noi, siamo quelli di Raiso Radio, Max Olocafaro, Rino Jupiter ed Elisabetta Ferracini qua. Stiamo facendo l'oroscopo a tutti i radioascoltatori e non solo. È arrivato il momento, perché ridi, Rino?
5: Sì, perché non solo, insomma, tutti quelli che ascoltano.
4: Non certo. Solo, un saluto, 3 4 8 13 10, ci avete letteralmente...
6: Come? Come?
4: Inondato, che cosa? Inondato di messaggi. E ora è arrivato il momento, dillo tu, Rino, che succede? Che accade ora?
5: I segni di aria.
4: Aria.

0: che ti assale, vero Nino?
1: Oh, vabbè, diciamo, dai.
0: Io mi sento così male.
2: Molto spero solo male. Che
0: non Dania, sono
2: no, quella, dopo spero solo che
0: non me la fate
2: non
0: mai ascoltare
2: tutta. Adesso dai coraggio, vabbè, su
0: che
1: vabbè, allora
0: che siete.
1: Partiamo con i gemelli, amici. Come dicevamo prima, anche la nostra amica che
2: Augusta,
1: aveva,
2: Augusta
1: che aveva chiamato prima,
0: sì. È nata il 3 ottobre come me.
1: No, io dicevo quella che ci aveva lasciato il consiglia
2: ah, okay. Sì, giusto, era il vocale, sì,
1: consiglia
2: sì,
1: era gemelli, tra l'altro. Dunque i gemelli, come dicevo prima, Urano è entrato nei gemelli e ci rimarrà per tanti anni, 6/7. Questo transito è molto importante per noi gemelli, mi ci metto pure io, perché crea sempre dei cambiamenti importanti. Molti mi dicono ma sono positivi? Sì, il fine è sempre positivo, però un cambiamento a volte può destabilizzare, diciamo. Comunque preparatevi a grandi eventi importanti. In questo momento c'è anche Venere nei gemelli, dunque c'è tensione nell'aria, soprattutto sul lavoro, ma voi avete l'arma migliore, la parola. Sapete mediare, convincere, trovare la via d'uscita anche nelle situazioni più complesse. Usate questa abilità con intelligenza e trasformerete un possibile scontro in un'occasione di crescita. Mi raccomando, usate le vostre doti, la vostra dote, che è proprio la parola, e mettete tutto a posto. Bilancia.
2: Guarda, cioè piano, normale, visto il periodo normale.
1: Compassione.
2: Un po' anche veneta, però.
1: Sì, sì. A volte basta ascoltare per vedere più chiaramente.
2: Ecco.
1: Questa settimana qualcuno vicino a voi potrebbe offrirvi proprio quella prospettiva che mancava.
3: In che senso?
1: In tutti i sensi. Non sottovalutate consigli, intuizioni, confronti. C'è un messaggio importante che può aiutarvi a fare scelte più lucide, più allineate. Dunque allineate. Il messaggio arriva dall'universo.
2: Vedi? Cioè,
1: tutti i messaggi arrivano dall'universo.
2: Ascolta l'universo.
1: Noi domandiamo all'universo. L'universo ci risponde sempre. Certo, ha un modo di fare un po' troppo diretto.
0: Ha capito, amici, amiche della bilancia.
2: Amico,
0: l'ascolto.
2: Amica.
1: Concludiamo invece con l'acquario.
0: Ecco, piano però, perché Max Locafaro è dell'acquario.
1: L'acquario è il segno di aria più potente dei tre segni di aria, l'acquario.
0: Ah, è più potente di noi?
1: Sì, come elemento sì, l'acquario.
0: Ma da sempre o solo in questa settimana?
1: No, da sempre.
2: Per via di Urano? Vabbè, per via di Urano.
1: Per via di Urano, sì, e Saturno. Comunque, acquario, la vostra mente è un motore perfetto. Organizzata, lucida e pronta.
2: Non sono io.
1: E questa vabbè, magari lo eri, non lo so.
0: E questa
2: ragazzo.
1: E questa settimana vi permette di gestire tutto con maggiore efficienza.
2: Sì.
1: Meno caos, meno stress, più controllo. È proprio per questo che potete concedervi qualcosa di speciale. Okay. Uno spazio solo vostro, un momento di qualità.
2: Vedi?
1: Dunque, mi raccomando, approfittate. Acquarini, acquariani.
2: Senti, dobbiamo fare gli auguri a Valeria la veterinaria, ci manda gli auguri Luciano Gaspa, nostro fedele ascoltatore, che poi abbiamo anche la data di nascita con l'orario e magari diciamo quale sia l'ascendente. Per Valeria la veterinaria vuole che
0: tanti auguri, Valeria. Un augurio, buon compleanno auguri. A Valeria la veterinaria.
2: È 4 maggio, in effetti oggi.
0: È oggi.

0: questa era
1: Kiss Me.
0: Sì, ti bacio Lisa. Questo era Moonlight o Moonlit
2: Floor.
0: Sì, Moonlit Floor. Floor con il sample di Kiss Me, la canzone che sai che io adoro,
2: che
0: Kiss Me. E allora bentornati a Raiso Radio con Rino Jupiter e le sue stelle. Rino,
2: ma adesso
0: è arrivato il momento, punto, prima di si era tolto tutto lui.
2: Certo,
0: ma adesso prima di continuare
3: linea, a ricordare, dici tu, no?
0: Certo, è arrivato il momento, vedi, di collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno, via Bergamini.
4: Buongiorno a voi e agli ascoltatori di Soradio da Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole, ma ci sono delle eccezioni. Partiamo dunque dalla 8 Milano-Varese, dove tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese segnaliamo 4 km di coda per un incidente tra due auto. Si viaggia su una corsia. In direzione opposta, per lavori di manutenzione, troviamo una coda tra Castrorno e Cavaria. Mentre sulla vicina A4 Milano-Brescia ci sono code a tratti per traffico intenso tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia, con tempo di percorrenza di circa un quarto d'ora. Medesima la situazione sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima, con tempo di attraversamento di 35 minuti. Proprio sulla 1, per il traffico congestionato, segnaliamo 4 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. Qui il tratto si percorre in circa 45 minuti. Andiamo in Liguria, per il traffico intenso registriamo una coda sulla 7 Serra Valle Genova uscita di Bolzaneto provenendo da Genova, mentre sulla 26 dei trafori ci sono rallentamenti tra il bivio con la 10 Genova Ventimiglia e Masone in direzione di Gravellona Toce. Il tratto si attraversa in un quarto d'ora. Ed è tutto, fate buon viaggio.
5: Raiso Radio, musica, news ed infomobilità. Questo è un podcast original a RaiPlay Sound.
6: Si parla dal 69.
7: È arrivato casa dai quello del liscio, lui diceva: cosa vorrà dire?
8: Il liscio sembra una tradizione, ma è soprattutto un ballo, dove il primo passo è lasciarsi andare.
5: Ascolta il podcast Spudoratamente Liscio su RaiPlay Sound o scarica l'app. Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte, prenota su campingenatura.it.

0: sta facendo un ordine.
1: Ti piaceva accostare Bruno Mars a Michael Jackson?
0: No, mi stavo ordinando una cosa online. Allora, bentornati in via. Credete? Allora mi sono
2: ma allora, i segni di acqua. Abbiamo i segni di acqua.
1: Acqua.
2: Ecco l'acqua, sono qui.

0: Innocenti, andiamo.
1: Amici, andiamo. Amici, andiamo. Amici, andiamo.
2: Che lavora dove mi sono ordinata le jeans.
0: Dai,
1: partiamo
0: dai.
1: Col cancro.
0: Ecco, meglio.
1: Amici del cancro, Giove è nel segno.
0: Vedi loro.
1: Il cielo si apre finalmente.
0: Oh,
1: le emozioni trovano direzione. I dubbi iniziano a dissolversi.
0: Bene.
1: È una settimana di chiarezza, di consapevolezza. Sapete cosa volete e ora potete anche dirlo e viverlo. Fidatevi di ciò che sentite. Non vi sta confondendo, vi sta guidando. Segui l'istinto, John, segui l'istinto.
0: John.
2: Chi è John? Un amico tuo?
1: No, era Berestellari, no, che diceva segui l'istinto.
0: Lui,
1: amici del campo, seguite l'istinto. Scorpione, qualcosa si muove e si muove forte. Mamma mia quanto è forte. Un'opportunità, un'emozione, una situazione che accelera il battito, anche quello cardiaco. Ma attenzione, non tutto ciò che è intenso va affrontato d'impulso. La vostra forza sarà la lucidità. Osservate e scegliete il momento giusto. E voi che siete molto istintivi, ma soprattutto anche molto maghetti, ascoltate il vostro, appunto, il vostro io che non sbaglia mai. Concludiamo con i pesci.
0: Vai.
1: Un dubbio, una sensazione forse legata a un'amicizia, ma prima di trarre conclusioni, fermatevi. Non tutto ciò che sembra è reale. A volte basta un chiarimento per cambiare prospettiva. La settimana vi chiede ascolto e profondità. La verità arriverà e sarà più semplice di quanto pensiate. Dunque, amici del pesci, preparatevi a un grande momento.
2: Andiamo, adesso, facciamo un po', accontentiamo un po' di radioascoltatori.
0: Messaggi, vai.
2: Allora, Massimiliano.
0: Ti puoi anche dilungare, no, abbiamo tre minuti buoni.
1: Abbiamo,
0: eh?
1: Sì, abbiamo il primo modello, che era Elena.
0: Elena, giusto, sì, Elena, che non ho segnato lì, scusami.
1: Non ho segnato,
0: sì.
1: Vabbè, diciamo,
2: partiamo da Elena, prego.
1: Perché Elena non dà date, però dà una situazione. Sì. Lei è una bilancia ascendente scorpione e si è messo con un lui che è un bilancio ascendente toro, che stava con una lei, che capricorno, sono un po' garbugliato. Però,
2: poi mettiamo Annalisa.
1: Però voglio dirti, Elena, che questo rapporto con questo lui è perfetto, perché tu, essendo ascendente scorpione, il tuo settimo campo, che è il campo del matrimonio, cade nel toro. Dunque, diciamo, siete
0: che
1: una
0: il suo ascendente,
1: che è l'ascendente di lui.
0: Di lui.
2: Beh,
0: okay.
2: Che meraviglia! Facciamo, vi ricordate cos'era quel programma di Marta Flavi?
1: Sì, vabbè, quello delle
0: arrangiavano
2: i matrimoni.
1: La combinazione è perfetta, e sicuramente questa Capricorno se ne andrà un po' per fatti suoi, perché è una che è abbastanza fredda e razionale, dunque alla fine se ne farà una ragione. Vai.
0: Andiamo.
2: Massimiliano è nato il 25 maggio alle 9 del mattino.
1: Allora, Massimiliano è un Gemelli ascendente cancro, una persona estremamente sensibile, però anche lui, infatti vedo molti segni mobili, Gemelli, lui sono tutti sicuramente autisti, gente che viaggia, insomma, ascoltatori di Isoradio, però lui sempre il pensiero alla famiglia, infatti in macchina o sul camion c'ha la foto della famiglia, sono convinto di questo.
2: Romeo, nato il 9 novembre alle 5.
1: Allora, invece Romeo è uno scorpione, vero scorpione, però questa ci avrà uno sguardo.

0: Bellezza, è nata il 1 ottobre, quante bilancia oggi? Sì, sì. Alle 10:15 del mattino.
1: Sì, perché la bilancia è particolarmente energica in questo momento ed è una bilancia, Melissa, ascendente sagittario. Lei sta appena può prende il primo volo e parte. È una che proprio vola sempre, gli piace volare. Complimenti Melissa, sempre così.
0: Slavik, 21 maggio alle 23:30.
1: Allora, 21 maggio, questo non l'avevamo segnato. Forse mi è sfuggito. Allora, 21 maggio hai detto?
0: È nato il 21 maggio alle 23:30.
1: In diretta. Allora, lui è un Gemelli ascendente Pesci. Dunque, grande mobilità, grande, gli piace molto il mare.
2: Molte personalità, i Gemelli, i Pesci, tutti i segni doppi.
1: Quattro, però lui il mare è la sua essenza. Appena può prendere la prima nave se ne va. Vai.
0: Valeria, 4 maggio, sì. Ok, non l'avevamo ancora fatto, giusto? È nata alle 11.
1: Valeria invece è un toro, ascendente Cancro, una grande mamma, bella
0: Massimo,
1: mamma.
0: Massimo, 16 aprile alle 2:55, no scusate vado veloce perché siamo quasi alla fine.
1: Qui siamo a Ariete ascendente Pesci.
2: Ok.
1: Interessante Max, bravo, sempre così.
2: Poi chi c'è? Valeria?
0: Armida. 29 febbraio alle 6:15.
1: Lei festeggia ogni 4 anni, comunque è un 29 febbraio, è un pesce ascendente acquario, una donna molto ma molto originale.
0: E adesso è arrivato il momento di declamare la coppia della settimana, è
1: Bilancia Sagittario.
2: Sagittario.
0: Attenzione.
2: Segno.
0: Mentre il segno fortunato della settimana è
1: Cancro. Ci sta.
0: Cancro. Zio Jerry. Potremmo chiamare Zio Jerry e dirglielo in diretta, ma a quest'ora dorme. E allora glielo dico dopo. E siamo arrivati veramente alla fine, 10:55. È stato un piacere ricominciare la settimana insieme a te, Rino, insieme a voi, radioascoltatori, a Max Locafaro. Domani avremo una puntata, avremo Samuele Cavallo direttamente da Un Posto al Sole. Poi ci sarà anche una telefonata a sorpresa dal suo compare Vladimir Randa. E vabbè, tanto non ci sente, non ci sente. Samuele, okay. Forse sta già girando sul set a Napoli. Poi avremo Marco Liorni mercoledì e finiremo la settimana con un grande Carlo Conti che ha scritto questo libro con suo figlio, per cui lo presenterà qua in esclusiva a Raizo Radio. E vi lasciamo con questa hit. Sto parlando dell'ultimo lavoro discografico di Rino Jupiter, Io respiro l'universo. Il testo è di Rino Jupiter, la voce femminile di Sara Sei, le musiche sono di Marcello Romeo, che salutiamo. Ciao Marcello, che ci segue tutti i giorni. Meno Malavolta, Raffaele Montanari, una canzone affronta dei temi importanti. Prego.
1: Sappiate che uno degli elementi, oltre il vibrare, oltre il respirare, si riferisce anche alla coscienza. Ognuno di noi c'è una coscienza che non è dentro, è fuori, e questa coscienza si collega con tutto l'universo. Dunque respirate, vibrate e sentite l'universo che vi aiuta.
0: Siamo arrivati a 130.000 visualizzazioni, 133.000.
1: Va bene così.
0: E allora auguro a tutti i radioascoltatori, rimanete con noi qua su Rai Iso Radio. Un abbraccio a tutti, noi ci vediamo domani. Rino, grazie, con te l'appuntamento è per lunedì. Max, a domani, grazie.
2: A domani.

0: ore 11.
1: Rai Isoradio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: 1, 2, 3, prova microfono, prova. Prova ad alzarmi il volume su Costituzione e Sostenibilità. Dai più voce alle politiche dei territori e all'Agenda 2030, anche a scuola, grazie. Ok, ma non lasciarmi in sottofondo crisi climatica, conflitti e povertà.
3: Illuminiamo il futuro insieme. Diamo luce allo sviluppo sostenibile. Partecipa anche tu su festivalsviluppo-sostenibile.it con il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: La versione di Rod Stewart di questo standard degli Isley Brothers del 1966, in questo caso This Old Heart of Mine di Rod Stewart, ci ha trasportato al 1975. Questa è Raizo Radio, l'Isola Radio Gold, delle 11, anzi delle 11.04 appena scoccate. Ancora buon viaggio, buon lunedì 4 maggio da parte mia, da Max Locafaro. In questo momento al microfono Alessio Caranzetti, alla parte tecnica ad occuparsi della messa in onda. Si va schierando la formazione da casello a casello, quindi Filomena Vitaliano in regia con Camilla Ferranti, con la quale viaggeremo tra poco. Prima però aggiorniamo la condizione del traffico sulla 1 verso Firenze, tra Arezzo e Firenze Sud, verso il capoluogo toscano, c'è coda dovuta al traffico intenso, mentre sulla Milano Varese risolto l'incidente che era avvenuto verso Varese tra Castellanza e Busto Arsizio. Rimane ancora la coda provocata dal medesimo. Tra il chilometro 20 e il chilometro 24 pare ci siano un paio di chilometri di coda e viene indicato come percorso alternativo da parte di Autostrade per Italia per coloro che fossero diretti per Malpensa e Varese seguire la A9 e poi percorrere la Pedemontana Lombarda, la 36. Ancora sulla 8 verso Varese, lì nei pressi tra il bivio con la diramazione Gallarate Gattico e Gallarate Nord verso Varese c'è una coda per lavori. Dicevamo della 9, beh, qui c'è un veicolo in fiamme che brucia verso Como tra Saronno e Turate, rimane al chilometro 17 della carreggiata nord, sta provocando un chilometro di coda verso Como, ma siate prudenti anche in direzione opposta perché il fumo sprigionato dal veicolo che brucia potrebbe ridurre o compromettere la visibilità in entrambi i sensi di marcia. Sulla Bologna-Taranto il traffico a creare code verso la Milano-Napoli tra Castel San Pietro e il bivio della Bologna-Taranto con la 1, sulla Napoli-Canosa invece all'uscita di Grotta Minarda c'è un incidente, uno scontro laterale avvenuto tra due auto e sta interessando entrambe le provenienze. Torniamo sulla 26 dove tra il bivio con la diramazione per la 4 e Casale Monferrato Nord verso Genova l'incidente al chilometro 101 e 700 della carreggiata sud al momento non sta provocando disagi alla circolazione. Invece traffico bloccato sulla 2 del Mediterraneo verso Reggio Calabria a causa di un incidente avvenuto 6 km prima di Campagna e quindi è stato istituito il blocco del traffico a causa di questo incidente. Ancora code provocate da incidente, la notizia ci porta sulla Brescia-Padova verso Brescia tra Sirmione e Desenzano. Questa è la notizia che abbiamo appena ricevuto.
1: Da casello a casello, l'Italia da vivere tutti i giorni in 60 minuti.
2: Siamo tornati, buongiorno, buona metà mattinata a tutti, buongiorno Max Locafaro, buongiorno Filomena Vitaliano.
0: Buongiorno, ben trovati.
2: Vi sono mancata?
0: Beh, se per questo sì.
2: Mi siete mancati? No,
0: ma
2: neanche un po'.
0: No, beh, tu sei partita per riposare, voglio
2: sono
0: sperare.
2: Sono partita perché c'erano 402 ponti, sono partita per riposare.
0: Adesso,
2: 402.
0: Meno sono dei 400,
2: finiti. Sono finiti, adesso ormai aprile. Ragazzi si lavora a testa bassa fino ad agosto che non ci sono le ferie, quelle proprio definitive.
0: Guarda, stare sul pezzo, leggevo ieri sul Corriere della Sera, ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, che praticamente si sta già analizzando addirittura il calendario scolastico, nonché lavorativo del prossimo anno.
2: Mamma
0: e
2: mia.
0: Pare che i ponti...
2: Niente, se fu...
0: Niente.
2: Beh, comunque abbiamo avuto due anni importanti, quindi ci possiamo anche accontentare, tutto sommato.
0: Quindi,
2: sarà un anno di lungo lavoro perché dovremo recuperare tutta la crisi.
0: Andate a lavorare, come diceva Paolo Panelli. Dovete lavorare. Andate a lavorare.
2: E soprattutto non potrete avere i rimborsi degli aerei se avete
0: tra
2: già
0: l'altro
2: prenotato per un ponte che non ci sarà.
0: Non mettete la scusa del cherosene perché neanche quello purtroppo va assiste ormai.
2: No, ma poi ho letto una cosa allucinante della Ryanair sul fatto proprio dei rimborsi, che è una cosa che proprio non c'entra niente in realtà con il carburante, però sembrerebbe che Ryanair non fa il rimborso nel caso di cancellazioni praticamente che dipendono da situazioni esterne, quindi anche uno sciopero potrebbe essere proprio per condizioni esterne. Ed è successo un caso in particolare dove poi un passeggero ha aperto proprio tipo un gruppo WhatsApp Allarm proprio per denunciare questa cosa, ma ne parliamo tra pochissimo.
0: Mi viene in mente il gruppo delle mamme. Anche io.
2: Certo, immagino quando ti arrivano tutte le notifiche dan. Lui
0: io sono stato comunque frodato, anch'io.
2: No, ma questa è bella, è da condividere perché è da capire soprattutto.

0: La conclusione di questo brano, questa Ricordi di Blanco con Elisa, molto vendittiano, l'abbiamo ampiamente detto nel corso della nostra messa in onda qui su Rai Zo Radio. Insomma, questo sax lo ricorda davvero, davvero tanto. È un omaggio appunto poi a uno dei suoi miti, quale è Antonello Venditti, per Blanco. Prima di tornare da casello a casello, sulla 10 diamo conto dell'incidente accaduto verso Genova al chilometro 1 tra Genova Aeroporto e il bivio della Genova Ventimiglia con la 7, e c'è una coda provocata da questo incidente a partire dal chilometro 2 e 300. Sulla 9 ricordiamo il veicolo in fiamme tra Saronno e Turate, questa auto in fiamme tra la corsia d'emergenza e la corsia di marcia verso Como, in direzione nord al chilometro 17, traffico che scorre su due corsie ed è commotivata la coda a partire dal chilometro 16. Sulla Milano-Genova c'è una coda per lavori tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano, forse anche qualcosa di più di un chilometro di coda per lavori, mentre code dovute al traffico intenso sulla Bologna-Taranto tra Imola e il bivio con la 1 in direzione di quest'ultima.
1: Allora, vi stavo raccontando di questa cosa della Ryanair, no, perché intanto la Ryanair sotto lente di ingrandimento, però perché mi ha lasciato un po' perplessa questa cosa. Mm-hmm. È successo che un volo che doveva partire da una tot stazione a una tot destinazione, la destinazione era per dire Marrakesh, ha lasciato, sì, a terra ben 200 passeggeri per una mancanza di controllori di terra. Mm-hmm. Nel senso, ad apertura di check-in sono stati chiamati chiaramente ad imbarcarsi vari passeggeri, ma non hanno potuto imbarcarli perché non c'erano praticamente gli addetti alla sicurezza, quindi quelli che fanno lo smistamento bagagli,
0: il
1: filtraggio, certo, eccetera, e quindi a quel punto il passeggero non poteva salire, perciò questi 200 passeggeri sono stati lasciati a terra, ma il volo è partito lo stesso
0: vuoto.
1: Cioè, comunque io infatti non ho capito questa cosa. Cioè, allora, il volo è andato comunque a destinazione a Marrakesh,
0: quindi
1: vuoto.
0: Ha consumato pure kerosene, che in questo momento scarseggia pure,
1: esatto, e i passeggeri alcuni avevano comprato anche biglietti andata e ritorno tipo per un prezzo, metti, di 1000, addirittura 1200 euro, parliamo quindi di Ryanair, e li ha lasciati completamente a terra senza poter partire. E non c'è stato, nel momento in cui si chiamava proprio le vari operatori per dire, insomma, non c'è stata intanto una squadra che poteva intervenire a sostituzione, quindi immagino che si trattasse di uno sciopero
0: verosimilmente, magari indetto, però al volo proprio lampo,
1: non lo so, non è stato nemmeno dichiarato questo. E una di queste passeggeri a un certo punto proprio ha chiamato la compagnia, gli hanno detto: signora, qui non si può fare nulla perché comunque è una situazione che non è dipesa da noi ma sono fattori esterni, quindi lei sicuramente, insomma, con altri complici, altri passeggeri poi faranno causa e ci sarà una cosa, ma la Ryanair ha detto proprio a caratteri cubitali che non ci sarà nessun rimborso. Ma il punto è, ma perché il volo è partito lo stesso?
0: Vuoto.
1: Ma qual è il senso di questa cosa?
0: Da piano di, il cosiddetto piano di volo è previsto che comunque devi partire, cioè, vuoto pieno,
1: forse per il pilota, per la, non lo so, cioè ragazzi, mi sto qui intrecciando da sola.
0: No, vabbè, ci saranno delle dinamiche lavorative proprio del volo, del cosiddetto piano di volo, si chiama, da ex pilota te lo posso dire, che prevede che l'aereo debba comunque
1: ragazzi, quanto è investirante lo capo,
0: ragazzi, troppe vite ci ho avuto a dire.

0: Ehi tu, gringo.
1: Gringo a chi?
0: Io sono italiano.
1: E che ci fai in Texas?
0: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere. Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1° maggio anche Houston, Stati Uniti, a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
2: Shaun the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
4: Rai su Radio. Da casello a casello.

0: I pinguini tattici nucleari insieme a Max Pezzali con Bottiglie Vuote su Rai Isoradio. Analizzando la condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla Milano-Genova, in un tratto a gestione Aiscat, c'è un incidente avvenuto tra Assago e l'allacciamento della A7 con la tangenziale ovest di Milano verso Genova, al chilometro 4. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Ripartiamo invece con le notizie riguardanti i tratti a gestione ASPI. Sulla 1, tratto toscano dell'autosole tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico verso Bologna, coda per traffico intenso. Nella medesima direzione tra Arezzo e Firenze Sud, anche qui coda per traffico intenso. Sulla 4, tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino, c'è una coda provocata da materiali dispersi che rimangono al chilometro 132 e 900. Sulla 10 è ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 verso il capoluogo ligure, al chilometro 1 coinvolte due auto e c'è la coda a partire dal chilometro 2 e 300. Ancora sulla 10, ma in un tratto a gestione Autofiori, tra San Bartolomeo e Andorra verso Genova, le code dovute al traffico intenso per un chilometro, mentre c'è coda per lavori sulla Bologna-Taranto. Tra Bologna Borgo Panigale, il bivio con la 1 verso la Milano-Napoli, coda per lavori. Nella medesima direzione tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna, le code dovute al traffico intenso.
1: Quindi comunque il volo parte lo stesso. Io sono arrivata a questa conclusione e ha detto sì. Max, che ha fatto anche questo, ha fatto anche il pilota.
0: Non a livello civile, a livello militare, in accademia. Però siccome avevo la passione, che comunque seguivo un po' le dinamiche, quelle che da sogno, insomma, volevo fare da piccolo, 18enne, 19enne, facevo il volo militare per poi tramutarlo in volo civile, sa, perché volevo viaggiare come pilota nel mondo, come pilota civile. Sì, mi piaceva, mi appassionava, e so che comunque il piano di volo prevede un decollo e un atterraggio, perché il personale impegnato, quindi piloti, stewards, hostess e quant'altri, devono comunque partire, atterrare e per poi ritornare, insomma, ecco.
1: Sembra però vederla da un punto di vista del passeggero, sembra una presa in giro, capito?
0: No, perché altrimenti
1: devi partire, vedi l'aereo,
0: non ci sarebbero i cosiddetti biglietti la second, strapuntini e quant'altro, capito? Per quello,
1: no, dice che oggi poi non esiste neanche più il discorso del last minute e via, perché non c'hai nessun tipo di di risparmio, certo. Anzi, semmai ormai vai praticamente a pagare il triplo del prezzo. Ma occupiamoci invece, parliamo, pazienza ai voli, pazienza ai passeggeri. In qualche modo io mi arrabbierei particolarmente, però guarda, c'è una cosa che ho imparato nella mia vita: non programmo, cioè non faccio mai una cosa a lungo tempo, nel senso, se domani è festa, se tra un mese so che è festa, io il volo non lo prendo.
0: Ah, beh, guarda,
1: perché so che qualcosa mi succede.
0: Noi stiamo parlando dei voli,
1: quindi
0: ma vogliamo parlare, guarda, da un settore a un altro. Tu stai parlando dei viaggi,
1: sì.
0: Io da qualche tempo, ma veramente da molto tempo, perché purtroppo o per fortuna sono state comunque assimilate queste abitudini delle programmazioni dei concerti.
1: Yeah.
0: I concerti, parliamone.
1: I concertoni potrebbero saltare.
0: Cioè, un anno prima, un anno e mezzo prima, perché io devo accorrere a prendere i biglietti? Perché magari poi tra un anno chissà che cosa mi può succedere, cosa può essere accaduto
1: sono
0: a me o a chi mi sta vicino.
1: Sono
0: come
1: d'accordo.
0: Si fa? Cioè, un tempo era 3 mesi, 6 mesi, ma ancora, dico, ma cioè, gli artisti, quelli di un certo calibro, ci mancherebbe altro, 6 mesi, ma pure 9 mesi, ma un anno e mezzo prima,
1: un anno,
0: ragazzi,
1: e mezzo prima è tanto,
0: ma
1: già sold out, tra le altre cose, quando poi vai a leggere,
0: certo,
1: il concerto del prossimo giugno 2027 di Pinco Pallo, cioè, Sting, è già tutto pieno,
0: tutto esaurito, i biglietti magari vengono esauriti, che vengono acquisiti,
1: oppure
0: acquistati,
1: certe volte, cioè, viene messo il sold out anche, come dire, per
0: non
1: incentivare, per incentivare comunque a comprare.
0: Parliamone.
1: Lo stesso, no?
0: Perché ci sta anche quello, eh?
1: Allora, oggi è la giornata mondiale del calcio, lo sapevate? Sapevatelo, se non lo sapevate, sapevatelo, per ricordare la tragedia poi di Superga, che dove
0: persero la vita il grande Torino.
1: Il grande Torino,
0: il
1: ci fu anche
0: Torino.
1: Un bellissimo film per la Rai, proprio la nostra azienda, proprio su questo. Tragedia, veramente tragica questa cosa.
0: Posso dirti, tragedia nella tragedia, con sempre le dovute cautele nel vocabolo, a livello sportivo, perché è giornata mondiale del calcio, che noi mondiali non ci andiamo.
1: No, non è vero, ci potrebbe essere una
0: possibilità.
1: Se l'Iran si ritira, no? Se l'Iran si ritira, si potrebbe attivare una sorta di playoff tra le nazionali che non sono entrate, quindi forse l'Italia potrebbe rientrare, perciò la speranza, ragazzi, è l'ultimo a morire, dai che ce la facciamo con questi mondiali.
0: Ciao a tutti,
1: dai.

0: Che cosa leggeremo invece gratuitamente sul Radio Corriere TV e chissà quale sarà il brano più ascoltato della classifica del weekend, e lo facciamo con il nostro Fabrizio Casinelli. Buongiorno direttore, buon lunedì.
1: Direttore, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, buona settimana, buon inizio settimana anzi. Che cosa leggeremo? Tra pochissimo saremo online con il nostro nuovo numero, un numero che si apre con Alberto Angela che torna a Ulisse, il piacere della scoperta, riparte dalla grande mela, da New York, dalle musiche, dalle canzoni che racconta questa grande città, un viaggio emozionante che proseguirà poi in Giappone, a Parigi e tante altre storie raccontate da Alberto Angela. Ma questo numero sarà un numero ricchissimo, avremo un'intervista bellissima a Giorgio Marchesi, è un uomo normale, un supereroe, in pratica racconta Giorgio Marchesi, questo suo attore, questo Giovanni Buonvino, le due prime serate, il 7 e il 14 maggio su Rai 1, ispirate ai romanzi di Walter Veltroni. Poi la cerimonia di premiazione dei David di Donatello, abbiamo riproposto quelle che sono le cinquine, scopriremo su Rai 1 e su Rai Radio 2 che cosa e chi vincerà il David di Donatello, parleremo anche del Giro d'Italia e proprio in questi momenti in corso la conferenza stampa di presentazione di questa edizione del Giro d'Italia, ma poi come sempre avremo spazio per le nostre classifiche, le classifiche del Radio Corriere TV, la classifica della settimana, la Top 20 ogni sabato e domenica su Rai Iso Radio. Questa settimana al primo posto ci sono Tiziano Ferro e Giorgia e il pezzo si intitola Superstar. Alla prossima settimana.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Mi sono vista un video l'altro giorno, no scusatemi, non un video, ho letto un'intervista, adesso okay. Stavo un attimo perché in realtà c'era anche il video sotto, poi ho detto no ma io voglio leggere l'intervista, ed è stata rilasciata da una stilista che poi è stata anche assistente, parrucchiera, tutto della regina Elisabetta. E ti viene mai da pensare, per dire, se i reali o comunque delle persone molto conosciute, che tipo di vita, soprattutto i reali magari, che sono chiusi nei palazzi magnifici
1: col blasone, uno se lo immagina col blasone, scenderanno mai dal blasone
0: con
1: dal,
0: tutto quel cerimoniale, esatto, che c'è ogni volta che alzano un piede? A me viene spesso di vedere dei video sulle piattaforme dove la vita nelle case vittoriane di non so cosa della famiglia, che tu te la immagini chissà cosa, in effetti è tutta lenta, chi ti viene a svegliare, chi ti porta da mangiare, quindi mi viene da immaginare le vite dei reali e non mi viene da pensare che ci abbiano un momento, per dire, anche di ilarità, di umanità, come
1: ma secondo me ci sta.
0: E invece ci sta.
1: Ma ci sta, ragazzi, anzi quasi a maggiore gusto, perché l'istituzionalità di una figura così regale, è il caso di dirlo, sì, in questo caso, tu non te l'aspetti.
0: Le stranezze.
1: Esatto,
0: no?
1: Cioè le quotidianità. Invece secondo me ci sta.
0: Ce l'hai come? Infatti questa stilista, parrucchiera, assistente, che poi dopo è diventata proprio la migliore amica della regina Elisabetta, dice che lei tutte le mattine si collegava a una famosa stazione radio londinese.
1: No, no, Isoradio.
0: No, che non è Isoradio, l'avrei suggerito comunque. E nel caso saremmo stati io e te, che ovviamente quando Lego parla, allora
1: figurati.
0: E dice che tutte le mattine si collegava in questa stazione radio e quando sentiva Dancing Queen degli ABBA ballava e ancheggiava a destra e a sinistra, a destra e a sinistra, faceva anche tipo delle piroettine con i cagnolini, aveva quella razza strana di cani,
1: di cui hanno fatto anche il cartone animato,
0: il cane Koji, che tra l'altro è ganzissimo, non è bello ma non è simpatico, fa ridere così, cioè se è tipo un bassotto più stanziato, un po' più cicciotto.
1: Mi pare che si intitoli Pets il film che hanno fatto, sia Pets 1 che addirittura Pets 2 se non mi sbaglio, che proprio racconta la vita di questi cani.
0: Beh, loro erano fortunati. Ragazzi, è un po' ovvio, come i Carlini di Valentino, scusate.
1: Diciamo che sono abbastanza fortunati.
0: Sono cagnolini fortunati? Non sarebbe male. E dice che comunque ancheggiava molto, che addirittura se la cantava, se la canticchiava, che se la prendeva invece proprio con questa sua amica, dicendo che tu non sai cantare, non sai ballare, non sai fare niente, ridendo. Quindi aveva dei momenti di umanità, di larità, che nel momento in cui invece la vedevi nella figura istituzionale non ci
1: con
0: credi.
1: Con la sua manina
0: no?
1: A cucchiaio che salutava.
0: Sì, che si fa molto bambola, molto Barbie nella scatola,
1: che non è quella del ristorante cinese, il gattino che fa con la zampetta su e giù, no, e questo è il cucchiaio che si gira sul proprio asse verticale, quindi
0: quello che sto per fare io.
1: Perché ti sei per salutare?
0: Sto per salutare,
1: devi stare ancora un po' qui.
0: Sto per salutare perché arriva la musica, chiaramente, quella di Rai Radio. Aia!

Insieme ad Ossessione di Samurai J, questa è la testa a giro di Fred De Palma insieme a Anitta e Mischilla. Si attesta ad essere veramente, si candida ad essere una dei tormentoni di questa estate 2026. Salutiamo Elisabetta che ci ha messaggiato al 348 103 1010, in merito ai cani della regina Elisabetta. Sì, il cane Corge, esattamente, di origine gallese, e in effetti fa un po' scalpore, ci fa, per dire positivamente, immaginarsi la regina Elisabetta che balla. Grazie Elisabetta da Genova del messaggio che ci hai mandato. Rimaniamo lì in zona, perché sulla 10 tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 verso il capoluogo ligure c'è coda per traffico intenso, mentre in un altro tratto, ma a gestione Autofiori, sempre della Genova Ventimiglia verso Genova, tra San Bartolomeo e Andorra ci sono code dovute al traffico intenso per un chilometro. Sulla 7 tra il bivio con la 12 e Bolzaneto verso Milano coda per traffico intenso, mentre materiali dispersi a creare coda sulla 4 tra Milano Est e Cormano in direzione di Torino. Rimangono al chilometro 132 e 900 e c'è la coda, anzi rimanevano perché sono stati rimossi adesso questi materiali dispersi, ma c'è ancora la coda provocata da questi materiali che sono stati dispersi sulla 4 verso Torino. Sulla 16 prudenza se foste in viaggio verso Canosa, perché tra Baiano e Avellino Ovest c'è un veicolo fermo al chilometro 32600. Si tratta di un autobus fermo in avaria in corsia di marcia e il traffico scorre solo su due corsie, quindi prudenza sulla 16 la Napoli Canosa verso Canosa tra Baiano e Avellino Ovest, questo autobus fermo in avaria sulla corsia di marcia. La Brescia Padova, le code dovute a un incidente oramai risolto avvenuto verso Brescia, ma ci sono ancora le code provocate dal medesimo tra Sirmione e Desenzano.

0: Come tutti i lunedì, noi siamo pronti ad accogliere la nostra Anna Maria Greco per il trend giornalistico della settimana. Buongiorno Anna Maria.
1: Buongiorno a tutti. Oggi partiamo dalla notizia della prossima visita del segretario di Stato americano, il cattolico Rubio, che dovrebbe venire a Roma il 7 maggio. E questo per incontrare il Papa, forse per ricucire dopo le gravi offese di Trump, e probabilmente vedrà anche esponenti del governo, perché anche qui c'è da ricucire i rapporti. Forse la stessa Premier Meloni, che in questi giorni è andata in Armenia per cercare nuove fonti di gas. La crisi energetica è infatti sempre più grave perché la guerra contro l'Iran continua. Trump ha dichiarato inaccettabile il piano di Teheran in 14 punti, dalla tregua di 30 giorni alla riapertura dello stretto di Hormuz, in cambio della revoca del blocco navale americano e della fine dei bombardamenti in Libano, dove Israele continua ad attaccare le milizie filo iraniane Hezbollah. Il presidente americano dunque minaccia di riprendere i bombardamenti in Iran. Giorni fa aveva detto di aver vinto la guerra e che il regime degli Ayatollah ha subito gravi danni economici per il blocco delle esportazioni di petrolio. Sull'altro fronte, quello del Medio Oriente, in questi giorni abbiamo assistito all'abbordaggio di alcune imbarcazioni della cosiddetta flottiglia diretta verso Gaza con aiuti umanitari. Nelle acque internazionali di Creta, quindi ben lontano da Israele, sono state intercettate 21 delle 58 imbarcazioni. Sono stati fermati e poi sbarcati 175 attivisti, compresi 23 italiani. Due di loro sono stati portati in Israele e proprio ieri sono comparsi in tribunale in catene, provocando naturalmente proteste. Portavano soccorsi alla popolazione di Gaza in condizioni igienico-sanitarie terribili. E il conflitto in Medio Oriente ha fatto riemergere anche l'antisemitismo in Gran Bretagna, dopo che 5 giorni fa due ebrei sono stati feriti gravemente. La paura di nella comunità ebraica di Londra. Anche in Ucraina la guerra continua e paradossalmente il presidente russo Putin vorrebbe farsi mediatore nel conflitto contro l'Iran. Ad aggravare il quadro c'è il fatto che Trump da oggi dovrebbe applicare nuovi dazi all'Europa per auto e furgoni. Veniamo all'Italia, dove il governo ha presentato un piano casa con 10 miliardi per 100.000 alloggi in 10 anni dopo il pacchetto sicurezza molto criticato. Il centrodestra ora si prepara alla prova delle amministrative del 24-25 maggio in 900 comuni da Venezia a Reggio Calabria a Salerno. Molte polemiche ha poi provocato la clamorosa grazia concessa a Nicole Minetti per due condanne per favoreggiamento della prostituzione nel processo Ruby Bis e per peculato sui rimborsi quando era consigliera regionale in Lombardia di Forza Italia. Il presidente Mattarella l'ha concessa per motivi umanitari perché doveva assistere un minore gravemente ammalato, ma poi è emerso che si tratterebbe di un bambino adottato in Uruguay in modo sospetto. Il Quirinale ha chiesto ai PM nuovi accertamenti anche all'Interpol per una possibile revoca della grazia. Infine il caso Garlasco, con una clamorosa svolta, perché mercoledì sarà interrogato Andrea Sempio, accusato dai PM di essere il vero assassino di Chiara Poggi, e questo scagionerebbe il fidanzato condannato in via definitiva, Alberto Stasi.

0: realtà mi sta dicendo delle cose carine, perché lo devo condividere con voi, sì. Mi sta dicendo delle cose carine, io annuisco, ma sotto hai presente quando segui il labiale, che in realtà sono insulti, però tu le prendi come cose carine. Con il sottotitolo.
1: Ma tutt'altro, non sono insulti, sono degli attestati di stima, di affetto.
0: Di stima e di affetto, perché noi ci vogliamo bene.
1: Moltissimo, e soprattutto per il lavoro che si fa e come lo si fa.
0: Ed è una bella cosa. Ma... E questo lavoro ci piace condividerlo insieme.
1: Partiamo dalla fortuna di essere comunque fortunati a fare questo lavoro.
0: I miei video della giornata ti piacciono, quelli che
1: metto sempre il cuoricino, perché in quanto tale apprezzo qualunque sia l'argomento, anche quando non riguarda il tuo bulldog francese, perché il trend è quello.
0: Ragazzi, è un carlino, è una carlina bimba meravigliosa, si chiama Oliva. E lo sapete dove l'ho presa? Ve l'avevo già detto la settimana scorsa, prima di salutarci. L'hai per il lungo weekend. L'ho preso in un comune che sta in mezzo alla pianura padana nella nebbia, che si chiama Dovera.
1: Ah, era quello.
0: Dovera.
1: La provincia di Cremona.
0: Dovera. Ragazzi, buon viaggio a tutti. Noi ci riascoltiamo domani, sempre a partire dalle 11, per un'ora di Me e Locafaro insieme. Ciao Filomena Vitaliano, ciao Max Locafaro, buon viaggio a tutti.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Medio Oriente in primo piano, lo stretto di Hormuz resta uno dei nodi risolti tra Stati Uniti e Iran, mentre le trattative continuano a procedere con grande lentezza.
3: Con l'Iran le cose vanno bene, dice Trump ai giornalisti rientrando a Washington, ma da Teheran il portavoce del Ministero degli Esteri, Baghaei, bolla come massimaliste le richieste degli Stati Uniti. Poche ore prima lo stesso presidente americano aveva definito inaccettabile la proposta di accordo iraniana. Comunque le due parti si parlano. Siamo in trattative, conferma l'inviato di Trump, Witkoff. Tra i nodi c'è sempre Hormuz, la tensione cresce dopo l'annuncio da parte di Trump di Operation Freedom, un'iniziativa per liberare, scrive su Truth, le navi ferme nello stretto. Il tycoon lo descrive come un gesto umanitario nei confronti di imbarcazioni che stanno in alcuni casi esaurendo il cibo a bordo. Cacciatorpedinieri, aerei e 15.000 militari saranno impegnati nell'operazione. Fonti di stampa affermano che il piano non richiederebbe necessariamente una scorta diretta dei mercantili, ma l'Iran avverte qualsiasi forza armata straniera che si avvicinerà a Hormuz sarà attaccata. E nelle ultime ore una petroliera è stata colpita al largo della costa emiratina e un cargo intercettato da diverse piccole imbarcazioni. Davide Maggiore, GR1.
2: La professionalità e la dedizione delle donne e degli uomini delle forze armate rappresentano un pilastro fondamentale per la sicurezza della nostra comunità e l'affermazione dei valori della Costituzione, così il presidente Mattarella, incontrando al Quirinale il capo di Stato Maggiore dell'Esercito per il 165esimo anniversario della sua fondazione. Il capo dello Stato sottolinea come l'Esercito sia a presidio di sicurezza in un mondo divenuto sempre più fragile. Ascoltiamo le sue parole.
4: I soldati italiani, insieme a quelli degli altri contingenti internazionali schierati sotto l'egida delle Nazioni Unite, conducono in condizioni di sicurezza difficilissime la delicata missione di pace che costituisce l'ultimo strumento sul campo di cui la comunità internazionale dispone per promuovere una risoluzione pacifica della grave crisi in atto.
2: È di 4 morti e 16 feriti il bilancio dell'ultimo attacco missilistico russo sull'Ucraina nella regione di Kharkiv. Intanto Erevan, capitale dell'Armenia, proprio l'Ucraina è al centro dei lavori del vertice della comunità politica europea. Vertice cui sta partecipando anche Giorgia Meloni. Con la pandemia e la guerra in Ucraina, ha detto, la state sentendo in inglese, l'Unione Europea ha dimostrato di saper rispondere alle emergenze, ora è il momento di alzare il tiro e riuscire a prevederle. La Premier ha poi sottolineato l'importanza del dialogo tra i paesi del Mediterraneo per contenere i flussi migratori che influiscono sulla qualità delle democrazie. Siamo alla cronaca. Tragico incidente stradale la notte scorsa a Forlì. Due giovani studentesse universitarie sono morte, mentre una terza è ricoverata a Cesena in gravissime condizioni. Dopo un testa coda, l'auto in cui viaggiavano si è schiantata a forte velocità contro un platano. I soccorsi hanno impiegato quasi tre ore per estrarle dalle lamiere del veicolo, che si è quasi spezzato a metà. Le indagini sull'avvelenamento da ricina che ha ucciso madre e figlia in provincia di Campobasso. Nuovo sopralluogo nella casa delle vittime, prelevati telefoni e altri dispositivi.
5: La scientifica ha rimosso i sigilli apposti alla casa di Pietracatella il 28 dicembre, quando Antonella Di Ielsi morì, 24 ore dopo il decesso della figlia Sara. Da allora i cellulari e i tablet delle vittime sarebbero rimasti all'interno dell'appartamento. Su richiesta della procura di Larino, che indaga contro ignoti per duplice omicidio premeditato, verranno ora prelevati e analizzati. Nelle chat e nelle mail gli inquirenti cercano tracce per risalire a chi le abbia avvelenate, probabilmente durante la cena del 23 dicembre, quando in casa c'era solo il padre di Sara, Gianni Di Vita, ascoltato 3 volte come persona informata sui fatti. Assente invece la sorella maggiore Alice. Il suo telefono è già stato acquisito dagli investigatori, che invece non lo hanno prelevato al padre. Entrambi restano parte lesa nell'inchiesta. I loro consulenti sono stati ammessi al sopralluogo, insieme a quelli dei 5 medici indagati nella prima inchiesta per omicidio colposo della procura di Campobasso. Gli inquirenti ritengono improbabile un avvelenamento accidentale, mentre si rafforza l'ipotesi che la ricina sia stata estratta dai semi del ricino artigianalmente dall'assassino, il cui movente è ancora un mistero. Simone Zazzera, GR1.
2: Tre cuccioli di scimpanzé profondamente sedati al punto di far temere per la loro vita e 10 sacchi sigillati contenenti rare specie di rettili vivi sono stati sequestrati all'aeroporto del Cairo, ormai diventato uno snodo centrale del traffico illecito di animali. Il corrispondente.
0: Erano profondamente sedati al punto da far temere per la loro vita. Tre cuccioli di scimpanzé rinchiusi in piccole gabbie di legno che qui in Egitto si usano di solito per i polli erano nascoste nei bagagli sequestrati all'aeroporto internazionale del Cairo a un cittadino egiziano il quale è stato subito arrestato mentre tentava di imbarcarsi su un volo diretto in India portando con sé anche 10 sacchi sigillati contenenti rare specie di rettili vivi. Il ministro dell'agricoltura egiziano, Alaa Farouk, ha disposto l'immediata confisca degli animali. Gli scimpanzé ora stanno bene, sono stati nutriti e curati nello zoo di Alessandria, al quale sono stati consegnati. L'Egitto ha rafforzato negli ultimi anni i controlli sui traffici illegali di fauna selvatica in applicazione della Convenzione CITES, quella sul commercio internazionale delle specie minacciate in via di estinzione. Il Cairo è considerato uno snodo chiave sulle rotte che collegano Africa, Medio Oriente e Asia e l'aeroporto internazionale è diventato uno dei punti più sorvegliati nella regione. Dal Cairo, Leonardo Sbura per il GR1.
2: Sport, calcio, la festa nerazzurra a San Siro con l'Inter che batte il Parma 2-0 e si laurea campione d'Italia per la 21esima volta. Grande artefice di questo successo è stato l'allenatore Cristian Chivu al primo anno sulla panchina della squadra. Allora sentiamolo al microfono di Francesco Repici.
1: Abbiamo cercato dall'inizio di essere competitivi, cercare di portare avanti quello che era il nostro obiettivo, di raggiungere quello che era il sogno. Questo è il campionato e siamo tutti contenti perché vincere uno scudetto non è mai scontato. È una competizione lunga e bisogna essere sempre all'altezza e poi la cosa più importante è sapere agire alle difficoltà per raggiungere gli obiettivi.
6: Il momento più difficile della stagione?
1: Ma sono stati tanti. Una stagione così è fatta di alti e bassi. Questi ragazzi sono stati meravigliosi, come lo è stata la società, come sono stati questi tifosi, come lo è stato anche il mio staff.
6: Grande italiano diceva gli esami non finiscono mai, tu alleni una grande squadra, c'è un'altra finale, un altro obiettivo da inseguire.
1: Stavo pensando già a questo obiettivo, la Coppa Italia, la finale, sappiamo che era uno dei nostri obiettivi e cercheremo di essere competitivi come lo siamo stati in campionato, cercheremo di ritrovare energie, di ritrovare quello che serve per raggiungere un altro obiettivo.
7: Milano, Francesco Repice, GR1.
2: Ed ora la musica, quella di Michael Jackson, tornata a numeri da record grazie al film biografico appena uscito. Mentre Michael, il film voluto dalla famiglia Jackson, continua a incassare, in Italia ha sfiorato i 13 milioni di euro, sono raddoppiati gli ascolti in streaming della musica del re del pop, da 16 a quasi 32 milioni, con un effetto riscoperta. Adesso questa edizione finisce qui, in linea al giornale...
8: Destinazione pomeriggio con Rai Radio, musica, news e pubblicità.

0: Big di Stevie Winwood, canzone del 1982, sempre bella, e con questo brano inizia Destinazione Pomeriggio su Rai Radio, musica e news ed infomobilità. Gennaro Stazzullo alla parte tecnica, Angelo Torchetti con voi fino alle 15, che naturalmente sta per iniziare Sabina Stilo con Sabina Style, ma prima subito uno sguardo al traffico, anche perché c'è questo incidente segnalato sulla 1 tra la 15 Parma La Spezia e Fidenza in direzione Milano. Fino a poco fa c'era anche una coda sempre in questo tratto, adesso invece la situazione è semplicemente di invito alla prudenza. Ma abbiamo anche la 12, la Genova Roma, dove abbiamo un veicolo in avaria con un chilometro di coda in direzione nord verso Genova, e poi abbiamo una coda per lavori verso Genova anche ora sulla 12 tra Rapallo e Recco. Sulla 10, quindi restiamo in Liguria, un chilometro di coda tra San Bartolomeo ed Andorra in direzione di Genova, code per traffico sulla 10 tra Genova Aeroporto e la 7 Milano Genova in direzione est. Poi abbiamo anche la 7 sempre in Liguria, Genova Bolzaneto Pusalla in direzione Milano, 2 chilometri di coda per lavori. Sulla 4 e siamo nei pressi di Milano, tra Milano Est e Cormano verso Torino, code a tratti per traffico intenso, code anche tra Cormano e Milano Est sempre sulla 4 in direzione di Brescia. Poi c'è anche a Bologna la coda sulla 14 tra Bologna Borgo Panigale e la 1 in direzione nord, e code tra Firenze Scandicci e la variante di Valico sulla 1 in direzione nord verso Bologna, code sulla 1 anche tra Arezzo e Firenze Sud verso Firenze. E andiamo anche ad un incidente sulla 14 tra Pesaro e Cattolica in direzione nord verso Bologna. A Baiano Avellino sulla 16 veicolo fermo in galleria sulla corsia di marcia, traffico che passa su due corsie al chilometro 32 e 600.
1: Sabina Style. Cinema, teatro, libri, benessere. Sabina Style, un programma di Sabina Stilo.
2: Buongiorno a tutti amici, bentrovati. Caro Angelo, anche tu rientriamo insieme.
0: Sì, oggi
2: rientriamo
0: proprio insieme.
2: Ma tu rientri alla grande, perché beh, oggi indossi questa camicia che è proprio...
0: Ti piace, è un messaggio subliminale.
2: È un messaggio.
0: Per chi deve capire.
2: Ma dove l'hai trovata?
0: A Pescara.
2: Fantastico, no money, no happy.
0: Esatto.
2: Fantastico. Allora, cari amici, oggi ritorniamo con Sabina Style e come ogni lunedì parliamo di sicurezza. Oggi andremo ad affrontare un tema che attraversa prepotentemente la nostra quotidianità, trasformando spesso lo spazio pubblico digitale in un campo di battaglia. Parlo del linguaggio d'odio o hate speech. Cercheremo di capire dove finisce la libertà di espressione, dove inizia il reato e soprattutto quali sono le ferite profonde che l'odio lascia sulle persone e sulla società. E per esplorare i confini di questa, chiamiamola così, piramide dell'odio, in trasmissione la dottoressa Barbara Strappato, vice direttore della Polizia Postale e Sicurezza Cibernetica. Con lei entreremo proprio nelle pieghe del monitoraggio della rete, delle denunce per reati discriminatori legati all'articolo 604 bis del codice penale. Daniele Grassucci, direttore di scuola.net, che ci aiuterà a capire come i più giovani, i nativi digitali, vivono questo fenomeno tra i banchi di scuola e le tastiere dei social. E poi il dottor Antonio Marziale, professore sociologo, presidente dell'Osservatorio sui diritti dei minori, che ci offrirà una prospettiva necessaria sulla tutela dei più vulnerabili e sull'impatto psicologico dell'odio. Faremo questo viaggio insieme a Filomena Vitaliano, la mia regista, Angelo Dello Jacovi in redazione, Valentina Lorusso coautrice e Gennaro Strazzullo alla parte tecnica. 348 103 1010 arriva Biagio Antonacci, UND.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Scegliere la migliore vacanza?
3: Previsto.
2: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
3: Inaspettato.
2: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: Rai su Radio. Sabina Style.
5: E iniziamo a viaggiare in compagnia di Sabina Style. Ancora buongiorno a tutti da Sabina Stilo. Hate speech, l'odio online, non è un fenomeno astratto, è fatto di minacce, discriminazioni, incitamenti alla violenza che colpiscono l'etnia, la religione, l'identità di genere, la disabilità. Ecco, quando queste parole superano il confine del codice penale, diventano veri e propri crimini d'odio. I reati colpiscono non solo il singolo, ma l'intera comunità, minandone la coesione. Ne parliamo con la dottoressa Barbara Strappato, vice direttore della Polizia Postale e Sicurezza Cibernetica. Ben trovata! Che bello!
6: Buongiorno, buongiorno, ben trovati. Buon lunedì a tutti.
5: Le siamo mancati?
6: Certo, quando saltiamo qualche lunedì mi sembra che qualcosa non sia
5: giusto, che non sia regolare. Allora, dottoressa, parliamo un po' di questo problema. Quali sono intanto le principali sfide oggi per la Polizia Postale nel distinguere tra un'opinione estrema, seppur sgradevole, e un reato perseguibile online?
6: Lavoriamo da tempo proprio per cercare di dirimere questa che non è una controversia poi così semplice. In realtà quando noi parliamo di cose che esprimiamo online, su cosa ci concentriamo? Sul fatto che velocemente c'è questa diffusione, sul fatto che si permane come contenuti. E questo, quando offende, no? Rende questa offesa una ferita che è veramente costante, che è pubblica. Ecco, questo è la differenza tra una opinione che può non essere, come dire, estremamente gentile, che può essere anzi a volte davvero animata da uno spirito critico, però non deve essere mai un'offesa a qualcosa che può mettere in difficoltà le persone, certo. Cioè non sono opinioni, ma sono le vere forme di violenza, quelle che generano poi sofferenza, ma anche isolamento, che è un altro dei temi, e anche veri e propri traumi. E quando questo è ripetuto, perché poi diciamo i commenti sono molto organizzati, vengono ripresi, no? Allora questo diventa reato. Molto spesso sono altri utenti del web che ci segnalano questi contenuti e noi dobbiamo individuare se una categoria o se una semplice, tra virgolette semplice, persona ad essere appunto.
5: E questo è difficile,
6: colpita.
5: Perché ci si sente un po' protetti, no, dallo schermo, quindi qual è l'efficacia reale poi nell'identificazione di questi soggetti?
6: Allora, è vero che online ci si può nascondere, c'è qualcuno che tecnicamente è anche molto bravo a farlo, però ricordiamolo, noi ogni tanto l'abbiamo detto in questi nostri incontri del lunedì, che comunque quando si agisce online si seminano delle tracce e noi siamo lì
5: nel bene e nel male.
6: Nel bene e nel male, siamo pronti a raccoglierle. C'è poi la possibilità, soprattutto per i casi più strutturati, più complessi, in cui magari insieme all'offesa, alla diffamazione, c'è anche la minaccia, a volte grave per la vita delle persone, di poter chiedere, di poter utilizzare uno strumento internazionale che è quello della rogatoria, di chiedere quindi ai paesi che ospitano i social media sui quali stiamo operando, pensiamo a Meta, pensiamo ad altri, insomma, e quindi aprire un vero e proprio procedimento internazionale per poi avere, quando non riusciamo a farlo diversamente, la identificazione della pagina, del gruppo che ospita appunto quel tipo di commento. Quando siamo online le nostre attività investigative non sono mai semplici, però noi proviamo davvero a tutelare tutti, anche perché dobbiamo farlo. C'è una come dire, una responsabilità, no? Nel voler enormemente che si affermi invece un linguaggio che sia rispettoso,
5: certo.
6: Perché anche quando la pensiamo diversamente lo dobbiamo fare, certo, rispettando l'altro.
5: No, che poi, dottoressa Strappato, spesso non ci si ferma solo all'hate speech, no? Possono anche seguire episodi di pedinamento fisico e danni della persona, diffusione dei dati anagrafici, ricatti rivolti alla vittima in privato sui profili social. Ho letto proprio di un caso che la polizia postale ha trattato ultimamente a Torino, in cui erano stati creati illecitamente numerosi account collegati anche a siti erotici o di incontro che contenevano alcuni dati personali della vittima, quindi non è solo una manifestazione di espressione violenta, diventa qualcosa insomma di più problematico soprattutto per la vittima. E poi chi sono le vittime?
6: È proprio così, quando facevo riferimento a reati anche più gravi, oltre alla diffamazione, l'offesa eccetera, mi riferivo proprio a questi. Esatto, beh, le vittime sono molto eterogenee, così come gli autori sono molto eterogenei. Quindi noi abbiamo persone che vengono prese di mira per tante ragioni, a volte perché hanno detto qualcosa che non si condivide, altre volte perché hanno espresso magari attraverso il loro lavoro delle opinioni e anche su questo non si condivide, ma abbiamo anche rapporti personali nel mondo reale che vengono poi invece commentati in modo feroce nel mondo virtuale. È vero che si può avere luogo a tante altre aggressioni del bene, no? della persona, dei beni della persona, anche nel mondo virtuale, ormai questo abbiamo imparato a vederlo, e proprio per questo noi dobbiamo assolutamente procedere, lo facciamo, ripeto, anche grazie agli altri. Quindi una richiesta è quella di segnalare sui social direttamente dove c'è un contenuto che non sia rispettoso, ma anche a noi come polizia postale, e soprattutto, poiché si può commentare, non dobbiamo aver paura di sostenere chi subisce offese online, piuttosto che seguire, no? quella ripetuta azione denigratoria che viene troppo spesso facilmente copiata, perché poi gli haters funzionano proprio così. La regola è facile: se qualcosa non vogliamo che venga detta contro di noi, evidentemente non la dobbiamo dire neanche contro le persone. Io credo che un nostro comportamento online debba essere davvero ispirato al rispetto, a eguaglianza. Dobbiamo creare un linguaggio che sia positivo, che sia rispettoso, proprio così possiamo in qualche modo avere dei social che siano più rispettosi.
5: Certo, beh, dottoressa, la ringrazio tantissimo. Noi ci ritroviamo lunedì sempre con l'appuntamento della Polizia Postale. Proseguiremo perché avremo con noi il direttore di scuola.net, affronteremo anche questo argomento dal punto di vista sociologico. Intanto ringrazio la dottoressa Barbara Strappato. Grazie, buon lavoro.
6: Grazie a voi,
5: arrivederci.
6: Vi ascolto, grazie a voi.

0: bel brano inedito di Prince che abbiamo ritrovato e che è stato ritrovato, e naturalmente adesso lo ascoltiamo, bellissimo, With the Stairs. Allora, siamo intanto alle 12:31 minuti, intanto andiamo subito sulla viabilità nuovamente della 13, questa volta con una coda per lavori tra Boara e Monselice in direzione nord verso Padova. Attenzione poi ad un incidente avvenuto sulla 14, tra le auto coinvolte tra Pescara Sud ed Ortona in direzione di Bari. Per quanto riguarda invece altre novità, andiamo sulla 14 ancora, questa volta per segnalarvi un incidente con 2 chilometri di coda tra Pesaro e Cattolica in direzione nord verso Bologna. Coda in aumento sulla 12 tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova, adesso sono 2 chilometri di coda per un mezzo in avaria. Ci sono code tratti anche sulla Brescia-Padova, un incidente precedente tra Peschiera e Desenzano in direzione di Brescia. Poi al sud due notizie: l'autostrada del Mediterraneo, code per incidente 5 chilometri prima di Campagna in direzione di Villa San Giovanni, e poi anche la tangenziale di Catania, anche qui rallentamenti per incidente tra Catania centro San Gregorio e la diramazione della 18 in direzione di Simeto.
1: Sabina Style.
2: L'odio veicolato attraverso il linguaggio è una delle forme più subdole di violenza, capace di colpire non solo chi lo subisce direttamente, ma anche l'intero tessuto sociale. Ne parliamo adesso con Daniele Grassucci, direttore di scuola.net, che ci aiuterà un po' a capire come i giovani nativi digitali vivono questo fenomeno, non solo tra i banchi di scuola, ma anche tra le tastiere dei social. Daniele, ben trovato.
3: Buongiorno e bentrovati.
2: Buongiorno. Allora, intanto ricordo che scuola.net è il principale, posso dire, portale, punto di riferimento, per me lo è stato per tanti anni con le figlie, per studenti appunto e famiglie. Nato nel 2000, offre appunti, news scolastiche, ripetizioni, forum, app, quindi agisce come una grande community di condivisione del sapere con oltre 8 milioni di utenti unici mensili. Complimenti veramente a tutti quanti.
3: Grazie.
2: E voi appunto attraverso scuola.net parlate ogni giorno a migliaia di studenti. Ecco, dal vostro osservatorio i ragazzi intanto sanno distinguere tra uno scherzo pesante, il cosiddetto black humor, o piuttosto che un vero e proprio incitamento all'odio, oppure c'è una pericolosa desensibilizzazione, ecco, verso la violenza verbale?
3: Allora, è una domanda a cui diciamo è difficile rispondere in maniera, diciamo, come dire, facendo di tutta l'erba un fascio.
2: No, certo,
3: però
2: certo.
3: Ecco, stiamo parlando comunque di una generazione che è molto consapevole in realtà di quelle che sono i limiti o anche le conseguenze di un certo tipo di comunicazione, però nel contempo stiamo anche parlando di adolescenti. Noi sappiamo che adolescenti un po' tutti, ma anche per questioni proprio di struttura diciamo evolutiva, c'è proprio una parte del nostro cervello che si sviluppa tra l'infanzia e l'adolescenza, ed è proprio quella parte del cervello che ci consente di autoregolarci e che in qualche modo permette ai vari stati di dire che la maggiore età, quindi il passaggio all'età adulta, si raggiunge tra i 18, 19, 20, 20. Poi ognuno si regola, però ecco, sicuramente la maggiore età da un punto di vista adulto non si raggiunge a 13, 14, 15, 16, ma non perché manchino competenze cognitive, ma perché mancano competenze di autoregolazione. In tutto questo poi chiaramente noi dobbiamo considerare che ragazzi e ragazze sono immersi in un humus costante di contenuti violenti, sia dal punto di vista delle immagini, ma anche dal punto di vista del linguaggio. Questo poi va a normalizzare chiaramente sia l'uso di un certo tipo di linguaggio, sia anche l'uso di un certo, anche certi tipi di comportamenti,
2: cioè
3: certi
2: un
3: tipi
2: po' anche
3: di
2: una cioè una sorta di legittimazione che si viene a creare, no? Perché l'hate speech in qualche modo trasforma anche il pregiudizio in norma, no? Va proprio a costruire e legittimare proprio atti di discriminazione, di offese.
3: Sì, assolutamente, ma io faccio un esempio molto, molto pratico che mi ha colpito proprio da un punto di vista personale. Stavo ascoltando una conversazione tra adolescenti e insomma stavo prendendo un caffè al mare, insomma, come spesso capita, e diciamo ascoltavo quello che c'era attorno. Mm-hmm. Un gruppo di adolescenti parlava della serata precedente, avranno avuto 13-14 anni, e una faceva ad un'altra: ma tu ieri ti sei fatta stuprare un po', indicando con il termine stupro, diciamo, quelli che sono i normali approcci fisici che ci sono tra un ragazzo e una ragazza, consenzienti, però lei lo stava utilizzando un termine sbagliato, perché certo, sta facendo riferimento ad una violenza. Quindi è chiaro che se arriviamo ad un certo tipo di normalizzazione dei termini di negativi, è chiaro che poi dopo ci sarà anche una normalizzazione sia nel parlato che nell'agito. Poi faccio un esempio, ecco, oggi va molto di moda tra le ragazze chiamarsi Betty, quindi fare riferimento alla ragazza decisa che insomma prende il comando, eccetera. Però la connotazione della parola è una parola negativa. Cioè il tema vero oggi è che
2: ragazzi e ragazze giusto alle parole.
3: Esatto, sono immersi in modelli aspirazionali che hanno una connotazione negativa, che diventano invece dei modelli aspirazionali positivi, e questo poi chiaramente a cascata va a sdoganare un po' tutte le connotazioni negative, non solo a parole ma anche in azioni.
2: No, c'è anche un'altra riflessione, ecco, mentre parlavi ci stavo proprio pensando, io la definisco una sorta di silenzio degli innocenti, no? Perché ci sono molti ragazzi che poi dinanzi ad alcune manifestazioni anche così verbali, no? Di quelle che tu hai citato, che possono sembrare innocue, ma in realtà non lo sono, perché comunque dietro quella parola c'è tutto un significato. Allora la domanda è come aiutare i ragazzi a diventare spettatori attivi, anche a isolare, ma io non dico fisicamente, no? Ma anche attraverso le parole, l'odio, piuttosto che assecondarlo, perché se poi tutto il gruppo chiaramente dei pari ride di fronte e utilizza queste terminologie, adesso stiamo parlando di terminologie, ma poi online diventa qualcosa di più pericoloso, no? E chiaramente questo deve anche un po' farci preoccupare, no? C'è proprio anche un ruolo della comunità che viene a mancare, c'è questo silenzio che, e invece bisogna dare voce a una collettività che dovrebbe iniziare a non accettare più certe dinamiche.
3: Sì, allora questo sicuramente ha toccato un punto, che i ragazzi poi sono sempre il frutto degli adulti che li hanno preceduti, degli adulti che li hanno cresciuti ed educati. Quindi punto numero uno, i ragazzi utilizzano parole violente e usano violenza perché ci sono degli adulti che non danno il buon esempio. Se noi anche solo pensiamo ai dibattiti che andiamo a vedere in televisione e vediamo il livello che raggiungono alcuni dibattiti in termini di rispetto in termini di educazione, quindi rispetto della persona che sta parlando, non interromperla, e questo è solo citare la maleducazione più leggera, perché poi si arriva anche spesso agli insulti personali o agli attacchi personali. Sì. Quindi da una parte ci sono degli esempi da parte del mondo degli adulti che non vengono dati. Da una parte c'è l'educazione che manca sia nelle famiglie che nelle scuole, perché l'educazione è l'arma più potente per abbattere i pregiudizi, per abbattere delle parole utilizzate nella maniera sbagliata, per estirpare determinati comportamenti. E poi, lasciatemelo dire, manca un'azione normativa, perché ecco, un tempo forse in maniera esagerata nei media c'era un'attenzione eccessiva, una pudicità forse eccessiva, però adesso siamo nell'esatto opposto, cioè i media, sia quelli tradizionali che i social media, sono pieni di contenuti che fanno riferimento alla violenza, alla sessualizzazione dell'uomo e della donna. È chiaro che se io fin dai 7-8 anni comincio ad accedere a dei contenuti in cui la donna o l'uomo vengono sessualizzati, in cui il rapporto uomo-donna viene mercificato e quant'altro, è chiaro che poi quando io comincerò a vivere quelle esperienze, per me sarà del tutto normale parlare della donna come una poco di buono, o comunque di un oggetto di soddisfacimento del mio piacere, e io come donna di dover essere di dover rispettare quel tipo di canoni, quindi quel tipo di comportamenti disinibiti per poter essere riconosciuta come quella più interessante del gruppo. È chiaro che sono tutti dei codici arcaici che però noi stiamo continuando a trasmettere, ecco, e chiudo. C'è stato purtroppo un omicidio a scuola lo scorso gennaio, e questo omicidio, le motivazioni sembrano quasi uscire fuori da un delitto passionale del meridione dell'Ottocento, perché Abba è stato ucciso dal suo compagno di classe che lo ha coltellato per una questione di onore, cioè nel senso sembrava che lui insidiasse la donna del suo aggressore, la ragazza del suo aggressore. Questi non sono codici contemporanei, sono dei codici che arrivano dai riferimenti culturali a cui i ragazzi ragazzi e le ragazze sono esposte e che portano avanti questo tipo di immagine dell'uomo e della donna, dell'uomo conquistatore, della donna preda e dell'uomo che deve difendere la sua preda.
2: Allora, io ho la sensazione che non ci sia anche molta consapevolezza riguardo le conseguenze legali, no? Perché in effetti, insomma, bisogna anche far capire che un click di troppo potrebbe poi segnare il futuro, sia giuridico che professionale, soprattutto, ecco, tu ti occupi di ragazzi, soprattutto, no, quindi dei ragazzi, ecco, pensi che su questo, ecco, poco fa tu hai fatto un passaggio in merito a questo, sul sensibilizzare ancora di più, no? Riguardo quelle che possono essere chiaramente le ripercussioni anche giuridiche, penali. Ecco, tu pensi che forse non ci sia contezza di questo? Allora, perché comunque abbiamo delle cose, abbiamo l'articolo 604 bis del codice penale, insomma abbiamo degli strumenti, no, che possiamo utilizzare.
3: C'è una legge contro il bullismo, cioè non è che mancano. Il problema è questo, che innanzitutto viviamo in un paese in cui tutto sommato, lo stiamo vedendo, ecco, anche io non voglio tornare sul tema della grazia a Nicole Minetti, però è un paese in cui sappiamo che, come dire, è molto difficile andare in carcere, e quando si va in carcere si riescono a trovare delle scappatoie. Ricordiamo che per i ragazzi, oggi diciamo uno dei personaggi, diciamo, molto popolari tra i ragazzi ancora è Fabrizio Corona, che ha avuto una serie su Netflix che è andata alla grandissima. In questa serie lui chiaramente fa riferimento a tutti gli escamotage che ha utilizzato per ridurre la sua pena detentiva, giusto o sbagliata che fosse, non voglio entrare in quel merito. Quindi lui raccontava di essere diventato tossicodipendente apposta per poter avere i privilegi della tossicodipendenza, di essere stato accolto in una comunità di recupero, in quella comunità di recupero continuare a lavorare e ricevere donne, addirittura raccontava del fatto che la sua, diciamo, una sua partner aveva scelto,
2: diciamo, purtroppo siamo arrivati alla conclusione, abbiamo tra un po' il collegamento con Autostrade per l'Italia, diciamo che i riferimenti non è che siano proprio, no, ottimi, ecco, se questi sono, con tutto il rispetto, no?
3: E quindi giustamente quello che accade è che se io vedo queste cose, ma non mi spaventa la legge, certo, non mi spaventa la pena, oppure come è accaduto dal tredicenne che ha accoltellato invece la professoressa, mi dice: io so che sotto i 14 anni non mi possono fare niente, non sono imputabile, lo faccio adesso proprio per questo motivo. Quindi in realtà c'è una consapevolezza molto forte delle non conseguenze dal punto di vista legale.
2: Allora ne parleremo con il prossimo ospite, perché ci ha dato proprio uno spunto molto interessante. Grazie di essere stato con noi, grazie al direttore di scuola.net Daniele Grassucci.
3: A voi buona giornata,
2: ciao.
3: Buon lavoro.

0: Born to Die di Shabuzi. Adesso è il momento di tornare all'infomobilità, lo facciamo con il collegamento con Autostrade per l'Italia, quindi linea al centro multimediale. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, gli ascoltatori di Soradio. Da Damiano Calenzo il traffico è regolare con poche eccezioni. Partiamo dunque dalla 7 Serra Valle Genova, dove per lavori di ammodernamento troviamo un chilometro di coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, con tempo di percorrenza di circa 20 minuti. Situazione simile sulla 12 Genova Sestri Levante tra Chiavari e Recco verso Genova. Il tempo di percorrenza in questo caso è di un quarto d'ora circa. Nella stessa direzione si sono formati 2 chilometri di coda tra Nervi e Genova Est per un veicolo in panne, ora rimosso tra l'altro, e il traffico ha ripreso a scorrere su tutte le corsie. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, qui tra Pesaro e Cattolica in direzione di Bologna troviamo 2 km di coda per un incidente che ha coinvolto un camper, mentre sempre per un incidente registriamo 1 km di coda tra Pescara Sud e Ortona per chi viaggia verso Bari. Mentre per lavori di manutenzione sulla 13 Bologna-Padova segnaliamo una coda tra Boara e Monselice in direzione di Padova, il tratto si percorre in un quarto d'ora circa. Sulla 1 Milano-Napoli invece per il traffico intenso registriamo code a tratti tra la Complanare e Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima in direzione di Bologna, con il tratto che si attraversa in 20 minuti. Per lo stesso motivo, nella medesima direzione segnaliamo code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud, il tempo di percorrenza è di 1 ora e 20 minuti. Infine sulla diramazione Roma Sud segnaliamo una coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Torrenova e il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia. Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte, prenota su campingenatura.it.

0: Sabina Style, Sabina Style.
1: E in un mondo sempre più globalizzato, in cui le persone sono connesse pressoché costantemente tramite internet e social network, si ha sempre più la percezione di come le parole possano contribuire a forgiare in maniera determinante la nostra visione della realtà e di come più in generale il linguaggio rappresenti il luogo cruciale dell'esercizio del potere, anche nelle sue declinazioni più violente. Ne parliamo con il professor dottor Antonio Marziale, sociologo, presidente dell'Osservatorio sui diritti dei minori. Ben trovato.
2: Sabina, ben trovata.
1: Ciao Antonio, ben trovato.
2: Ciao.
1: Ecco, stiamo focalizzando l'attenzione sull'importanza delle parole, no? Che possono diventare facilmente veicolo, come anche le notizie di cronaca testimoniano drammaticamente ogni giorno, di stereotipi di genere, di pregiudizi in grado di intaccare in maniera decisiva la percezione di noi stessi e degli altri, generando poi questi effetti immediati, no? Nella nostra vita quotidiana e anche nel nostro modo di socializzare. E abbiamo anche affrontato un tema, no? Esiste una sorta di sensazione di impunità, soprattutto tra i ragazzi, no Antonio?
2: Sì, noi per molto tempo abbiamo pensato che l'odio verbale fosse un fenomeno sociale fine a se stesso, no? Invece noi facciamo un esercizio del linguaggio che poi alla fine produce effetti concreti sulle relazioni sociali, questo tra individui, ma stiamo vedendo anche tra stati in questo momento, che si offendono e non riescono a sedersi al tavolo della pace, ma stanno utilizzando, al di là delle armi, stanno utilizzando come arma il linguaggio, un linguaggio offensivo, un linguaggio senza confini, del noi contro loro. Cioè l'unica persona che in questo momento sta utilizzando un linguaggio neutro di pace, mi piace sottolinearlo, è Papa Leone. Se no per il resto stiamo assistendo a un odio verbale fuori dai
1: Attenzione, è stato anche criticato per questo, cioè il Papa di cosa dovrebbe parlare se non di pace?
2: Se vogliono un Papa che nel tempo delle crociate, se vogliamo tornare indietro, bene, insomma, allora va bene che questi signori critichino, ma se vogliamo un Papa per quello che rappresenta, ha detto quello che un Papa doveva dire, quello che un cattolico si aspetta che il Papa dica. Noi in sociologia abbiamo avuto due grandi padri della sociologia che si sono occupati di questo tema, e sono Bourdieu e Goffman. E Bourdieu ha parlato di violenza simbolica, di un linguaggio violento che diventa violenza simbolica, che in qualche modo mira efficacemente a legittimare le gerarchie sociali, inferiorizzando una parte e rendendo maggioranza la parte più forte.
1: Ma poi tra l'altro aggiungo, scusami Antonio, anche un particolare, perché quando appunto si utilizzano queste parole, questi atteggiamenti, in realtà non si sta solo offendendo, no? La persona, la situazione, ma si sta anche in qualche modo inviando anche un messaggio di non accettazione e di esclusione a tutti coloro che condividono magari la stessa caratteristica di quella persona presa in questione, no? In oggetto.
2: Perché stavo aggiungendo proprio questo, perché Goffman ha detto che il linguaggio verbale in questo modo, insomma, offensivo, crea stigma. Compromette l'identità sociale di chi lo subisce, lo inferiorizza, lo marginalizza, e allora la persona che produce questo tipo di

0: fa male. Noi stiamo parlando di un'arma che uccide dentro, che sì, annienta le persone, non annienta le persone che hanno una capacità di reazione emotiva forte, ma voglio ricordare che sono una sparuta minoranza, perché oggi noi viviamo di grandi incertezze e quindi anche di grandi debolezze. Abbiamo paura della guerra, abbiamo paura anche di una lite tra vicini di casa, ma anche dentro la famiglia, perché sfocia in violenza domestica, e quindi bisogna stare molto molto attenti, e bisogna che gli stati si adeguino ad attrezzare questo tipo di violenza con la forza che merita di essere affrontata.
1: Anche perché, come scriveva John Stuart Mill, perché i malvagi raggiungano i loro scopi, non c'è bisogno d'altro se non che i buoni rimangano a guardare senza far nulla, no? Quindi il silenzio, l'indifferenza, la superficialità con cui spesso anche accogliamo questi usi offensivi, corre poi il rischio di trasformarsi in consenso, di approvazione, di legittimazione. Quindi diventiamo anche noi complici e conniventi.
0: Ma per forza, lo diceva anche Martin Luther King, che diceva che era più drammatico il silenzio delle persone per bene rispetto a quelle che invece incitano all'odio o commettono violenze. E noi, se stiamo zitti, normalizziamo questo modo di fare. Se noi accettiamo che una persona possa essere derisa per le proprie fattezze fisiche, questo è un caso che riguarda molto i minori che si accaniscono con le compagne un po' più grassottelle, sei una cicciona, sei, e poi si trasferisce anche nel modus agendi della gente adulta, che basta una partita di calcio, una visione politica contrapposta per essere messi alla gogna, per essere offesi personalmente. Cioè viene uccisa da questo modo di fare anche la libertà di pensiero, perché quasi ti senti anche come dire debole nell'esprimerlo, perché dici, se io dico questa cosa che può essere anche anticonformista, è proprio per questo stigmatizzata, hai paura di pronunciare. Allora, se la gente per bene, se chi usa un linguaggio educato diventa la minoranza di questo paese perché non ha capacità di reazione, noi normalizziamo il linguaggio violento.
1: Certo. Allora, siamo purtroppo arrivati alla conclusione, caro Antonio. A me la cosa che spaventa di più è l'indifferenza, no? Di chi poi guarda quest'odio scorrere sui social o nelle strade senza reagire. E anche la paura, c'è anche la paura di chi reagisce e purtroppo perde anche la vita. Quindi c'è molto che non funziona in tutto questo.
0: Sì,
1: Antonio,
0: sì,
1: ti devo purtroppo salutare perché siamo arrivati alla conclusione, però con la promessa che tornerai a trovarci, perché questo è un tema sociale molto importante e voglio affrontarlo a 360 gradi proprio con te. Va bene?
0: Sempre con grande e immenso piacere.
1: Grazie ad Antonio Marziale. E grazie a tutti voi, ci ritroviamo domani con Sabina Style. Ciao a tutti.

0: 13.
1: GR1.
2: Esercito, presidio di sicurezza in un mondo sempre più fragile. Mattarella riceve i vertici delle forze armate. L'UNIFIL in Libano dice ultimo strumento per risolvere la crisi in atto. Medio Oriente, Trump, inaccettabile nuova proposta iraniana e rilancia operazione Project Freedom per sbloccare le navi a Hormuz. Teheran, chi si avvicina sarà attaccato. Giorgia Meloni in Armenia per il summit della comunità politica europea. La Premier, l'Unione deve passare dalla capacità di reagire a quella di anticipare le emergenze. La maggioranza rivendica il taglio delle accise, l'opposizione e governo primeggia per immobilismo. Flottiglia, la procura di Roma indaga per sequestro di persona, fascicolo avviato dopo due esposti per gli attivisti che erano su barche italiane. Delitto di Garlasco, settimana decisiva per le nuove indagini. Mercoledì Sempio sarà sentito a Pavia. I suoi legali, non è Chiara Poggi la persona menzionata nelle chat. Giro d'Italia, presentata l'offerta Rai su Radio 1, il racconto tappa per tappa, cronaca, approfondimenti e il podcast sulla storia della Corsa Rosa. Brian Eno risuona a Parma e mostra una collezione completa delle installazioni del grande artista, un immaginario acustico sulla necessità di rendere la pace desiderabile. Scudetto Inter il giorno dopo, il presidente Marotta applaude Mr. Chivu, tennis, Sinner vince sempre, ma ora tutta l'Italia guarda agli internazionali.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte, prenota su campingenatura.it.

Eurythmics con When Tomorrow Comes, anche questo è un brano di tantissimi anni fa, ma sempre interessante, una canzone sempre, secondo me, ancora attuale, questo brano di Eurythmics. Allora, siamo sempre nell'ambito di Destinazione Pomeriggio, tutta la fascia oraria che comprende vari programmi, Sabina Stilo che è appena terminato, ma più tardi, a partire dalle 14, ci sarà Chiara Giallonardo con You Chiara il Green, e naturalmente nel mezzo musica, news ed infomobilità, e quindi Angelo Torchetti con voi ancora fino alle 15 con Alessio Caranzetti alla parte tecnica. Allora, riprendiamo intanto con questa segnalazione che riguarda la coda per un veicolo in avaria sulla 7 tra Roncoscrivi e Busalla in direzione di Genova. Sul tratto tra Genova Bolzanese e Busalla nell'altra direzione, quindi verso Milano, sempre sulla 7 c'è anche 1 chilometro di coda per lavori. Poi andiamo sulla Brennero Modena, la 22, qui 2 chilometri di coda per un cantiere in direzione Brennero tra Vipiteno fino al confine di Stato. E a proposito di confini, verso il confine quindi con la Slovenia abbiamo a Ugovizza delle code di traffico intenso sulla 23 per Manova Tarvisio in direzione nord. Ci sono code per lavori anche sul tratto della 13 tra Boara e Monselice in direzione Padova, carreggiata nord. C'è anche un incidente, tra l'altro, nello stesso tratto, un furgone che però è finito in scarpata. Abbiamo anche i rallentamenti della 1 tra Calenzano e la variante di Valico in direzione nord verso Bologna, dovuti al traffico intenso, e code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud sulla 1 in direzione di Firenze. C'è un incidente che invece sta provocando 3 km di coda sulla 14 tra Pesaro e Cattolica in direzione di Bologna. E l'incidente è un camper intraversato tra la prima e la seconda corsia, traffico che passa solo sulla corsia di sorpasso, e comunque la coda è compresa proprio tra Fano e Cattolica. Abbiamo poi anche la situazione che invece si risolve sempre in A14, l'incidente che era stato segnalato tra Pescara Sud ed Ortona, quindi tutto regolare in questo caso in direzione Bari. Veicoli in avaria sulla 16 tra Baiano ed Avellino Ovest in direzione di Canosa, e poi Corso Malta Capodimonte verso Pozzuoli, veicolo in avaria, in questo caso è un'autoferma sulla corsia di marcia.

Eccolo qua, Bob Sinclair con Chiesa, questa era I Can Wait. Allora, torniamo intanto ad aggiornare altre situazioni, perché oltre ai tratti di Autostrade per l'Italia abbiamo la viabilità ordinaria e altri tratti di altre concessionarie autostradali, dove la situazione al momento vede dei rallentamenti. Per esempio sulla 4, la Brescia-Padova, traffico rallentato, c'è stato precedentemente un incidente tra Peschiera e Desenzano in direzione Brescia. Due notizie, anzi tre veramente, che ci portano sulla autostrada del Mediterraneo e sulla tangenziale di Catania. Due segnalazioni dunque per la 2: un incidente con code 5 km prima di Campagna in direzione di Villa San Giovanni a chilometro 37 200, siamo in direzione sud praticamente tra le uscite di Eboli e di Campagna. E poi un veicolo in avaria sempre sull'autostrada del Mediterraneo 3 km prima di Rogliano Grimaldi in direzione del raccordo di Reggio Calabria, quindi anche in questo caso verso sud. Restiamo in Calabria perché sulla Silana Crotonese, che è la statale 107, c'è un incidente 10 km prima di San Fili in direzione di Passo Vecchio. E poi andiamo anche sulla tangenziale di Catania, come vi dicevo, incidente tra Catania centro San Gregorio e la 18 diramazione di Simeto, quindi questi altri aggiornamenti che ci portano al sud. Ma c'è un'altra notizia che invece è in tutt'altra zona, perché andiamo praticamente al confine con la Svizzera. Sulla statale 36 del lago di Como dello Spluga c'è una corsia chiusa per un incidente 2 km prima di Briosco in direzione proprio del passo dello Spluga, confine con la Svizzera.

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: Film Club, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
4: Rai su Radio.

Another Can Talk to You. Intanto parliamo adesso di cronaca, perché praticamente i media nazionali e internazionali stanno riportando la notizia, compresa la CNN. Poco fa c'erano le immagini di questa nave, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato 3 decessi collegati ad una possibile epidemia di antanavirus, che è una malattia trasmessa all'uomo da roditori a bordo di una nave da crociera che sta navigando nell'Oceano Atlantico. Ad oggi un caso di infezione è stato confermato in laboratorio, altri 5 casi sono sospetti. Delle 6 persone colpite, tra l'altro 3 sono decedute, una è attualmente ricoverata in una terapia intensiva in Sudafrica. Praticamente le autorità di Capo Verde, la nave evidentemente era in zona, non hanno autorizzato lo sbarco di persone per ricevere assistenza medica, e poi l'intenzione è quella di riportare, tra l'altro, nei Paesi Bassi la salma di uno dei passeggeri deceduti insieme ad un parente stretto. Questa seconda persona non ha sintomi di malattia. Poi un portavoce del Ministero degli Affari Esteri olandese ha confermato che il cittadino olandese si è sentito male a bordo ed è deceduto a metà aprile durante la traversata dall'Argentina a Capo Verde. E poi lo scrive anche la BBC, riferendosi alla nave a bordo di cui sono morte 3 persone per questo sospetto contagio da antanavirus. La nave praticamente ha descritta la BBC, è lunga 107 metri, larga 17, a bordo ci sono 80 cabine in grado di ospitare fino a 170 passeggeri con 57 membri di equipaggio e 13 guide e un medico, secondo quanto dichiarato appunto dalla compagnia di navigazione. Sky News riporta invece che la nave è salpata circa 3 settimane fa facendo scalo in Antartide e in altre località lungo il percorso. Intanto a bordo della nave da crociera 3 persone sono appunto decedute, come dicevo, mentre un cittadino britannico 69 anni è ricoverato in terapia intensiva a Johannesburg, e 2 membri dell'equipaggio restano dunque in gravi condizioni a bordo. Quindi stanno seguendo ovviamente le agenzie e anche i media internazionali questa vicenda. Vedremo un po' come si svilupperà. Nel frattempo noi ci prendiamo una pausa dall'infomobilità, perché adesso diamo spazio invece alla musica con una novità di Gaia e si intitola Bossa Nostra.

Ci sono novità per quanto riguarda il traffico della Brennero-Modena, infatti abbiamo adesso purtroppo la segnalazione di un incidente, code segnalate verso il Brennero tra Alavio e Rovereto Sud, 2 chilometri di coda, chilometro 177, quindi questa è intanto la prima novità, mentre vi posso confermare comunque la coda per lavori anche sempre sulla Brennero-Modena tra Vipiteno e il confine di Stato, sempre 2 chilometri di coda segnalati. Ci sono code anche sulla A7 la Milano-Genova, tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione nord verso Milano. Ci sono poi altre segnalazioni della Padova-Bologna, della Bologna-Padova se preferite, in direzione nord, rallentamenti per incidente tra Boara e Monselice, appunto in direzione di Padova. L'incidente è a chilometro 86 900 ed è un furgone. Poi abbiamo anche la 1 con il tratto tra Arezzo e Firenze Sud in direzione nord verso Firenze, dove ci sono code a tratti per traffico intenso. Per quanto riguarda invece la 11, novità, uno scontro laterale tra un'auto e un camion che ora sono fermi sulla corsia di emergenza. L'incidente è esattamente a chilometro 11, al momento però non abbiamo comunque code segnalate invece a Roma sul tratto urbano tra Portonaccio e la tangenziale est, tratto urbano della 24 in direzione della tangenziale. A proposito della 24 c'è anche un mezzo fermo all'interno della galleria del Gran Sasso tra San Gabriele e Colledare da Serci in direzione di Roma. Per quanto riguarda invece il sud, andiamo sulla tangenziale di Napoli, code di traffico in entrata verso Pozzuoli a Corso Malta e anche sul tratto tra Capo di Chino e Corso Malta sempre nella stessa direzione, quindi verso Pozzuoli. Sulla 14 tutto regolare invece per il tratto Pesaro Cattolica, c'era stata la coda qui anche di 3 chilometri poi ridotta ad 1, adesso però tutto è tornato regolare tra Pesaro e Cattolica verso Bologna.

Arriverà con Emma Marrone, c'erano ovviamente in moda, intanto alle 13.42 minuti parliamo di un fatto che è accaduto al Bioparco di Roma ed è una bella notizia perché è nato un canguro al Bioparco di Roma, un canguro di Bennett esattamente, e che ha poco a che vedere con i grossi marsupiali più noti, però il Bennett australiano arriva a pesare anche fino a 5 kg, vive sugli alberi e in natura in un'area di appena 3.500 km quadrati. Si nutre quasi esclusivamente delle foglie degli alberi della foresta pluviale e riesce a saltare anche 9 metri passando da un albero all'altro, scendere a terra da 18 metri senza alcuna conseguenza, quindi assolutamente super agile. E per resistere alle temperature elevate è attivo soprattutto al crepuscolo, quindi un animale quasi notturno, passando le ore più calde al riparo sotto i cespugli o gli alberi, e poi partorisce embrioni molto piccoli che ovviamente vengono completano il loro sviluppo praticamente all'interno del marsupio. Il canguro di Bennett usa la coda, questa è una particolarità davvero interessante, perché usa la coda come se fosse un quinto arto, quindi una quinta gamba o zampa, durante l'andatura normale per bilanciare quando corre saltando sulle zampe posteriori. Viene ancora cacciato per la sua pelliccia e la sua competizione con animali domestici, però è comunque una specie per fortuna ancora molto diffusa e comune, quindi non è in pericolo di estinzione. Ma come dicevamo, gli piace andare in giro soprattutto di notte, come un po' gli animali notturni di Malika Yana.

Si è subito risolto l'incidente che ho segnalato sulla 11, la Firenze Pisa Nord, quindi tutto regolare in direzione di Firenze tra Prato Ovest e Prato Est. Attenzione invece alla Brennero Modena, qui la situazione invece non è migliorata, tutt'altro, le code aumentano, tra l'altro sia per quanto riguarda l'incidente, quindi da 2 passiamo a 4 km di coda per l'incidente tra Affi e Rovereto Sud in direzione Brennero, e altrettanto succede per i lavori, quindi tra Brennero e confine di Stato in direzione Brennero. Adesso la coda non è di 2 ma di 4 km in più. Attenzione sulla 26, perché dobbiamo segnalarvi un veicolo in fiamme in direzione di Genova Voltri tra Ovada e Masone, ed è un camion che è in fiamme al chilometro 24 e 500. Per il momento non si sono formate code, ma attendiamo naturalmente notizie in merito, vedremo un po' come si svilupperà questa notizia. Nel frattempo però c'è un nuovo incidente, questa volta una moto e un'auto sono incidentati tra Cormano e raccordo Viale Certosa, sulla 4 in direzione di Torino al chilometro 129 800, e sulla 4 poi abbiamo anche nell'altra carreggiata verso Brescia code a tratti per traffico intenso tra Cormano e Sesto San Giovanni.

notizie per la 26, vi davo conto del veicolo in fiamme, il camion tra Ovada e Massone in direzione di Genova Voltri, la situazione si è subito risolta, quindi non c'è più il veicolo in fiamme. Tra poco noi ci fermiamo, alle 14 ci sono le notizie del GR1 e poi arriva Chiara Giallonardo con Io, Chiara e il Green, quindi con il suo spazio di argomenti legati naturalmente al green, all'ecologia e quindi allo sviluppo sostenibile. Nel frattempo la situazione del traffico vede adesso però una novità che ci porta sulla 1, Fabbro chiusi verso Firenze, un incidente al chilometro 426. A proposito di 1, vi ricordo che comunque verso Firenze, tra Arezzo e Firenze Sud, abbiamo verso nord delle code a tratti per traffico intenso.

0: one way.
1: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

0: Esercito Carmine Masiello in occasione dei 165 anni della fondazione della Forza Armata. L'attuale indebolimento del diritto internazionale e la proliferazione dei conflitti, ha detto, impongono una resilienza istituzionale che sappia essere presidio di sicurezza in un mondo sempre più fragile. Il capo dello Stato ha definito i soldati italiani, con quelli internazionali schierati sotto l'egida delle Nazioni Unite, l'ultimo strumento per una risoluzione pacifica della grave crisi in atto. Crisi che non accenna a placarsi su Hormuz. Teheran afferma di aver colpito con due missili una nave americana che cercava di attraversare lo stretto, attacco smentito da Washington, che intanto ha lanciato la missione Project Freedom per sbloccare il traffico marittimo nell'area, operazione descritta come umanitaria per gli equipaggi delle navi bloccate, in alcuni casi a corto di viveri. A Yerevan, in Armenia, il summit della comunità politica europea, presente Giorgia Meloni, che tra gli altri ha incontrato il presidente della Confederazione Svizzera, Parmelin. Le persone ferite nell'incendio a Crans Montana e le loro famiglie non dovranno pagare nulla per le cure mediche, ha assicurato Parmelin alla Premier, spiegando che la Svizzera non invierà più fatture. Il caso di madre e figlia avvelenate a Natale con la ricina si è concluso. Il nuovo sopralluogo a Pietracatella, in provincia di Campobasso, prelevati i telefoni cellulari, computer e anche dei documenti. Il sopralluogo ha riguardato sia l'appartamento dove vivevano le due vittime, sia quello della madre di Divita, la nonna e suocera delle donne morte. Presentata l'offerta Rai in vista della partenza del Giro d'Italia, palinsesto dedicato su Radio 1 e su Radio 1 Sport. Nel racconto dei nostri inviati l'emozione della gara tappa per tappa, la cronaca, gli approfondimenti e anche un podcast dedicato alla storia della Corsa Rosa. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 15.
1: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte, prenota su campingenatura.it.

0: Dream Lover, canzone di Mariah Carey per inaugurare questa ora dalle 14 alle 15, l'ora di Chiara il Green, come già annunciato, quindi Chiara Giallonardo che sentirete tra pochissimo, Angelo Torchetti ancora con voi fino alle 15 per questa destinazione pomeriggio, ma intanto andiamo di nuovo al traffico, anche se effettivamente non ci sono grossissime novità, però una parziale buona notizia la possiamo dare sicuramente, perché sulla Brennero Modena adesso la coda non è più di 4 ma di 2 chilometri, quindi la situazione sembra migliorata. Poi abbiamo anche code comunque per lavori sempre sulla Brennero Modena, questo lo ricordo, al confine con l'Austria, tra Brennero e confine di Stato, 4 chilometri di coda. Torno anche sulla 13, la Bologna-Padova, perché qui adesso abbiamo rallentamenti per l'incidente già segnalato precedentemente, comunque tra Bora e Monselice verso nord, rallentato il traffico, rallentato anche più che rallentato, perché ci sono code a tratti sulla 1 tra Arezzo e Firenze Sud in direzione nord verso Firenze, sulla 1 c'è anche sempre l'incidente non risolto per il momento tra Fabbro e Chiusi in direzione nord al chilometro 426. In più in Toscana abbiamo anche una novità, una coda nuova da segnalare sulla Firenze-Pisa-Livorno alla Strassegna in uscita da Firenze.
1: Io, Chiara, e il Green.
2: No, io, Chiara, e il Green.
1: Ah, quindi tu, Chiara, e il Green.
2: Vabbè, io, voi, noi e il Green.
1: Io, Chiara, e il Green.
2: La nostra impronta ecologica sul pianeta.
1: Un programma di Chiara Giallonardo.
2: Ma ben ritrovati, cari amici di Raizo Radio, buon viaggio a voi che siete alla guida. È qualche giorno che non ci sentiamo, questo lungo ponte, diciamo così, tra 25 aprile e 1 maggio. I più fortunati hanno fatto,
0: sì,
2: il ponte.
0: Una breve vacanza, viene tanto, le vacanze sono sempre brevi.
2: Lo
0: anche
2: spring
0: se non,
2: break,
0: non
2: come fanno gli anglosassoni, esatto. Che comunque non fa mai male. E poi arriva questa settimana dell'anno che a Roma è famoso perché ci sono gli internazionali di tennis e puntualmente piove. Ed ecco qua che infatti c'è il nuvolone anche quest'anno, ma non è di questo che vi voglio parlare in apertura di questa trasmissione. Infatti ieri 3 maggio è stato un giorno particolare. Perché? Perché abbiamo scoperto, i dati ci dicono che se tutta l'umanità adottasse il modello di consumo dell'Italia, il 3 maggio avremmo esaurito le risorse naturali che il pianeta è in grado di rigenerare in un anno. Allora, questo giorno, che come forse vi ricorderete perché ogni anno ne parliamo, viene definito Overshoot Day, è appunto il nostro Overshoot Day italiano, e appunto l'ha dichiarato il Global Footprint Network. In soli 123 giorni, cioè in un terzo dell'anno, abbiamo già esaurito il budget ecologico dell'intero anno. Cioè, direi che insomma, ragazzi, abbiamo un po' esagerato. Ci impone una riflessione ovviamente quest'ultima notizia. Oggi noi cercheremo di iniziare a ragionare partendo dai trasporti, che sono un tema che c'è particolarmente caro su questa rete. Tra pochissimo, ma subito la musica.

0: Io Chiara il Green.
1: E siamo pronti per lanciare un appuntamento molto molto interessante, perché dal 13 al 16 di maggio Fiera Milano si trasformerà nel Lab della Mobilità, presentando in contemporanea Transpotec Logitech, che è una fiera dedicata al trasporto merci, e il Next Mobility Exhibition, che invece è focalizzato sulla mobilità collettiva delle persone. Con noi oggi c'è Sara Quatitupi, che è responsabile energia e trasporti della Fiera di Milano. Le diamo il benvenuto, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Chiara e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, sicuramente quello della logistica e quello del trasporto, della mobilità collettiva, sono due settori che vivono una profonda trasformazione. Allora, partiamo dalla logistica. Direi che con la situazione attuale di grande instabilità geopolitica, con la crisi energetica, la supply chain sempre più complessa, ha bisogno di ripensarsi questo settore. In che modo lo sta facendo?
2: Allora, assolutamente sì, il panorama è estremamente complesso, abbiamo un rischio geopolitico, delle dinamiche globali che sono in totale evoluzione. Vi do alcuni numeri per rendervi in maniera più concreta la situazione che sta attraversando la logistica adesso. Secondo la CGA di Mestre, ad esempio, abbiamo il rischio di per 13.000 aziende che queste chiudano, entrano di autotrasporto, che chiudano entro l'anno. Ma anche il trasporto cargo, per esempio a Malpensa, soltanto nei primi 10 giorni di marzo ha comunque rinunciato al 25% dei movimenti cargo. Sono numeri che sono comunque impressionanti. Questo implica da parte della logistica una capacità di resilienza, ma anche di ripensare a se stessa. In che modo? Ridefinendo le tratte, pensando probabilmente anche a nuovi attori. Ricordiamoci comunque che il commercio globale risulta sempre in crescita. C'è uno studio di Boston Consulting che parla di un aumento annuo al 2034 di oltre 2 punti percentuali. Questo per dire che probabilmente andremo incontro a una logistica ridefinita, che avrà, come dicevo prima, forse meno attori ma più profilati, e anche nuove situazioni, nuovi paesi che risulteranno più performanti rispetto ad altri.
1: Bene, sarà sicuramente interessante, insomma, nei giorni dal 13 al 16 approfondire, perché insomma il tema verrà trattato e appunto approfondito da tanti punti di vista diversi. Ma veniamo forse all'aspetto invece e la fiera che interessa in maniera più diffusa tutti quanti i nostri ascoltatori. Certo. Perché il Next Mobility Exhibition appunto è l'expo conference di Fiera Milano dedicata alla mobilità collettiva, sostenibile e integrata. Ecco, che ruolo gioca l'elettrico, del quale si parla sempre tanto, poi diciamo che ha fortune alterne anche così presso il pubblico?
2: Sì, allora, l'elettrico sicuramente nel trasporto collettivo gioca un ruolo fondamentale. Soltanto un dato, anche in questo caso il 28% delle nuove immatricolazioni, se parliamo di autobus, sono comunque elettrici. Quello che noi vediamo, ahimè, è però un'altra tendenza, cioè se da una parte c'è questo aumento del numero dell'elettrico, ricordiamoci sempre che per avere una mobilità integrata e sostenibile non basta elettrificare i veicoli, ma significa anche valorizzare tutto quello che è il tema dell'infrastruttura e di tutti quelli che sono i sistemi digitali. Un altro tema che è estremamente interessante, o meglio forse anche un po' preoccupante, è che in Italia oggettivamente l'uso del trasporto pubblico è ancora piuttosto limitato. Gli italiani preferiscono l'utilizzo dell'auto propria, cioè parliamo dell'8%, il trasporto pubblico collettivo raggiunge solo l'8%. Quello che noi adesso invece dobbiamo spingere, e NME proprio vuole cercare di dare una visione a medio e a lungo termine, è di creare una mobilità, un sistema urbano che sia quindi sostenibile, più capillare, utilizzando magari anche altri servizi come i servizi di sharing e la micromobilità.
1: Ecco, in questo senso, anche per riuscire a mettere a sistema tutte le opportunità che una città offre, quanto sono importanti le tecnologie digitali?
2: Le tecnologie digitali sono fondamentali, sono dei fattori abilitanti, perché aiutano proprio a quel concetto di integrazione che è alla base di una mobilità appunto sostenibile. E non parliamo soltanto del MAS, quindi quel concetto di mobilità 360 gradi che prevede l'integrazione di vari servizi di trasporto pubblico e privato, ma parliamo anche di intelligenza artificiale, parliamo di gestione dei dati, di manutenzione predittiva. C'è un titolo di un convegno che si terrà durante NME che trovo esemplificativo, cioè chi guida la città che si muove. Vogliamo parlare quindi di digitalizzazione e di conseguenza anche di smart mobility applicata a quelli che sono degli ecosistemi urbani che sono intelligenti e interconnessi. E anche qui, quali sono gli assi fondamentali? Sono tre: i veicoli, le infrastrutture e i servizi. Attenzione, abbiamo poi anche già delle tecnologie come le tecnologie di CCAM che guardano pure oltre quello che noi diamo per scontato.
1: Poti, mi scusi, la interrompo per un attimo perché magari questa sigla può risultare, diciamo, ostica o poco comprensibile a chi ci ascolta. Ci spiega esattamente di cosa
2: certo,
1: ci stiamo parlando?
2: Parliamo di tecnologie, la semplifico, sono tecnologie, diciamo, che parlano di una mobilità di cooperazione connessa e automatizzata. Le faccio un esempio: tutti gli attori della mobilità, quindi non solo i veicoli, non solo le infrastrutture, ma anche i pedoni stessi, i semafori, le fermate degli autobus, diventano praticamente dei punti di informazioni che vengono condivisi e che permettono quindi una gestione del traffico molto smart, cioè in questa maniera i semafori sanno quando molto banalmente diventare rossi o verdi per evitare delle code, delle lunghe code. In caso di emergenza le auto e gli autobus stessi si fermano a priori. È una gestione quindi ancora più intelligente di tutti i mezzi, dove veramente tutti gli attori, veramente compresi i pedoni, diventano fondamentali per una città più vivibile.
1: Allora, molto molto interessante, insomma, tutto quanto questa prospettiva sulla mobilità che verrà o che magari, insomma, sta già diventando il nostro presente. Ovviamente torniamo a parlarne tra pochissimo ancora con Sara Cuottitubi. Prima però linea alla regia.
0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Rai Isoradio.

0: So Easy, Olivia Dean, tra pochissimo torniamo da Chiara con il suo ospite, intanto però andiamo di nuovo sulle notizie di infomobilità perché c'è questo incidente sulla A4 tra Cormano e Raccordo Viale Certosa verso Torino, incidente a chilometro 129-100 con una coda proprio nel tratto che va da Sesto San Giovanni fino al Raccordo Viale Certosa in direzione ovest. Altro problema ce l'abbiamo poi sulla 26 perché c'è un mezzo fermo tra Ovada e Massone che sta provocando code in direzione di Genova Voltri e code a tratti anche sull'autostrada dei Fiori tra Spotorno e fine Campanale di Savona in direzione est. Nulla di nuovo per quanto riguarda la Brennero-Modena, quindi rimane per il momento la coda di 2 km tra Affi e Alavio verso il Brennero per l'incidente e quella di 4 km tra Brennero e Confine di Stato per i lavori. Mentre sulla 13 c'è un nuovo rallentamento, questa volta in direzione di Padova tra Altedo e Ferrara Sud per un mezzo fermo in avaria, ma ricordo anche i rallentamenti per l'incidente ancora presenti tra Boara e Monselice sempre in direzione Padova. Code a tratti ancora tra il chilometro 340 e il 318 dell'autostrada 1, quindi tra Arezzo e Firenze Sud in direzione di Firenze.
1: Io Chiara il Green.
2: Noi siamo ancora in diretta con Sara Cuotitubi, responsabile energia e trasporti della Fiera di Milano, e stiamo parlando, vi stiamo dando due appuntamenti importanti che partiranno in contemporanea dal 13 al 16 maggio presso la Fiera di Milano, che in questi giorni si trasformerà appunto nel hub della mobilità con Transpotech Logitech e Next Mobility Exhibition, che è la fiera focalizzata sulla mobilità collettiva delle persone, ed è quello di cui stiamo parlando proprio in questo momento. Prima della pausa lei ci stava parlando di smart mobility, facendoci anche alcuni esempi che sono risultati molto affascinanti anche per i nostri ascoltatori, che al 348 103 1010 ci hanno scritto per sapere se ci sono già magari alcuni esperimenti, alcune città che hanno messo in campo, diciamo, questo tipo di tecnologie, di digitalizzazioni.
3: Sì, allora, soprattutto negli Stati Uniti sono già avvenute delle prove, dei test. Qui in Italia l'idea è di provare sulla città di Milano. Ne parleremo infatti durante l'evento con il MOST, proprio perché si tratta di prove realizzate anche in collaborazione con varie start-up del settore.
2: Bene, così abbiamo insomma fugato ogni dubbio e risposto a una curiosità del pubblico.
3: Certo.
2: Per tornare invece appunto ancora a trasporto collettivo, questo è un settore diciamo che può rappresentare un'opportunità molto interessante anche da un punto di vista occupazionale. So che invece oggi vive un problema al contrario, cioè di mancanza di personale.
3: Assolutamente, questo è un problema che è cross, cioè riguarda sia il trasporto collettivo, quindi la mobilità collettiva, ma anche la logistica. Mancano in Europa 105.000 autisti di autobus. In Italia parliamo di 12.000 posti vacanti. Probabilmente c'è anche un forte, mi verrebbe da dire, disallineamento tra quelli che sono i percorsi di formazione e il mercato di lavoro, del lavoro. Dall'altra, forse bisogna anche cominciare a far capire che queste professioni sono in realtà molto diverse da quelle che ci immaginiamo. Mi spiego meglio, non si cercano solo autisti, ma si cercano anche meccatronici, figure che siano esperte ovviamente di digitalizzazione, proprio per gli esempi che vi facevo prima. Nell'istante in cui si parla di un smart mobility, la digitalizzazione diventa fondamentale. E proprio per questo noi dedicheremo una giornata, il venerdì faremo questa giornata delle professioni del trasporto e cercheremo di fare un matching tra aziende, soprattutto aziende di trasporto nazionali, e studenti che vengono, avremo oltre 300 studenti con i loro orientatori educativi che verranno, e cercheremo quindi di creare un matching, di far conoscere questo settore e di cominciare a creare queste figure professionali che sono imprescindibili per il nostro paese.
2: Ecco, questi sono gli appuntamenti che ci piacciono e dei quali abbiamo veramente un disperato bisogno, perché non
3: sì.
2: Ne possiamo più di sentir parlare di questo gap, di questa distanza, di questo mancato incontro tra domanda e offerta, tra ragazzi
3: certo.
2: Che lamentano la mancanza del lavoro e le aziende che non riescano a trovare le giuste professionalità. E allora speriamo che quella di venerdì invece sia un'opportunità per moltissime aziende e moltissimi giovani nuovi lavoratori. Ma veniamo a un altro tema, diciamo, tanto discusso e di grande interesse: la guida autonoma. A che punto siamo in Italia?
3: Allora, di qualche settimana fa, penso l'abbiate seguito, il lancio di questa startup New Links, che parla uno spin-off del Politecnico di Milano, che sarà presente anche ad NME, dove parlerà appunto, parleremo di guida autonoma in Italia. In realtà, più che di robotaxi, quello che è interessante notare è che New Links, che vede comunque alle sue spalle anche una cordata data da altri, da degli investitori molto importanti a livello nazionale, è il concetto di robosharing. Il robotaxi di per sé in città italiane, che sono delle città comunque estremamente complesse, magari non così lineari come può essere una città americana, il motivo per cui dicevo prima anche quelle tecnologie così avanti spesso non sono applicabili in cittadine come le nostre, che sono magari caratterizzate da vie più strette, da dei centri storici ed altro. Il concetto di robosharing invece è un concetto di sharing legato però ai veicoli autonomi. È una modalità quindi di iniziare a inserire il concetto di guida autonoma in Italia in una maniera un po' più graduale. Vi faccio un esempio, perché l'esempio forse rende anche molto più semplice di
2: sì,
3: che cosa stiamo parlando.
2: Ci spieghi meglio.
3: Allora, molto banalmente, una persona da casa potrà chiamare il veicolo che arriverà in maniera autonoma. La persona potrà poi andare guidandolo alla destinazione, dopodiché il veicolo tornerà a prendere a un'altra persona o tornerà magari ad una colonnina per ricaricarsi. In questa maniera innanzitutto riusciamo a compensare quelle aree che magari dove le tratte del TPL non sono ancora arrivati, ma soprattutto diamo ancora al guidatore un senso di sicurezza, perché comunque c'è ancora un tema di diffidenza da un certo punto di vista nel lasciare questa completa autonomia al veicolo.
2: Ma
3: questo
2: mi scusi
3: però,
2: se la interrompo, soltanto prego. Diciamo così una paura, una non volontà,
3: certo,
2: di affidarsi, oppure c'è ancora anche una questione dal punto di vista normativo o quella è risolta?
3: Allora, dal punto di vista normativo, noi al momento in Italia e in Europa non possiamo ancora utilizzare la guida autonoma nel senso completo del termine, perché ci sono vari livelli. Noi al momento siamo al livello 2, stiamo adesso arrivando al cosiddetto livello 3, che permette l'utilizzo del veicolo anche a guida autonoma, ma con una persona comunque sempre all'interno del veicolo che può, nel caso, prendere in mano la situazione. Mm-hmm. Cioè, l'Europa ha puntato tantissimo sul tema della sicurezza e questo sicuramente ha un valore estremamente importante, che da una parte forse ci ha penalizzati su quello che è stato lo sviluppo delle tecnologie, dall'altra però adesso anche con questa nuova tecnologia dello robosharing ci permette magari di sviluppare delle tecnologie che siano anche proprio più adatte alle nostre città, per quello che vi dicevo prima. Probabilmente un robotaxi tale e quale in pura guida autonoma non avrebbe una vita semplice, mi verrebbe da dire, nelle nostre città o nelle città europee, che sono ovviamente organizzate in maniera completamente diversa. Quindi di sicuro l'Europa adesso sta puntando moltissimo, ci sono degli investimenti, ci sono le tecnologie, l'importante è focalizzare secondo me su poche magari tecnologie, ma quelle che oggettivamente poi possono arrivare a mercato.
2: E allora viva la cautela dell'Europa quando insomma mette al primo posto la nostra sicurezza insieme ovviamente all'innovazione e il trasporto sostenibile. Io ringrazio moltissimo Sara Quatitubi per tutte le anticipazioni che ci ha voluto dare. Rinnovo ancora l'appuntamento a tutti voi che ci state ascoltando dal 13 al 16 di maggio, Fiera Milano per Next Mobility Exhibition e Transpotec Logitech. Allora, noi tra pochissimo voltiamo pagina, ma intanto sentite che sta arrivando un grande classico. Ormai si può definire, Angelo, no? Grande classico, perché sono passati un bel po' di anni.
0: Noi lo definiamo
2: brano
0: un gold, perché è un successo.
2: È un super
0: successo
2: romantico,
0: conclamato.
2: Le
0: sì.
2: Vibrazioni.

0: E allora questo era davvero un classico delle vibrazioni. Stiamo controllando la data di uscita, perché poi ogni tanto abbiamo delle volte una percezione diversa, perché il tempo vola e uno non se ne accorge.
1: No, dillo ai nostri ascoltatori quanto tempo è passato, perché noi siamo rimasti sbigottiti nel verificarlo.
0: Allora, questa canzone è del 2003.
1: Ecco, ragazzi,
0: fatevi due conti, detto io non tutto. Li faccio, non li voglio fare.
1: Io sono passati più di 20 anni.
0: Capito. Va bene, adesso torniamo però all'attualità, perché le notizie aggiornate di autostrade sono importanti, e quindi andiamo subito sulla 30, la Caserta Salerno, dove c'è un incendio che è fuori dall'autostrada ma sta provocando fumo, per cui attenzione all'uscita per chi arriva soprattutto da Caserta. Di Nocera Pagani la visibilità è a questo punto ridotta. Poi abbiamo la buona notizia invece della fine completamente della coda di Affia Lavio verso il Brennero, quella che era segnalata per l'incidente, quella dei lavori con i 4 chilometri tra Brennero e confine di Stato, resta ancora attiva la notizia, mentre abbiamo ancora l'altra notizia dell'altro incidente della 4, e qui abbiamo ancora le code tra la 8 Milanovarese e Cormano in direzione di Brescia, l'incidente al chilometro 129 e 400, due le auto coinvolte. Altre code segnalate in direzione di Torino tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa, e poi anche tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Brescia, in questo caso per un mezzo fermo in avaria. E poi in Liguria aumenta la coda dell'autostrada dei Fiori tra Spotorno e Fine Complanare di Savona, 3 chilometri di code a tratti.
2: Io Chiara il Green.
1: Io do subito il benvenuto alla mia prossima ospite, la presidente di AIAS, l'Associazione Italiana Agrivoltaico Sostenibile, Alessandra Scognamiglio. Buon pomeriggio, benvenuta.
3: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito.
1: Lei tra l'altro è anche coordinatrice della Task Force Agrivoltaico Sostenibile di Enea, che è l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico e Sostenibile. Allora, già che è ricorrente nei suoi titoli ed è anche il tema della nostra chiacchierata, vogliamo innanzitutto spiegare a chi ci sta ascoltando e magari così non conoscesse bene il tema, di che cosa stiamo parlando, cos'è l'agrivoltaico?
3: L'agrivoltaico è un uso, se vogliamo, intelligente ed evoluto di una risorsa preziosa, cioè il suolo, nel senso che invece di utilizzarlo unicamente per agricoltura oppure unicamente per posizionare moduli fotovoltaici per generare energia elettrica, combiniamo queste due funzioni, e quindi sostanzialmente sul suolo ci sono le piante, un po' più in alto i moduli fotovoltaici, e quindi la produzione che viene da quel sole è doppia, quindi da una parte energetica e dall'altra parte invece agricola. E i moduli in questa maniera proteggono le piante da sbalzi di calore, da improvvise piogge, in generale producono ombreggiamento e quindi ci consentono anche di risparmiare risorse, quali per esempio l'acqua, che comunque è ovviamente essenziale all'agricoltura.
1: Ecco, lei è la presidente di AIAS, che, come ripeto, è l'Associazione Italiana Agrivoltaico Sostenibile. Ci racconta quando è nata l'associazione e di cosa si occupa esattamente?
3: Sì, l'associazione è nata nel 2023. Ed è nata in seguito all'esigenza, visto che era stata resa disponibile già la notizia dei fondi di investimento pubblici sul tema dell'agrivoltaico, quindi la necessità di configurarlo in qualche modo, perché era un approccio non super innovativo, nel senso che si pensava all'agrivoltaico già da diversi anni, che però vedeva un'implementazione ancora marginale. Quindi sostanzialmente si trattava di capire tutti insieme esattamente di cosa si trattasse e di costruire intorno una strutturazione anche normativa che ne consentisse un'implementazione adeguata. E quindi la prima cosa era mettere intorno al tavolo tutti i diversi soggetti che sono interessati all'agrivoltaico, quindi sicuramente da una parte i protagonisti del mondo dell'energia e dell'agricoltura, che sono quelli più immediati, però anche coloro che poi sono da un certo punto di vista a margine di questo processo, ma comunque fortemente impegnati, quindi sia professionisti del settore finanziario e legale, ma anche il settore dell'istruzione, della consulenza e della ricerca, che servivano per dare delle connotazioni a questo approccio che non erano ancora note, quindi per fare in qualche modo un po' ricerca per capire di che cosa si trattasse. Quindi l'associazione, da quando è nata, ha riunito circa 100 operatori che appunto vengono da provenienze, sono aderenti a collegi e quindi hanno provenienze diverse, con l'idea di mettere d'accordo tutte queste diverse anime e capire tutti insieme come è fatto questo agrivoltaico e come deve essere fatto, perché siamo tutti contenti, come dire, anche noi cittadini che non siamo direttamente implicati negli investimenti oppure nell'implementazione dell'agrivoltaico.
1: Chiaro. Senta, insomma, la parola in sé agrivoltaico ha già un'accezione positiva, ma quando è che l'agrivoltaico si può definire sostenibile?
3: Noi abbiamo una definizione un po' come dire originale di sostenibile, però nel frattempo lo stiamo anche misurando con una certificazione che abbiamo messo in piedi ad hoc con un soggetto terzo. Diciamo che è sostenibile quando consente una trasformazione sostenibile innanzitutto del paesaggio, ed è non una tecnologia, come dire, calata dall'alto, poggiata in un posto con un altro in maniera indifferente rispetto alle comunità, alle tradizioni, alle culture tipiche, ma invece è sicuramente una tecnologia standard, in qualche modo, però applicata in maniera sartoriale, e quando poi i benefici, gli impatti positivi di questo approccio siano condivisi con la collettività che abita certi territori. Quindi questa è una definizione, se vogliamo, un po' qualitativa. Abbiamo cercato di renderla più oggettiva attraverso una certificazione volontaria per l'agricoltura ecosostenibile, che dovrebbe essere di supporto anche decisori, proprio per poter valutare dei progetti e soprattutto per esplicitarne le valenze positive, che qualche volta nel caso di progetti che non sono proprio di ottima qualità rischiano di essere trascurate.
1: Senta, alla luce della recente crisi energetica che ovviamente tutti quanti conosciamo, l'agricoltura ecosostenibile può avere un ruolo strategico nel nostro paese?
3: Allora, io direi sicuramente di sì, per il semplice fatto che ci consente di generare energia e di produrre cibo nella stessa unità di suolo. Quindi, se vogliamo, il bilancio energetico di un essere umano è legato in parte al suo metabolismo, in parte a tutte le apparecchiature che noi usiamo. Quindi ha questa capacità, tutto sommato, unica di riunire nella stessa operazione, come dire, nello stesso manufatto, due funzioni che ci sono assolutamente necessarie. Quindi direi certamente di sì. In generale le rinnovabili hanno chiaramente un compito strategico in questo momento, perché in uno scenario in cui c'è sostanzialmente uno scenario di guerra legato all'approvvigionamento di risorse, soprattutto fossili, rendere disponibili risorse in maniera capillare, diffusa e democratica è chiaramente un gesto importante, no? Anche un gesto politico importante, quindi direi sicuramente di sì.
1: Grazie. Allora, Presidente, rimanga insieme a noi ovviamente, perché ci sono altre domande che abbiamo per lei. Prima però insieme ascoltiamo questo brano di Paola Iezzi, questa è Stessa Direzione.

0: Io Chiara il Green.
1: E noi continuiamo a parlare di agrivoltaico e lo facciamo con la presidente dell'Associazione Italiana Agrivoltaico Sostenibile, Alessandra Scognamiglio. Allora, prima della musica abbiamo fatto un po' il punto su cosa sia l'agrivoltaico, su come debba essere per essere appunto definito sostenibile, ma diciamo che c'è anche un po' un nuovo paradigma di progettazione sull'agrivoltaico, no? Che in qualche maniera è proprio volto alla valorizzazione dell'agricoltura.
2: Sì, assolutamente. Noi dobbiamo immaginarci innanzitutto l'agrivoltaico in continuità con l'agricoltura, nel senso che come siamo abituati a dei paesaggi rurali in cui ci sono degli elementi di protezione delle colture che possono essere delle reti antigranni, no, degli elementi ombreggianti, dobbiamo immaginare l'agrivoltaico come una sorta di evoluzione di questi sistemi che erano comunque, sono ancora funzionali proprio al benessere delle piante. Ora, il fatto che l'approccio che usiamo non sia così, come dire, tradizionale, ma sia invece più tecnologico, ci mette in condizione di disporre di una serie di sistemi tutto il monitoraggio, di monitorare non soltanto le grandi che sono necessarie per capire se il pianto agrivoltaico sta funzionando, ma anche sistemi che sono abilitanti per altri, per capire.
1: Presidente, mi scusi, stiamo perdendo un po' di qualità della sua telefonata, per caso si è spostata?
2: Ah, okay. No, sono fermissima.
1: Ora è tornata con noi.
2: Mi dispiace, no, sono assolutamente ferma, sarà il vento probabilmente. Quindi dicevo che mentre i sistemi di protezione delle colture tradizionali hanno soltanto quella funzione, che è una funzione passiva, poter disporre di sistemi tecnologici si mette in condizioni di monitorare delle grandezze ambientali oppure fisiche, per esempio del terreno. Quindi nel senso sarà possibile dire che un prodotto è stato coltivato in un terreno con un alto grado di biodiversità, che non si è inquinato, eccetera, quindi poter monitorare delle caratteristiche che fanno sì che quel prodotto possa essere migliore di un altro, perché sappiamo che è stato coltivato in un ambiente sano. E questo credo che nel futuro aprirà molte altre prospettive, perché sarà un elemento di miglioramento in qualche modo dell'agricoltura, ovviamente se sarà opportunamente adottato e sfruttato da parte del mondo agricolo.
1: Ecco, a proposito del mondo agricolo, quanta importanza è proprio un'alleanza con il settore agricolo e quanto è importante anche la comprensione, l'accettazione sociale di questa tecnologia per lo sviluppo diciamo dell'Italia di domani?
2: Io direi che è assolutamente cruciale. Intanto l'alleanza col mondo agricolo è del tutto necessaria, perché dobbiamo immaginare che un impianto agrivoltaico non è che una volta che sia stato realizzato finisce là, ha una sua vita, e nell'arco della sua vita deve dimostrare che l'agricoltura comunque esiste, no? È lì. Quindi l'alleanza tra il mondo agricolo e quello del mondo dell'energia è fondamentale proprio nella gestione e nella vita stessa dell'impianto. Cioè, noi dovremo vedere sempre agricoltura protetta da moduli fotovoltaici ed agricoltura possibilmente che sia migliore e più sana di prima. Quindi questo sicuramente è fondamentale. Il mondo agricolo è un mondo tutto sommato un po' conservativo, quindi immagino che adesso con la realizzazione dei primi impianti finanziati dal Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza, potendo proprio vedere come funziona nel mondo agricolo, avrà una maggiore confidenza verso questo approccio, e questo mi fa ben sperare per il futuro. Nello stesso tempo questo non è sufficiente, perché sia che noi facciamo parte del mondo agricolo oppure no, i nostri paesaggi si trasformano con l'introduzione dell'agrivoltaico, e quindi è necessario che ci sia una comprensione di questo approccio e un'adozione anche da parte di coloro che questo paesaggio lo vivono e lo abitano. E questo, se vogliamo, è un aspetto ancora innovativo, perché molti studi si sono concentrati finora soprattutto sulla fattibilità di questo abbinamento fotovoltaico-agricoltura, specialmente in funzione dell'ombreggiamento che i moduli fotovoltaici determinano. Ora sarà importante lavorare invece sul piano culturale, quindi su una transizione più profonda, che non è soltanto tecnologica, ma che appunto abbraccia la sensibilità e la percezione di tutti noi.
1: Eh sì, questo è un tema un po' più delicato, perché quando parliamo di rinnovabili ora in maniera più ampia, sappiamo bene che diciamo nelle competenze delle regioni c'è l'individuazione delle aree idonee, e spesso le regioni si trovano a fare i conti con comitati che guardano diciamo a questo tipo di tecnologie con un po' di diffidenza, sempre per paura, no? Appunto di una trasformazione del paesaggio. Secondo lei appunto quanto siamo pronti e quanto invece c'è da fare?
2: Allora, secondo me c'è da fare ancora molto. Io prendo sempre di riferimento il caso del fotovoltaico integrato negli edifici, che è un altro tema che è stato introdotto come forma di integrazione del fotovoltaico in qualcosa che già conoscevamo. Quindi non accetto il fotovoltaico, lo integro negli edifici, così diventa familiare ed è accettabile, tra virgolette, se accettabile il termine giusto. Tutto sommato l'agrivoltaico non è diverso da questo punto di vista, cioè gli impianti fotovoltaici a terra non erano accettati, in più chiedevano solo all'agricoltura, e quindi abbiamo pensato di integrare due cose, l'agrivoltaico. La transizione, come dire, culturale del fotovoltaico integrato negli edifici ha richiesto, lo so che è un po' spavento se dico il numero, però ha richiesto 20 anni, cioè finché è stato scritto il primo standard. Ora siamo di fronte a un sistema un po' più complesso, perché chiaramente il sistema agricolo è un sistema vivente, le piante sono dinamiche, si comportano in modo diverso secondo le latitudini. Quindi io dico che non siamo ancora pronti, c'è molto da fare, ma questa penso che sia proprio la parte più interessante di questo processo, che ci vede tutti coinvolti con dei mezzi però importanti, no? Anche le regioni, anche i comuni saranno anche coinvolti nel ripensare delle logiche di pianificazione, oppure degli strumenti stessi di pianificazione del territorio, che magari finora non avevano un'attenzione così spinta alle rinnovabili perché non era necessario. E poi c'è una sfida, appunto quella di riuscire a pensare a questi luoghi, chiamiamoli luoghi, non come degli impianti, perché un impianto, per dire, nucleare è soltanto un impianto, non posso pensare di andare a fare una passeggiata all'impianto nucleare, ma questo non è il caso invece degli impianti agrivoltaici, dove appunto c'è un paesaggio in qualche modo combinato alla tecnologia.
1: E quindi noi speriamo che parlare di questo tipo di tecnologie anche ai nostri ascoltatori possa aiutarli a familiarizzare un po'. Io ringrazio moltissimo la Presidente dell'Associazione Italiana Agrivoltaico Sostenibile, Alessandra Scognamiglio, per essere stata con noi. Noi ascoltiamo insieme ancora un po' di musica.

allora siamo praticamente ai saluti di Chiara, che sentirete tra un attimo. Io però, prima di salutarvi a mia volta, vi informo che c'è questa coda per incidente di 5 km adesso tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa. L'incidente l'avevamo già segnalato, è quello al chilometro 129 e 100, la coda è

0: Di Chiara il Green, la mia regista Filomena Vitagliano, il nostro Angelo dello Iago in redazione. Un saluto a te, caro Angelo.
1: Ciao,
0: Torchetti.
1: Chiara.
0: Noi ci ritroviamo domani, come sempre, puntuali alle 14. E a questo punto siamo pronti, possiamo salutarci e vi lascio con, beh, ragazzi, alla grande, direi, Rolling Stone.

Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte e prenota su campingenatura.it.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Il conflitto fra Stati Uniti e Iran, nessun progresso nelle trattative. Lo Stretto di Hormuz resta al centro del confronto diplomatico e militare.
3: Due navi mercantili battenti bandiera americana hanno attraversato lo Stretto di Hormuz. Lo riporta il centro di comando dell'esercito americano. Cacciatorpedinieri della Marina degli Stati Uniti stanno attualmente operando nel Golfo a supporto del progetto Freedom annunciato da Trump per sbloccare il traffico marittimo nell'area. Il presidente americano ha dichiarato che i rapporti con Teheran stanno andando bene sul fronte diplomatico.

0: Witkoff assicura stiamo parlando con l'Iran. Solo poche ore prima però lo stesso Trump non aveva escluso uno scenario di guerra. Da Teheran definiscono irrealistiche le richieste americane e avvertono qualsiasi presenza militare straniera nelle acque di Hormuz sarà considerata una minaccia e potrà essere colpita. Nello stretto la tensione resta alta, in mattinata gli iraniani hanno rivendicato di aver colpito una nave militare americana, Washington smentisce, mentre fonti Axios dicono che sono cambiate le regole di ingaggio per l'esercito degli Stati Uniti, autorizzato ad attacchi contro minacce immediate come motoscafi delle guardie rivoluzionarie o postazioni missilistiche iraniane. Francesca Barogno, GR1.
1: L'attuale indebolimento del diritto internazionale e la proliferazione di conflitti impongono una resilienza istituzionale che sappia essere presidio di sicurezza in un mondo sempre più frammentato e fragile. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha ricevuto al Quirinale il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Carmine Masiello nel 165esimo anniversario della sua fondazione. Ascoltiamo un passaggio dell'intervento di Mattarella.
2: I soldati italiani, insieme a quelli degli altri contingenti internazionali schierati sotto l'egida delle Nazioni Unite, conducono in condizioni di sicurezza difficilissime la delicata missione di pace che costituisce l'ultimo strumento sul campo di cui la comunità internazionale dispone per promuovere una risoluzione pacifica della grave crisi in atto.
1: Penso che vedrò Rubio a Roma, così la premier Giorgia Meloni nel punto stampa a margine del summit della comunità politica europea in Armenia. La premier è anche intervenuta sulle recenti affermazioni del presidente americano Trump sull'ipotesi di ritiro di truppe statunitensi dalla NATO in Europa. Ascoltiamola su questo passaggio.
3: È una scelta che non dipende da me e che personalmente non condividerei, però una cosa ci tengo a dirla: l'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto, lo ha sempre fatto, particolarmente in ambito NATO. L'abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq, e quindi alcune cose che sono state dette nei nostri confronti non le considero corrette, anche perché a livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati sulle scelte che stava facendo.
1: Un operaio di 47 anni è morto in un incidente sul lavoro in una fabbrica di Bazzano nell'area industriale dell'Aquila Est. Secondo le prime informazioni sarebbe rimasto schiacciato da un carrello elevatore. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. A Gemona, in provincia di Udine, in corso le manifestazioni per l'anniversario del terremoto del Friuli che 50 anni fa portò devastazione e trasformò insieme alle persone anche il modo di fare scuola. L'inviato.
4: Subito dopo il terremoto un gruppetto di maestri gemonesi si sono subito messi d'accordo e hanno cominciato a chiamare i bambini a raccolta e si alternavano in questo campo scuola.
5: È iniziata così, racconta Rita Brollo, allora neanche ventenne, figlia di insegnanti. Tra i prati e le montagne intorno a Gemona, l'esperienza che 50 anni fa, dopo il terremoto, ha cambiato profondamente il modo di fare scuola.
4: La scuola non poteva restare dentro le aule, ma doveva aprirsi.
5: Come?
4: Esplorazione del bosco, misurazione dei percorsi, racconti della loro vita nelle tendopoli, delle preoccupazioni dei genitori e delle loro aspettative anche, no? Come sarà la mia casa, come sarà la mia scuola?
5: Scuola all'aperto, compiti di realtà, tempo pieno e poi l'idea, allora inesplorata, di gruppo e di comunità, ricorda Bianca Marini, già maestra in quell'estate del 76.
6: Ognuno faceva quello in cui era più competente, più esperto, e i genitori sono stati coinvolti. Quindi io, che ero abbastanza giovane, ho imparato tantissimo da tutti gli altri.
5: Con Serena Mancarella, Gemona, Paola Guarnieri, GR1.
1: Il meteo: è in arrivo una settimana di perturbazioni, specie al nord con un calo di temperature, mentre al sud ci sarà un innalzamento. Per domani allerta arancione in Toscana per rischio idrogeologico a causa dei temporali, ma limitatamente alle zone interessate dall'incendio che per giorni ha riguardato il Monte Faeta fra le province di Lucca e Pisa. Allerta gialla invece per temporali forti sulla Toscana centro-settentrionale. È tutto. La linea a Igor Rai, il prossimo giornale radio è alle 16.
7: Rai Igor Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/YourEurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte e prenota su campingenatura.it.

0: Destinazione pomeriggio con Rod Stewart alle 15:10 proprio in questo istante, dopo Angelo Torchetti, Giusy Panara con voi per le prossime ore insieme a Marco Mascia che si occupa della parte tecnica. Insieme anche a voi siete in viaggio in parecchi, purtroppo a complicare la situazione diversi incidenti, il caso dell'A4 dove per incidente sono 5 km di coda tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino, code poi per un mezzo fermo tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. Per l'incidente di cui vi parlavo poco fa, dobbiamo dire che sono coinvolti un'auto, una moto ed un camion. Il traffico scorre su due corsie. Per completare il quadro dell'A4 vi diciamo che ci sono code per traffico tra Pero e Cormano verso Brescia, a tratti tra Monza e Sesto San Giovanni direzione Torino. Code per incidente anche in autosole, siamo tra il raccordo tangenziale est di Milano e l'inizio A1 direzione Milano. Andiamo anche sull'A7, qui ci sono code ma per lavori tra Genova Bolzanete e Busalla verso Milano, per un mezzo fermo in A26 tra Ovada e Masone verso Genova 2 km, 5 km tra Spotorno e la fine con Planare Savona verso Genova. Sull'A22 incidente e code 2 km verso il Brennero tra Bolzano Nord e Chiusa Val Gardena. Incidente anche sulla Complanare di Bologna, due per la verità, il primo tra lo svincolo 11 bis Castenaso Ravenna e lo svincolo 12 per la statale 65 della Futa, l'altro in direzione opposta, in direzione nord. Sull'A22 ancora code per lavori 4 km tra Brennero e il confine di Stato, direzione Brennero, per un mezzo fermo in A13 tra Villa Marzana e Occhiobello verso Bologna, rallentamenti. Incidente in A1 tra Fabbro e Chiusi verso Firenze, attenzione, poi c'è fumo sulla strada, visibilità ridotta sulla Roma Teramo tra Tagliacozzo e l'A25. Incidente su questa autostrada sull'A25 tra Cocullo e Prato La Peligna in direzione est verso Pescara. Queste le notizie più importanti alle 15:12 su Rai Isoradio, i racconti che i nostri amici autotrasportatori fanno ogni giorno a Paolo Barilari, camionisti.
1: Benvenuti a Camionisti, 2 milioni di euro a disposizione di poco più di 130 padroncini, quelli che aderiranno per primi a questa proposta dell'albo dell'autotrasporto e di molte associazioni di categoria. Se continuare a fare il piccolo imprenditore nel settore del trasporto per alcuni è sempre più difficile, ci sono 15.000 euro ciascuno per avere la motivazione a chiudere la ditta. Alcuni hanno accolto bene la proposta, altri invece l'hanno commentata negativamente. Oggi con noi c'è il presidente di una delle associazioni. Andiamo più a fondo nella comprensione dell'incentivo e sentiamo e commentiamo alcuni messaggi dei padroncini. Claudio Riva, presidente di Confartigianato Trasporti. 2 milioni di euro per incentivare l'esodo dei padroncini che non ce la fanno più a portare avanti questo lavoro. Voi siete stati tra i principali promotori di questa misura. A che cosa serve?
2: Sì, buongiorno. Questa misura è un test pilota che abbiamo pensato di mettere a terra per verificare innanzitutto quale sarà la richiesta. Dopodiché, una volta verificati questi numeri, vedremo se sarà il caso di andare avanti, migliorarla e capire che cosa succederà.
1: Questa proposta di incentivo con quali paletti?
2: I paletti sono che bisogna disiscriversi, consegnare la licenza e avere più di 45 anni. Un'altra cosa che abbiamo detto è che chiaramente andremo ad agevolare chi ha dai 45 anni in su, coloro ai quali mancano uno o due anni andare in pensione, tendenzialmente magari riescono ad arrivarci da soli alla pensione.
1: Qualche giorno fa, Claudio Riva, noi abbiamo parlato di questo incentivo perché sicuramente attira l'attenzione di chi ha una piccolissima azienda di autotrasporto e abbiamo chiesto proprio a loro, ai padroncini, che cosa ne pensavano. Io le faccio sentire il primo di questi messaggi, che è abbastanza positivo e lo commentiamo insieme.
3: Sì, ho letto la notizia di questa normativa, essendo io anche tesserato con Confartigianato, per come la vedo io mi sembra più una buona uscita per chi sta per andare in pensione. Un gettone per la licenza di trasporto che oggi non vale nulla, tu smetti, io ti rimborso la licenza.
1: Ecco Claudio Riva, tra l'altro abbiamo preso proprio un Confartigianato, quindi uno dei suoi. È una buona uscita, punto e basta?
2: È un mezzo TFR che sommato alla vendita del mezzo, perché non è obbligatorio rottamare il mezzo, è obbligatorio solo consegnare la licenza, può essere un gruzzoletto che chi per mille motivi fa fatica ad andare avanti, può permettersi questa cosa e andare a fare l'autista dipendente, che tutto sommato oggi gli stipendi sono più che dignitosi, anzi direi abbastanza buoni.
1: Senta, ma una persona che ha vissuto da solo il camion, lui è il camion, con questa sensazione di indipendenza e di libertà, una libertà più immaginata che vera, si può piegare a diventare dipendente di nuovo?
2: Beh, è chiaro che il lupo solitario che ama il suo camion e con cui parla, perché a volte ci si parla col camion talmente tanto tempo si passa sul mezzo, fa fatica ad accettare quest'idea. È chiaro che dovrà pesare le due cose: mi conviene andare avanti, continuo così, sto bene, perché non è detto che uno sia obbligato a farlo. Se uno sta bene, è associato magari in qualche grossa cooperativa oppure ha un suo cliente che tutto sommato lo fa vivere serenamente, continua il suo lavoro. La misura è studiata per chi magari è in grosse difficoltà e quindi cerchiamo di dare una mano a questa cosa qui.
1: Claudio Riva, lei quando ha preso la presidenza di Confartigianato Trasporti ha messo di fronte a lei alcuni obiettivi, tra l'altro quello di valorizzare proprio il ruolo dei piccoli e dei piccolissimi nell'autotrasporto. Questa iniziativa non va un po' in contrasto con quelli che sono i suoi obiettivi?
2: No, assolutamente, anzi, valorizza chi oggi fa fatica e si cerca di dare una mano. Gli altri stanno sicuramente trovando una soluzione associandosi a cooperative oppure lavorando per dei committenti che prediligono avere alle proprie dipendenze 10 padroncini anziché un'azienda con 10 mezzi. Ci sono talmente tante variabili, talmente tante possibilità. Il mercato richiede anche il padroncino, ancora richiede tutta una serie di figure, soprattutto per certi lavori specifici, particolari.
1: Claudio Riva, noi ci fermiamo per la pausa. Questa prima parte abbiamo sentito tutto sommato un messaggio positivo, e nella seconda parte si prepari perché ci sarà qualche messaggio invece un pochino critico. A più tardi.
2: A più tardi, grazie.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io.
1: Che fastidio. Ma sono matta. Dito nella piaga, alle 15:20 minuti. Ripartiamo da Napoli, dalla tangenziale, perché il traffico qui è intenso e rallentato tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli. Sulla Caserta Salerno, invece, all'uscita di Nocera Pagani da Caserta c'è un incendio fuori pertinenza che riversa fumo nero. Quindi c'è fumo, la visibilità è ridotta. Molta attenzione. In A14 code all'uscita di Termoli in entrambe le direzioni. Incidente sulla Torano Pescara tra Cocullo e Prato La Peligna verso Pescara, e poi sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est ci sono code a tratti tra via Fiorentini e l'inizio Complanare in direzione del Grande Raccordo Anulare. Torniamo ai racconti di Paolo Barilari.
2: Bentornati all'ascolto di Camionisti. Oggi con noi Claudio Riva, presidente di Confartigianato Trasporti. E Confartigianato Trasporti è stata tra le principali promotrici, insieme con le altre associazioni di categoria, per un incentivo. 2 milioni di euro dedicati ai padroncini che vogliono uscire dal mercato. Se hanno più di 45 anni, prenderanno 15.000 euro per uscire. Claudio Riva, noi abbiamo sentito un padroncino di Confartigianato Trasporti che era abbastanza positivo. Vuole sentire un messaggio negativo?
3: Sì, sì, siamo pronti e dobbiamo ascoltare tutti.
4: La possibilità di essere remunerati con la misera cifra di 15.000 euro per smettere la propria attività ed andare nelle grandi aziende di trasporto ed essere assunti come dipendenti. Prima hanno fatto di tutto per far diventare più semplice diventare padroncini, togliendo la cosiddetta licenza del conto terzi. Ora, a quei poveri disgraziati che sono caduti nella trappola della facilitazione per diventare padroncini, gli propongono 15.000 euro se vendono tutto. Beh, questo è un insulto alla categoria dei padroncini.
2: C'è un po' di risentimento in queste parole.
3: Sì, c'è un po' di risentimento, ma io ribadisco, non è un'operazione obbligatoria, è su base volontaria, è un test per vedere come il mercato reagirà. È chiaro che chi sta bene col proprio mezzo, che fa il proprio lavoro, non ha nessuna difficoltà, non ha problemi, continua serenamente e io sono contento a fare la propria attività. Questa è una mano per chi magari è in difficoltà, chi sta ancora magari lavorando per le agenzie, fa fatica a vedersi riconoscere degli aumenti, fa fatica a vedersi riconoscere tutta una serie di cose che normalmente con un contratto esistono e invece magari non ti vengono riconosciuti, sanno la tua debolezza economica e ne approfittano. Diciamo che è fatto per chi sta male, chi sta bene, per l'amor di Dio, siamo contenti. Poi sul fatto che siano state abolite a suo tempo le licenze, sappiamo tutti come andava, c'era un mercato che non aveva più ragione d'essere, è stato normale secondo me aver dato la possibilità a chi l'ha voluto sia di comprarsi un camion sia di comprarsene 10.
2: 2 milioni di euro diviso 15.000 fa poco più di 130 unità. Non cambia niente poi alla fine per l'autotrasporto italiano?
3: No, beh, certo, non è una misura che abbiamo pensato per cambiare il volto dell'autotrasporto italiano. Ripeto, è un test pilota e come i test pilota lo fai su pochi numeri. Certo che se i 2 milioni li esauriamo in 30 secondi vuol dire che c'è una richiesta del mercato, se invece rimane lì abbastanza a lungo vuol dire che la gente tutto sommato ama ancora fare questo mestiere, ama ancora avere il proprio camion. Io ripeto, so cosa vuol dire avere il proprio mezzo, so che cosa vuol dire starci sopra le settimane. Il mestiere del camionista è di chi ama il mezzo, ama questo lavoro. Se non lo ami è un mestiere che non lo farai mai.
2: E ci sono tanti autotrasportatori monoveicolari che hanno passione. Uno di questi si chiama Luigi, è campano e ci dice una cosa. Lui ha 60 anni e dice: beh, ne ho passate così tante, beh, lo sentiamo insieme.
5: Io ho 60 anni di età, un 40 anni di strada e 3-4 crisi alle spalle, andrei a fare il dipendente, magari in una di quelle belle flotte che mi gestiscono con il satellitare, dovrei essere un masochista.
2: È un masochista?
3: No, è un signore che ha passato tutta la sua vita sul mezzo. Io li chiamo i lone wolf, i lupi solitari, che amano il proprio mestiere. Io sono contento e voglio che vada avanti ancora. Ripeto, non è obbligato. Dall'altra parte le flotte che hanno il satellitare, purtroppo noi siamo, non dico vittime del sistema, ma in qualche modo in questo momento tutti i clienti ti chiedono l'accesso ai dati del satellitare per verificare dove si trova la propria merce, perché si lavora tutti con lontano. time, con le prenotazioni degli slot, e chi più ne ha più ne metta. La tecnologia è il mondo che cambia. Certo, una volta era più romanzato questo lavoro, ma siamo passati dai calendari appesi ai finestrini ai satellitari, e noi dobbiamo cercare di governarlo un po', questo cambiamento.
2: Claudio Riva, è stato un piacere averla con noi e sentire le voci di chi il camion li guida, ma lei è anche alla guida di un'azienda di autotrasporto, quindi con i camionisti ha una certa familiarità.
3: Sì, sì, ho qualche anno, l'ho passato anch'io sui camion, veramente. Sono qui per ascoltare tutti, grazie per la disponibilità.
2: Camionisti per oggi si ferma qui, noi ci risentiamo domani sempre su Raiso Radio. Vi ricordo il 351-525-8281 per i vostri messaggi vocali. E se volete riascoltare tutte le nostre puntate c'è Rai Play Sound. Da Paolo Barilari al microfono, grazie per l'ascolto, buona strada e a domani.
0: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Raiso Radio.

0: 10:30 in punto, parto dalla Complanare di Bologna, incidente code tra la statale 9 e la via Emilia e la statale 65 della Futa verso nord. Incidente code tra la zona industriale Roveri, lo svincolo 10, e la statale 65 della Futa, svincolo 12 in direzione sud. Per incidente sulla 22 tra Bolzano Nord e Chiusa Val Gardena, direzione Brennero, 4 km di coda. In A12 tra Chiavari e Recco verso Genova, code per lavori. 6 km in A10 tra Spotorno e la fine Complanare Savona verso Genova, 3 km per un mezzo fermo in A26 tra Ovada e Masone verso Genova. Sesto San Giovanni, raccordo Viale Certosa verso Torino, qui siamo sulla Torino-Trieste, 5 km di coda per incidente, e tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, code per un mezzo fermo. Ancora la 4 per Cormano verso Brescia, code in A1 all'altezza della tangenziale ovest di Milano verso nord, e code per incidente, siamo sempre in autosole, tra il raccordo tangenziale est di Milano e l'inizio 1 in direzione di Milano. Alle 15:31 minuti su Raiso Radio Telesuono con Miriam.
1: Attenzione terrestri, l'intelligenza artificiale è atterrata e la musica non sarà più la stessa.
2: Telesuono con Miriam, un programma ideato e condotto da Miriam Fecchi.
3: Non è che era spostato il microfono di più. Ma c'è un personaggio della notte dall'altra parte del vetro con degli occhiali che extraterrestre.
0: Guarda che viene pure lui dall'intelligenza artificiale.
3: Casa.
0: Intelligenza artificiale, non,
3: esatto.
0: Non è vero lui,
3: secondo
0: non è
3: me
0: reale.
3: Sono gli occhiali quelli che adesso
0: non è
3: così
0: reale.
3: Di moda. Non è reale. Stiamo parlando di un tuo collega.
0: Già.
3: Lo vuoi nominare?
0: Il mio collega virtuale, Alessandro.
3: Dunque, tra l'altro, Alessandro, dobbiamo fare un tête a tête, non so se mi ascolta, forse è un po' distratto, perché dobbiamo parlare di intelligenza artificiale.
0: Dai, vieni pure tu, Alessandro, dai, eccolo.
3: Oh, che ci piace.
0: Beh, la copia di
3: allora,
0: Alessandro.
3: Allora, intanto
0: non
3: buon pomeriggio.
0: Ciao.
3: La copia,
0: non
3: esatto.
0: È lui.
3: Allora, Giusy Panara per quanto riguarda la guida della supercar di Raiso Radio. Buon pomeriggio, bentrovati. È passata più di una settimana che non ci sentiamo, è vero. Ci siamo presi un momento di pausa, sto parlando delle rubriche che vi accompagnano giorno dopo giorno qui da Raiso Radio, e va bene, ma non dimenticate che Raiso Radio è sempre on, o meglio accesa 24 ore su 24, la diretta che vi accompagna per quanto riguarda l'informazione sulla viabilità, ma non solo, la compagnia, anche un po' di leggerezza, perché abbiamo dei conduttori no bravi, de più, mi paghi il caffè dopo, Giuseppe. È arrivato,
4: eccolo,
3: Alessandro.
4: Eccolo, ciao.
3: Tra l'altro,
4: ciao,
3: dopo la Giusy arriverai tu, che
4: esatto,
3: è strano.
4: Sì,
3: come
4: è strano.
3: Mai questo orario?
4: E in questo periodo
3: ti togli
4: sto
3: questi
4: facendo
3: occhiali
4: un po'...
3: che metti paura.
4: In questo periodo sto facendo un po' di sere, però riprenderò a fare le notti a breve, quindi
3: la
4: ogni
3: notte.
4: Tanto mi vedete anche di giorno.
3: Anche
4: sì.
3: Di giorno.
4: Sì, esatto.
3: Come va con l'intelligenza artificiale?
4: Benissimo, mi diverto da paura.
3: Tra
4: sì.
3: L'altro,
0: ma è il vero Alessandro in redazione.
4: Sì. Sono il suo sostituto.
0: Il vero
4: sì.
0: Alessandro è in redazione, qui
4: sono
3: cioè, è un'ombra,
0: sì.
3: È un fantasma,
0: sì.
3: È un fantasma. No, la verità a proposito
4: sì.
3: Di
4: sì.
3: Intelligenza artificiale, sì. Tu che nasci musicista, questa è la verità. Ormai sappiamo che sono tanti coloro che usano l'intelligenza artificiale per realizzare prodotti,
4: certo.
3: Dischi. Oggi
4: sì.
3: Ascolteremo questo prodotto realizzato sì da un DJ, ma a quanto pare c'è di mezzo
4: c'è
3: l'intelligenza
4: zampino, certo.
3: Artificiale. Stanno facendo una promozione, perché adesso la promozione non è più quella che dici vai in radio a promuovere il disco in modo tale che poi entra nella programmazione, vai in televisione, vai, insomma,
4: è cambiato tutto.
3: Cosa succede? Sono i social.
4: Esatto.
3: E allora cosa fanno? Tormentone di questo pezzo, dove hanno inventato anche una sorta di coreografia, vedi questi balletti su questa canzone che dice da, che cos'è, da dove arriva, e a quanto pare è un singolo che sta andando fortissimo, molto richiesto, lo ascolterete poi più tardi. Loro si chiamano The Second Boys, anzi lui si chiama, perché c'è un DJ ma c'è anche l'intelligenza,
4: certo.
3: Artificiale, questa è la verità. Stai lavorando un po' te con l'intelligenza.
4: Come? Moltissimo.
3: Vogliamo fare qualche pezzo di successo anche noi per Rai Radio?
4: Va bene,
3: mettiamoci
4: sotto. Mettiamoci
3: sotto, che tu sei molto bravo. Allora, l'appuntamento con Alessandro?
4: Alle 18, dalle 18 alle 21.
3: Mi date il cambio, dovrai guidare tu poi la supercar, perché c'è il gruppo dei Pop and Go.
4: Esatto.
3: Va bene, allora salutiamo il nostro Alessandro, grazie del... Rimettiti gli occhiali. No?
4: Sì, tolgo le cuffie e metto gli occhiali.
3: Ma non sono quelli particolari che si può...
4: No, questi sono veri, sono i veri.
3: Io li voglio
4: occhiali,
3: comprare comunque. Quanto costano? Sì, 250 euro, una cosa del genere.
4: Ma quelli, stai parlando quelli con le fotocamere
3: sì,
4: inserite?
3: Sì, certo, no, costano anche collegati. Meno,
4: costano anche meno, sì. Ci sono anche meno.
3: Ascoltatori. Fate questo, un regalino a noi conduttori. Va bene, a parte tutto. Sono le 15.36, è tardissimo. Vogliamo iniziare subito con la musica. Voi sapete questo programma di che cosa si occupa, Telesuono. Ve le suoniamo in tutto e per tutto. Tante sono le novità, quanto la musica del passato e quante novità, devo dire, questa settimana. Poi siamo mancati per la bellezza di 8 giorni. Lo so, devo stringere. Gianni Grimaldi in regia. Marco Mascia per quanto riguarda la parte tecnica. La Giusy l'abbiamo già salutata. Saluto voi, non dimenticate che all'interno di questo programma c'è anche lo spazio per l'intelligenza artificiale. Iniziamo subito con lei. Il corsetto non l'ha ancora trovato perché l'è stato rubato, l'hai saputo?
0: Sì.
3: Ecco, stiamo parlando
0: Non sono
3: di...
0: stata io però.
3: Non sei stata no. tu. Stiamo parlando di Madonna, un altro singolo insieme a Sabrina Carpenters. E allora, Bring Your Love è il titolo della canzone. Novità. Ask yourself.

0: realizzazione del Il Diavolo Veste Prada numero 2. Non vediamo l'ora.
1: Non vediamo
0: anche
1: l'ora.
0: Perché insomma veramente tantissimi artisti, e tra questi c'è anche Madonna, ragazzi. Ha fatto anche il video insieme a, chiaramente, alla protagonista, una delle protagoniste. Va bene, detto ciò, 15:41, ci fermiamo soltanto un attimo perché la pubblicità per noi non è importante, è di più importantissima, ma attenzione, perché poi andremo nel 2023 con una canzone di questo DJ che sta, vabbè, insomma, è famoso, già famoso da anni, però devo dire che ha ripreso il ritmo, fa un genere musicale molto interessante, e tra questi ha scritto anche, ha realizzato più che scritto, un pezzo che a noi ci piace veramente tanto. È vero, è tutto strumentale, però mi raccomando, aumentate il volume perché merita. Me Black and Coffee, Black Coffee è il nome del DJ, insomma, The Rapture parte 3, diciamo parte terza. E mi raccomando, non è una novità, ma del 2023, ed è un piacere ascoltarlo.
2: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
3: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad!
7: Via, via.
6: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
8: Rai Su Radio.
9: Telesuono con Miriam.

0: meraviglioso. 15:46, ve l'ho detto, versione è una, un pezzo strumentale però di un certo effetto. Questo genere lo chiamano slow burner, che cresce piano ma ti prende piano piano dentro. Vi ricordo, produzione di Black Coffee, che è un DJ producer sudafricano che insomma ormai si conosce nell'ambiente, anche perché propone questo genere, e tra i suoi pezzi c'è anche questa canzone che è stata realizzata nel 2023. Abbiamo fatto così questo salto nel passato, sono le 15:47, preparatevi perché poi torniamo ai nostri giorni con la novità che riguarda Ultimo, ma prima di tutto vado dalla mia compagna di viaggio e lei alla guida, Giusy.
1: E noi andiamo al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Antonella De Cesare. Trafficata la rete al momento. Partiamo dal nord, sulla 4 Milano-Brescia, tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione di Torino. Ci sono 5 km di coda in aumento per un incidente in cui sono rimasti coinvolti un camion, una moto e un'auto. Al momento si viaggia su due corsie, naturalmente i soccorsi stanno già operando sul posto. In alternativa si può uscire a Sesto San Giovanni e rientrare in A4 a Pero. Sempre nello stesso tratto ci sono poi code anche nella direzione opposta verso Brescia. Traffico intenso verso Torino, abbiamo ancora traffico intenso sulla A4, ma nel tratto tra Monza e Sesto San Giovanni. Andiamo in Liguria, sulla A26 dei trafori tra Ovada e Masone verso Genova. I 4 km di coda sono per un mezzo in panne che però è stato spostato, quindi si torna a viaggiare su tutte le corsie disponibili con tempi di circa mezz'ora invece dei soliti 10 minuti. E ancora in Liguria ci sono poi code per lavori di ammodernamento della rete, sia sulla 12 Genova-Livorno tra Chiavari e Recco verso Genova, sia sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Qui le code sono di 1 km. Andiamo poi in Emilia, sulla Complanare di Bologna, dove ci sono due incidenti nelle due diverse direzioni. Tra l'uscita 13 e 12 verso la 1 è un incidente in cui sono coinvolte due auto. Tra l'uscita 10 e 12 verso la 14 sono coinvolte tre auto e una moto, qui si viaggia su una sola corsia. Particolarmente intenso il traffico in Toscana sull'Autosole. Le code le abbiamo in direzione nord, tra la Complanare di Firenze Nord e la variante di Valico, e tra Arezzo e Firenze Sud. Questo tratto si percorre in circa un'ora, il doppio rispetto al solito. Scendiamo poi verso la capitale, trafficata nel tratto urbano della A24 Roma-Teramo, sia per chi è diretto verso il grande raccordo anulare, quindi fuori dalla città tra via Fiorentini e la Complanare, sia per chi è diretto verso il centro della città, quindi verso la tangenziale est tra Portonaccio appunto e la stessa tangenziale. E chiudiamo poi con la A14 Adriatica, dove è congestionato il traffico tra Vasto Sud e Termoli in direzione di Bari con code di 1 km. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.
3: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
4: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte, prenota su campingenatura.it.
5: Telesuono con Miriam.

0: Beh, decisamente un bel regalo, manca poco, anche perché non ci dimentichiamo. Siamo in attesa del grande concerto che si terrà a Roma, esattamente a Tor Vergata, per quanto riguarda l'artista ultimo, meglio Nicolò. Tra l'altro ormai residente dove? A New York.
1: Parecchio lontano, sì.
0: Se n'è andato. Vabbè, insomma, se n'è andato tra virgolette, nel senso che è sempre
1: abitava vicino a casa mia adesso.
0: Farà avanti e indietro, sì. 6 mesi di là, 6 mesi anche perché deve fare per forza così, però insomma. Anche perché, se non sbaglio, passaporto americano per la sua compagna Jacqueline, vabbè, insomma, adesso e il figlio anche Nea, vabbè, mancava lui e adesso ha detto perché gli Stati Uniti, vabbè. Allora, detto ciò, in attesa del grande concerto, 250.000 persone, sì, concerto alla favola per sempre. Devo dire che questo singolo ci piace veramente tanto. Io, lo sapete, ho un debole, sono una fan di Ultimo e questa insensata voglia di te, che è il titolo del nuovo singolo, mi è piaciuta veramente tanto. Allora, novità per le vostre orecchie, 15:54, questa è Rise Radio, Giusy Panara, Miriam Fecchi, la nostra musica prosegue e adesso abbiamo un non è un salto nel passato, o meglio sì, è stato ripescato, è un pezzo ripescato che appartiene al passato, esattamente la versione originale, mi dico che no, stai calmo. Allora, la versione originale è del 1978. Chi può un Jumping? Vi dice qualcosa? Vi dico anche chi lo cantava, i Music, che ci abbiamo messo un po', dico, ma chi era? I Music. E allora è stato ripescato, e qui vabbè ci sono i DJ che si mettono insieme, ma allora c'è Todd Terry, Martha Walsh, Joseph Brown, e andiamo ad ascoltare questa versione che ci è piaciuta, che ci riporta anche qui indietro, perché è stata realizzata esattamente nel 1997, ma la versione originale ricordo che è del 78. L'ascoltiamo e la balliamo insieme. Vai!

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori, studio, buon pomeriggio. Medio Oriente, tensione altissima nello stretto di Hormuz dopo che Trump ha annunciato l'operazione Project Freedom per assistere le navi nell'attraversare lo stretto. In studio ci aggiorna Davide Maggiore.
3: Sì, una nave sudcoreana è in fiamme dopo un'esplosione nello stretto di Hormuz, lo affermano le autorità di Seul, nessuna vittima. Nelle ultime ore si sono però moltiplicati gli attacchi nell'area. Gli Emirati, per la prima volta da settimane, hanno diffuso un allarme missilistico e dopo che gli Stati Uniti hanno smentito che una loro unità sia stata colpita da missili, come annunciato invece da Teheran, gli iraniani ora sostengono di aver sparato colpi d'avvertimento verso cacciatorpediniere statunitensi che avrebbero ignorato l'indicazione di non avvicinarsi all'area. Ma il comando centrale statunitense afferma navi americane stanno operando nel Golfo Arabico dopo aver passato lo stretto a sostegno del Project Freedom, l'operazione lanciata da Trump per permettere nuovamente la navigazione nell'area. Secondo il segretario al tesoro Bessent, Washington ha il controllo assoluto di Hormuz. Su Truth lo stesso Trump afferma le nostre forze operative al 100%, quelle iraniane allo 0%. E ancora il comando centrale in un comunicato fa sapere che anche due mercantili statunitensi hanno attraversato lo stretto. I Pasdaran smentiscono.
2: Grazie Maggiore. La visita del segretario di Stato americano Rubio in Italia. Il Dipartimento ha confermato la missione dal 6 all'8 maggio per promuovere le relazioni bilaterali.

0: Rubio incontrerà i vertici della Santa Sede giovedì 7 e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni venerdì 8. Rubio sarà a Roma dopo le aspre critiche nei confronti del pontefice e del governo espresse dal presidente Trump. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per sequestro di persona sull'abbordaggio da parte della Marina israeliana delle 22 barche della Global Sumud Flottiglia il 29 aprile al largo di Creta in acque internazionali. Tra gli esposti sul tavolo degli inquirenti, due dei quali riguardano la posizione degli attivisti Tiago De Avila e Saif Abubakeshek, ora in carcere, prelevati mentre si trovavano a bordo di imbarcazioni italiane. E di questo e di temi economici discutono le forze politiche.
1: Botta e risposta tra maggioranza e opposizione sul caso Flottiglia. Il governo italiano, assicura il presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa Maurizio Gasparri, ha reagito chiedendo agli israeliani di rilasciare queste persone. Poi l'affondo: ritengo che la flottiglia non risolva nulla. Per Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, Israele si comporta come uno stato terrorista. Il silenzio del governo prosegue è indecente, non una parola per difendere gli attivisti, non una condanna di un atto illegale. Sul fronte economico, nel centrodestra, Fratelli d'Italia rivendica i buoni dati e l'autorevolezza del governo. Intanto Matteo Salvini torna sul patto di stabilità. Andrebbe sforato di diversi miliardi, dice, è questione di sopravvivenza. E sul rapporto con Trump smentisce le divisioni con la Premier. Dall'opposizione il Partito Democratico ironizza: secondo governo per longevità ma primo per immobilismo. Da 3 anni e mezzo il paese è fermo, l'economia scivola verso la recessione. Sul patto di stabilità al Movimento 5 Stelle l'esecutivo va a Bruxelles per sentirsi ripetere che non è derogabile. Alessandra Allegra, GR1.
0: Si terranno domani mattina alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi. In occasione dell'esequie in Veneto è stato proclamato lutto regionale per l'intera giornata. A rendere omaggio al pilota ci saranno tantissimi personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, attesi anche il ministro dello sport Abodi e il presidente del CONI Bonfiglio. A Superga, in provincia di Torino, stanno per iniziare le celebrazioni per rendere omaggio al grande Torino a 77 anni dal tragico incidente aereo che distrusse una delle squadre di calcio più forti al mondo. E la giornata è stata segnata anche dalla marcia di migliaia di tifosi in città che chiedono al presidente di cedere il club. Davide Lessi.
2: Campione d'Italia, Bacigalupo, Ballarin Aldo, Ballarin Dino. Buongiorno.
3: Un anno fa era stato Zapata a leggere i nomi del grande Torino. Accanto a lui c'era Don Robella, il cappellano del Toro, vittima lo scorso novembre di un terribile incidente stradale e oggi ancora ricoverato all'unità spinale del CTO. Sarà Don Carrega a celebrare dalle 17:03 di oggi, l'ora della tragedia degli invincibili, la messa nella Basilica di Superga. Ma il 4 maggio dell'anno scorso è passato agli annali anche per la marcia di migliaia di tifosi granata. Una contestazione che dall'estate del 2024 non si è mai fermata, anzi è aumentata di intensità con lo sciopero del tifo allo stadio. Nel mirino la società e i suoi vertici, con il presidente Urbano Cairo che, come l'anno scorso, dovrebbe preferire un momento privato alle commemorazioni pubbliche di oggi per evitare nuove contestazioni e tensioni. La giornata si concluderà alle 22:45 con Rai Storia, che proporrà lo speciale Grande Torino, il romanzo di una squadra.
0: Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 18, buon ascolto.
4: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
5: Ciao, volevo ricordarvi un appuntamento importante per chi ama gli animali. Ogni giovedì, nel mio programma In viaggio con Elisabetta, Animali a bordo, con il dottor Federico Coccia.
6: Uno spazio dedicato esclusivamente ai nostri amici a quattro zampe. Mandateci i vostri messaggi, vocali, domande, curiosità al 348 103 10 10.
5: In viaggio con Elisabetta e Animali a bordo, il giovedì dalle ore 10 su Rai Isoradio.
6: 348 103 10 10.
5: Vi aspettiamo.

0: Che magia questo pezzo, così torniamo insieme alle 17:10 minuti, relax, questa è Rai Iso Radio, tante le notizie, ci chiedete anche la situazione della 4, la Torino-Trieste, tra il nodo di Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia, una coda per incidenti al chilometro 135-300, si tratta di un mezzo pesante che ha urtato la barriera di sicurezza perdendo il carico, il traffico al momento defluisce su due corsie, vediamo i percorsi alternativi, chi proviene da Torino può utilizzare la tangenziale ovest, poi la est con rientro in A4 prima di Agrate, da Como e Varese consigliata invece la tangenziale nord, dallo svincolo Fiera in direzione Monza con rientro sull'A4 a Monza, questa è la situazione in A4, da aggiungere poi che sulla tangenziale est di Milano ci sono code per incidente tra Cam e Linate in direzione di Lecco. Altre notizie dalla 1, San Giuliano, tangenziale ovest di Milano verso Bologna code a tratti, Melegnano, tangenziale ovest di Milano verso Milano code a tratti, Firenze in Pruneta, Bivio 1 variante di Valico verso Bologna code a tratti, Monte San Savino, Firenze Sud verso Firenze code a tratti, 1 ora e 20 minuti, incidente Ceprano Ponte Corvo verso Napoli, rallentamenti e anzi code 3 km per incidente tra la provinciale 1 Casoria e il nodo 1 a Cerra Fragola verso Roma e rallentamenti per curiosi in direzione opposta in direzione di Napoli, incidente anche in A4, siamo a Bergamo in entrata in entrambe le direzioni, 6 km di coda sulla 10 tra Spotorno e la fine con Planare Savona verso Genova, tra Chiavari e Lecco in A12 verso Genova 2 km anche tra Terme Ogane e Monselice verso Bologna, siamo in A13, incidente, rallentamenti in A16, vallata Grotta Minarda verso Napoli, incidente a Napoli in tangenziale tra Corso Malta e Capodimonte in direzione di Pozzuoli.
1: Amici e amiche su Rai Iso Radio è in onda lo show!
2: Sì.

0: 17, 12 minuti, buon pomeriggio, ben trovati, buon inizio settimana da Gabriele Broccani e Pamela D'Amico.
1: Buon pomeriggio, vamo
0: siamo,
1: Cici.
0: Come dice la sigla, siamo solo io e lei nella sigla.
2: No, mi avete fatto fuori a mia insaputa. Evviva il primo maggio.
0: Cioè, eravamo dimenticati di lei.
1: Ma come mai? Non è colpa nostra, non è colpa
2: È colpa mia.
0: È colpa sua.
2: Si vede che la mia presenza è assolutamente
0: lei
2: inutile.
0: Lei si fa dimenticare, devo dire la verità.
2: È vero?
0: Si fa dimenticare. Maestro
2: ma
0: Filippo Merola.
2: Eccomi qua. Buongiorno a tutti.
1: Senta, tra l'altro lei oggi siete diversi, ho fatto fatica a riconoscervi.
0: Sì,
1: perché
0: sì.
1: Siete abbronzati, più magri, così.
0: Sì. No, è lei che è stata ricoverata, quindi è evidente che è molto più pallida e smunta.
1: Io sono pallidella.
2: Io ho fatto il weekend
1: bagno
2: in Australia.
0: Lui ha fatto il weekend
2: in Australia.
0: Ha fatto il weekend nel Basso Lazio. Quindi faceva ovviamente nei campi, sui campi di padel.
1: Esatto.
0: Si prende
1: come
0: il sole.
1: Sempre, come
0: io,
1: sempre.
0: Lui se li spadella. E allora siamo pronti per iniziare questa puntata inutile del nostro programma Pop and Go. Fatemi salutare, fatemi salutare 4 maggio, fatemi salutare dall'altra parte del vetro il nostro ingegnere del suono alle 10:50 Daniele Di Noia.
1: Ma davvero? Ma lui è
0: perito ancora?
2: È perito?
0: No, non è ancora. Perito, però vabbè, sta lì. E poi Angelo Calì invece, anche lui sta lì
2: sorridente,
0: sempre sorridente. Angelo Calì, anche lei sempre sorridente. Vorrei anch'io essere
1: sempre felice.
0: È una fortuna non capire
1: però
0: nulla.
1: Ci sarà un segreto,
0: sì,
1: esatto. Abbiamo dei segreti.
0: Ringraziamo Giusy Panara per la pazienza.
3: Ciao.
1: Scusate. Come ste?
0: Ah, ecco, giusto, il linguaggio abruzzese.
1: Come ste tu? Come ste?
3: Sten che buono,
1: Te vede proprio fregna, niena fregnetta.
0: No, ma che dice? Ma non si dice.
2: Scusate.
3: I sottotitoli?
0: No, vabbè,
1: allora, in abruzzese si dice, significa come stai, o sto bene, e poi ho detto ti vedo proprio bene.
2: Ma non è che io e Brogani ora, per esempio, possiamo parlare il
0: Tutto bene, va bene. Allora, 17:14 partiamo subito con la puntata di oggi. E la puntata di oggi, come sempre, parte con il nostro quiz, però prima dobbiamo ricordare il numero.
2: Mi raccomando.
1: 348-103-10-10.
0: Ah. Così con le manine.
1: E poi? 348-103-10-10.
0: Chiamate il secondo, ve lo consiglio. Pronti per indovinare la canzone che si c'era all'interno di questa nostra Autoradio Time Machine? Oggi è facilissima, ragazzi. Vai, Daniele.
2: Sentiamo. Autoradio Time Machine.

0: radio Time Machine.
1: Bravo, ma perché?
2: Non l'abbiamo fatta cantare perché dice sempre con tutti i letti il titolo. Quindi non si può.
3: Era troppo facile.
2: Poi i premi di oggi sono veramente molto belli. Un premio in modo particolare da dare ai nostri ascoltatori, che è una bellissima fioriera da cruscotto, perché i vostri cruscotti sono terribilmente tristi. Però, fateci caso, i vostri cruscotti sono brutti, tristi.
1: Sì, il mio è tristissimo. Quindi
3: una bella fioriera. Viera o Fienta?
2: Dipende, se le volete la plastica, ci abbiamo la versione di plastica. Se volete quella vera, io vi consiglio quella con il basilico, rosmarino e il prezzemolo, che può essere sempre utile. Sì, anche un po' di
3: peperoncini.
2: Menta. Anche menta. Quindi tutto questo per indovinare, inviateci subito un messaggio dove ci dite il titolo della canzone, il nome del gruppo e l'anno di pubblicazione.
1: E anche la durata, perché è talmente semplice.
2: No, è lunga questa cosa. Poi ci sono diverse versioni, c'è la versione radio.
3: Poi bisogna vedere il fuso orario, sei in Italia è breve, se sei in altra parte è lunga.
2: La strada fa troppo difficile,
3: Allora, ognuno quando torna al proprio paese è così felice, ce lo dicono proprio loro, Levante, Serena Brancale e Delia.
2: Vai!

0: come perché non se ne torna al suo paese? Ma io dico la cosa più bella,
1: tornare sempre al mio paese,
0: tornare al proprio paese.
1: Oh,
0: che
1: bello, le proprie radici, le signore, allora, sulle chiese, Delia, le sedie sulle luci.
0: Levante,
1: non era così il testo,
2: le
1: ma
2: luci sulle chiese.
0: Ma stoppate per un attimo, per fortuna che se ne va. Quando è che va a parte per il Brasile? Se ne va?
2: No, vabbè, ma non me la tratti così. Ma
1: torno al mio paese, a Rio de Janeiro.
0: Ma ci rimanga, ci rimanga.
2: Qual è il suo paese?
0: Qual è il mio paese? Quel paese. Quando ci mandano vada sempre là.
1: Ma te ci hanno mai mannato?
0: Sì, sì, certo.
1: Ah, ecco,
0: 20
1: ecco.
0: minuti dopo 17 abbiamo già ricevuto diverse risposte esatte, ma non, questo non dubitavamo, perché il brano è veramente molto molto facile, però devo fare complimenti ad Ale, che è stata la prima più veloce, ci ha mandato un vocale che poi ascolteremo alla fine quando andremo appunto a decretare i vincitori assoluti. Sì, un podcast.
2: Un vocalone.
0: E poi ovviamente salutiamo anche un altro ascoltatore che si chiama Tiziano, che ci scrive da Reggio Emilia, una da Reggio Calabria e una da Reggio Emilia, quindi abbiamo fatto contenti tutti i reggi,
2: tutti i reggini,
0: esatto,
2: e reggiani.
0: Reggini e reggiani, e azzeccato, grazie, bravo Tiziano, anche per te la bellissima fioriera da Cruscotto.
1: Vera Tiziano, lui la vuole con gli odori.
0: Ha detto metteteci pure la cipolla e l'aglio, perché ci vuole pure,
1: oddio, la fioriera, oddio, la cipolla e l'aglio, sembra
0: a quel punto lì c'è sta pure
1: se Tiziano non deve incontrare nessuna donnina, se no
0: noi tra poco invece ce ne andiamo in una bellissima località italiana, giù al sud, al sud.
1: Andiamo in Sicilia,
0: andiamo
1: dai.
0: A quel paese, anche noi torniamo a quel paese, ma prima però facciamo una bella rapida panoramica di tutto quello che c'è in Italia da conoscere e soprattutto da evitare, soprattutto a Spotorno. Non c'è andato a Spotorno, grazie, passiamo la linea
2: Giussi, la guarda interdetta, non so per quale motivo,
0: perché c'è problema, a Spotorno c'è sempre un problema.
2: Bene.
1: Parti da Pisa. Dalla diramazione per Pisa, tra Pisa aeroporto e raccordo Pisa centro verso Pisa il traffico rallentato, sulla Firenze Pisa Livorno le code alla Strassigna in uscita da Firenze, a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci verso Firenze, rallentamenti tra Scandicci e la Strassigna verso Livorno. Napoli tangenziale tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli, code all'entrata di Corso Malta verso Pozzuoli, e poi Roma con planare del tratto urbano tra l'inizio con planare e il raccordo, code a tratti sul tratto urbano tra Portonaccio e la tangenziale est, code a tratti anche tra via Fiorentini e l'inizio con planare verso il raccordo. Andiamo anche sulla 22 del Brennero, qui le code per lavori 4 km verso il Brennero tra Brennero e confine di Stato, 4 km verso il Brennero ma per incidente tra Bolzano Nord e chiusa Val Gardena, incidente anche in A16 tra Vallata e Grotta Minarda verso Napoli, e poi le code per lavori sulla Bologna-Padova, Terme Ogane, Monselice direzione Bologna.

0: così Bausa,
1: Magnetic.
0: Brava, Magnetic.
1: Grazie,
0: in altra rotazione nella nostra playlist, ma non solo nella nostra playlist, anche nelle altre radio, ma chi se ne frega.
2: Vabbè,
0: no, è giusto, però, che noi comunque la mandiamo in onda questa canzone.
1: Ma noi siamo i migliori.
0: 17:25, sì. A furor di popolo ci richiedono che lei ripeta il numero.
2: Beh,
1: allora,
2: nella seconda versione.
1: Seconda versione?
0: La versione quella.
1: Davvero?
0: Sì, quella là.
1: 3-4-8-103-10-10.
0: Ecco. Adesso immagino che arriveranno messaggi anche sconvenienti.
2: Anche dall'aldilà.
0: Io spero che non si possano.
1: Vabbè, li legge Benedetto, dai. Tanto chi viene dopo si prende.
0: Certo. Ma noi invece, in questa inutile puntata, dove sì, tra l'altro il maestro Filippo Merola è qui perché sta preparando anche una bella versione di una canzone che sicuramente piacerà a tutti.
2: Esatto.
0: Con una delle voci più belle, possiamo dire, del pianerottolo.
2: Del
0: suo pianerottolo. Che è quello appunto di Pamela D'Amico.
2: Sì.
0: E una bella. Io ho sentito le prove.
2: Sì,
0: sono andato in bagno e mi sentivo da là.
1: Che fastidio.
0: Mi ha aiutato molto. Devo dire, mi ha aiutato molto.
2: Sì?
0: In bagno, sì.
2: Bene.
0: E adesso invece ce ne andiamo. Dove? Ce ne andiamo a.
1: Adesso andiamo a Caltagirone. Che posto meraviglioso.
2: Assolutamente sì.
0: Non c'è mai stato.
1: Ma che posto meraviglioso. Già solo perché siamo in Sicilia,
0: quello
1: ragazzi.
0: Quello sì, quello è vero, è vero.
1: Che siamo
0: poi
1: qui.
0: C'è
1: ragazzi.
0: Una riserva naturale importante a Caltagirone. Siamo a Caltagirone, che tra l'altro, lo ricordiamo, è un comune italiano di 35.366
2: però
0: abitanti più
1: Levante,
0: che abbiamo ascoltato prima,
1: Claudia Lagona.
0: Esatto, Claudiona la nostra, la salutiamo, che abbiamo ascoltato insieme a Serena Biancale e a Dalia.
2: Sì.
0: E a Delia. Delia, sì.
2: Ma è uguale.
0: Non è uguale.
1: Importa,
0: quella,
1: i nomi.
2: È una vocale, insomma, non è che.
0: Ho capito,
1: ci fa
0: non
1: caso.
0: Bisogna essere precisi. Delia.
2: Non Dalia.
0: No, non Dalia, quella è una pianta.
2: Esatto.
0: E quindi è un
1: comune
0: italiano, diciamo, che è nel comprensorio calatino,
2: sì,
0: che è posto proprio a cavallo tra la Sicilia orientale e la Sicilia centrale,
2: però,
0: e si affaccia proprio tra le due pianuri più grandi dell'isola.
2: Basta.
0: Quella di Catania e quella di Gela.
2: Bene.
0: E allora è storicamente parte della Valle
2: fa
0: di
2: freddo,
0: Noto.
2: Fa freddo?
0: È molto freddo.
2: A Gela,
0: Gela si gela.
2: Bene.
0: Ed è capofila del circondario del Calatino. Vai, tutte
2: sì,
0: notizie inutili.
2: Bene.
0: Però possiamo salutare il sindaco intanto.
2: Lo salutiamo?
0: Ci serve sempre salutare Fabio Roccuzzo.
2: Oh.
0: Sindaco.
1: Ma io lo conosco.
0: No, quello è il cantante.
1: Ah, no, perché
0: il cantante,
1: se fosse lui è proprio
0: no, quello
1: il
0: è
1: mio amico.
0: Roccuzzo, cioè, è un cantante.
2: Roccuzzo.
0: Che salutiamo.
1: Allora, insomma, è celebre come città delle ceramiche.
0: No, come si chiamano gli abitanti di Caltagirone?
1: Vabbè, è semplice quello.
2: Franco, Giuliano, Francesco.
1: Caltagironesi.
0: Ah. O calatini anche, anche calatini.
1: Calatini,
0: sì.
1: Per gli amici.
0: Il patrono è San Giacomo il Maggiore, però.
2: Sì.
0: Non è quello, il sottotenente o un altro,
2: o il capitano.
0: San Giacomo il Maggiore si festeggia il 25 di luglio, quindi immaginiamo
2: però
0: la festa di San Giacomo il Maggiore a Caltagirone.
2: Sì.
0: Quanto, quanta bellezza, quanto c'è da mangiare, da bere, da ballare.
1: È un evento magico chiamato la Scala Illuminata.
0: Che bello, da dove, come si fa? Che è? Dov'è?
1: Sono delle scale tutte illuminate, molto semplicemente.
0: Allora, pure io a casa ci metto un
1: capito, ma lì lei è questa a casa sua, e questa
0: vabbè
1: è Caltagirone.
2: Lei compra i led dai cinesi e li mette sulla scala.
0: Sì,
2: certo, ma io lo so, sono venuto a casa sua.
0: Ma non c'ho la scala, purtroppo.
1: Lei tiene le luci di Natale tutto l'anno.
0: Sì,
1: me lo immagino. Già ho capito.
0: Molto. Sì, sì, sì.
1: Capito.
0: Anche quelle rosse nella stanza da letto, sì, quelle
2: no,
0: tipo.
2: No, quelle sono
0: sì,
2: altre luci.
0: Sempre. No, però mi piace il rosso della stanza da letto. E allora parliamo.
2: Lo
0: sapete perché si chiama Caltagirone, ragazzi?
1: Ce lo dica.
0: Adesso ve lo dico io.
2: Vada.
0: Il nome Caltagirone, nella sua totalità, è di difficile interpretazione per mancanza di una certa spiegazione etimologica dovuta all'esistenza di poche informazioni toponomastiche. Il nome assicura origine araba, fortemente denotabile dalla prima parte del nome, in arabo Kalat, che ha significato di castello, fortezza, in comune con altri centri come Caltanissetta, Caltafini o Calascibetta. Per quanto riguarda la parte restante, secondo alcuni studiosi, potrebbe trattarsi dell'arabo Al-Ghilal, cioè castello delle grotte, per via delle numerose grotte disseminate sul territorio. Altri lo riconducono invece, con maggior probabilità, a Khan, cioè rocca dei maiali o dei cinghiali.
1: Vabbè, quello era in arabo. proprio perché il nome ha origine araba.
0: Sì, okay. Però ci sono un sacco di altre origini, però non adesso non stiamo cercando tutti, però si chiama Caltagirone.
2: Ma lei perché legge l'arabo in maniera così corretta?
0: No, non è corretta, me la sto così,
1: inventando.
2: Certo, come se... No, perché mi ha fatto venire i brividi.
0: Visto, lo so, lo so, perché quando sente
1: quella
0: l'arabo, quando sente l'arabo, lei lo so che è così. Tra poco faremo una bella escursione all'interno di quelle che sono le cose belle da vedere, ma soprattutto da magna e comunque
2: e anche da bere, perché insomma in Sicilia si beve.
0: Però
2: bene, eh?
0: In questo punto della Sicilia credo che si possa fare
1: o bagna.
0: Bisogna vedere se si può fare un bagno.
2: No, comunque è molto caratteristica, pensate che viene chiamata comunemente da tutti la piccola Svizzera.
0: Certo, come sì, come tutte le città che
1: questa
0: noi
1: mi è nuova, non l'avevo mai sentita. No.
2: Se vuoi dire qualche domanda.
0: Neanche questa canzone l'aveva mai sentita, vero?
1: Sì, e poi vado via.

0: Song of the Future con YouTube direttamente dalla playlist di Rai Isoradio all'interno di Pop
1: and Go.
0: Bravo.
2: Vi vedo preparatissimo.
1: Io devo dire poco, ma quello che dico lo dice bene.
0: Okay. Invece lei dice male tutto, cara Pamela D'Amico, ci può dire
2: in tranne il numero.
0: Tranne il numero lo dice, quello lo dice meravigliosamente. E poi pure a cantare, dobbiamo dire. No?
2: Lo dicono il pubblico, lo dice il pubblico, mi acclama il pubblico.
0: Lo sa che tra le personalità più note nate a Caltagirone, oltre ovviamente a Levante, c'è anche una personalità importantissima, che è quello Sturzo di
1: Luigi.
0: Luigi Sturzo. E infatti lui è nato proprio lì. È nato lì, celebre sacerdote, politico, fondatore del Partito Popolare Italiano.
1: Lo so.
0: Per quali cose è famosa questa?
2: Pensa un po', ci sono queste teste di Moro. Le teste di Moro sono tipici vasi in ceramica siciliana.
0: Quindi sono le ceramiche.
2: Le ceramiche. Però sono dei testi che raffigurano volti umani. In realtà un Moro è una giovane donna.
0: Sì.
2: Perché è legata a questa leggenda di amore finito con un omicidio. È una pianta di basilico. Cosa fa lei? Lisabetta da Messina, vero?
3: Da Bocca.
0: Giusi è professoressa, ci può insegnare.
2: Professoressa, lo vuole raccontare lei?
3: Beh, insomma, sono diverse le leggende, perché o c'è la leggenda più conosciuta, che sembra che appunto questa signorina abbia ammazzato il suo fidanzato. Presa dall'ira e dalla gelosia, la donna una notte uccise l'uomo, gli tagliò la testa e la pose in una pianta in cui coltivare il basilico. La storia invece di Elisabetta da Messina non è stata Elisabetta ad ammazzare il suo fidanzato, ma sono stati i fratelli che erano contrari. Questo fidanzato è comparso in sogno a Elisabetta, ha detto: guarda che io sono lì, mi hanno sepolto lì. E Elisabetta, per avere sempre vicino questo suo fidanzato ormai morto, gli taglia la testa
0: e ce l'aveva lì sul comodino.
3: E la mette nel vaso. Il testo di basilico.
1: Infatti, quando
0: ricordo un po' Salomè, un po' la storia di Salomè con Giovanni Battista.
1: Quando si va in frutteria, si dice: scusi, mi dà una testa di basilico?
0: È vero. Daglio, però.
1: Vabbè, uguale.
2: Comunque,
1: pare che
2: collocare le teste di Moro sul balcone col basilico possano portare fortuna, allontanare gli influssi negativi. Io ci credo.
0: Io no, però va bene lo stesso.
1: Lo fate a casa.
0: Questa bella cittadina è gemellata con Betlemme, quindi insomma mi sembra un bel gemellaggio. Sì. Con Betlemme, con Mdina, con Arnsberg, con Callicrateia, con San Diego, però San Diego non è quella che sta in California.
1: Ma quale?
0: In mezzo,
1: quale?
0: No, è un'altra San Diego. Mm. E poi c'è San Francisco, però questa volta sta veramente in California, quindi San Francisco è la città statunitense della contea proprio di San Francisco. Quante cose che vi
1: alle
0: insegno.
1: Volte.
0: E poi con Abbadia Lariana, che è un comune in provincia di Lecco, che c'entra.
1: Però così
0: gli piaceva.
1: Da San Francisco ad Abbadia Lariana
0: Questi sono i gemellaggi, certo, ma le faccia. Adesso noi ci ascoltiamo invece, quelle cose belle da vedere, perché abbiamo detto le ceramiche.
2: Nell'ordine.
0: Poi,
2: allora, la scalinata illuminata di cui parlavo prima, in realtà è la scalinata più famosa di tutta la Sicilia.
0: Sì.
2: È una scala del Santa Maria del Monte, a ben 142 gradini, tutti decorati con le piastrelle in ceramica dipinte a mano, e ovviamente questa scalinata viene illuminata durante la festa di San Giacomo a luglio, che diciamo prima.
0: Quindi non durante la festa di Santa Maria del Monte, da cui prende il nome.
2: Io penso che li illuminano sempre, però anche durante San Giacomo a luglio si parla di una scala illuminata ed è questa.
1: Se c'è qualcuno di Caltagirone che vuole delucidarci su
0: ci sarà qualche calatino che ci ascolta. Caltagironese.
1: Quando si accendono queste luci? Questo è il nostro quesito di
0: oggi. Notte, quando è buio,
1: quando non si vede.
0: Accende la luce. Ci sono anche i musei civici, Luigi Sturzo, ovviamente, che prendono il nome da lui, e poi anche c'è anche un cimitero monumentale.
1: Perché guarda me?
0: No, perché guardo lei, perché c'è un cimitero. C'è la cattedrale di San Giuliano, pure molto bella, vogliamo ricordarla? Fra un po' ci andiamo a vedere quello che stiamo a mangiare, perché noi ci piace più questo concetto. Adesso però prima c'è la nostra Giusy che ci deve aggiornare su quelle che sono le località, diciamo, più pronunciate, più invocate, tipo Orco Feglino.
3: Vado a Milano,
0: sulla Milano sulla
3: tangenziale est, perché ci sono code per incidente 4 km tra la 1 e Linate in direzione di Lecco. Rimaniamo nella zona di Milano, in A1 tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano verso Bologna, code a tratti. Verso Milano tra Melegnano e la tangenziale ovest, tra Sasso Marconi e raccordo Casalecchio verso Bologna 2 km per incidente, tra Firenze in Pruneta e la variante di Valico verso Bologna code a tratti, tra Monte San Savino e Firenze Sud verso Firenze code a tratti, tra Ceprano e Ponte Corvo verso Napoli un incidente. Andiamo di nuovo anche in A4 perché tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia c'è una coda per un mezzo pesante che ha urtato la barriera di sicurezza e ha perso il carico. Il traffico al momento defluisce su due corsie. I seguenti percorsi alternativi da consigliare per chi proviene da Torino: la tangenziale ovest, poi la est con rientro sulla A4 prima di Agrate, da Como e Varese la tangenziale nord dallo svincolo Fiera in direzione Monza con rientro in A4 a Monza.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
5: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
7: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Bossa Nostra, siamo a Cartagena,
1: Bossa Nostra.
2: Pure a Rio dicono Bossa Nostra.
0: E Gaia Gaia Gozzi, salutiamo.
2: Posso dire e viva o Brasil,
0: brava. Anche lei, come lei, è mezzo sangue, un po' imbastardita, è un po' un bastardella pure lei.
2: Siamo bastardite, meravigliosamente.
0: Mezza italiana, mezza brasiliana, quindi va bene. E se lo può permettere di fare la Bossa Nostra. E adesso noi prima di salutare, prima di poi andremo nella parte finale a parlarvi anche di cose buone da mangiare, prima di andare a dire alle autostrade, è il momento di dare un po' di tristezza generale a tutta la nostra nazione. Grazie alla nostra Pamela De Mico che riesce
1: che
0: a intristirci con il suo comicidio.
1: Veramente?
3: Ora c'è il comicidio con Pamela.
2: Sono pronta.
0: Momento veramente in cui dovete tranquillamente portare via i bambini dalla radio e poi insomma se conoscete
1: decelerare se siete in autostrada,
2: proprio bambini,
1: mettetevi sulla corsia di emergenza
0: veloce che abbiamo autostrade che incombe.
2: Come hai potuto tradirmi con mia sorella?
0: Trasporto.
2: Ma mi sono confuso, ma se lei è bionda io sono mora. Eh sì, ma avete lo stesso cognome.
0: Io ovviamente non commento perché
1: questo è riuscitissimo,
0: guardi, c'è stato proprio un momento in cui la gente si è totalmente accappottata dalle risate,
2: vero.
0: Ce n'è un'altra veloce,
1: non ne hanno riso neanche le sorelle,
0: forse ce n'è una peggio. Sentiamo.
2: Si può dire cesso?
0: Sì.
2: Ok, allora dico: papà, voglio presentarti Ugo, il mio nuovo ragazzo. Ma stai scherzando? È veramente un cesso. Ma papà, Ugo è amorevole, lo so, stavo parlando con lui.
0: Io non l'ho capita, però forse è meglio
1: perché
0: così.
1: Perché guarda me?
0: No, perché anche lei faccia la fissità dell'idiota, in questo momento io penso che anche lei non abbia capito come
1: ho
0: me.
1: Ho una nuvola con 74 punti interrogativi.
0: Anch'io sono così, ma penso che sia meglio così, quindi...
4: Ma forse l'ho capita adesso.
0: Giusto, domani la capirò, però se vedete non mi piacerà.
2: Ragazzi, è un po' complicato perché io sono una donna intelligente.
0: Giussi, salvaci te, portaci via, Giussi.
4: Ci salva il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Di nuovo buonasera.
5: Grazie, buonasera a tutti gli ascoltatori di Sradio da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso su tutta la rete. Partiamo dall'aggiornamento che riguarda la notizia sulla A4 Milano-Brescia, dove tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia ci sono ancora code per un camion che ha urtato la barriera di sicurezza perdendo il carico. Si viaggia ancora su due corsie. Traffico intenso invece verso Torino, dove le code sono tra la tangenziale est milanese e Cormano e hanno tempi di circa mezz'ora doppi rispetto al solito. Scendiamo al sud invece sul tratto campano dell'Autosole, dove tra la diramazione per Capodichino e il bivio a Cer Fragola in direzione di Roma ci sono 5 km di coda in aumento per un incidente in cui sono rimaste coinvolte due auto. Naturalmente i soccorsi sono sul posto. Ancora in A1, ma in Toscana il traffico è intenso per chi viaggia in direzione nord. Ci sono code tra il Firenze Impruneta e la direttissima con tempi di 40 minuti rispetto ai soliti 15, quindi 15 in più. Tra Monte San Savino e Firenze Sud, qui il tempo di percorrenza stimato è di circa 1 ora e 10 minuti, mezz'ora più del solito. Incidente risolto invece tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord, che appunto genera code di circa 2 chilometri, in diminuzione per chi viaggia sempre verso nord. Andiamo invece poi in Liguria sulla 12 Genova Sestri Levante, tra Chiavari e Rapallo in direzione di Genova ci sono 3 chilometri di coda per un tamponamento tra due auto, si viaggia su un'unica corsia. Code per lavori invece sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Traffico intenso sull'altra direttrice ligure gestita, la 10 Genova Ventimiglia, dove le code sono tra aeroporto e il bivio con la 7 per raggiungere Genova. Traffico ovviamente della capitale in questa fascia oraria, infatti le code sono sia per entrare sia per uscire dalla capitale sul tratto urbano della A24 Roma Teramo. Per uscire verso il Gra le code partono da via Fiorentini, per entrare in città le code invece partono da Portonaccio fino alla tangenziale est. Trafficata anche la tangenziale di Napoli tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. Queste le principali segnalazioni al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
6: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi, una vacanza perfetta. Scopri le offerte, prenota su campingnatura.it.

0: In Måneskin, ladies and gentlemen, senti che ritmo, senti che rock, questo è rock tutto made in Italy su Rai, su Radio con Pop and Go, che però che mi fa bene l'amico, il nostro Filippo Merola, il maestro, e tra poco ci sarà anche un altro, diciamo, pilota di questa nostra mega vettura.
1: Che prenderà il posto.
0: Della nostra Giusy Panara, che ci saluta, vero Giusy?
1: Ci saluti,
0: ci vorrà storia, dato che ci stai. E quindi, ma torni poi, nei prossimi giorni.
1: Come no?
0: Andiamo dalla nostra classifica. I più ascoltati
1: della settimana.
2: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.
3: Eccoci prontissimi anche questa settimana con la classifica, la top 10 del Radio Corriere TV, i 10 brani più ascoltati, quelli più suonati secondo i rilevamenti di Airplay. Un saluto da Fabrizio Casinelli, pronti a scoprire le tre posizioni di oggi, che sono la numero 10, la numero 9 e la numero 8. Vi ricordo, se non l'avete fatto, che è online il nuovo numero del Radio Corriere TV, indirizzo facilissimo, radiocorrieretv.rai.it. Ma andiamo con la musica, numero 10 questa settimana è Alex Warren, Fever Dream.

0: Bene, io mi fermo qui, ci sentiamo domani. Altre tre posizioni della nostra classifica, la numero 7, la numero 6, la numero 5. Vi ricordo il Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Un saluto da Fabrizio Casinelli e grazie, come sempre, agli amici di Airplay. Ci sentiamo domani, sempre su Rai Isoradio.
1: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonio Ranges. Negoziati in stallo tra Stati Uniti e Iran, benché consultazioni e colloqui proseguano tra le parti. Intanto cresce la tensione nello stretto di Hormuz. Ci aggiorna in studio Enzo Arcieri.
3: La notizia di pochi minuti fa: le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti stanno rispondendo a una nuova minaccia missilistica, ma esplosioni, annunci, smentite che si susseguono da stamane segnalano un ulteriore surriscaldamento della situazione nello stretto di Hormuz. Un incendio dopo una detonazione divampato su una petroliera sudcoreana. Seul indaga le cause ancora da appurare. Gli Emirati Arabi Uniti denunciano il lancio di droni contro una propria petroliera, accusano Teheran, che smentisce che due navi mercantili statunitensi abbiano attraversato lo stretto di Hormuz, come sostenuto da funzionari di Washington. Le autorità statunitensi a loro volta avevano smentito la notizia diffusa da fonti della Repubblica Islamica, secondo la quale una fregata americana era stata colpita da ordigni iraniani. I comandi statunitensi annunciano che unità navali militari stanno operando nelle acque tra Iran e Oman. Abbiamo il controllo dello stretto, proclama il segretario del Tesoro americano Bessent. Lo stiamo riaprendo, garantisce Donald Trump. Sul suo social torna a sostenere l'annichilimento delle forze armate di Teheran, che avrebbero esploso dei colpi di avvertimento, afferma la Repubblica Islamica, per impedire a navi della Marina di Washington di attraversare lo stretto.
2: E al vertice della comunità politica europea in Armenia, i leader presenti hanno firmato la dichiarazione voluta da Giorgia Meloni e dal britannico Starmer, che ribadisce l'impegno contro l'immigrazione irregolare. Venerdì a Roma è previsto un incontro tra la Premier e il segretario di Stato americano Rubio. Meloni ha commentato anche l'ipotesi del ritiro delle truppe americane dalla NATO in Europa.
4: Vogliamo che l'Azerbaigian possa rafforzare il suo ruolo di snodo fondamentale tra Europa e Asia e che l'Italia possa essere sempre più la porta d'accesso privilegiata al mercato europeo.
2: Chiudono in rosso le borse europee sulla scia delle incertezze in Medio Oriente. Milano lascia sul terreno l'1,59%. Sui listini soffrono i titoli automotive per l'annuncio di Trump di dazi al 25%.

0: 5% sulle auto provenienti dall'Unione Europea. Spread BTP Bund in rialzo a 84 punti. Sale il prezzo del petrolio con il Brent che sfiora i $114 al barile, sui $105 il WTI. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per sequestro di persona sull'abbordaggio da parte della Marina israeliana delle 22 barche della Global Sumud Flottiglia avvenuto il 29 aprile in acque internazionali vicino all'isola di Creta. Tre gli esposti sul tavolo degli inquirenti, due dei quali riguardano la posizione degli attivisti Tiago De Avila e Saif Boukeshek, prelevati mentre erano a bordo di imbarcazioni italiane e ora detenuti in Israele. Auto contro la folla nel centro di Lipsia in Germania. Secondo i media locali ci sarebbero almeno 2 morti e 8 feriti. Il veicolo si è lanciato su un gruppo di pedoni. Ancora nessuna informazione su chi fosse alla guida né sulle cause. E ora il caso della Grazia ottenuta a febbraio da Nicole Minetti e la richiesta di chiarimenti al ministro della giustizia da parte del Quirinale per sospette irregolarità emerse da un'inchiesta giornalistica.
1: La Procura Generale di Milano fa il punto. Gli esiti dei primi accertamenti all'estero sono in arrivo. Obiettivo: fare chiarezza su dubbi e ombre emersi sull'adozione in Uruguay da parte di Nicole Minetti e del compagno Giuseppe Cipriani del bimbo affetto da seri problemi di salute. I magistrati hanno chiesto tutta la documentazione originale, vicenda sulla quale torna Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione Rai Report. Chiede scusa per le sue dichiarazioni sul ministro Nordio, del quale aveva ipotizzato la presenza nel Ren di Cipriani nel paese sudamericano. Notizia da verificare, aveva detto Ranucci. Minetti e Cipriani intanto annunciano azioni legali dopo l'intervista andata in onda, sempre su Report, al giornalista del Fatto Quotidiano che ha sollevato il caso. Tutte falsità, dicono i loro legali, mentre Cipriani in un'intervista assicura adozione regolare e la ex capo di gabinetto di Nordio, Giusi Bartolozzi, chiarisce: nessun mio coinvolgimento nel caso, ho solo trasmesso al Quirinale la pratica firmata dal ministro. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Condannati a 17 anni ciascuno, 2 cinesi gestori di un bar di Milano per l'omicidio di Eros di Ronza. Il 37enne fu ucciso a forbiciate nel 2024 dopo aver tentato di rubare alcuni gratti e vinci. La Corte d'Assise milanese ha riconosciuto la responsabilità dei 2 imputati. E ci fermiamo qui. La linea passa all'informazione regionale.
2: I programmi di Radio 1.
3: Rai Isoradio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
4: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte e prenota su campingenatura.it.

0: Robin Hood, 9 minuti dopo le 18, seconda parte di Pop and Go, ma prima di tornare ai nostri amici andiamo subito a dare uno sguardo in A4, dove tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia abbiamo code per incidente al chilometro 135-300, si tratta di un mezzo pesante che ha urtato la barriera di sicurezza perdendo il carico, il traffico al momento defluisce su due corsie. In alternativa consigliamo i seguenti percorsi alternativi: per chi proviene da Torino consigliata la tangenziale ovest e poi la tangenziale est con rientro in A4 prima di Agrate, e poi da Como e Varese consigliata la tangenziale nord dallo svincolo Fiera in direzione Monza con rientro sulla 4 a Monza. Altre notizie: code a Capriate per problemi di traffico in uscita da Milano, poi abbiamo code a tratti in A8 tra il nodo con la 4 e Fiera di Milano in direzione di Varese, tra Lainate e Castellanza verso Varese code a tratti per traffico intenso, anche la zona di Genova è particolarmente trafficata, in più abbiamo anche un incidente tra Chiavari e Rapallo sulla 12 verso Genova, code a tratti poi segnalate anche tra Genova Aeroporto e il Bivio con la 7 in direzione di Genova, code tra Parma e Fidenza sulla 1 per traffico in direzione di Milano e code di 2 km per incidente tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna, code di 4 km sulla 22 Brennero-Modena tra Brennero e il confine di Stato in direzione dell'Austria, code a tratti anche in Toscana tra Firenze Scandicci e la Varianza di Valico sulla 1 in direzione di Bologna, e tra Firenze Sud e Firenze Scandicci abbiamo 2 km di coda con tendenza all'aumento a causa di un mezzo in avaria, code anche a Torrenova sulla diramazione Roma Sud da Torrenova fino al grande raccordo anulare, code per un mezzo fermo in A14 tra Grottammare e Pedaso, attenzione poi sulla Firenze Pisa Livorno tra la diramazione per Pisa e Ponte della Ovest verso Firenze, rallentamenti per un mezzo in avaria, a Napoli abbiamo tra Capo di Chino e Corso Malta sulla tangenziale code per traffico intenso direzione Pozzuoli. Seconda parte di Pop and Go.
1: Amici e amiche, siete sempre in diretta su Rai Sora.

0: posti. 18-12 minuti, questa Renzo Radio, siamo sempre noi quelli di Pop and Go, ovvero la Trinità
1: del tedio, ragazzi, tedio. Non vi potete sbagliare, restate
0: Gabriele
1: qui.
0: Broccoli, povero amico, il maestro
2: qui.
0: Filippo
2: sono
0: Mera.
2: Tornato, sono arrivato finalmente nella sigla e quindi sono anche
0: contento,
2: qui in studio.
0: Sì, molto, se ne può anche andare.
2: Mi accontento di poco.
0: Lo so, infatti, va bene così. E ringraziamo ovviamente Alessandro De Gerardis che ci ospita. Grazie per la pazienza, scusa per il disturbo.
1: Benvenuto Alessandro, il maestro.
0: Come sempre ricordiamo ancora una volta il telefono, perché è importante il telefono,
1: ragazzi,
0: per insultarci.
1: Ragazzi, però così mi fate sudare, mi fate lavorare e più del dovuto.
0: Daniele Di Noi è pronto per la sua versione telefonica, quella che piace tanto a lui
1: ha
0: e tutti gli autotrasportatori
2: dai.
0: Prego.
1: Come fate ride, perché questo è molto serio.
0: No, non è il comicidio, deve fare il numero, deve dire il numero.
1: 348 103 10 10.
0: Ah, però vedi.
2: Il fatto che le mettano anche un po' di quel reverbero americano.
0: Eh sì. Cioè, non viene messo tra il Papa e esatto. Jessica
1: Guardate
0: Rizzo.
1: Guardate che stavo cosa... a due, posso andare a salire fino a 3, 4, 5, 6.
0: Va bene così, perché il numero l'abbiamo dato perché serve
1: tanta
0: a tutti
1: roba,
0: quelli
1: roba.
0: Della seconda ora che sì. Non hanno ancora indovinato la canzone che abbiamo mandato all'inizio, nascosta all'interno della nostra autoradio Time Machine.
1: Sì.
0: Canzone che sanno pure i sassi, quindi non ammettiamo proprio
1: però,
2: di errori.
0: No, errori. Quindi dovete dirci il titolo della canzone, l'autore, in questo caso sì. Il gruppo
1: e l'anno di pubblicazione di questa canzone meravigliosa
0: che sta all'interno della nostra
1: Autoradio Time Machine. Autoradio Time Machine.
2: No.
0: Autoradio Time Machine. Vabbè dai, ecco, è facilissimo. Non c'è cantato perché ripete continuamente il titolo della canzone, sarebbe stato troppo facile.
1: Forza,
0: dire,
1: forza, che ci sono dei grandi premi.
2: Guarda te come uno può diventare famoso con sì. Un comicidio e un numero di telefono.
0: È vero, guardi, cioè, tutti vogliono
2: solo
0: quello.
2: E noi abbiamo studiato, abbiamo...
0: E glielo chiedono pure alla casa.
1: Scusi, lei cosa ha studiato?
2: Io ho studiato, sono stato a piani alti,
0: Sì,
2: al terzo piano.
0: Il premio di oggi è una bellissima fioriera da cruscotto, perché i vostri cruscotti sono veramente brutti e tristi, e con una bella fioriera offerta da Isoradio avrete sicuramente
1: parli per lei
0: se non altro, perché lei sul cruscotto non c'ha niente.
1: Io ho la famosissima fioriera che dice certo, su radio
0: La fioriera da cruscotto, quindi mi raccomando, i numeri, il numero lo sapete,
1: abbiamo
0: non
1: dato.
0: Lo ripetiamo più, basta. Non lo
1: per
0: diciamo
1: oggi.
0: Più
2: per oggi basta.
0: Intanto continuano a inviarci le risposte esatte, bravi, bravi anche Barbara, ovviamente non poteva sottrarsi a questa.
1: Anche a Barbara piace questa versione,
0: sì,
1: attenzione.
0: I fiori da mettere sul cruscotto,
2: tutto
0: questo
2: bella,
0: molto bello. Tra poco vi diciamo anche di cosa c'è di buono da mangiare a Caltagirone, perché siamo stati lì ma vi abbiamo detto un sacco di cose inutili tranne le cose più importanti.
2: Ah, siamo ancora a Caltagirone?
0: Sì, un ultimo pezzetto lo facciamo perché la gente giustamente ci dice: ma se io vado a Caltagirone che me magno?
2: Ah, ok.
0: Noi tra poco glielo diciamo, intanto vi facciamo sentire la nuova canzone di Madonna
1: con
0: Sabrina Carpenter, con lei, con la carpentiera
2: Madonna.

0: Eccolo qua, il nuovo disco della Madonna. Bellissimo, dai,
1: il pezzo. Il nuovo disco di Madonna.
0: In realtà è sia di Madonna che di Sabrina Carpenter. Ah. Perché
1: evviva le quote rosa!
0: L'hanno eseguito per la prima volta al Coachella. C'è stata mai lei al Coachella.
1: Alla Coachella. E c'è stata la grande Carol G, la regina. Sì. La regina.
0: Sul palco la Carpenter ha eseguito questo brano, è apparsa la Madonna.
1: E non sono andati malissimo.
0: No, dobbiamo dire che è uscito questo singolo 3 giorni fa ed è già uno dei singoli più suonati in tutto il mondo. Guarda un po', che strana cosa. Quindi
2: è una concezione astrale.
0: Bring Your Love. Yeah. Bring Your Love, perché noi siamo anche una trasmissione musicale, facciamo anche della musica.
1: E anche d'amore,
0: la facciamo anche dal vivo la musica. Tra poco la faremo. Prima però vi daremo delle buone cose da mangiare a Caltagirone, ma ancora prima ce ne andiamo tutti a Sporno e anche a Orcofellino.
3: Bene, allora intanto andiamo ad Aruna, va. Sulla Aruna, 26 tra Aruna e la diramazione 8 Milano Varese in direzione di Genova si è verificato un incidente, attenzione, al chilometro 163. Incidente anche sulla tangenziale di Napoli tra Viale Maddalena e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Corre 3 chilometri con tendenza all'aumento sulla 1 tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione di Bologna. Rallentamenti in A1 tra Villa Literno Pomigliano e il bivio con la 16 Napoli Canosa in direzione Sud Bari. Rivediamo anche l'area di Genova, siamo proprio dalle parti di Orcofellino, ma siamo tra Spotorno e la fine della Compranare di Savona in direzione di Genova, code a tratti, e tra Genova Aeroporto e il bivio A7 in direzione Genova, code dovute al traffico intenso. Linea alla regia.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a istrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
7: Rai su Radio.

0: recensioni hanno fatto di questa canzone.
1: Grandissimo successo dei Monkees, I'm a Believer.
2: Sono bugiarda.
1: La ricordiamo anche nelle versioni
2: Caterina Caselli.
1: Di Caterina Caselli. Piccolo spoiler, avremo un pezzetto di puntata dedicata alla Caterina Caselli domani.
2: Domani
1: perché
2: no, mercoledì.
1: Vabbè, mercoledì.
2: Vabbè, possiamo fare anche domani.
1: Facciamo domani.
0: Una piccola cosa familiare fu fatta anche dalle fanfan degli anni '80, I'm a Believer, e le fanfan, una di quelle, Italo Disco, era mia sorella.
1: Lo so, è fanfare.
0: E quindi,
1: vabbè.
0: Le fanfare.
1: Adesso che ci ha raccontato delle fanfare di sua sorella, ci vuole raccontare di sua zia. Pure
0: sì, mia zia ha fatto anche lei
1: niente.
0: La cover di.
2: Allora, prima, ciao, mamma!
0: Scusate, guarda come mi diverto.
1: Prima Giussi Panara ha ricevuto un messaggio, una telefonata dalla Svezia. Vi capita di avere, no? Arriva tipo spam, e invece era il premio Nobel che spare che stiano chiamando anche chi vince il premio Nobel, che arriva chiamata la Svezia, la gente non risponde, pure quelli che veramente vincono,
2: certo,
1: il
2: se lo sa Santi Rocchi, ma proprio Rocchi. Siamo rovinati.
1: Quindi allora siamo tornati esattamente a Caltagirone, da dove eravamo partiti per chiudere questo viaggio. Lo facciamo ovviamente attraverso questo percorso enogastronomico, una delle cose più buone da mangiare a Caltagirone. Abbiamo parlato di ceramiche, che è proprio, diciamo, il corpo
0: tipico.
1: Core business, il piatto è proprio di ceramica, in effetti, sì, è tipico. Ma dentro questo piatto di ceramica ci sono tantissime cose buone, per esempio.
2: Allora, cominciamo con la pasta tenerumma. La pasta con tenerumma. Che cos'è? I tenerumi sono foglie tenere della zucchina da pergola. Proprio una zucchina. Proprio siciliana di Caltagirone.
1: E del macco verde ne vogliamo parlare?
2: Ma il macco verde è quello con le fave?
1: La zuppa di fave è stagione, quindi adesso buona, un buon macco verde.
0: Ci sta tutto.
1: O le muffulette. Cosa hanno fatto le muffulette? Che sono panini morbidi.
2: Buonissimi.
1: E la cuccia, che
2: la
1: è quella
2: cuccia
1: per cane.
2: Vai a cuccia.
1: No.
2: Poi per chi ama il fritto, le sfinci, le frittelline zuccherate.
1: Buone.
0: In Egitto sono buonissime.
1: Sono le famose sfinci delle egiziane, certo. E poi le collorelle, che sono dolci natalizi a base di mandorle, tramandate di generazione in generazione. Quindi se ve le offrono, può essere che una vi stanno dando una
2: di un'altra
1: una
2: epoca.
1: Del nonno, del
0: bisnonno.
2: In Sicilia si mantiene.
1: Se le tramandano anche quando tu fai i figli. Gli dai.
2: Ma lei parlava dei cuddurelli?
1: No, delle parlavo proprio delle collorelle.
2: Allora, bene, sì. Buonissime.
0: Qualcosa di croccante c'è?
1: Sì,
2: i cuddurelli, cuddurelli.
1: A parte i turroni tipici al sesamo e al miele, la guggiulena e la gubbaira.
0: Sì.
2: Ma sesamo è interessante perché si apre da solo.
0: Sì.
1: Sì, è vero. E soprattutto poi c'è questa cuccia, che è praticamente un piatto dolce o salato o agrodolce o piccante, dipende da come ti viene.
2: Praticamente
1: va bene qualsiasi cosa. C'è grano bollito, pensi che allegria, grano bollito tipico di Santa Lucia. E poi ci grattano sopra questa ceramica per dargli quella nota crunch che comunque loro ci mettono sempre.
0: Io lo vorrei assaggiare.
1: Io no, però va bene, poi mi dice com'è, soprattutto dopo che quando la evacua.
2: Ma guarda che la gente ci crede, no? Cioè, poi magari a casa mangiano le ceramiche.
1: Vedrà che
0: c'è la grattugia di ceramica.
2: Ma siete seri, questa è Raiso Radio, la radio del viaje.
1: Possiamo chiedere scusa al sindaco perché l'abbiamo salutato in apertura, il sindaco di
0: Ma perché non ci chiama il sindaco?
2: Perché si vergogna.
1: Fabio Roccuzzo, sindaco Fabio Roccuzzo, ci scusi, ma noi facciamo disinformazione, però la facciamo sempre
2: bene.
1: In modo indegno.
2: Con dignità.
0: Non usiamo intelligenza artificiale, bensì deficienza vera.
1: Quella originale sua, per esempio, noi ci abbeveriamo la cosa. Vuole dire un'ultima nota, qualcosa su Caltagirone?
0: Basta.
2: Diciamo che come nella cucina locale si usa moltissimo il finocchietto selvatico. Melanzana e la ricotta.
1: Perché non è solo cotta, ma è anche
2: ricotta.
1: Bene. E allora, tra poco ci avremo anche la possibilità di darvi un po' di aggiornamenti su come sarà il tempo, come si evolve. Ma intanto io ascolterei, se permetti, una bella canzoncina di Night.
3: Stavate davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: ora. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono. Pensieri folli che si perdono, vogliamo sogni che non vendono. Quando sentiamo il vuoto poi compriamo.
1: Che ride, è bella sta canzone.
2: Sembra,
1: bella,
2: eh? Non ce mi verrebbe da ballarlo proprio,
3: no,
2: così, tutta la night.
1: Tutta la notte. Lui è William Mezzanotte, sì. Sarà parente di Silvia Mezzanotte pure, magari.
3: Può essere.
1: Parentati.
2: Sì,
1: di
2: no.
1: Sernia.
2: Magari lei lo nega.
3: Lui è Home Night.
1: Lei sicuramente lo negherà e con tutte le sue forze. Quindi questa canzone di Night, tra l'altro, sì, uno dei vincitori morali
3: del Festival di Sanremo.
1: L'abbiamo ascoltato poco prima dell'appuntamento con le previsioni del tempo, a meno che non ci siano anche da segnalare delle cose particolari in giro per le strade.
4: Sì,
1: Alessandro.
4: Diamo prima qualche aggiornamento sulle autostrade. Intanto si sono formate code per traffico nel bivio tra la 1 e la 22 in direzione nord da Bologna verso il Brennero. Un chilometro adesso per l'incidente tra Chiavari e Rapallo, incidente risolto, ma sono code residue, dovrebbero smaltirsi a breve in direzione di Genova. C'è un incendio che interessa la 1 tra Villa Literno Pomigliano e il nodo Acerra Fragola in direzione di Napoli soprattutto, ma il fumo naturalmente interessa entrambe le direzioni con la riduzione della visibilità. Incidente anche sulla tangenziale di Napoli tra Viale Maddalena e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Diamo uno sguardo a questo punto alla situazione meteo. In linea con noi c'è il luogotenente Andrea Gurrieri, buon pomeriggio.
5: Sì, buon pomeriggio a voi in studio e a quanti sono sintonizzati sulle frequenze di Isoradio. Il campo di alta pressione che per alcuni giorni ci ha garantito tempo stabile e soleggiato si sta indebolendo a causa dell'approssimarsi di una perturbazione in arrivo dalla penisola iberica e sta cominciando a far sentire i suoi effetti con le sue prime piogge sulle regioni nord-occidentali e sulla Sardegna. Ma vediamo in dettaglio la situazione che al momento vede il nord con nubi sparse e compatte sul nord-ovest e sulle zone alpine e prealpine lombarde e del Trentino Alto Adige con qualche pioggia sul Piemonte. Nevicate, seppur a quote oltre i 2000 metri, si segnalano sulle Alpi occidentali. Nuvolosità variabile sulle rimanenti zone ma senza piogge. Il centro con nuvolosità irregolare e stratificata, con addensamenti più consistenti sulla Toscana, sul Lazio e sull'Umbria, in spostamento verso est. Non si esclude qualche goccia di pioggia nelle prossime ore. Sulla Sardegna abbiamo nubi più organizzate con possibili piogge. E infine il sud, con il cielo poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno, specie sulla Sicilia. Da segnalare una progressiva intensificazione della copertura nuvolosa a partire dalla campagna, ma in un contesto ancora asciutto. I venti sono moderati dai quadranti meridionali sulle due isole maggiori e sulle regioni del versante tirrenico, deboli sempre da sud sulle rimanenti aree. E con l'aggiornamento meteo è tutto. Grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
6: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte e prenota su campingenatura.it.

0: Muévelo, muévelo.
1: Un poco de Saudade do Brasil, porque ella è Mariana Froes con la sua colombina.
0: Mariana Froes, ma come lei? È parente?
2: Sì, ma la colombina non era quella maschera famosa.
1: È
2: sì,
1: proprio riferito colombina. Al carnevale, infatti. Ah, è un omaggio alla maschera famosa visto, del carnevale.
0: A Pasqua di solito la colombina, però va bene lo stesso. Grazie. Ma chi ce ne frega?
1: Lei è Mariana Froes. È Mariana Froes. Sta in Brasile.
0: Va bene.
1: C'è allora, il fuso orario.
0: Visto che approfittiamo della grande sapienza tecnica sì. di ingegneri del suono altamente qualificati, che sono appunto Daniele Di Noia e poi ho visto girare anche Claude Lofield, ovvero Claudio Capobasso, che fa danni più che altro, e approfittiamo anche della presenza di gente,
2: del maestro.
0: gente studiata che giustamente deve giustificare i soldi che i genitori hanno speso per fargli fare le lezioni di
2: possiamo una cantantessa bravissima
0: lei è inutile,
2: io
0: però,
2: mi arrangio, vabbè, io mi arrangio.
1: Mi sento quindi felice e onorata oggi di avere non un maestro
0: ma
1: no.
0: due maestri quanto, no, no, quanto va male,
2: io cioè, rispetto al maestro De Girardi sono un bidello a tempo indeterminato, ma bidello.
0: Io sono solo di sostegno, quindi lo dico. Maresciallo adesso in console.
1: Ma chi
0: quindi
1: è Maresciallo?
0: Maresciallo Di Noia.
1: Ma non l'hanno fatto Maresciallo.
0: Sia buona. Adesso omaggiamo un grandissimo della musica italiana sì. con una versione live di un suo grande successo. Quindi adesso io me ne vado proprio lì, successo.
1: Vabbè.
2: Vado. Vabbè.

0: Ladies and gentlemen, rigorosamente dal vivo, live qui a Rai So Radio.
1: Me lo faccia dare il 5 a questi ragazzi. Me lo faccia dare, me lo faccia dare.
0: Pamela D'Amico, la sua fantastica voce.
1: E posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Merola. Ma lasciamo perdere i tecnici dall'altra parte del vetro. Veramente erano concentrati, entusiasti di farci volare. Grazie, ragazzi.
2: Grazie.
0: Al maestro Alessandro.
3: Grazie.
1: C'ho anche un po' il brividino.
0: Avete fatto piacere Saldavinci, vi devo dire la verità. E adesso
1: abbiamo fatto questa versione un po' un po' minesca,
0: un po' Froes come la, la cantante di prima. Andava benissimo, però mi è piaciuta molto, molto bravi. Molto
2: un rossetto,
0: bravi.
2: Un rossetto rosso era molto bello.
1: Un caffè
2: rosso.
1: Nero bollente.
0: Infatti, vado a prendermi un caffè e noi andiamo in pubblicità. Grazie.
4: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità. Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi, il club Canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
7: Rai So Radio.

0: circolo con Marco Mengoni, che è stato protagonista della nostra prima puntata. Sapete, oggi siamo alla 104 puntata, 104. La prima puntata, quella che serve a lei, certo. La prima puntata l'abbiamo dedicata proprio a lui, a Marco Mengoni, perché siamo stati a Ronciglione ed è stata la prima città.
1: Ma che non ce l'ha la 104?
2: Io no, è da oggi, me l'hanno data.
0: La feciocia, quella lì, sì. Allora, 45 minuti dopo le 18 è il momento di darvi le indicazioni, quelle importanti, no? Le vaccate che dite voi, e su questo andiamo ovviamente dal professor De Gerardi,
3: ce l'ha da lui. Bene, allora andiamo al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buona serata.
4: Sì, buonasera a voi da Roberto Rizzo. Allora vediamo la situazione partendo dalla 1 Milano-Napoli, andando verso il nord. Partiamo dalla Toscana tra Monte San Savino e Firenze Sud in direzione di Bologna. Code a tratti, tempi di percorrenza di circa un'ora. Tra Firenze Sud ed Impruneta poi abbiamo 5 chilometri di coda per un veicolo fermo in avaria. Proseguendo verso il nord, tra il bivio con la Cumplanare di Firenze Nord e quello con la 1 direttissima, a code a tratti con tempi di percorrenza di 25 minuti. E nell'area emiliana della 1, tra Parma e Fidenza, in direzione Milano, anche qui code a tratti, tempi di percorrenza di 15 minuti. Ora in Lombardia sulla 4 la Milano-Brescia tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia, coda per un incidente risolto. In direzione di Torino code a tratti per il traffico tra Monza e Cormano con tempi di percorrenza di 20 minuti. Rimaniamo in Lombardia, ci spostiamo sulla 8 Milano-Varese. In direzione di Varese code a tratti tra il bivio con la 4 e Fiera Milano e poi tra Lainate e Castellanza. Ed ora in Toscana sulla 11 Firenze Pisa Nord tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione di Pisa, coda causata dal traffico intenso. Andiamo a Roma sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova ed il Bivio con il grande raccordo anulare, 1 chilometro di coda per le difficoltà del traffico sul raccordo stesso. A Napoli in tangenziale tra Capodichino Svincolo e Corso Malta verso Pozzuoli, coda per il traffico. Uno sguardo ai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia su quello urbano della 24 Roma Teramo in direzione del grande raccordo anulare, code a tratti tra via Fiorentini ed il bivio con il grande raccordo anulare stesso. In direzione della tangenziale est, coda tra Portonaccio ed il bivio con la tangenziale. Vi informiamo poi che nell'ambito dei lavori previsti dal nostro piano di ammodernamento della rete ligure, per la giornata di domani non prevediamo tempi di percorrenza molto superiori alla media. Nella sezione dedicata alla viabilità ligure del nostro sito autostrade.it potrete trovare maggiori informazioni. E con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.
5: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: Fischia, fischia.
1: Io fischio con lo spazio che ho in mezzo ai denti. Volete sentire? È un fischio molto interessante.
2: Un po' alla pecorera?
0: Vuole sentire come
2: fischia? Vuole dire come fischia io?
1: Sì.
0: Con lo spazio che ha.
3: Ah, con reverbero.
0: Meraviglioso. Bellissimo, bello, bello.
2: Che facciamo
0: bello.
2: Una gara di fischi.
1: Allora, ragazzi, lei come pecoraio lo vedo bene.
2: Però.
1: Anche le pecore le vedono bene.
0: Avete finito? Possiamo riprendere in mano le redini di questa inutile trasmissione?
1: Perché no?
0: Oggi più inutile che mai. Siamo arrivati quasi alla fine della nostra puntata. Ma non possiamo salutarvi senza prima avervi comunque dato la possibilità.
2: Perché lei insiste?
0: No, perché abbiamo tenuto troppo alta l'umore di questa ciurma e quindi a questo è il momento in cui dobbiamo uccidere il buon umore.
2: Deve.
0: E lo diciamo a tutti coloro che stanno ascoltando la radio, in questo momento sono arrabbiati perché non riescono a tornare a casa perché stanno lì in mezzo all'ingorgo, a Orcofeglino, a Spotorno.
1: E noi che facciamo?
0: E noi gli facciamo sentire ancora una cosa peggio così terribile. Inveriamo. Che poi anche
1: la fila sembrerà una passeggiata.
0: Esatto, quindi è il momento del comicidio di Pamela D'Amico.
4: Ora c'è il comicidio!
1: Pamela D'Amico. Eccomi, buonasera, sono
2: momento.
1: Tornata, buonasera.
2: Buonasera a lei, dottoressa D'Amico.
1: Sì. Però racconto una storia vera, è successa a me.
0: Sì.
1: Ehi, sabato usciamo? Ma cioè ho risposto, ma cioè, lo sai che siamo solo amici, vero? E lui mi fa: usciamo da amici. E poi fa: primo Fini, terzo Fini, quarto Fini. E io ho detto: eh? E lui mi fa: non ci sono secondi Fini.
0: Guarda, ha fatto una fatica per dire stavaccata e devo dire ho sudato io per lei ed era una cosa terribile. Quindi
2: io pensavo che fosse un carciofino.
0: No, cioè, però il fatto che
1: è quasi finito.
0: Che uno può uscire con lei d'amico,
1: ma
0: lei c'ha sto cognome ce l'ha d'amico, quindi uno si può uscire con lei d'amico, no?
1: Sì, perché no? Sei amico di Pamela D'Amico, altrimenti no.
0: Ce n'è una peggio, scommetto, in canna.
1: L'allergico al grano turco.
0: Sì.
1: È un uomo che non deve chiedere
3: mais.
1: Mais.
0: Ecco, no! Questo è un altro deficiente che le dà pure le dire in bocca pure. Io me ne voglio andare, io non ci voglio stare in questa casa. Ma io proprio veramente.
2: Guardiamo la linea Benedetto.
0: Per favore.
1: Oh, pensate che domani ce ne sono di ancora peggio.
0: Però poi se ne va in Brasile, noi non la sentiamo più. No, ci collegheremo con Rio de Janeiro.
1: Per
0: i comicidi in portoghese.
1: Come no?
0: Mezzi portoghesi, mezzi abruzzesi. Ma faremo insomma un po' diverse lingue.
2: Neanche il fusoraio ci aiuta.
0: Abbiamo i vincitori, abbiamo la vincitrice ufficiale della puntata di oggi che ha indovinato la canzone nell'autoradio Time Machine, la vogliamo omaggiare ascoltando la sua voce, è stata la prima proprio a indovinare.
1: La bella.
0: Sentiamo. Sì.
5: No, forse oggi sono la prima.
0: È la prima. Sì.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
5: Mi piacciono le fioriere, grazie mille. Baci, speriamo di vincere.
0: Però non è detto Ale. Non è detto Ale quando è uscita e chi sono i gruppo. Sentiamo.
5: Il brano è dai, come si scrive?
0: Knack.
5: Come si legge? Knack.
0: Brava. Vabbè, ma l'anno lo sappiamo, era del 1981?
3: 79.
0: Però da noi è diventato successo nell'81.
1: In mia assenza, il numero potrebbe darlo lei, perché attenzione che ha una voce abbastanza
0: nostra Alessandra,
1: interessante.
0: Vero? Sì. Reggio Calabria.
1: Alessandra, facciamo questa proposta in agenda.
0: No, io lo do in modo divulgativo, invece come lo dà lei lo possiamo dare l'ultima volta, perché questo è un numero che vi servirà anche per dopo.
1: Ma però ti diverti,
0: per dopo. No, perché devo accontentare il maresciallo di là che la vuole sentire già, ha preparato, ha messo
2: c'è il pubblico di là che vuole sentire.
0: Il numero, ricordiamo il numero di Soradio, vai Pamela.
6: 348 103 10 10.
0: Contento? Applausi, guarda, il vetro.
2: A scema aperta.
1: Ragazzi, dico, posso dire una cosa? Faccio un concerto da 20 anni e non ho, tutti questi applausi non li ho mai avuti.
2: Ma lei dai numeri, Pamela.
0: Siete messi veramente male, ve lo dico. Allora, nei prossimi minuti invece la radio torna a essere uno strumento
2: seria.
0: Di informazione serio, perché c'è il nostro Benedetto, Benedetto Marcucci, che ci parlerà di problemi di forfora. Il piano casa approvato dal Consiglio dei
1: piano
0: Ministri.
1: Calvizio.
0: No, è piano casa. Piano casa importante, approvato dal Consiglio dei Ministri con Lucia Albano, sottosegretario del Ministero dell'Economia, c'è Giorgio Spazzini Testa, presidente, mica gente così come
1: in testa, poi c'è la mica per terra, cioè pesante in testa.
0: Sergio Andreis, che è il direttore esecutivo del Kyoto Club, io anche
1: Meni Andreis.
0: Infatti, con la canzone, ovviamente, salutiamo anche Alessandro De Gerardis che ci ha sopportato.
1: Ciao ragazzi,
0: lui rimane.
3: Io rimango.
0: il nostro Daniele Di Noia alla parte tecnica, ladies and gentlemen, Angelo Gallini, ciao a tutti, a domani.

0: Zenek era il 1979, tra pochissimi secondi il TG3, i titoli li seguiremo anche qui su Raiso Radio. Intanto un incidente, lo ricordiamo, in A1 tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione di Bologna, code a tratti sul raccordo A1 tangenziale est di Milano in direzione della tangenziale est, incidente in A8 a Milano Nord in direzione sud Milano, code per lavori in A1 tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. TG3.
1: Gli Stati Uniti, abbiamo il controllo di Hormuz, lo stiamo riaprendo. La risposta di Teheran, nessuna nave ha attraversato lo stretto, useremo la forza. Colpi contro fregata americana, ma Washington nega. Meloni dal vertice in Armenia, non condivido il disimpegno USA in Europa, l'Italia ha sempre mantenuto gli accordi. Venerdì Rubio a Palazzo Chigi, le opposizioni, la Premier si smarchi da Trump. L'assalto israeliano alla flottiglia, la procura di Roma apre un'indagine per sequestro di persona, ancora in carcere due degli attivisti fermati, rischiano l'accusa di terrorismo. La strage di Kra, il presidente svizzero assicura, i feriti non dovranno pagare per le cure in ospedale, stoppa l'invio di nuove fatture, il padre di uno dei ragazzi sarebbe stata una beffa. Garlasco, convocati come testimoni Marco Poggi e le gemelle K, fratello e cugine di Chiara, mercoledì l'interrogatorio di Andrea Sempio, indagato per omicidio nella nuova inchiesta. Al Quirinale le nazionali tennis azzurre, vincitrici della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis. Mattarella, da voi costante esempio di serietà, e ricorda Zanardi, figure come la sua illumina il nostro sport, domani funerali del campione.
2: Raiso Radio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Ritmo della sera. Con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Santana con Samba Patì, ancora buona serata con Alessandro De Gerardis, tra poco Benedetto Marcucci con Bendetto. Nel frattempo qualche aggiornamento: diramazione per Pisa, Pisa Nord-Est in uscita per le provenienze da Pisa, code per un mezzo fermo, code a tratti in A1 tra Rizzo e Firenze Sud in direzione di Firenze, un'ora il tempo di percorrenza, 2 chilometri per incidente tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione di Bologna, code a tratti sul raccordo tra la 1 e la tangenziale est di Milano tra inizio 1 e inizio tangenziale. Poi ricordiamo le code per lavori di 2 chilometri tra Firenze Sud e Firenze Impruneta sulla 1 in direzione di Bologna. In A10 code di 2 chilometri tra Spotorno e la fine della Complanare di Savona in direzione di Genova. Ricordiamo anche una situazione che riguarda la diramazione per Pisa, dove ci sono delle code tra Navacchio e Pisa Nord-Est in direzione di Pisa. Ancora un po' di musica, Tiziano Ferro, Giorgia, Superstar e poi Bendetto.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: ben detto.
1: I fatti senza pregiudizi, un programma di Benedetto Marcucci.
0: E buonasera, buonasera le ascoltatrici e gli ascoltatori di Iso Radio. Allora, buona settimana, cominciamo questa settimana cercando di fare ordine su un provvedimento che è stato preso la settimana scorsa dal Consiglio dei Ministri, che è il Piano Casa. È il decreto appunto che il governo ha preparato per affrontare le politiche abitative. Sappiamo che la casa è sempre uno degli argomenti più caldi, più difficili anche da affrontare. Infatti il provvedimento è molto complesso, cerca di aggredire questo problema appunto dell'emergenza abitativa dandosi un obiettivo ambizioso, cioè rendere disponibili circa 100.000 alloggi nei prossimi 10 anni. Per attuare questo obiettivo si punta a una combinazione di fattori, cioè il recupero del patrimonio esistente. Sappiamo che ci sono moltissime migliaia di case che non possono essere assegnate proprio perché non sono in condizioni di poter essere utilizzate, non sono abitabili proprio per un problema di manutenzione. Poi c'è il rafforzamento dell'edilizia a canone calmierato, cioè quindi un'apertura al capitale privato per far sì che ci siano appunto più investimenti in questo settore con delle garanzie, cioè con delle agevolazioni in termini di burocrazia e non solo di burocrazia, di procedure, diciamo, per una velocizzazione di tutti i processi che portano appunto alla costruzione di un immobile. Ma per accedere a questo tipo di, diciamo, di semplificazioni burocratiche, l'imprenditore si deve impegnare a fare 70 alloggi in edilizia convenzionata sui 100 realizzati. Quindi vorrebbe dire sostanzialmente appunto che 7 case su 10 dovrebbero essere disponibili all'housing sociale. Housing sociale che prevede sia un affitto calmierato ma anche formule di quello che si definisce rent to buy, cioè una acquisto strada facendo, riscattando poi appunto gli affitti pagati. E questo sappiamo che è una pratica molto diffusa a livello internazionale, che da noi ha solo pochi esempi di attuazione, e quindi il governo cerca di servirsi di questo strumento appunto per risolvere il problema abitativo. Oltre a questo c'è anche un altro aspetto molto importante, che sappiamo, non l'abbiamo affrontato in varie puntate della nostra trasmissione, che è quello della paura degli inquilini ad affittare, perché poi alla fine la casa diventa sostanzialmente non disponibile e si va in un contenzioso giudiziario molto lungo. Quindi prima di rientrare in possesso della propria casa, in assenza, diciamo, di un pagamento appunto del canone convenuto, e di conseguenza piuttosto che imbarcarsi in questo rischio, certo, moltissimi non affittano. Alessandro, sappiamo, benissimo, è una cosa, certo, e questo, diciamo, risulta sia nei sondaggi ma anche nelle statistiche di studi di settore, che ci dicono appunto che anche in questo caso stiamo parlando di migliaia di appartamenti, non di qualche appartamento. Quindi anche in questo senso si cerca di introdurre una novità, un impianto normativo diverso che dia garanzie appunto ai proprietari di poter rientrare, qualora appunto non venga pagato il giusto canone, il canone convenuto dal contratto, avere un'ingiunzione di rilascio immediata, e quindi con tempi che poi ovviamente con tutte le dovute garanzie per alcune categorie, cioè per esempio gli anziani oltre 75 anni o persone disabili godranno comunque di una tutela particolare. Però invece negli altri casi il giudice dovrà fissare il rilascio dell'appartamento in un termine di tra i 30 e i 60 giorni. Ovviamente tutto questo, come si sa, tra il dire e il fare, certo, poi c'è l'attuazione, chiaro. Quindi la sfida più grande sarà appunto attuare tutte queste norme previste dal governo e cercare soprattutto poi un altro braccio, diciamo un altro settore di cui si compone il provvedimento, di convogliare tutte le risorse che poi sono quelle appunto previste per l'housing sociale a livello europeo, per esempio, e ciascuna regione e provincia dovrà coordinarsi in un ufficio specifico che sarà appunto studiato con un commissario che dovrà appunto fare ordine e quindi cercare di ottimizzare tutti gli investimenti e far sì che appunto a volte questi investimenti, sappiamo che noi non siamo bravissimi, siamo certo, ottimi contributori sì, dell'Unione Europea, ma non siamo grandi usufruitori dei vantaggi, e quindi molto spesso si fa la corsa per non far scadere appunto i contributi europei e magari non si fanno dei programmi organici e fatti nel modo in cui si dovrebbero fare. Allora, noi affronteremo questo tema che speriamo essere appunto sicuramente interesserà molti ascoltatrici e molte ascoltatrici e molti ascoltatori con Lucia Albano, sottosegretaria al Ministero dell'Economia, e il Ministero dell'Economia ovviamente è coinvolto in prima persona perché sappiamo che la borsa è in mano al ministro Giorgetti e ai sottosegretari. Poi Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, che è stato nostro ospite varie volte quando affrontiamo questo tema e che appunto Confedilizia rappresenta i proprietari e quindi diciamo le persone, proprio quegli inquilini di cui parlavamo prima, che hanno questa sfiducia nel far entrare il loro immobile nel mercato degli affitti e a volte appunto lo lasciano sfitto. E in ultimo Sergio Andreis, che è direttore esecutivo di Kyoto Club, che, col quale affronteremo un tema che in questo decreto non è affrontato direttamente, però in realtà nelle intenzioni del governo c'è anche quella di riqualificare alcuni interi settori delle nostre città, interi quartieri, attraverso un altro strumento che sono delle proposte di legge che stanno viaggiando, diciamo, nell'iter parlamentare, e sono quelle appunto che prevedono la riqualificazione e quindi il recupero di molti quartieri. Per esempio a Milano c'è tutta un'operazione che sta andando avanti ormai da anni, che è il recupero degli scali ferroviari, quindi scali ferroviari certo, sì, saranno utilizzati per appunto fare costruire vari alloggi, e di questi ci sarà comunque una quota prevista per l'housing sociale. E quindi questi sono i nostri ospiti, Alessandro, e adesso tu aggiornaci
2: certo,
0: sulle strade certo, e poi cominciamo.
2: Allora, tratto urbano della 24 a Roma, si sono formate code a tratti per traffico tra la tangenziale est e l'inizio della Complanare in direzione del grande raccordo anulare, code a tratti in A1 tra Calenzano e la variante di Valico in direzione di Bologna, poi mi sposto sulla A1 tratto toscano tra Rizzo e Firenze Sud verso Firenze, code a tratti per traffico. Abbiamo anche il tempo di percorrenza di 40 minuti dal chilometro 351 al chilometro 318, poi code di 2 chilometri con tendenza all'aumento per l'incidente tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione di Bologna. A tratti le troviamo anche tra Firenze Sud e Firenze Impruneta, qui causate da cantieri di lavoro, sono di circa 2 chilometri in direzione di Bologna. Bene, vogliamo ascoltare un po' di musica? Benissimo, allora arriva Prince con With the Steer.

0: Giro d'Italia? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
0: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
2: Cosa fanno davvero là dentro?
3: Siamo solo appassionati di cinema.
4: Non può essere solo un film club.
5: Lei ha un ragazzo.
6: Wow!
7: Vediamo 3 volte lo stesso film.
5: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
7: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
8: Devo andare.
9: Qualcosa che non va, tesoro.
7: Forse dovremmo parlarne.
10: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
12: Rai su Radio.
13: Bene, abbiamo già pronta la nostra prima ospite, che è la sottosegretaria al Ministero dell'Economia, Lucia Albano. Buonasera, sottosegretaria.
14: Buonasera a tutti gli ascoltatori.
13: Allora, dunque, il decreto prevede un investimento di 10 miliardi di euro, quindi una cifra importante. Come sarà modulata questa cifra?
14: Allora, una cifra importante, il nuovo piano casa, sono 10 miliardi con l'obiettivo di rendere disponibile oltre 100.000 alloggi in 10 anni.
13: Sì.
14: Il problema della casa sappiamo essere un problema che interessa una larga fetta della popolazione, sia quella più fragile ma anche quella che non è troppo benestante.
13: Certo.
14: Che è troppo benestante per le case popolari e, diciamo, non troppo benestante per rispondere alle richieste del mercato, e dunque gli interventi sono diversificati. Allora, c'è un primo pilastro del provvedimento che si occupa di recuperare e rendere disponibili circa 60.000 alloggi popolari, cioè gli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, insomma le case.
13: Certo.
14: Popolari che noi conosciamo. E c'è uno stanziamento immediato di oltre 1 miliardo e 700 milioni che successivamente aumenterà intorno fino a circa 6 miliardi. È un pacchetto di semplificazioni che caratterizza questo intervento e la nomina di un commissario straordinario. In questo modo si potrà anche lavorare su un programma di riscatto, quello che viene chiamato rent to buy, cioè
13: sì,
14: non solo il pagamento dell'affitto ma anche la possibilità di riscattare gli immobili di edilizia residenziale pubblica da parte degli assegnatari. Questo oltre alla realizzazione di nuove case popolari senza consumo di suolo e diciamo la valorizzazione, la sistemazione delle case popolari che non sono affittate perché non sono nelle condizioni giuste. Quindi in questo momento questo porterà a 60.000
13: alloggi, saranno
14: alloggi popolari. Cioè,
13: beh, questo
14: poi
13: insomma
14: è un'altra.
13: Sì, prego.
14: Chiedo scusa. È un intervento molto importante e tuttavia sono anche immobili pubblici già che sono nella, insomma, sono presenti sul territorio dei vari soggetti sul territorio del italiano. Poi il secondo pilastro invece riguarda un investimento finanziario con delle risorse nazionali ed europee per poter rispondere all'emergenza abitativa con degli investimenti che genereranno degli investimenti con dei fondi, quindi è una questione finanziaria per ciascuna regione e provincia autonoma, e quindi queste saranno risorse che atterreranno nelle diverse regioni e province autonome.
13: Certo.
14: Il terzo elemento invece è quello, forse l'innovazione più grande del piano casa, è l'attivazione degli investimenti privati. È evidente che è necessario far sì che gli investimenti privati possano essere attratti per costruire alloggi da affittare e vendere ai cittadini, ma a prezzi calmierati. Quindi questo meccanismo prevede per l'investitore privato delle semplificazioni burocratiche, la nomina di un commissario straordinario che dovrà rilasciare un provvedimento unico di autorizzazione. Anche qui una sburocratizzazione,
13: certo,
14: una maggiore rapidità. Però ricordiamo che su 100 alloggi realizzati almeno 70 alloggi dovranno essere in edilizia convenzionata, quindi delle procedure semplificate che consentiranno proprio di ampliare gli alloggi di edilizia integrata.
13: Allora, proviamo a rispondere a una domanda di Emilia che dice di essere: noi siamo una giovane coppia con stipendi medi, ma non abbiamo i requisiti per le case popolari, ma ai prezzi di mercato nelle grandi città sono per noi proibitivi. In che modo il nuovo piano casa ci aiuterà concretamente a trovare un affitto a canone calmierato, ci chiede Emilia?
14: Ecco, esattamente questo l'intento, e questo è il progetto, il programma che stiamo mettendo a terra. Facciamo questo esempio: siamo in una città, siamo a Milano,
13: sì.
14: Un insegnante prende un 1700 euro al mese, uno stipendio medio,
13: certo.
14: E per un appartamento di circa 40 metri paga circa 1000 euro al mese di mutuo, comunque di affitto, questo
13: sì.
14: Sì. E dunque il 60% del proprio stipendio.
13: Esatto.
14: Allora, non è affordable, non è sostenibile un costo della casa pari oltre al 30% del proprio stipendio. E dunque, con le misure introdotte dal piano casa, un insegnante potrà risparmiare almeno 350 euro al mese sul mutuo o sull'affitto, e quindi significherà avere 4.200 euro netti in più o meno due stipendi, proprio nelle proprie tasche. Ecco, questo è proprio, non solo, questo è un beneficio di minima, perché l'auspicio è che la dinamica di mercato poi cresca, perché a un certo punto abbiamo un numero di nuove case molto più ampio, il mercato più attratto e la possibilità di avere ancora risultati più vantaggiosi per i cittadini, diciamo ricalmierando dei prezzi di un mercato che in alcuni casi è diventato veramente insostenibile.
13: Certo.
14: Poi c'è anche il dimezzamento degli oneri notarili, per esempio, no? Questo è particolarmente interessante per cittadini,
13: certo,
14: che vorranno attivarsi proprio sull'edilizia convenzionata. L'acquisto verrà poi, ringraziamo anche il fatto che i notai si sono in qualche modo, no, resi disponibili per questa operazione.
13: Certo, per partecipare, per collaborare in qualche modo. Certo.
14: Per collaborare, sì.
13: Allora, sottosegretario, un ultimo aspetto di questo provvedimento che è molto importante è quello del rilascio degli immobili e degli sgomberi, cioè la velocizzazione di una serie di fasi legali che portano poi alla possibilità dei proprietari di rientrare in possesso del proprio immobile, e quindi cercare di incentivare tutti coloro che oggi hanno molti timori, appunto, come ricordavamo in premessa, sono migliaia le case che non vengono affittate proprio perché i proprietari hanno paura ad affittarle, perché non si sentono garantite dal nostro sistema giudiziario. Quali novità introduce il decreto in questo senso?
14: Come dicevo, il tema dell'abitare, che è un tema che non è più un'emergenza abitativa ma sta diventando una crisi, quindi qualcosa di più, di meno puntuale ma decisamente più complesso, ha bisogno di un intervento di sistema. È chiaro che assieme alla possibilità di costruire o di valorizzare, quindi ristrutturare alloggi, di costruirne di nuovi anche col consumo di suolo zero, utilizzando il più possibile immobili pubblici, c'è anche la necessità di poter dare una maggiore certezza ai proprietari nel momento in cui si vuole, ai proprietari di appartamenti che in questo momento sono sfitti, privati, in cui si vuole proprio procedere ad affittarli. E questo è un disegno di legge che è stato approvato in Consiglio dei Ministri assieme al decreto del piano casa, che introduce delle disposizioni proprio per rendere più efficaci e tempestive le procedure di rilascio degli immobili,
13: certo,
14: di liberazione degli immobili occupati abusivamente, ma anche proprio di riduzione dei tempi per le esecuzioni. In questo modo le procedure di urgenza prevederanno addirittura l'emissione di un decreto proprio di rilascio dell'immobile entro 15 giorni dal ricorso. Ecco, tutto questo accelera il ritorno in possesso dell'immobile da parte del proprietario e dall'altra parte contribuisce a rendere il mercato sicuramente più equilibrato.
13: Bene, grazie alla sottosegretaria Lucia Albano di essere stata con noi, e poi proseguiremo a parlare di questo argomento con il prossimo ospite, Giorgio Spaziani Testa. Grazie, sottosegretaria.

0: Gianni Morandi con Banane e Lampone. Aggiorniamo un po' di situazioni prima di dare nuovamente la parola a Benedetto Marcucci e ai suoi ospiti. Intanto tra Calenzano e la variante di Valico migliorata la situazione, perché non più code ma rallentamenti sono segnalati in questo momento in direzione di Bologna. Tra Firenze Sud e Firenze Impruneta verso Bologna 2 chilometri di coda per lavori, tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze rallentamenti dovuti al traffico intenso, anche qui la situazione leggermente migliorata. Segnaliamo pedoni sulla 1 a Valsamoggi in uscita da Bologna e un incidente tra Ferentino e Anagni sulla 1 in direzione di Roma. E proprio a Roma code sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Sulla 7 Milano-Genova code per un veicolo in fiamme tra la diramazione Predosso Bettola e Tortona in direzione di Milano. E da Milano passiamo al sud sulla tangenziale di Napoli tra Viale Maddalena e Corso Malta verso Pozzuoli, incidente al chilometro 19 e 200, code per traffico a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli e code per traffico intenso tra Doganelle e Corso Malta verso Pozzuoli.
1: Bene, torniamo in diretta e andiamo subito a sentire il nostro secondo ospite, che come dicevo è Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia. Buonasera presidente.
2: Buonasera.
1: Allora, con lei vorrei affrontare un tema che ha raccolto l'interesse di molti ascoltatori e ascoltatrici. Per esempio Isabella ci chiede come funzionerebbe questo riscatto degli immobili e dopo quanti anni di affitto è possibile diventare proprietari della casa dove si risiede. Ecco, questo è un argomento un po' spinoso, immagino, per quanto riguarda i proprietari privati, perché questo credo che sia un argomento che si svolgerà e si potrà praticare soprattutto sulle nuove abitazioni previste in quell'accordo che il governo prevede di fare con gli imprenditori edilizi, cioè quindi con coloro che godranno di queste nuove facilitazioni, questa sburocratizzazione delle procedure per il permesso a costruire. Non credo che riguarderà invece il mercato degli affitti, diciamo, per privati, presidente, no?
2: No, riguarda una, diciamo, delle tre gambe di questi provvedimenti sulla casa del governo di cui avete già parlato, perché una è quella relativa alle case popolari.
1: Sì.
2: Fa praticamente un'azione per sacrosanta, secondo me, di
1: eh sì, 60.000 alloggi sono veramente tanti, insomma.
2: Se oltre 61.000 secondo i dati che ci ha dato Federcasa qualche giorno fa, e tra l'altro ce ne sono altri 22.700 mi sembra di case occupate, bisognerà occuparsi anche quelle. Quindi una gamba è quella, ridare nella disponibilità di chi ne ha diritto quelle case vuote, scandalosamente
1: certo.
2: Vuote. Un'altra è quella di cui avete pure parlato e spero parleremo, degli estratti. Quella a cui si riferisce questa disposizione qui è appunto quella che viene definita edilizia convenzionata. Adesso il decreto mi sembra che la definisca forse diversamente. Comunque è a quello che si riferisce quelle ipotesi lì. Quindi, per rispondere alla domanda, non edilizia integrata, ecco il termine esatto, non riguarda i cittadini comuni che operano nell'ambito dell'affitto privato. Lì quella parte comunque è interessante, quella dell'edilizia appunto cosiddetta integrata, perché con tempi sicuramente non brevi, ma consentirà di far così confluire capitali privati su immobili
1: certo,
2: che potranno essere dati in locazione o in vendita o con sistemi misti, diciamo così, nel tempo a chi ne ha necessità, quella che la Presidente del Consiglio nella conferenza stampa ha chiamato la fascia grigia, no? I tanti che hanno redditi apparentemente normali ma in realtà
1: prima ne abbiamo raccolto la testimonianza di una ascoltatrice, Emilia, che ci diceva appunto la giovane coppia che non riesce a soddisfare la propria esigenza abitativa proprio perché i prezzi del mercato nelle grandi città sono molto alti e nello stesso tempo però appunto non hanno i requisiti per accedere a un mutuo e quindi acquistare, quindi è proprio questa zona grigia di cui parlava lei, presidente.
2: Né mutuo né affitto privato, magari né case popolari, perché lì ci sono i criteri, ma qui per questo è importante la terza gamba, chiamiamola così, quella degli sfratti, perché io credo che il governo abbia raggiunto la consapevolezza che una risposta importante alle esigenze abitative la possa e la debba dare in Italia in particolare, certo. La proprietà immobiliare diffusa. Noi abbiamo non solo tanti proprietari della casa in cui si abita, e di quello si parla sempre, ma abbiamo anche tanti proprietari storicamente di case che danno in affitto, cioè investitori, piccoli investitori e risparmiatori dell'immobiliare. Lo dicevate prima con la sottosegretaria, se si dà maggiore fiducia a loro si apre il mercato dell'affitto, si amplia l'offerta abitativa e la disponibilità di case e di conseguenza si riducono i canoni. Per questo collego i due discorsi.
1: Certo, perché maggiore l'offerta, poi ovviamente poi la domanda troverà un affitto più calmierato, naturalmente. È una logica di mercato.
2: Sono le regole, sì, che funzionano anche nella casa, ma particolarmente in Italia, perché insomma gli esempi di altre nazioni, di altri paesi, ci dicono che ci sono esperienze diverse. Viene sempre fatto giustamente il caso della Germania, dove sono tantissime persone in affitto, ma sono in affitto da grandi soggetti.
1: Certo. Con affitti calmierati, diciamo.
2: Diversi, spesso calmierati, ma certo, che hanno dinamiche diverse. Piccoli proprietari anche di una o due case, vanno invece così tutelati e rassicurati, perché mentre quei soggetti, facciamo ancora l'esempio della Germania, insomma, hanno le spalle larghe per difendersi anche da una morosità possibile che c'è, no? Mancati pagamenti dei canoni. Quando quel problema ricade su un piccolo proprietario, insomma il problema è più serio. Allora, se quel proprietario ha quell'esperienza una volta e poi si ritrae dal certo mercato dell'affitto, allora un problema interessante qui è un passaggio della relazione in cui si dice del provvedimento, almeno la bozza che ho visto io, che spesso la casa, e questo è importante che lo dica un governo, costituisce un mezzo di sussistenza, certo, per il proprietario, la casa in affitto, mentre finora abbiamo sempre visto e raccontato il proprietario come il ricco speculatore, o comunque, se non speculatore, la persona necessariamente benestante.
1: Sì, che non ha bisogno di quell'affitto, cioè quell'affitto è un in più. Invece, al contrario, come dice lei, Presidente, alcune economie familiari si basano proprio su quell'entrata di quell'affitto, perché si è investito in quello piuttosto che in altro, no? Nel senso, magari si è investita proprio una liquidazione, un TFR, per cercare di arrotondare magari una pensione non adeguata, quindi diciamo rientra nei meccanismi di economia familiare, ma non certamente di persone che diciamo sono benestanti in senso di avere in più quell'affitto, cioè quell'affitto appunto è sostentamento. Presidente, le chiedo un attimo di pazienza perché abbiamo un break e certo, poi torniamo.
3: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
6: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
7: Via, via.
6: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
8: Rai Isoradio.

0: Bene, torniamo dal nostro ospite, il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa. Presidente, le rivolgo una domanda che ci fa un nostro ascoltatore, Andrea, e ci chiede, un po' scettico sul fatto che si riescano ad attuare le nuove forme di rilascio e di recupero appunto degli appartamenti. Dice Andrea, ma siamo sicuri che poi queste norme saranno attuate? Perché in Italia tra un decreto e l'attuazione ci passa sempre il mare in mezzo. Peraltro, da quello che so, si dovrebbe riscrivere il codice di procedura civile in questo senso. Il decreto prevede questo?
1: Intanto apprezzo questo scetticismo che non fa mai male in Italia, ma adesso, battute a parte, intanto si tratta di un disegno di legge, quindi a differenza di quello, diciamo, piano casa propriamente detto, che è un decreto legge, quindi subito in vigore.
0: Allora, quindi diamo soltanto una notazione tecnica, cioè la prima parte è stata firmata dal ministro Salvini, competente in materia, e dalla presidente del Consiglio Meloni. La seconda parte, questa delle ingiunzioni di rilascio e tutte le cose accessorie che speriamo libereranno, diciamo, appunto immobili, sono state firmate invece sempre dalla presidente del Consiglio Meloni e dal ministro Nordio, quindi sono due parti diverse. Prego, presidente.
1: Sì, e questa seconda con disegno di legge che, a differenza del decreto legge, non entra in vigore subito ma va in Parlamento per essere esaminato e poi diventa legge solo dopo l'esame.
0: Cioè, e di qui lo scetticismo di Andrea,
1: però ha una procedura d'urgenza, prevede modifiche al codice di procedura civile, ma questo non deve spaventare, anzi è la modalità per migliorare la procedura, perché è proprio lì che è scritta, quindi non bisogna impressionarsi. Tra il dire e il fare è vero, c'è di mezzo, insomma, sono di mezzo tante persone, ci sono gli ufficiali giudiziari, ci sono le prefetture e le questure quando c'è da muovere la forza pubblica, c'è la magistratura. Sicuramente ci possono e ci sono già dei problemi e ci possono essere, però questo provvedimento non fa miracoli, fa degli interventi mirati, alcuni li abbiamo proposti anche noi negli scorsi mesi e alcuni di essi sono stati recepiti dal governo, noi come Confedilizia, fa degli interventi mirati sulle procedure per limitare un po' i tempi.
0: Certo.
1: E questo io credo possa, insomma, anche con i miglioramenti che ci saranno in Parlamento, favorire. Segnalo anche, per esempio, una novità, questa in altro modo l'avevamo suggerita anche noi, per esempio ad affiancare agli ufficiali giudiziari come ipotesi facoltativa su richiesta del locatore altri soggetti che possano svolgere tutte le procedure per la realizzazione degli sfratti, quindi una sorta di ampliamento e di,
0: sì,
1: non dico di concorrenza, ma di soggetti in più per svolgere operazioni. Poi si agisce sui termini, sulle notifiche per gli irreperibili, perché insomma c'era anche,
0: cioè, una semplificazione generale, un accorciamento generale dei tempi, presidente.
1: Piccole cose che messe tutte insieme, insomma, favoriranno il processo. Ma l'obiettivo, se posso dire, non sono del governo, ma se io fossi al governo direi questo: non è fare più sfratti, è fare più affitti. Questo è il punto,
0: certo.
1: Mandar via.
0: Vabbè, liberare quelle norme patrimonio edilizio che dicevamo prima, presidente. Certo. Grazie a Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, di essere stato con noi. Grazie molte, buonasera, presidente.
1: Grazie a voi.
0: E diamo il benvenuto invece all'ultimo ospite, Sergio Andreis, direttore esecutivo di Kyoto Club. Buonasera.
2: Buonasera a voi.
0: Allora, lei immagino che sia interessato alla parte della rigenerazione urbana, però in questo senso ci sono delle proposte di legge in Parlamento, dicevo in premessa, quindi non è esattamente questo il provvedimento che riguarda la rigenerazione, però c'è un aspetto che credo la soddisfi, cioè il fatto che si dà importanza al consumo di suolo, cioè si evita consumo di suolo, o no?
2: Sì, giusto. Dal nostro punto di vista, Kyoto Club è un'associazione non profit, attualmente di oltre 180 aziende e comuni che impegnati nella riduzione dei gas a effetto serra. Dal nostro punto di vista questo piano è un po' della serie la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra, perché a fronte di un piano casa, teniamo conto che il comparto degli edifici è responsabile per il 36% delle emissioni di gas effetto serra, non si fa parola del tema cambiamenti climatici. E questo è, come dire, è straordinario, nel senso che in parallelo abbiamo procedure di infrazione dall'Unione Europea perché non abbiamo recepito per la direttiva Case Green la bozza di piano che doveva essere trasmessa il 31 dicembre. Si recepisce, non c'è il programma di recepimento della direttiva to cure, e quindi un piano casa che non affronta uno dei temi centrali come quello dei cambiamenti climatici, pur con aspetti interessanti come per esempio la sperimentazione di soluzioni innovative, co-housing, l'housing intergenerazionale, ma è appunto curioso. Il governo ancora una volta sul tema cambiamenti climatici e ambiente non c'è, è latitante.
0: E quindi secondo lei in cosa, cioè come avrebbe dovuto affrontare questo tema?
2: Avrebbe dovuto prima di tutto inserire nel piano casa il recepimento delle normative europee che il nostro governo ha votato a Bruxelles e che, come abbiamo visto dall'esempio spagnolo, stanno creando occupazione, rivalutazione dei valori, abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra, cioè tutti aspetti in positivo che sono dimostrati, oltre che auspicati, a livello europeo. Quindi questo non vedere o non sapere, forse è semplicemente ignoranza, però dal punto di vista di chi governa direi che non è accettabile. La dimensione ambientale, vero, limitazione del consumo di suolo, e questo va benissimo naturalmente, ma c'è tutto l'aspetto dell'efficientamento energetico
0: che dovrà certamente essere affrontato. Bene, su questo magari organizzeremo un'altra puntata.
2: Andreis,
0: benissimo. Grazie a Sergio Andreis, direttore esecutivo di Kyoto Club. Grazie ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di averci seguito anche oggi. Grazie come sempre a Lucia Pioppi, Valentino Russo, Angelo Calì alla regia e Marco Mascia alla parte tecnica. Grazie a te Alessandro, è stata la nostra prima puntata insieme e speriamo che ne seguiranno.
3: Benissimo, grazie Benedetto.
0: A domani.
3: Noi ci ritroviamo tra poco i titoli del TG1 del 20.

Stretto di Hormuz, colpi contro le navi, gli USA distrutti alcuni barchini di Teheran che smentisce Trump, vi spazziamo via se ci attaccate. Meloni in Armenia e Azerbaijan per rafforzare sicurezza energetica con NATO mantenuti impegni, opposizioni, economia ferma, povertà e tasse. L'omaggio di Mattarella all'esercito fondamentale per salvaguardare indipendenza paese al TG1 il capo di Stato Maggiore Masiello. Carlasco, le gemelle K e Marco Poggi convocati come testi, domani le cugine di Chiara, il fratello mercoledì, giorno dell'interrogatorio di Sempio. Cran dietro fronte della Svizzera, i feriti italiani non pagheranno spese mediche, la decisione dopo l'incontro con la Premier. Lipse auto su pedoni, almeno 2 vittime e 20 di feriti, arrestato conducente, probabile gesto intenzionale, Bild, segni di instabilità mentale. Focolaio di antivirus, nave da crociera bloccata a Capoverde, 3 morti, 1 ricoverato e vari contagi, infezione trasmessa dai roditori.

0: per il mio Alex. Kimi Antonelli gli dedica la vittoria di Miami, per me un esempio. Poi il calcio, Inter festa scudetto, Marotta la scelta di Chivo, atto di coraggio vincente. Buonasera dal TG1 Battaglia.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Devi guidare su ghiaccio o neve? Per non slittare, parti con la seconda marcia. Rilascia la frizione in modo molto dolce, non affondare sull'acceleratore. Evita frenate brusche, ma rallenta per tempo scalando le marce. Se hai il cambio automatico, seleziona la modalità predisposta per ridurre il rischio di pattinamento delle ruote. Una campagna di Rai Isoradio in collaborazione con Rai Mobilità e Viabilità Italia. She's crazy like a fool.

Zeddy Cool Bonnie M, era il 1976, praticamente l'anno in cui ho cominciato a fare radio, insomma 50 anni, va, facciamo 50 anni, non esageriamo, 50 anni fa questa canzone, però è sempre attuale, è sempre piacevole, eh? Allora torniamo, intanto ancora buona serata da parte di Alessandro De Gerardis, Daniele Di Noia alla parte tecnica, situazioni che pian piano si sono risolte, pertanto adesso abbiamo un incidente ma in assenza di code in auto a Milano Nord in direzione sud Milano, 2 chilometri di coda per traffico intenso sulla 22 Brennero Modena tra Vipiteno e confine di Stato verso il Brennero, rallentamenti per traffico in A1 tra Calenzano e la variante Rivalico verso Bologna, incidente in A1 tra Ferentino e Anagni verso Roma e code sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est. Annalisa ci porta

Lucio Battisti con Perché No, l'abbiamo ascoltato dopo BTS con Swim. Prosegue il ritmo della sera con Alessandro De Gerardis e Daniele Di Noia alla parte tecnica. Risolte le code per il mezzo che era fermo sulla diramazione per Pisa, Pisa Nord-Est. Incidente in A8, ricordiamo, ancora senza code a Milano Nord e in entrata in direzione sud Milano. 2 chilometri per traffico intenso in A22 tra Vipiteno e il confine di Stato. Poi Calenzano, variante di valico, tratto della 1 interessato da rallentamenti per traffico in direzione di Bologna, incidente in A1 tra Ferentino e Anagni in direzione di Roma e code sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Nicolò Filippucci, Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: La nuova serie animata per imparare l'inglese divertendosi.
3: Great work.
2: Unisciti al gregge. Shaun the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.

Advice for the Young at Heart, erano i Tears for Fears. 20 e 28, situazione che è in continuo miglioramento, e andiamo a vedere intanto che a Milano Nord è risolto l'incidente sulla 8, risolti anche i rallentamenti per traffico intenso in A1 tra Calenzano e la variante Rivalico in direzione di Bologna. Le uniche code che abbiamo in questo momento sono una al nord, una al centro. Al nord sulla 22 tra Vipiteno e confine di Stato verso il Brennero 2 km a causa di traffico, e traffico anche a Roma sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Segnaliamo anche l'incidente tra Ferentino e Anagni verso Roma, ma non ci sono problematiche per la viabilità. Un invito comunque alla prudenza in avvicinamento al chilometro 616 e 7, dove appunto si è verificato l'incidente. Mac con Fabulous.

0: price, but I feel I deserve. Yeah, 'cause I feel way too fabulous.
1: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
2: E ciao.

Comuni immortali era Achille Lauro. Dobbiamo segnalarvi un incidente, si è pochi minuti fa verificato tra Imola e Castel San Pietro, due auto coinvolte verso Bologna al chilometro 39, si è già formata una coda tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna di un chilometro con tendenza all'aumento. Risolto invece l'altro incidente che non provocava problemi alla viabilità sulla 1 tra Ferentino e Anagni. Cambiamo argomento, quante volte vi sarà capitato di trovarvi con lo smartphone scarico? È successo anche stamattina. Allora, c'è qualche novità per quanto riguarda i caricabatterie. Praticamente il regno dei caricabatterie tradizionali è finito. La nuova tecnologia è rapidissima. Non è un cambiamento graduale, ma un vero e proprio strappo tecnologico che nel 2026 ha reso i cavi aggrovigliati e i trasformatori da muro reperti da mercatino dell'usato. Il baricentro si è spostato verso soluzioni di ricarica wireless ad altissima efficienza e sistemi a contatto magnetico che hanno polverizzato i tempi di attesa. La rivoluzione non risiede solo nella velocità pura, ma nella capillarità. Se fino a pochi anni fa la ricarica senza fili era considerata un'opzione lenta, quasi un lusso per il comodino notturno, oggi i nuovi standard di ultima generazione, le implementazioni basate sul nitruro di gallio, hanno invertito i rapporti di forza. Le stazioni di ricarica sono ormai integrate organicamente anche negli arredi urbani e domestici, rendendo l'atto di mettere in carica un gesto invisibile e automatico. Basta appoggiare lo smartphone su un tavolo al bar o nel vano portagetti di un'auto per recuperare il 50% dell'energia in meno di 10 minuti. Quindi carica batterie tradizionali addio, questa è la nuova frontiera. Curiosamente, mentre l'industria spinge verso il wireless totale, si nota un ritorno di interesse per i materiali naturali nelle scocche dei caricatori. Il legno di frassino e il sughero stanno sostituendo le plastiche lucide, non per estetica, ma perché dissipano il calore in modo sorprendentemente uniforme. E il punto di svolta tecnico è la stabilizzazione del trasferimento energetico a distanza ravvicinata. I protocolli attuali permettono di superare i limiti termici che un tempo davano dei problemi alle prestazioni. L'energia non viene più semplicemente trasmessa ma negoziata in tempo reale tra dispositivo e base, ottimizzando i flussi per evitare il degrado chimico delle celle al litio. Questo significa che la ricarica ultra rapida non è più nemica della longevità della batteria, un paradosso che ha bloccato lo sviluppo per quasi un decennio. Esiste però un'intuizione che sta facendosi strada tra i laboratori di ricerca e che sfida il senso comune. La velocità estrema di ricarica potrebbe presto smettere di essere l'obiettivo primario. Se ogni superficie è in grado di alimentare un device, la capacità della batteria stessa potrebbe ridursi drasticamente.

Italia Starter Pack era J-Ax. Sono già terminate le code in A14 tra Imola e Castel San Pietro, rimane però la segnalazione di incidente con due auto sulla seconda corsia, fate attenzione, in avvicinamento al chilometro 39,5, siamo tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Code per traffico invece ancora segnalate sulla 22 Brennero Modena tra Vipiteno e il confine di Stato, 2 km in direzione dell'Austria, terminate le code nel tratto urbano della 24 a Roma tra Porto e la tangenziale est. Torna la musica con Raff.

0: Dire Straits, questo Tunnel of Love ci ha fatti arrivare fino alle 20:56 e siamo ormai prossimi ai saluti. Uso il plurale maestatis, sono prossimo ai saluti, ma adesso vi saluta anche un altro individuo che è entrato adesso nello studio, così non so chi l'abbia autorizzato, però è entrato.
1: Già che ci sono, anch'io sono prossimo ai saluti.
0: Va bene.
1: No, hai detto siamo, io pensavo siamo, ce andavamo tutti e due.
0: Era un plurale maestatis.
1: Sì. No.
0: Magari però non si può, ci deve andare da solo a cena. E allora,
1: perché
0: caro,
1: tu sai Alessandro che su radio c'è sempre qualcuno in diretta tutte le ore del giorno, della notte e dell'anno.
0: Ma infatti è difficile anche spesso organizzare delle cene o dei pranzi insieme,
1: sì,
0: perché comunque manca
1: un
0: sempre
1: paio
0: qualcuno
1: manca.
0: Un paio almeno mancano, un paio. Allora io ti lascio una situazione piuttosto tranquilla, devo dire, nel corso di quest'ultima ora si sono risolte un sacco di cose, per cui spero insomma che sia una serata che continui ad esserlo così tranquilla. Quindi ti auguro buon lavoro, caro Roberto.
1: Grazie Alessandro, buona cena ovviamente.
0: Grazie. E naturalmente lui è Roberto Fragomeno. Io ringrazio Daniele Di Noia per la collaborazione tecnica e Marco Mascia. Vi lascio con Franco Battiato, L'era del cinghiale bianco. Buona serata a tutti voi.

E questo è Billy Joel, This is the time, alle 21:04, questo è il momento del Marzulliere. Tra un attimo daremo la linea a Gigi Marzullo. In A14 tra Imola e Castel San Pietro, direzione nord, Bologna, rallentamenti per incidenti, incidente segnalato anche sulla tangenziale di Bologna tra l'uscita 10 zona industriale Roveri e l'uscita 9 San Donato in direzione nord, in direzione appunto dell'autostrada A1. Daniele Di Noia in console, Roberto Fragomeni insieme fino a mezzanotte e mezzo, il ritmo della sera, il nostro contenitore serale, tra pochissimo Gigi Barzullo, poi alle 22 sarà la volta di Aggiungi un posto in macchina con Stefano Bini in diretta dai nostri studi di Corso Sempione a Milano. Ora linea al Marzulliere.

0: Intanto buonasera, state ascoltando, avete ascoltato i Pooh, Uomini soli, invece noi qui non siamo da soli e voi ovviamente non siete da soli, perché in ogni caso siete con noi. La più cordiale buonasera da Gigi Marzullo, il Marzulliere, via con la sigla e cominciamo.
1: Rai Isoradio presenta il Marzulliere, incontri, canzoni, parole, con Gigi Marzullo.
0: Al telefono il direttore del quotidiano Il Foglio, Claudio Cerasa. Buonasera direttore, una settimana appena finita, una settimana appena cominciata. Il punto di Claudio Cerasa.
2: Ciao Gigi, da una parte c'è la questione della grazia a Nicole Minetti, che ha messo a suo quadro il mondo politico, perché è evidente che mettere insieme nella stessa frase la parola grazia e un qualsiasi concetto che riguardi il berlusconismo non poteva che creare cortocircuiti, e i cortocircuiti poi sono arrivati al Quirinale, a Palazzo Chigi, al Ministero della Giustizia, alla Procura Generale, e hanno creato una serie di attriti e anche di pasticci allucinanti a tutti i livelli. Dall'altra parte invece il grande tema è l'economia, di cui si parla troppo poco, perché manca un anno alle elezioni, mancano un mese e mezzo alla fine del PNRR e l'Italia si ritrova ad essere il paese che cresce meno nell'Unione Europea, che avrà il debito pubblico più alto dell'Unione Europea, e si ritrova ad essere un paese che non ha in questo momento la forza di poter gestire al meglio questi mesi che ha di fronte. Quindi l'economia dovrebbe essere la priorità, ma purtroppo più che parlare dei grandi temi si parla dei piccoli temi, quindi l'Italia è sempre un cane che si morde la coda.
0: Settimana che è entrata da qualche ora, diciamo così, che previsioni, che cosa ci può dire il direttore del quotidiano Il Foglio?
2: La settimana che ci prepariamo a vivere è una settimana in cui al centro di tutto ci sarà naturalmente il futuro di quel collo di bottiglia che hanno chiamato Stretto di Hormuz, da cui passa non soltanto un pezzo della globalizzazione, un pezzo importante del nostro approvvigionamento energetico, ma passa anche il futuro della nostra economia. L'economia italiana non può permettersi di avere ancora a lungo quel blocco e le diplomazie europee devono provare a fare qualcosa per far sì che da questa guerra in Iran non escano vincitori degli Ayatollah.
0: Direttore, per chiudere, un suo pensiero in libertà sul mondo degli arbitri, se ne sta parlando tantissimo.
2: Il mio pensiero in libertà sul mondo degli arbitri è che il VAR, il famoso VAR che avrebbe dovuto portare perfezione nel mondo del calcio, in realtà ha non soltanto rallentato le partite del nostro campionato, quindi abbassando la qualità di ogni singola partita, ma ha creato maggiori ragioni per essere complottisti, perché se ti vendono l'illusione della perfezione, tutto ciò che diventa imperfetto, tutto ciò che diventa errore deve avere qualcosa dietro, e quindi il VAR, che doveva portare semplificazione del calcio, ha portato in troppi casi a un peggioramento del modo in cui viviamo il nostro amato pallone.
0: Perfetto, puntuale e preciso come sempre, grazie a Claudio Cerasa, noi due nel mondo e nell'anima. I Pooh.

0: Al telefono il professor Giorgio Sesti della Sapienza, professore di medicina interna. Intanto, professor Sesti, spesso noi sentiamo medicina interna, ma cosa vuol dire medicina interna?
1: Ah, questa è la domanda che si pongono tutti, perché è poco definito la medicina interna. Allora, io lo definisco il direttore d'orchestra, cioè colui che riesce ad avere conoscenza di tutte le patologie che riguardano gli organi internistici, quindi diciamo quelli abituati ad avere lo specialista in gastroenterologia, cardiologia, pneumologia, e riesce a trattare i casi più complessi proprio perché ha una conoscenza generalistica del paziente.
0: Il diabete e il caldo.
1: Sì, il diabete è proprio un prototipo della tipica malattia di medicina interna, perché colpisce molti organi, non è solo l'incremento della glicemia con cui si fa diagnosi, e bisogna prestare particolarmente attenzione durante le giornate più calde. Innanzitutto occorre bere abbondantemente, perché la persona con diabete tende a perdere molti liquidi e quindi bisogna deidratarsi, perché all'aggiunta di questa perdita c'è la traspirazione dovuta alla sudorazione dovuta a perdita di acqua. Poi bisogna stare attenti all'alimentazione, che non sia troppo pesante e che tenga sempre presente d'occhio gli zuccheri semplici. Bisogna evitare di esporsi troppo al sole per evitare ustioni e dermatiti, perché possono comparire lesioni nel paziente diabetico più frequentemente che nella persona sana. E poi un consiglio che sembra banale: evitare di camminare scalzi, perché le persone con diabete possono riportare piccole lesioni ai piedi che poi determinano una complicanza grave del diabete, che sono le ulcere. Quindi attenzione, usate sempre delle scarpe, anche quelle da spiaggia, per evitare di avere ferite nel piede.
0: Perfetto, grazie mille professor Sesti, in bocca al lupo per tutto. I Pooh, la donna del mio amico.

21 e 20 minuti, siete sintonizzati su Isoradio. Buona serata a tutti, buon viaggio. Torniamo alla viabilità. Siamo in A14 tra Imola e Castel San Pietro, direzione nord Bologna. Abbiamo un chilometro di coda per un incidente al chilometro 39.500. Due auto sono in seconda corsia coinvolte in questo incidente. Questa è praticamente l'unica notizia al momento. Per il resto, traffico scarso, regolare un po' ovunque. Non ci sono particolari segnalazioni. Tra poco ci saranno un po' di chiusure per quello che riguarda tratti questa notte interessati da lavori in corso, e quindi tratti chiusi un po' per tutta la notte fino all'alba, ma questo lo vedremo ovviamente tra poco. Per il resto, a parte le code, un chilometro in A14 tra Imola e Castel San Pietro verso nord Bologna, tutto regolare. Alle 21.30 il meteo con Re Meteo. Ora torniamo da Gigi Marzullo.

0: Alessandro Cecchi Paone ha scritto un nuovo libro, è al telefono con noi, un dialogo diretto con l'intelligenza artificiale per capire come funziona e dove ci porterà. Allora, Alessandro, un minuto per raccontare questo suo libro, Intelligenza artificiale per tutti. Cecchi Paone.
1: AI per tutti, cioè l'intelligenza artificiale a portata di tutti, è il mio ultimo libro dedicato a questa grande rivoluzione in corso, rapidissima, che non è una rivoluzione tecnologica, che non è una rivoluzione di strumenti tipo nuovi smartphone o tipo una nuova generazione di internet. Qui siamo di fronte a una rivoluzione incredibile, le macchine che parlano, che interloquiscono con gli esseri umani, le macchine che molto presto, entro la fine di questo decennio, non solo parleranno con noi, ma penseranno in maniera autonoma, mentre adesso rispondono alle nostre domande. E per questo è necessario capire il modo in cui sta succedendo, succederà, il modo in cui possiamo trarne giovamento, il modo per difenderci dagli aspetti più negativi. AI per tutti è l'occasione per non subire la più grande rivoluzione della storia umana, la storia che accoglie le macchine pensanti, le macchine che con noi condividono adesso una conversazione, ognuno di noi l'ha provato, ma presto potrebbero anche guidarla.
0: In bocca al lupo per questo suo libro, Cecchi Paone. Intanto i Pooh con un classico pensiero.

0: 21:31 minuti, tra poco torniamo dal Marzullieri. Intanto in autostrada, in A14 tra Imola e Castel San Pietro, direzione nord Bologna, 1 chilometro di coda per incidente, arrivano alcune chiusure. È chiuso alla Complanare Poasco via Emilia, tra raccordo Piazzale Corvetto e la 1, in direzione appunto della 1. È chiuso al momento il tratto della 1 tra Pian del Voglio e Rioveggio, in direzione nord Bologna. Fino alle 6 di domani mattina, in A14, è chiuso il tratto tra Bologna e Borgo Panigale, la 13 in direzione sud Ancona fino alle 5, chiuso il raccordo di Casalecchio in direzione della A14, chiusa la 23 tra Carni e Gemona Osoppo, direzione sud verso la 4, e chiusa la 13 tra Ferrara Nord e Ferrara Sud verso nord, sud Bologna, ed è chiusa anche in direzione opposta in direzione nord tra Padova Industriale e la 4, per lavori fino alle 5. Di domani mattina ci colleghiamo con Rai Meteo. Buona serata Gianni Ferri Bontempi.
1: Grazie, buonasera e ben ritrovati. Tempo in peggioramento sull'Italia nelle prossime ore per l'arrivo di correnti più umide e perturbate dall'Atlantico. Nel dettaglio, nella notte al nord cielo molto nuvoloso, con piogge diffuse anche a carattere di rovescio temporale, soprattutto su Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna occidentale. Torna anche la neve sulle Alpi, ma soltanto a quote di alta montagna. Al centro invece il cielo sarà coperto, con le prime piogge che arriveranno nel corso della notte sulla Toscana e sull'Alto Lazio, mentre sarà ancora asciutto altrove. Sulla Sardegna nuvolosità compatta, con residui rovesci ancora possibili soprattutto sul settore settentrionale dell'isola. Al sud e sulla Sicilia nuvolosità in aumento a partire dai settori tirrenici, ma ancora senza piogge. Per la giornata di domani ulteriore peggioramento del tempo sulle regioni centro-settentrionali. In particolare sulla Toscana è stata anche messa un'allerta gialla della Protezione Civile per rischio temporali. Nel dettaglio al nord avremo cielo coperto con precipitazioni diffuse su tutte le regioni. Fenomeni che potranno anche assumere carattere temporalesco su Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Al centro nuvolosità in aumento sul versante tirrenico con piogge e rovesci diffusi. Più insistenti sulla Toscana, dove potranno infatti anche assumere carattere di temporale. Sulla Sardegna avremo anche qui tempo perturbato con rovesci e temporali che si attenueranno dalla sera. Al sud e sulla Sicilia nuvolosità in aumento nel corso della giornata, con deboli piogge che potranno interessare principalmente la campagna e più marginalmente Molise e Puglia settentrionale. Per quanto riguarda la ventilazione, i venti saranno moderati dai quadranti meridionali, mentre i mari si presenteranno mossi o molto mossi il Mar Ligure e il Tirreno centro-settentrionale, poco mossi invece gli altri bacini. Le temperature minime saranno stazionarie o in lieve aumento su tutto il paese, mentre per quanto riguarda le massime saranno in generale calo, soprattutto al centro-nord. Da Rai Meteo è tutto e vi auguro un buon proseguimento di serata su Isoradio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

0: Al telefono Caterina Doglio, corrispondente della RAI da Mosca.
1: Buonasera al dottor Marzullo, e poi vorrei salutare anche il pubblico, perché il pubblico di Isaradio è essenzialmente un pubblico di viaggiatori, no? Come siamo noi giornalisti di esteri.
0: Esattamente.
1: In queste ore in Russia stanno succedendo cose molto interessanti. Per l'ennesima volta la Russia si è offerta di mediare per risolvere la crisi provocata dalla chiusura dello stretto di Hormuz. Fino a qualche mese fa eravamo in pochi a sapere che esistesse lo stretto di Hormuz. Oggi invece è tristemente noto a tutti, perché si tratta di una crisi che ha dei riflessi anche in Italia, no? Perché ha provocato l'impennata dei prezzi del petrolio, che riguarda tutti noi, e il petrolio è un tema cruciale. Ricordiamo che dopo l'invasione dell'Ucraina l'Occidente ha deciso di punire la Russia sanzionando gas e petrolio russi. Perché? Per colpire dove fa più male, cioè nel portafoglio, quindi in teoria niente più acquisti, ma la realtà è più complessa, perché il petrolio e il gas russi hanno comunque continuato a circolare. Perché? Perché il mondo ha bisogno di energia, e così, anche se le navi russe erano sanzionate, poi i russi si sono comprati delle carrette del mare, si sono fatti una flotta ombra e hanno continuato a fare affari. Con l'attacco all'Iran e il blocco dello stretto di Hormuz di cui parlavamo, la Russia all'improvviso, mentre l'economia era in difficoltà, si è trovata ad avere uno straordinario afflusso nelle sue casse di denaro, fiumi di denaro.
0: Per chiudere, da Mosca, dal suo osservatorio, lei è un ottimista o è una pessimista per il futuro del mondo?
1: Sono arrivata a Mosca 3 anni fa e dico solo che ogni giorno spero che sia quello in cui posso dire che è scoppiata la pace, che come dice Monsignor Zuppi non è mai perfetta ma è sempre giusta.
0: È arrivata 3 anni fa, lei prima parlava dell'essere viaggiatori. Il viaggio cosa è, Caterina, per lei? Un modo di essere o un luogo da raggiungere?
1: Ah no, certamente è un percorso, è una grande occasione anche esistenziale, certamente non è quello che un po' ci ha imposto il nostro stile di vita, no? Un po' così, solo attraverso gli aerei, solo viaggiando da A a B molto velocemente, ma è un grande privilegio invece poter attraversare i territori e conoscerli bene e conoscere soprattutto le persone che li abitano.
0: Perfetto. Puntuale e preciso come sempre, anche questa settimana. Grazie a Caterina Doglio.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Ciao Caterina.
2: Il Marzulliere.
3: 21:42 minuti, torniamo tra un attimo al Marzulliere con altri ospiti, con altri argomenti, ma qui insomma arrivano le chiusure come normale a quest'ora della sera. Vediamo anche gli aggiornamenti dalla 14, un chilometro di coda per un incidente comunque risolto tra Imola e Castel San Pietro in direzione nord Bologna. Attenzione, perché il tratto tra Imola e Castel San Pietro verso nord Bologna è ora chiuso per lavori, rimarrà chiuso fino alle 5 di domani mattina. È chiusa la 14 anche tra Bologna e Borgo Panigale, la 13 in direzione sud Ancona. È chiusa la 1 e tratto appenninico tra Pian del Voglio e Rio Veggio, direzione nord Bologna. Aggiungiamo la chiusura della 26 tra la diramazione Predosa Bettola e Masone in direzione di Genova, mentre la 4 è chiusa tra la 8 e Monza in direzione di Brescia, e abbiamo code per lavori in A4 tra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Questi gli ultimi aggiornamenti, torniamo da Gigi Marzullo.

Piccola Katie, fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci? Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio

0: Allora, al telefono Valerio Caprara, vale a dire un film, un titolo, un consiglio, un minuto. Valerio Caprara.
1: Consiglio con molta convinzione Le Aquile della Repubblica, ripeto, Le Aquile della Repubblica, dove una star del cinema egiziano è coinvolta in un oscuro intrigo di Stato. È un film molto interessante perché Tariq Saleh conclude la sua trilogia non evocando solo l'Egitto contemporaneo, quello della dittatura militare di Al-Sisi, ma anche un Egitto permeato dalla storia del cinema egiziano, del suo cinema popolare. C'è un protagonista che si gode ricchezza e successo, è un attore, una star del suo paese, ma infine l'entourage del presidente Al-Sisi lo convince a interpretare il ruolo del capo di Stato in un biopic agiografico. Ecco qui, è trasformata la nostra star in una marionetta del regime, in un paese dove le bugie non si limitano ai set cinematografici. Ecco che la satira, all'inizio molto commedia all'italiana, svanisce e il thriller politico oscura la leggerezza, culminando in un'esplosione veramente spettacolare di attacchi e agguati. Insomma, è un film interessante che ricorda a tutti i cinefili, ma non solo, i grandi thriller americani politici degli anni 70, come I Tre Giorni del Condor o Perché un Assassinio.
0: Sempre i Pooh, chi fermerà la musica?

0: con Anna Maria Greco questa settimana andiamo all'Accademia Carrara a Bergamo. Perché, Anna Maria? Buonasera.
1: Buonasera a tutti, ciao Gigi. Sì, andiamo a vedere questa mostra che si chiama Tarocchi, le origini, le carte, la fortuna. È una mostra molto originale perché riunisce ed espone per la prima volta dopo molto tempo, dopo secoli, il mazzo con leoni, che è appunto il più completo, il più famoso mazzo di carte dei tarocchi, risale al 400 ed è proprio l'emblema di questo, che all'inizio era solo un gioco aristocratico, uno svago, e poi nel 700 è diventato, come sappiamo, un modo per predire il futuro, quindi un'arte divinatoria. E per la prima volta questo mazzo artistico creato nella bottega di Bonifacio Bembo, appunto nel 400, viene riunito perché una parte era appunto all'Accademia Carrara, una parte invece a New York, ad un museo di New York, una parte dispersa in collezioni private. Ora queste 74 carte vengono riunite ed esposte al pubblico e quindi raccontano la storia di questo gioco dei tarocchi e raccontano anche la vita del Rinascimento e di tanti altri poi periodi, perché poi negli anni è diventata, ha ispirato vari artisti, anche scrittori come Calvino addirittura, e nella mostra quindi si vedono anche opere di surrealisti come Victor Brauner, miniature ispirate appunto a Petrarca, per esempio, e anche contemporanei come Irving Penn e Niki de Saint Paul. Ne abbiamo parlato tempo fa, perché Niki de Saint Paul ha creato sull'Aurelia in Toscana, vicino a Tarquinia, un giardino dei tarocchi con opere appunto ispirate a questi.
0: Anna Maria, tarocchi. Come sempre, anche questa mostra è per tutti?
1: È per tutti ed è molto curiosa, quindi raccoglie prestiti che vengono anche da Parigi, da Firenze, insomma è un'occasione unica, direi.
0: Perfetto, occasione unica, IPU, si fa per dire. Pronto, buongiorno, è la sveglia. Sentiamoli, IPU. Pronto.

0: Anche questa settimana, come sempre, Gianfranco Coppola, vale a dire Serie A, Giacomo Capuano, vale a dire Serie B. Coppola.
1: Anche aritmeticamente ormai il campionato ha emesso il verdetto più importante, lo scudetto è dell'Inter, titolo numero 21. Festeggiano i nerazzurri, festeggia anche l'allenatore Chiu, che onestamente sia a livello di squadra primavera che una volta promosso prima guida ha dimostrato un grandissimo valore. Stagione in fondo mai in dubbio, anche se il Napoli

0: d'onore è un termine un po' stonato, diciamo così, ma vale la pena dirlo. Intanto è la Juventus in forte riemersione, nonostante qualche sportellata verso Spalletti, Roma che è lì sul posto, Milan a sorpresa battuto dal Sassuolo. Comunque una giornata che deve dire ancora parecchie cose, in particolare in zona retrocessione. Tre squadre sembrano condannate, ma si sa che il regolamento dice che devono esserci minimo 4 punti tra la quart'ultima e la quint'ultima, quindi in questo momento diciamo che il Lecce insegue Fiorentina e Cagliari aritmeticamente al momento più tranquille. Lotta per il quart'ultimo posto per la retrocessione ferratissima, mentre per la Champions c'è ancora da aspettare il risultato degli ultimi turni.
1: Giacomo Capuano è pronto, la Serie B.
2: Ciao Gigi, un saluto a tutti. Campionato di Serie B, bellissimo e incerto fino alla fine, come non accadeva da quasi 50 anni. Nella penultima giornata della fase regolare ci si aspettava il primo verdetto importante. È arrivato dopo un anno, il Venezia torna in Serie A, una promozione meritatissima per il gioco espresso, il migliore del torneo, grazie al progetto tecnico del direttore sportivo Antonelli, tradotto in campo da Giovanni Stroppa. Quarta promozione con quattro squadre diverse per un tecnico evidentemente un po' troppo sottovalutato dalla Serie A. Ora avrà la possibilità proprio con i lagunari di mettere in mostra ancora le proprie qualità. E dunque seguiremo tutto venerdì intorno alla mezzanotte. Saremo lì anche con Gigi per farvi vedere i gol, commenti, grazie all'appuntamento con la Serie B al 90° Rai Sport HD, canale 58.
1: Grazie, grazie davvero a voi tutti che seguite il Marzulliere, Nino Giuliano alla regia, Vincenzo Galluzzo, caporedattore di se stesso. Noi vi aspettiamo sempre lunedì, sempre alle 21. Il Marzulliere, da Gigi Marzullo, la più cordiale. Buonasera, buon viaggio e sogni d'oro.
3: Il Marzulliere.

0: 22:05 minuti, prosegue il ritmo della sera, il nostro contenitore serale. Salutiamo Gigi Marzullo che tornerà lunedì prossimo, tra pochissimo a Milano con Stefano Bini. Intanto però vediamo un po' la situazione. Viabilità, c'è Marco Mascia in console, Roberto Fragomeni insieme fino a mezzanotte e mezzo. Andiamo a vedere le tante chiusure che ci sono questa notte in A14 tra Bologna, Borgo Panigale e l'A13 verso Sud Ancona, tratto chiuso, chiusa anche l'A14 tra Imola e Castel San Pietro in direzione nord Bologna. L'A22 è chiusa tra Trento Nord e Trento Sud in entrambe le direzioni, è chiusa questa notte l'A14 tra Pedase e Grottammari in entrambe le direzioni, l'A11 tra Lucca Est e Capannori in direzione di Firenze, chiuso il tratto appenninico della 1 tra Pian del Voglio e Rio Veggio direzione nord Bologna fino alle 6 di domani mattina. In A1 in galleria c'è un mezzo fermo tra la variante di Valico e Sasso Marconi direzione nord, siamo al chilometro 213 e 800, attenzione, è fermo in galleria. Tra poco vedremo le altre chiusure, ma ora linea ai nostri studi di Milano.
1: Aggiungi un posto in macchina con Stefano Bini.
2: E dopo 2 settimane di stop, benvenuti alla 15ª puntata della 3ª edizione di Aggiungi un posto in macchina. Io sono Stefano Bini e vi terrò compagnia fino alle 23 dagli studi Rai di Corso Sempione a Milano. Dall'altra parte del vetro dello studio S4 Lorenzo 40. A Saxarubra, regia e redazione sono affidati ad Antonella Cori e Antonio Meloni, l'infotraffico a Roberto Fragomeno, mentre alla parte tecnica Marco Mascia. E come in ogni puntata di Aggiungi un posto in macchina, andremo in 3 luoghi bellissimi della nostra straordinaria Italia. Inizieremo da Verbania con Olga Baiardo, proseguiremo a Rovato in provincia di Brescia con Valentina Bergo e poi ritorneremo in quel del Piemonte proprio a Verbania con Gian Domenico Abertella. Nella prima parte parleremo di tanta cucina, nella seconda parte di Verbania parleremo di tanta cultura e tanto territorio. E per noi, quelli come me, Coez e Giuli, a fra poco, sempre su Raiso Radio.
3: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. 1000 contro 1 e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Bagna con Olga Baiardo, che ci racconterà tantissime ricette culinarie di quel territorio. Ciao Olga, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a te Stefano e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie infinite.
1: Grazie a te dell'invito. Sì. E appunto io sono Olga Baiardo, sono titolare di bistro qui a Pallanza. Sì. E sono appassionata di cucina.
0: Fantastico.
1: In particolar modo mi piace valorizzare i prodotti locali e sì, le materie prime del nostro territorio.
0: Fantastico, questo è molto molto importante. Ti ho scelto non a caso per valorizzare la cucina di Berbagna. Quindi iniziamo subito dalla prima ricetta di quel luogo. Cosa ci fai assaggiare astrattamente? Sono sicuro che anche i nostri cari radioascoltatori saranno incuriositi.
1: Allora, in questa occasione radiofonica io vi proporrò un menù completo di pesce di acqua dolce, appunto, per valorizzare, sì, appunto, la nostra splendida città.
0: Benissimo.
1: E, come antipasto io vi propongo le alborelle fritte, quindi un antipasto, sì, molto sfizioso, facile da preparare. In particolar modo si inizia pulendole, asciugandole in modo molto accurato, per
0: bene,
1: poi lasciarle nel latte circa una decina di minuti, infarinarle, sì, e friggere. Quindi poi pronte a ogni palato e a contentare, diciamo, adulti e non solo.
0: Fantastico. Una curiosità, sì, Olga, si frigge nell'olio di semi o nell'olio extravergine d'oliva? Anche per dare le giuste decime a chi ci sta ascoltando.
1: Allora, in realtà si può friggere sia in olio d'oliva che in olio di semi di girasole o arachidi.
0: Benissimo.
1: Ovvio che l'olio di arachide gli dà anche la giusta croccantezza.
0: Fantastico, io avrei detto il contrario, ma mi fido certamente di te. Seconda ricetta della tradizione di Verbania, Olga.
1: Allora, passiamo, diciamo, a un piatto principale, che è un risotto che risulta molto colorato e profumato, fatto con i filetti di trota salmonata.
0: Ah, che bontà, quindi anche ben saporito.
1: Esatto, inizialmente bisogna scottare in padella i filetti di trota salmonata, di dimensioni,
0: sì,
1: non grandi.
0: Sì.
1: Poi iniziare appunto la cottura del riso, quindi tostarlo, aggiungere brodo vegetale e,
0: sì,
1: circa metà cottura inserire metà dei filetti di trota spadellati inizialmente.
0: Bene.
1: E finire la cottura del riso. Dopodiché,
0: sì,
1: farlo mantecarlo col burro a freddo tolto dal fuoco ovviamente,
0: certo,
1: e farlo riposare un minuto nella casseruola e servirlo nel piatto con i filetti prima fatti rosolare in padella che abbiamo lasciato da parte e,
0: certo,
1: un po' di prezzemolo fresco.
0: Ma che bontà, piatto semplice della tradizione, praticamente a semichilometro zero. Qual è il timing di questo piatto? Cioè il tempo di cottura qual è? Perché il risotto di solito è abbastanza lungo, no?
1: Allora, io consiglio sempre di utilizzare il carnaroli, quindi un 17 minuti di cottura totali, più, diciamo, il spadellare e far rosolare i filetti di trota salmonata circa 5 minuti in padella prima, ecco.
0: Ma che bontà, veramente ci hai ingolosito tutti. Olga, ovviamente con te rimarremo per un altro blocco da 4 minuti per altre ricette della tradizione di Verbania, perché ce n'è veramente tante da raccontare, giusto Olga?
1: Sì, certo, certo.
0: Ottimo.
1: Io ti aspetto e così continuiamo il nostro menù.
0: Fantastico, menù di pesce che sicuramente ingolosirà anche i nostri cari radioascoltatori e anche i tecnici di Roma e Milano, che vedo già che hanno l'acquolina in bocca. E per noi With This Tear, Prince, a fra poco, sempre su Raiso Radio.

0: questa romanticissima canzone siamo ancora in compagnia di Olga Baiardo da Verbania, che ci racconterà e ci farà assaggiare astrattamente altre due ricette della tradizione di quel territorio. Olga, ci sei?
1: Sì, sì, ci sono. Allora, prima abbiamo un antipasto gustoso, un primo piatto impegnativo, e adesso non rimane che descrivere un buon secondo piatto, veloce e capace di conquistare tutti i palati.
0: Benissimo, noi siamo qui per te, siamo tutti orecchie, quindi parola a te, Olga.
1: Allora, abbiamo i filetti di persico con burro e salvia. Sì. Allora, come tutti possiamo immaginare, il pesce persico è un pesce diffuso nel nostro lago e nei principali laghi del nord Italia e vanta diversi appassionati di questo pesce, e ha catturato anche l'attenzione di diversi grandi chef. Ecco, però la nostra ricetta è una ricetta facile e veloce, perché basterà infarinare leggermente i filetti di persico e poi cuocerli in abbondante burro spumeggiante e, con delle foglie di salvia fresca e sfumato con del vino bianco.
0: Bene.
1: Per 3-4 minuti, ecco. In questo modo risulteranno morbidi fuori e si creerà una crosticina dorata esternamente. Quindi
0: certo, perché anche l'occhio vuole la sua parte, come sempre.
1: Esattamente. Poi con questo secondo piatto io consiglio delle patate leste schiacciate e condite con il sughetto del pesce, quindi diciamo quello che rimane in padella, ecco, per concludere il piatto.
0: Ma che bontà, per uno che non ha mangiato come me, questi piatti sono le cornie pure, peccato non spadellare qui in studio. Prossima ricetta, Olga.
1: Allora, per concludere, diciamo, in dolcezza, non in bellezza, io consiglio a tutti un buon caffè, vista lago, vista quindi le nostre magnifiche isole, e accompagnato dagli amaretti di pallanza.
0: Sì.
1: E la realizzazione di questi amaretti di pallanza, che rimangono morbidi all'interno e fragranti esternamente, è abbastanza semplice.
0: Ovvero?
1: Gli ingredienti principali sono mandorle dolci e amare, che vengono tritate finemente insieme agli zuccheri, uniti poi gli albumi, lasciando riposare un paio d'ore l'impasto, poi infornare nel forno a 160 gradi per 35 minuti. Questa ricetta vi consentirà di tenere l'amaretto dentro morbido e fragrante all'esterno.
0: Una sorta di meringa con le mandorle.
1: Esattamente, sì, esattamente. Il procedimento è simile e anche il risultato direi che rispecchia pieno quello che hai detto.
0: È fantastico. Questa ricetta sicuramente ingolosirà nonni, famiglie e bambini, giusto, Olga?
1: Esatto, sì. E poi io direi, per concludere il pranzo, del pranzo, una bella passeggiata nei giardini di Villa Taranto per smaltire le alborelle fritte, il risotto e i filetti di pesce persico, il dolce, una bella passeggiata per i nostri giardini favolosi.
0: Guarda, Olga, hai anticipato quello che succederà nel finale di trasmissione, perché avremo proprio ospite il sindaco di Verbania, che ci parlerà di tre luoghi cult di quel territorio. Olga, grazie infinite di essere stata con noi, sicuramente non mancheranno le occasioni di risentirci.
1: Va bene, grazie mille a voi e grazie per l'ascolto.
0: Grazie.
1: Buona
0: a te.
1: Strada.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Olga, ciao.
1: Ciao,
0: e per
1: grazie.
0: Noi questa nostra stupida storia d'amore, anzi canzone d'amore, dei giornalisti, a fra poco su Rai Radio.

0: Torniamo alla viabilità quando sono 22 e 26 minuti qui su Isoradio, tratto chiuso sul grande raccordo anulare tra Nomentana e via Salaria, siamo in carreggiata esterna, il traffico viene deviato sulla Complanare, chiuso il raccordo Siena-Firenze, tra Firenze Certose e San Casciano Nord in direzione di Siena, è chiusa la A14 tra Imola e Castel San Pietro verso nord Bologna e tra Bologna e Borgo Panigale la 13 in direzione sud verso Ancona, chiusa la 1 tra Pian del Voglio e Rioveggio direzione nord, quindi verso Bologna. Andiamo a vedere le chiusure in Liguria. Sulla 12 è chiuso il tratto tra Genova Nervi e Recco verso Livorno, quello tra Genova Est e la 7 in direzione di Genova, è chiusa la 10 tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia, è chiusa la 26 tra la statale 34 del Lago Maggiore e Baveno verso Genova, tra diramazione Predosa Bettola e Masone sempre verso Genova, e ancora la 26 è chiusa tra Masone e la 10 ancora in direzione sud Genova, la 4 Milano Brescia questa notte è chiusa tra la 8 e Monza in direzione di Brescia per lavori fino alle 5, ci sono ancora code in A4 tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino, anche queste sono code dovute a lavori in corso, e torniamo proprio a Milano.
1: Aggiungi un posto in macchina.
2: E per il nostro blocco breve andiamo a Rovato in provincia di Brescia con Valentina Bergo. Ciao Valentina, buonasera.
3: Ciao Stefano, buonasera, grazie per il gentile invito.
2: Che bello sentirti, che bello sentirti, bellissimo questo entusiasmo, piace tanto a noi come ai nostri cari radioascoltatori. Allora iniziamo subito dalla prima ricetta di Rovato in provincia di Brescia, cosa ci fai assaggiare astrattamente Valentina?
3: Questa sera vi propongo la ricetta tipica del mio territorio, che è il manzo all'olio di Rovato, una ricetta
2: bellissimo.
3: Che ha ottenuto il riconoscimento d'Eco.
2: Sì.
3: Quindi una ricetta che ha un suo disciplinare, un suo protocollo, ed è una ricetta sì. che nasce ancora dalla seconda metà del 1500, quindi una sì. ricetta della lunga tradizione bresciana.
2: E quali sono gli ingredienti, Valentina? Quali sono?
3: Innanzitutto il cappello del prete, che è un taglio sì. tipico di carne del manzo in circa di 18 mesi di età, quindi comunque non un vitello giovane ma un manzo già adulto. Sì. Olio extravergine rigorosamente del Sebino, noi siamo
2: bravissima.
3: Vicini al lago di Iseo, quindi materie prime tipiche del nostro territorio.
2: Bene.
3: Aglio, pan grattato, acciughe, questo perché Rovato ha una lunghissima tradizione mercatale e queste sì. acciughe hanno incontrato il nostro manzo, appunto, come dicevo, nel lontano 1500, quando appunto il mercato di Rovato era tra i mercati più importanti di quel
2: certo.
3: periodo storico.
2: Quindi, e a noi le tradizioni piacciono tantissimo. Avanti con la ricetta, Valentina.
3: Oltre all'acciughe, prezzemolo, formaggio sì. grana padano grattugiato DOC
2: sì.
3: e acqua fredda.
2: Benissimo, benissimo. E abbiamo illustrato tutti gli ingredienti di questa ricetta. Invece, Valentina, per il luogo cult che tutti dovrebbero vedere, cosa ci consigli?
3: Io vi propongo Piazza Cavour, che è il cuore nevralgico della nostra cittadina e proprio il centro storico per antonomasia. Chi viene a Rovato deve per sì. forza passare da Piazza Cavour, anche perché da lì inizia il nostro favoloso centro storico e il passaggio sì. poi su tutte le porte del
2: Valentina,
3: del
2: ma dici una curiosità, perché bellissimo questo centro storico? Cosa ha di speciale? Perché dovremmo venire a Rovato in provincia di Brescia? Ne parli con talmente tanto entusiasmo che ci ha incuriosito tutti, eh?
3: Beh, innanzitutto Rovato si beve, perché siamo comunque la capitale della Francia Corta e come sì. già nominare Francia Corta, il collegamento con il nostro bollicine, voglio dire,
2: certo.
3: è già
2: di default, di default.
3: Esatto, biglietto da visita, che solo quello ne vale, il gioco vale la candela. Si mangia sì. bene, perché appunto, come dicevo, il nostro manzo all'olio lo trovate in tutti i nostri ristoranti 365 giorni all'anno.
2: Sì.
3: E terzo, perché il centro di Rovato è ricco di storia, è ricco di monumenti, è ricco di curiosità, è ricco di attività commerciali che veramente valgono la pena visitare.
2: Sì.
3: Fare anche una bella passeggiata, durante l'anno vengono proposti parecchi trekking, anche perché noi
2: sì.
3: abbiamo anche il nostro monte, dove ci sono delle chiese
2: certo.
3: storiche ancora di epoca longobarda, quindi veramente
2: sì.
3: un territorio ricco di storia, di cultura e ovviamente dopo aver così viaggiato, camminato, immersi appunto in tanta storia, si manca
2: sì.
3: di dire. Quindi,
2: Valentina, prima di chiudere la nostra telefonata, all'interno del centro storico ci sono delle botteghine tradizionali? Perché anche questo fanno la differenza.
3: Assolutamente sì, ci sono sia botteghe storiche, Rovato vanta più di 50 botteghe che hanno ottenuto il riconoscimento da Regione Lombardia in quanto attività storica, dove si possono trovare dei prodotti tipici oltre che alle degustazioni, abbinate anche a negozi più moderni e comunque originali nella loro proposta verso la clientela. Quindi
2: fantastico,
3: direi perfetto.
2: Bellissimo, ci hai raccontato veramente il settore culinario, culturale e territoriale di Rovato in provincia di Brescia. Sicuramente non mancheranno le occasioni per risentirci. Ciao Valentina.
3: Assolutamente, grazie a Stefano, te, buona serata a tutti quanti, a presto.
2: Ciao, grazie a te, per noi Ridere di te, Nerissima Serpe, a fra poco su Raiso Radio.

0: 22:34 minuti, il ritmo della sera, il contenitore serale di Isoradio fino a mezzanotte e mezzo. Tra poco torneremo a Giungi un posto in macchina, vediamo le altre chiusure, ne abbiamo già segnalate un bel po', vediamo anche dalla A14 tra Pedase e Grottammare, tratto chiuso in entrambe le direzioni, in A16 chiuso il tratto tra Candele e Cerignola Ovest, anche qui in entrambe le direzioni fino alle 6 di domani mattina. Chiusa la 1 tra Pian del Voglio e Rioveggio direzione nord Bologna, la A14 tra Bologna e Borgo Panigale e la 13 verso Ancona, tra Imola e Castel San Pietro sempre in direzione di Bologna, mentre la 13 è chiusa tra Ferrara Nord e Ferrara Sud verso sud Bologna e tra Padova Industriale e la 4 in direzione nord Padova, sempre code in A4 tra Milano Est e Sesto San Giovanni per lavori verso Torino, è chiuso il tratto della 4 tra la 8 e Monza in direzione di Brescia, linea di nuovo a Milano.
1: Aggiungi un posto in macchina con Stefano Bini.
2: Facciamo una scorpacciata di Verbania e in questi due blocchi lo faremo insieme al suo sindaco Giandomenico Albertella. Ciao Giandomenico, buonasera.
3: Ciao, buonasera a tutti.
2: Eccoci qua Giandomenico. Allora, in questa parte insieme parleremo di un po' di territorio e di un po' di cultura di Verbania, della bellissima Verbania. Da dove iniziamo Giandomenico?
3: Direi che iniziamo dalla bellissima Verbania, dal bellissimo Lago Maggiore e dai giardini botanici di Villa Taranto, che sono, rappresentano una realtà di rilievo botanico e turistico internazionale.
2: Bene, bene, quindi parola a te, iniziaci il racconto di questa bellissima esperienza in Verbania. Da dove iniziamo Giandomenico?
3: Iniziamo dal perché i giardini botanici di Villa Taranto sono unici, perché uniscono... Sì. Bellezza immediata e profondità culturale botanica. Quando il visitatore entra resta colpito subito dai colori, dalle prospettive, dalla varietà e dall'armonia del paesaggio. E il claim dei giardini è: il benessere inizia dalla natura.
2: Sì. Benissimo, quindi oltre che da strutture è circondato anche da piante, quindi un paesaggio a 360 gradi.
3: A 360 gradi, dove puoi vedere bellezza botanica, accoglienza, dove puoi fare un'esperienza unica e ci si può anche divertire, perché ci sono dei momenti di yoga durante la mattinata, ci sono eventi musicali, lettura di poesie, quindi non solo botanica ma un'esperienza di benessere autentico a contatto con la natura, tra i nostri viali, dove puoi vedere le fioriture, respirare i profumi, percepire l'armonia degli spazi, quindi trovare quell'equilibrio che tutti noi abbiamo bisogno.
2: Quindi Giandomenico, un luogo adatto a famiglie, a bambini e anziani, un po' a tutti, quindi un divertimento e un relax un po' per tutti.
3: È un luogo per tutti, dai più piccoli ai meno piccoli. E l'invito che noi facciamo è di venire in questa splendida realtà che è Villa Taranto, arrivi anche col battello, scendi dal battello, c'è lo scalo ed entri nei giardini botanici di Villa Taranto, che sono nel centro di Verbania, da Villa Taranto, poi ti sposti, vai o a Pallanzo o a Intra a vedere il resto di questa splendida città.
2: Certo. Allora Giandomenico, abbiamo ancora un minutino insieme per questo blocco. Iniziamo a accennare anche ai nostri cari radioascoltatori un pezzettino del prossimo luogo. Dove ci vuoi portare? Dacci proprio un'iniziazione.
3: Ma io vi porterei da una parte a vedere il nostro teatro, che è a Intra sulle sponde del lago, dall'altra andrei a Pallanza, dove troviamo il Museo del Paesaggio e Villa Giulia, due splendide realtà che vi invito tutti a visitare e a vivere.
2: Sì. Sì, prima di andare nel dettaglio nel prossimo blocco, cosa ha di bello per esempio Villa Giulia? Iniziamo ad incuriosire i nostri cari radioascoltatori per poi approfondire nel secondo blocco insieme.
3: Villa Giulia è una villa situata in riva al lago con un parco splendido sul lungolago di Pallanza. Quando uno arriva si innamora dei profumi, dei fiori, e viene questa villa che è legata alla storia della famiglia pallanzese dei Branca, per cui non può che rimanere entusiasta e estasiato dalla bellezza di questa villa.
2: Giandomenico, E qui ti fermo perché non vogliamo dire troppo ai nostri radioascoltatori. Proseguiremo nel secondo blocco insieme. Per noi, You Got the Love, Florence and the Machine, fra poco su Rai Radio. Sometimes

0: Florence and the Machine. Siamo sempre a Verbania con Gian Domenico Abertella. Ciao Gian Domenico, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti, buona serata.
0: Eccoci qua, ci siamo lasciati con Villa Giulia e riprendiamo con Villa Giulia. C'è da aggiungere qualcos'altro, Gian Domenico, a questa bellezza architettonica?
1: Beh, sicuramente, come vi dicevo, questa villa che si affaccia sul lago con questo splendido parco è una villa che nel 1932 venne acquistata dall'azienda autonoma e di soggiorno di Verbania, sì, per farne una casa di ritrovo del forestiero, tu calcola. Ed oggi la villa appartiene al comune ed è sede di mostre ed esposizioni di arte contemporanea.
0: Sì, che non è poi una novità, Gian Domenico, no? Questa della foresteria. Un tempo si usavano le ville e le case come foresterie. Foresterie che poi sono diventate attrattive per il pubblico in tutti i sensi.
1: Assolutamente. E questo è un esempio. Ed oggi l'abbiamo messa a disposizione per queste grandi mostre. L'anno scorso la mostra di Ugo Nespolo, quest'anno il 17 di maggio partiremo, sì, con una grande antologica di un architetto conosciuto nel mondo, Alessandro Mendini, che penso tutti conoscono. E abbiamo questa mostra Stanze come mondi, perché ripercorre 130 opere, la carriera di questo geniale architetto.
0: Certo.
1: Invito tutti a venire a vedere Villa Giulia e la mostra.
0: Mi raccomando, ricordiamo dal 17 maggio, giusto?
1: Sì, fino a settembre, per cui venite a Verbania, venite a Villa Giulia, venite a Pallanza, sul Lago Maggiore, a vedere questa mostra di carattere internazionale.
0: Fantastico, sicuramente avrà incuriosito anche i nostri cari radioascoltatori. Mentre un altro luogo cult che tutti dovrebbero vedere a Verbania, qual è?
1: Sicuramente il Museo del Paesaggio. È il museo ha più di un secolo di vita e nacque per cercare di migliorare la qualità della vita della nostra comunità, per proteggere il meraviglioso paesaggio che noi abbiamo. Si chiama difatti Museo del Paesaggio di Verbania, e per aiutare lo sviluppo economico. In questo museo c'è la gipsoteca di Trubetskoi. Nell'intero piano terra di Palazzo Viani è dedicata a questo scultore impressionista Paolo Trubetskoi. E ci sono veramente 43 opere che nel gennaio scorso, negli ultimi mesi, sono state portate anche al Museo d'Orsay a Parigi.
0: Ma Gian Domenico, queste opere sono antiche, moderne o contemporanee? Anche per incuriosire un po' chi ci sta dall'altra parte.
1: No, queste opere sono dello scultore Paolo Trubetskoi, scultore che nacque nel 1866 e morì nel 1938.
0: Certo.
1: Sono opere di grande rilevanza, di grande importanza, come dicevo, che abbiamo dato in prestito al Museo d'Orsay e che oggi sono alla GAM, alla Galleria d'Arte Moderna di Milano, dal 27 febbraio al 28 giugno.
0: Quindi per voi è anche un grande prestigio per voi che le vostre opere siano esportate a Milano, cioè vicino, e a Parigi, cioè lontano. Quindi un grande orgoglio per il territorio di Verbania.
1: Sì, è stata un'occasione di prestigio internazionale per noi e motivo di grande soddisfazione culturale e istituzionale. È un riconoscimento a questa straordinaria collezione che è frutto di una lunga storia di attenzione e di studio dell'opera dell'artista. E questa collaborazione è una delle tante collaborazioni. Ci sono due opere del Veronesi che sono state di proprietà della regione Piemonte, che sono state l'anno scorso, al Museo del Paesaggio. E altro aspetto importante è che il museo è un luogo dove i giovani vanno a studiare.
0: Fantastico, quindi anche una sorta di sala studio, benissimo, quindi un luogo veramente adatto a tutti, soprattutto agli studenti che sono il nostro domani. Gian Domenico, grazie infinite di essere stato con noi, sicuramente non mancheranno le occasioni per risentirci, ne sono certo.
1: Grazie a voi, vi aspettiamo a Verbania, vi aspettiamo sul Lago Maggiore.
0: Volentierissimo, ti abbiamo accolto apposta per questo. E per noi, Contromano, NEC, a fra poco, sempre su Raiso Radio.

Ed eccoci qua sulle note di Fulminacci, direttamente da Sanremo, anche se la canzone non era quella. Siamo arrivati al termine di questa 15ª puntata della terza edizione di Aggiungi un posto in macchina. Siamo andati a Verbania, questa sera scorpacciata di Verbania per voi radio ascoltatori. Siamo andati appunto a Verbania per un mega blocco sulla culinarietà territoriale con Olga Baiardo, che ci ha spiegato tutto il menù della tradizione di Verbania: antipasto primo, secondo e pure i dolci con gli amaretti e il caffè preso in riva al lago. Poi siamo andati a Rovato, in provincia di Brescia, con Valentina Bergo, che ci ha raccontato una ricetta culinaria e un luogo cult che tutti dovrebbero vedere, e ci ha raccontato come ricetta il manzo all'olio di Rovato e Piazza Cavour. Mentre in ultimis siamo tornati a Verbania per entrare nel mood culturale e territoriale con il sindaco Giandomenico Albertella, che ci ha raccontato tanta cultura, ovvero Villa Giulia, il museo del paesaggio, i giardini botanici di Villa Taranto e poi tante piazzettine e tanti paesaggi di quel bellissimo territorio. Siamo arrivati veramente alla fine di questa puntata. Vi abbiamo raccontato, come al solito, un

0: valutando una rappresaglia contro l'Iran dopo gli attacchi della Repubblica Islamica agli Emirati Arabi Uniti. La ritorsione potrebbe colpire lanciamissili e obiettivi militari che minacciano lo stretto di Hormuz e le infrastrutture energetiche iraniane. Il presidente Trump intanto torna a lanciare avvertimenti all'Iran. Ci aggiorna in studio Enzo Arcieri.
1: Minaccia di cancellare l'Iran dalla faccia della terra, Donald Trump. Se le navi statunitensi dovessero essere colpite dalla Repubblica Islamica, afferma che se Teheran non farà un accordo in buona fede riprenderà il conflitto. Poi aggiunge che l'operazione militare in Iran sta andando molto bene, che Teheran non avrà mai l'arma nucleare, definisce il conflitto una mini guerra. Se al posto mio ci fosse la persona sbagliata, ci sarebbe la terza guerra mondiale, sostiene il presidente. Annuncia che 7 barchini veloci iraniani sono stati distrutti dalle forze di Washington, mentre il comando centrale delle forze armate statunitensi afferma che la marina americana ha aperto un passaggio nello stretto di Hormuz. Teheran smentisce la distruzione delle sue imbarcazioni e sostiene di non aver avuto intenzione di colpire gli Emirati Arabi Uniti, le cui difese aeree hanno fronteggiato un attacco condotto con 15 missili e 4 droni. Un incendio è divampato dopo un'esplosione su una petroliera sudcoreana. Le cause sono ancora da appurare. Teheran ha negato che due navi mercantili statunitensi abbiano attraversato lo stretto di Hormuz, come sostenuto dai funzionari di Washington. Le autorità statunitensi, a loro volta, avevano smentito la notizia diffusa da fonti della Repubblica Islamica, secondo la quale una fregata americana era stata colpita da ordigni iraniani.
0: Notizia di poco fa da Washington: durante un evento alla Casa Bianca con il presidente Trump, un uomo ha aperto il fuoco non lontano dall'edificio ed è stato colpito dal servizio di sicurezza del presidente. La Casa Bianca è stata brevemente posta in lockdown mentre le autorità indagano sull'incidente, le cui circostanze non sono state chiarite, così come le condizioni dell'autore. La guerra in Ucraina. Da Mosca, Putin annuncia un cessate il fuoco per l'8 e il 9 maggio in occasione delle celebrazioni della vittoria sul nazifascismo, ma avverte che eventuali attacchi provocheranno una dura risposta missilistica su Kiev. Il Cremlino invita inoltre i civili a lasciare la città. Dura la replica del presidente ucraino Zelensky, che definisce la proposta cinica e disonesta e rilancia chiedendo una tregua già per il 5 e il 6 maggio. Energia e dazi al centro dell'Eurogruppo a Bruxelles. Il ministro Giancarlo Giorgetti propone una tassa sugli extra profitti delle aziende energetiche e chiede una deroga al patto di stabilità. La politica dell'attesa è finita, è tempo di agire. Apertura al confronto da parte del commissario europeo Valdis Dombrovskis, che conferma il dialogo con gli stati, Italia inclusa, ma invita per ora a misure temporanee e mirate. Nessuna iniziativa UE sugli extra profitti, resta una scelta nazionale. Germania, un SUV piomba sulla folla nel centro di Lipsia, 2 morti, una ventina i feriti. La corrispondente.
2: Il centro di Lipsia è affollatissimo nel bel pomeriggio di sole, quando la Germania sembra ripiombare nell'incubo degli attentati. Un veicolo entra a tutta velocità nella zona pedonale della città sassone, sfreccia 70-80 km orari e falcia decine di persone. La polizia arresta subito il conducente, cittadino tedesco, 33 anni. Lo trova ancora seduto al posto di guida. La sua corsa è stata fermata da un dissuasore automatico. Dopo diverse ore la procura a chiarire: stiamo indagando per omicidio e per tentato omicidio. Riteniamo che si tratti di un atto intenzionale. Sul momento, tuttavia, gli inquirenti escludono motivazioni politiche. Secondo il ministro degli interni del Land, bisogna anche accertare se l'uomo abbia dei disturbi mentali. Al momento dell'arresto si sarebbe trovato in uno stato di agitazione psichica. Nessuna conferma invece del fatto che si tratti di una persona già nota alle forze dell'ordine. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
0: Ora in Italia con il giallo di Pietracatella. In Molise, la polizia scientifica nell'abitazione di mamma e figlia morte avvelenate con la ricina poco dopo Natale.
3: Il tempo di prelevare i cellulari e altri dispositivi di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, mamma e figlia uccise con la ricina nei giorni di Natale. Presente anche Giovanni Alfonso, consulente della famiglia Di Vita e di Luigi Di Jelsi, fratello di Antonella.
4: Sono stati sequestrati 5 smartphone. Di questi 5 smartphone, 2 sono stati sequestrati con SIM card e gli altri 3 senza SIM card. È venuto sequestrato un tablet e un notebook. Dopodiché hanno sequestrato anche 2 router per una connessione internet.
3: Stavolta nessuna ricerca invece sulla ricina. La procura di Larino indaga per duplice omicidio premeditato.
5: Siamo in una fase di attesa ma di progressivo ingresso nelle vicende di cui ci stiamo occupando.
3: Nei prossimi giorni dai dispositivi verranno estratte chat, conversazioni, scambi via mail e via social. Il tutto verrà poi incrociato con le oltre 100 testimonianze fin qui raccolte e gli altri elementi emersi dall'indagine per provare finalmente

0: finalmente a capire chi, perché e come ha avvelenato madre e figlia. Da Pietracatella, Domenico Lusi per il GR1.
1: Calcio, i posticipi di A, la Roma ha battuto la Fiorentina con un largo 4-0, mentre la Lazio ha vinto in trasferta a Cremona 2-1. È tutto per questa edizione su Radio 1 Ora On Air Podcast col GR1. Torniamo a mezzanotte.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
3: I più programmati su Rai Isoradio.

0: La primavera, piogge e temperature in calo al centro-nord, sud più stabile grazie all'anticiclone. Zoom sulla vita di una coppia, torna in sala Eyes Wide Shut, capolavoro di Kubrick con Tom Cruise e Nicole Kidman. Serie A on plane della capitale, la Roma gioca poker con la Fiorentina e ora è a un punto dalla Champions. La Lazio, in guai alla Cremonese, sempre più a rischio retrocessione. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano la guerra in Medio Oriente. Con i negoziati ancora in stallo, torna a salire la tensione nello stretto di Hormuz e il presidente Trump lancia nuove minacce all'Iran, la corrispondente da New York.
1: L'Iran sarà spazzato via dalla faccia della terra se attacca le navi americane impegnate nell'operazione Project Freedom. Lo dice a Fox News Donald Trump, che torna a usare toni minacciosi dopo aver parlato di una Teheran più malleabile e definito i colloqui in corso molto positivi. Le forze armate americane hanno aperto un passaggio, un corridoio nello stretto di Hormuz per garantire il libero transito, fa sapere il capo del comando centrale Brad Cooper, che aggiunge: abbiamo distrutto 7 loro piccole imbarcazioni. Precedentemente il CENTCOM aveva comunicato che 2 navi americane avevano attraversato con successo Hormuz e smentito la notizia secondo cui una nave statunitense sarebbe stata colpita da missili provenienti dall'Iran. Abbiamo il controllo assoluto dello stretto e si tratta di un'operazione umanitaria internazionale, assicura il segretario del Tesoro Bessent. E incontrando alla Casa Bianca le piccole imprese, Donald Trump dice:
2: And it's going very well.
1: L'operazione militare in Iran sta andando molto bene. Teheran non avrà mai l'arma nucleare.
2: Can't let them have a nuclear weapon.
1: E quando tutto sarà finito, il prezzo del petrolio scenderà. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: E dall'Iran la risposta agli Stati Uniti e l'avvertimento agli Emirati dall'intraprendere azioni contro la Repubblica Islamica.
3: La smentita di Teheran è netta. Nessuno dei suoi barchini è stato eliminato dalle forze degli Stati Uniti. Nessuna nave mercantile statunitense o di altra nazionalità è riuscita ad attraversare lo stretto di Hormuz. Le autorità di Teheran rivendicano di aver esploso dei colpi di avvertimento indirizzati a navi militari statunitensi che manovravano nelle acque tra Iran e Oman, dopo che sempre fonti iraniane avevano diffuso la notizia di una fregata statunitense centrata dai missili della Repubblica Islamica. Ordini che invece hanno bersagliato gli Emirati Arabi Uniti. 15 missili e 4 droni, secondo la denuncia di Abu Dhabi, diretti all'oleodotto di Fujairah, che consente al greggio emiratino di aggirare il blocco di Hormuz. La Repubblica Islamica sostiene di non aver avuto intenzione di colpire gli Emirati Arabi Uniti. Secondo media israeliani, lo Stato ebraico e gli Stati Uniti starebbero valutando una ritorsione contro l'Iran dopo gli attacchi agli Emirati. Restano ancora da appurare le cause dell'esplosione che ha fatto divampare un incendio a bordo di una petroliera sudcoreana, ma i Pasdaran ammoniscono: le navi che non si atterranno alle direttive iraniane nell'attraversamento dello stretto verranno fermate con la forza, e pubblicano una mappa in cui indicano il controllo su tutta l'area di Hormuz, mentre Teheran afferma che la gestione dello stretto è un legittimo diritto della Repubblica Islamica. Enzo Arcieri, GR1.
0: E in serata è scattato l'allarme alla Casa Bianca mentre era in corso un evento con Donald Trump. Un uomo ha aperto il fuoco in una zona affollata di turisti non lontano dall'edificio ed è stato colpito dal servizio di sicurezza del presidente. La Casa Bianca è stata brevemente posta in lockdown. Le circostanze della sparatoria non sono state chiarite, così come le condizioni dell'autore. L'altro conflitto in Ucraina. In Russia è innalzata l'allerta per il timore di attentati contro Putin durante le celebrazioni della giornata della vittoria, per cui Mosca annuncia un cessate il fuoco unilaterale, ma il presidente ucraino Zelensky afferma di non aver ricevuto comunicazione dal Cremlino e annuncia a sua volta una tregua tra il 5 e il 6 maggio. La corrispondente.
4: Una tregua di appena 2 giorni, l'8 e il 9 maggio ad annunciarle il Ministero della Difesa russo, in seguito alla decisione presa da Putin, di cui aveva già parlato nella sua telefonata la settimana scorsa col presidente Trump. Il cessate il fuoco viene attuato in occasione delle celebrazioni del 9 maggio, quando la Russia ricorda la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Mosca spera che Kiev segua l'esempio, ma si legge nella nota della difesa, prende atto di quelle che definisce le minacce di Zelensky di colpire la capitale russa proprio il 9 maggio. In tal caso, si legge ancora, le forze armate russe lanceranno un attacco contro il centro di Kiev. Quest'anno le celebrazioni si svolgeranno in un clima di alta tensione. La parata sulla Piazza Rossa verrà in forma ridotta, senza la sfilata dei mezzi militari per motivi di sicurezza. Gli attacchi con droni da parte ucraina sono sempre più frequenti e hanno raggiunto anche la periferia di Mosca, centrando un grattacielo ad appena 6 km dal Cremlino. Secondo un rapporto dell'intelligence europea visionato da CNN, Putin e il suo entourage sarebbero stati sottoposti già a massime misure di sicurezza. Non si esclude neanche il rischio di un colpo di Stato. Da Mosca.

0: Italiana mi stretta GR1.
1: Intervento del Presidente della Repubblica Mattarella in occasione del 165esimo anniversario della fondazione dell'Esercito. L'attuale indebolimento del diritto internazionale ha travolto i tradizionali paradigmi di deterrenza, ha detto tra l'altro il Capo dello Stato, sottolineando come le forze armate siano il pilastro fondamentale per la sicurezza della nostra comunità.
2: I soldati italiani, insieme a quelli degli altri contingenti internazionali schierati sotto l'egida delle Nazioni Unite, conducono in condizioni di sicurezza difficilissime la delicata missione di pace che costituisce l'ultimo strumento sul campo di cui la comunità internazionale dispone per promuovere una risoluzione pacifica della grave crisi in atto.
1: La premier Giorgia Meloni incontrerà il segretario di Stato americano Rubio a Roma venerdì. Lo ha annunciato durante la missione che l'ha portata dall'Armenia all'Azerbaigian. Diversi temi affrontati, dall'immigrazione ai rapporti con Trump. L'inviato.
3: Giorgia Meloni prende le distanze dalla visione non corretta, dice, di Donald Trump sul coinvolgimento dei militari italiani in Iraq e Afghanistan.
4: L'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto. L'abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq.
3: La possibilità di ritirare le truppe americane dall'Italia sarebbe un errore per la Presidente del Consiglio, che lo ripeterà venerdì al segretario di Stato Marco Rubio in visita a Roma. Se la postura atlantista dell'Italia non è mai stata in discussione, Giorgia Meloni chiede all'Europa più azione e meno reazione. Sono le parole della Premier al vertice della comunità politica europea, format di iniziativa francese che l'Italia auspica di allargare al Mediterraneo, perché per la Presidente del Consiglio la migrazione incontrollata, potenziale conseguenza della crisi internazionale, incide sulla qualità delle democrazie. Il summit di Yerevan porta alla firma di una dichiarazione su iniziativa italo-britannica per il contrasto all'immigrazione irregolare. A margine, col Premier canadese Carney, Meloni discute di energia, dossier al centro della seconda fase della missione in Azerbaigian.
5: Vogliamo che l'Azerbaigian possa rafforzare il suo ruolo di snodo fondamentale tra Europa e Asia.
3: Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
1: L'energia è stata al centro dell'Eurogruppo a Bruxelles. Il ministro Giorgetti ha proposto di estendere anche al caro energia le deroghe al patto di stabilità, ma per il commissario Dombrovskis al momento non è prevista alcuna iniziativa. L'inviato.
6: Siamo di fronte a uno shock energetico. Il ministro dell'Economia, Giorgetti, intervenendo all'Eurogruppo a Bruxelles, si sofferma sull'inflazione destinata ad aumentare e sulla dipendenza ancora troppo alta dalle importazioni energetiche. Se la situazione dovesse peggiorare, dice, servirebbe la clausola di salvaguardia generale a livello europeo o almeno quella nazionale. Ma sono molte le resistenze a livello europeo. La Germania torna a chiedere che le risorse arrivino da una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche proposta anche dall'Italia. Fare più debito non è la soluzione, la posizione olandese. Il Belgio chiarisce che la clausola di salvaguardia generale è fuori discussione e cresce la preoccupazione per la minaccia di Trump di alzare al 25% i dazi sulle auto. Oggi, a Parigi, il commissario europeo al commercio, Šefčovič, incontrerà il rappresentante americano, Greer, per ribadire la linea di Bruxelles. Entrambe le parti rispettino l'accordo siglato l'estate scorsa. Da Bruxelles, Gherardo Vitali Rosati, GR1.
1: Temi economici e caso Flottiglia al centro del confronto tra i partiti.
7: A rivendicare la linea del governo su politica estera e caro energia, Fratelli d'Italia, la Lega con Matteo Salvini insiste sull'uscita dal patto di stabilità.
8: C'è il ministro dell'economia che è bravissimo a far di conto. Se anche lui ipotizza delle deroghe ai limiti europei e degli scostamenti di bilancio approvati dal Parlamento, vuol dire che la situazione è urgente.
7: Forza Italia sollecita una risposta unitaria sui dazi da parte di Bruxelles e un accordo con Washington salvaguardando crescita e flessibilità. I dazi americani sono un'arma di attacco all'economia europea e Meloni ha scelto la resa Trump, replica il PD e Antonio Misiani.
9: L'economia si è fermata, le tasse e la povertà sono al massimo degli ultimi anni e le bollette stanno massacrando le famiglie e le imprese. Gli italiani non hanno capito che bisogna cambiare e noi siamo pronti.
7: Dal governo miliardi per le armi, mentre gli italiani sono sempre più in difficoltà, rincarano i 5 Stelle a far discutere anche il caso Flottiglia. Propaganda, scarso rischio e molta mediaticità, taglia corto il presidente del Senato La Russa, che poi precisa giusto protestare se ci sono eccessi. La maggioranza rivendica, l'esecutivo ha reagito chiedendo a Israele l'immediato rilascio degli attivisti italiani. Il PD ha presentato un'interrogazione alla Camera per chiedere al governo di riportarli a casa. Per la Procura di Roma si tratta di sequestro di persona, sottolineano Verdi Sinistra che accusano il silenzio della Premier. È indecente. Filippa Misano, GR1.
1: Rai Radio 1, mezzanotte e 11 minuti, la cronaca con il caso Garlasco. Vicina a una svolta l'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Oltre a Sempio, convocate dagli inquirenti anche le cugine e il fratello della vittima.
10: È un'accelerazione quella impressa dalla Procura di Pavia che si avvia verso la conclusione dell'indagine sul delitto di Garlasco. Convocate come testimoni le sorelle Paola e Stefania Cappa, cugini di Chiara Poggi. Saranno sentiti alle 10 di questa mattina a Milano. Invito a comparire anche per Marco Poggi, fratello della 26enne uccisa il 13 agosto 2007, che sarà sentito lo stesso giorno dell'interrogatorio dell'amico Andrea Sempio, accusato di omicidio nella nuova inchiesta. I legali dell'indagato hanno fatto sapere che si presenterà in procura. Ieri sera, riunione del team difensivo per decidere se risponderà o meno. Contro di lui ci sono principalmente il DNA sulle unghie della ragazza, compatibile col suo, e l'impronta 33 sulla parete della scala dove la 26enne è stata ritrovata. La procura ritiene che il delitto sia scaturito dal rifiuto di avance sessuali, tesi che per gli inquirenti sarebbe rafforzata dai commenti di Sempio in una chat in cui avrebbe mostrato ossessione verso una ragazza al tempo della morte di Chiara. La sua avvocata e amica, Angela Taccia.
11: No, non era Chiara Poggi, oltretutto ossessione è proprio la parola che continua a essere usata per mostrificare e togliere umanità ad Andrea Sempio.
10: Claudio Vigolo, GR1.
1: Ora la grazia ottenuta a febbraio da Nicole Minetti e la richiesta di chiarimenti al Ministero della Giustizia da parte del Quirinale per sospette irregolarità emerse da un'inchiesta giornalistica. I magistrati fanno il punto.
12: Tutta la documentazione originale relativa alla procedura di adozione sono le carte che la Procura Generale di Milano attende dall'Uruguay. L'obiettivo è fare chiarezza su dubbi e ombre emerse sull'affidamento del bimbo affetto da seri problemi di salute ottenuto da Nicole Minetti e dal compagno Giuseppe Cipriani. È il pilastro della domanda di grazia ottenuta a febbraio dalla ex igienista dentale di Berlusconi ed ex consigliera regionale lombarda, un caso sul quale torna Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione Rai Report. Chiede scusa al ministro della giustizia Nordio per le frasi sul guardasigilli nel ranch di Cipriani nel paese sudamericano, mentre Minetti e Cipriani annunciano azioni legali dopo l'intervista andata in onda sempre su Report al giornalista del Fatto Quotidiano che ha sollevato il caso. Tutte falsità e adozione regolare, dicono gli avvocati della coppia. Tutto ciò mentre la ex capo di gabinetto di Nordio, Giusi Barto Cipriani, nel paese sudamericano, mentre Minetti e Cipriani annunciano azioni legali dopo l'intervista andata in onda sempre su Report al giornalista del Fatto Quotidiano che ha sollevato il caso. Tutte falsità e adozione regolare, dicono gli avvocati della coppia. Tutto ciò mentre la ex capo di gabinetto di Nordio, Giusi Bartolozzi, chiarisce: nessun mio coinvolgimento nella vicenda, ho solo trasmesso al Quirinale la pratica firmata dal ministro. Bruno Sokolovic, GR1.
1: La strage di Cran Montanà. Nessun ferito italiano dovrà sostenere le spese mediche per le cure ricevute. L'impegno ufficiale della Svizzera al GR la reazione di un genitore.
13: Un primo passo avanti è stato fatto e questo ci dà un filino di serenità in più.
14: Sull'impegno preso dalla Svizzera ci risponde così Valentino Giola, padre di uno dei ragazzi feriti a Cran. Né lui né le altre famiglie pagheranno le spese mediche elvetiche dei figli.
13: Un gesto che abbiamo apprezzato dopo tante delusioni.
14: L'annuncio di Palazzo Chigi dopo l'incontro in Armenia tra la premier Meloni e il presidente della Confederazione Elvetica Parmelin, che scrive: i costi saranno sostenuti dal nostro fondo per gli aiuti alle vittime, se non già coperti dalle assicurazioni, e aggiunge: quanto al contributo da parte dell'Italia, lavoriamo per una soluzione accettabile. Un altro obiettivo è stato raggiunto, sottolinea il nostro ambasciatore a Berna, Cornado.
15: Non verranno più mandate fatture a nessuno degli altri 9 pazienti che sono stati ricoverati in Svizzera.
14: Intanto sono arrivate in Italia le prime cartelle cliniche sulle degenze svizzere dei ragazzi. Attendono ancora gli esiti delle autopsie sulle vittime italiane. I magistrati romani che indagano i Moretti per disastro e omicidio colposi. Elena Baiocco, GR1.
1: La morte di Alex Zanardi alle 11, i funerali del campione nella Basilica Padovana di Santa Giustina. Proclamato il lutto regionale, le parole della madre Anna Mezzetti.
16: Da mamma soffro tanto.
17: Cosa le mancherà di più di Alex? Qualche tratto del suo carattere che le mancherà?
16: Beh, mi mancherà tutto di mio figlio. Non degli ultimi anni, perché ormai io l'avevo perso quando ha avuto l'incidente, anche se ci sono stati dei momenti che siamo riusciti a comunicare, chiamarmi mamma.
17: Quando lui ha avuto il primo incidente, quello del 2001,
16: sì.
17: Dov'è che lui ha trovato questa forza? Ecco, lì se si aspettava una reazione del genere di Alex.
16: Dentro di sé, nel suo carattere, nel suo temperamento, di pensare a quello che c'era e non a quello che non c'era più. cioè lui era così e l'ha dimostrato in mille occasioni.
18: Per il GR1 David Marceddu.
1: Il meteo con la primavera che va in vacanza, tempo instabile, temperature

0: Pure in calo, piogge a nord, meglio al sud, grazie all'anticiclone. Il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
1: Una settimana molto variabile dal punto di vista delle condizioni meteorologiche, la situazione tenderà al peggioramento, i fenomeni si estenderanno sia al nord che al centro, arriveranno piogge e rovesci anche battenti e nel corso della giornata qualche precipitazione arriverà anche al sud.
0: A Roma la presentazione dei palinsesti Rai per la 109esima edizione del Giro d'Italia. I 3.468 chilometri totali della Corsa Rosa saranno raccontati dagli inviati sul campo, nelle trasmissioni sportive e negli spazi di approfondimento. Radio 1 e Radio 1 Sport seguiranno la competizione sportiva tappa per tappa con una programmazione dedicata e una novità annunciata dal direttore Nicola Rao.
2: Abbiamo ridisegnato il palinsesto di Radio 1, dedicheremo ogni giorno finestre alla tappa in corso su Radio 1 Sport e su Radio 1 e poi a partire dalle 16.30 ci sarà lunga diretta fino all'arrivo della tappa con interviste, analisi.
3: La storia del Giro si interseca indissolubilmente con la storia del nostro paese e allora ho pensato che sarebbe interessante, magari realizzato dal bravissimo Giovanni Scaramuzzino, un podcast sulla storia del Giro d'Italia o sulle storie del Giro d'Italia. Mi permetto di annunciarlo in anteprima.
0: Assegnati i premi Pulitzer 2026, il premio più prestigioso per il servizio pubblico, va al Washington Post per l'indagine sui tagli e la riorganizzazione dell'amministrazione federale voluta da Donald Trump. Il riconoscimento per l'inchiesta va al New York Times per una serie di sui conflitti di interesse del presidente. Due premi alla Reuters sulle ritorsioni politiche attraverso il Dipartimento di Giustizia e su Meta e i rischi dell'intelligenza artificiale. Premio per la Breaking News al Minnesota Star Tribune per la copertura di una sparatoria in una scuola. 3 giorni al cinema per rivedere l'ultimo film di Stanley Kubrick. Fino a mercoledì, infatti, torna sul grande schermo Eyes Wide Shut, che aprì la mostra di Venezia del 1999 alla presenza delle due star interpreti, all'epoca anche coppia glamour del cinema, Tom Cruise e Nicole Kidman.
4: Perché questo gran mistero?
5: Credimi, io ne ho viste di cose curiose nella mia vita, ma mai strane come questa.
6: Un giorno e una notte nella vita di una coppia tra conformismo sociale e desideri inespressi. All'origine di Eyes Wide Shut c'era Doppio Sogno di Schnitzler, ma nelle mani di Stanley Kubrick la coppia viennese divenne la più glamour dell'epoca, Tom Cruise e Nicole Kidman, che si lasciarono un anno dopo l'uscita del film. La lavorazione di quella notte durò 400 giorni di set, ricostruendo New York in Gran Bretagna. Sesso, inconscio, convenzioni sociali, maschere dietro le quali sognare momenti orgiastici che furono nascosti dalla censura americana. Il film aprì la mostra del cinema di Venezia, accompagnato dalle sue star. Kubrick se n'era andato nel sonno il 7 marzo di quel 1999. Lasciando dietro di sé quello che sarebbe stato il suo più grande successo in termini di incasso. Miriam Mauti, GR1.
0: I Maroon 5 tornano con il singolo, il nuovo singolo Heroine. Una melodia accattivante e il loro classico pop per questo brano dal sound sofisticato. La band di Adam Levin è pronta a tornare dal vivo con un tour mondiale. Quest'estate saranno in giro tra America Latina ed Europa. In Italia una sola data a Milano il 25 giugno. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Massimo Cecchini, regia Max Gambino e Stefano Catini. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
7: GR1 Sport.
8: Mezzanotte 19 minuti, buonasera da Luca Cesaretti. Il calcio in primo piano con gli ultimi due posticipi della 35esima giornata di Serie A tra lotta Champions e retrocessione. Partiamo dall'Olimpico, dove la Roma ha spazzato via la Fiorentina riportandosi in piena lotta per il quarto posto rinviato.
2: Riecco i giallorossi ripiombati pienamente in zona Champions. La Juventus suo malgrado ha offerto l'assist pareggiando contro il Verona e così ora la distanza tra bianconeri e Roma è di un solo punto a 3 giornate dal termine. Gara a senso unico all'Olimpico con le teorie più estreme di Gasperini che nel primo tempo hanno trovato un'applicazione frenetica ma mai disordinata. Alla fine 4 marcatori diversi, 2 di loro sono difensori. 0-0 di partenza sbloccato su palla inattiva dopo 13 minuti angolo di Pisilli, colpo di testa vincente di Mancini. 4 minuti dopo il 2-0 di Wesley, assist di Hermoso e proprio lo spagnolo firmava il 3-0 al 34esimo deviando in porta un bel invito di Coné. Poker al 13esimo della ripresa, Pisilli di testa su servizio di Malen, così Giampiero Gasperini.
7: Indubbiamente adesso abbiamo recuperato un po' tutta quanta la rosa, presto spero anche Pellegrini, chiaro che così abbiamo più soluzioni, siamo più competitivi come del resto siamo stati per molto tempo.
2: Il finale, Roma batte Fiorentina 4-0 con Federico Foruni, Giovanni Scaramuzzino, GR1, Stadio Olimpico.
8: A Cremona invece invece nel dramma sportivo della Cremonese, in vantaggio ma poi rimontata dalla Lazio e ora a un passo dal baratro l'inviato.
9: Al 93esimo sull'1-1 poteva succedere di tutto, poteva finire in parità, poteva vincere l'una, poteva vincere l'altra, ma è chiaro che il peso specifico del pallone nella sfida dello Zini era ben diverso tra Cremonese e Lazio, con la prima che si giocava gran parte delle speranze di permanenza in Serie A. Aveva segnato Bonazzoli nel primo tempo, vantaggio grigio-rosso, aveva pareggiato Isaksen nella ripresa per il pari bianco-celeste e l'equilibrio, il filo del rasoio, la sottile linea rossa che separa tonfo e trionfo, lo rompe il gran gol di Noslin al 48esimo, vince la Lazio 2-1, si dispera lo Zini perché ora la salvezza, il quartultimo posto del Lecce, è a meno 4 a 3 partite dalla fine. Giampaolo.
10: Follia aver perso questa partita, ma dovrei mettermi una bella maschera, ma in questo momento non ce la faccio nemmeno a mettermi la maschera, perché sono... perdere così al 93esimo sa di beffa folle, però questo è il calcio e va bene.
9: Può essere soddisfatto Maurizio Sarri invece per il risultato e per quanto visto in campo, cose belle, cose meno belle, ma 3 punti importanti e fiducia in vista della doppia sfida contro l'Inter in campionato ma soprattutto nella finale di Coppa Italia. Sarri.
11: Dobbiamo essere bravi a non farci condizionare dalla partita di Coppa Italia, dobbiamo andare avanti partita per partita, tanto se ti lasci condizionare c'è il rischio di sbagliarle tutte e due, quindi andiamo partita per partita e vediamo quello viene fuori.
9: Cremona con Adriano Totaro, Manuel Codignoni, GR1.
8: In chiusura il basket, Achille Polonara ha annunciato il ritiro dopo la battaglia con la leucemia. Ci ho provato riprendendo gli allenamenti individuali, ha scritto Polonara sui social, ma capisco che è ora di dire basta perché non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero. Con lo sport è tutto, buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.
12: La notte in viaggio con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Depeche Mode, questa era Dream On, un invito al sogno, a sognare in questa notte, a lasciare da parte le preoccupazioni e a concedersi un sonno ristoratore. Sì. Abbiamo due esperti, due studiosi del
1: se
0: sonno.
1: Se parli di sonno, io non sono esperta.
2: Lei non dorme mai.
0: E tu?
2: Io dormo quando...
0: Strani orari.
2: Strani orari, sì, dormo nelle ore più impensate.
0: Ecco, quindi voi dovete dire quello che non si fa, quello che fate voi.
1: Beh, ognuno avrà poi la sua pratica per prendere ancora prima sonno. Tu cosa fai, ad esempio? Conti le pecore, cosa fai? Cammini?
0: Io cosa faccio prima di dormire?
1: Per conciliare il sonno, no?
0: No, non conto le pecore, non, no, io vedo un po' di televisione, quindi di sport, o leggo.
2: Io guardo i documentari sugli animali.
0: Non, più di una persona ho sentito.
2: Sì, perché sono molto soporiferi, no? Quando senti l'accoppiamento dei mufloni a primavera.
1: E io mi viene sogno.
0: Qui tutti addormenti sull'accoppiamento dei mufloni.
2: Sull'accoppiamento dei mufloni, quello è un classico proprio. Sì.
1: Beh, è fantastico.
2: Sì.
0: Quindi su Rai 5 va benissimo.
2: Rai 5, infatti Rai 5 fisso.
0: Anch'io, sì, a volte anch'io la sera.
1: Anche adesso andrai a casa e guarderai.
2: Sì, i mufloni, sì.
0: Mentre proprio su Rai 5 l'altra sera stavo vedendo un documentario bellissimo su David Bowie.
2: Sì.
0: Però lì la musica ti carica e ti passa, stavo in cuffia ovviamente per non svegliare tutto il vicinato, e adrenalina, quindi poi alla fine lo sveglio con due occhi aperti.
1: È l'effetto contrario.
0: E ho dovuto mettere anch'io i mufloni,
2: l'accoppiamento. Sì, sì. No, perché se guardi un film poi alla fine ti prende e sei costretto e quindi non dormi, a meno che non sia la corazzata Potionkin.
0: Quella sì, bei sonni. Sì.
2: Appunto, però i documentari, poi anche le voci stesse dei documentari, no, che ti rilassano. Senti gli uccellini che cinguettano, i sottofondi, il fruscio dell'acqua.
0: Ma soprattutto io, ecco, a volte ascolto la replica delle puntate di Gheo on Gheo su Rai Play, perché a me piace molto Gheo on Gheo, il programma che preferisco, e mi rilassa prima di andare a dormire, non mi fa addormentare, mi rilassa.
1: Quindi una volta rilassato, cosa farete tra poco. Quando inizierò la notte in sicurezza, uno guarderà il documentario sui mufloni e l'altro...
0: Io ti ascolterò all'inizio portando giù il cane, però come sempre. Quindi ricordati che verso l'una e un quarto io starò giù con il cane e ti ascolto in cuffia.
1: Io se vuoi ti chiamo per verificare.
0: Fai un fischio, così sente anche il cane.
2: Bene.
0: Abbiamo trasmesso...
2: i vari modi per dormire.
0: No, guardate, volevo sfruttare questa occasione di avervi tutti e due qui, i due protagonisti della notte, a un
1: che
0: prezzo unico, questa offerta speciale che volevo proporre ai nostri radioascoltatori. Salutiamo
2: forse
0: io e te ce ne andiamo, Elena.
1: Ma se volete restare sarete benvenuti.
0: Adesso ci pensiamo.
2: Ci
0: pensa anche Daniele Di Noia, magari vuole restare anche lui. Ci pensiamo un attimo. Mentre ci pensiamo, tra poco le notizie. Elena è chiuso il tratto appenninico della 1 questa notte, lo ricordiamo. Insomma, una delle tante chiusure che sono in vigore, quindi ne parleremo tra poco, però non ci sono segnalazioni in questo momento, a parte un incidente in A12 tra Rapallo e Recco in direzione di Genova. Si tratta di un incidente che viene coinvolto una sola automobile, per il resto situazione traffico regolare.
2: Chi saluta? Allora, buonanotte, buon ascolto, buon proseguimento di ascolto, siete in buone mani, quelle di Elena Carbonari.
1: Dai, saluta.
0: Buonanotte.
1: Ok, arrivederci.
3: La notte in viaggio con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.

Una donna non può con Francesca Michelin, mezzanotte 34, sempre qui su Isoradio, nella notte in sicurezza di Isoradio. Buonanotte, buonanotte a tutti voi da Arena Carbonari. Saluto subito Francesco Pantaleo che è dall'altra parte del vetro. Hai sentito Francesco, abbiamo salutato i nostri prodi eroi, nella fattispecie Roberto Fragomeno e Alessandro De Gerardis, appunto che vi hanno tenuto compagnia fino a poco fa, e ci raccontavano anche delle modalità con le quali in qualche modo facilitare il sonno. Magari questo è un argomento che potremo affrontare anche con i nostri ascoltatori, ma chi sarà con noi invece da qui ai prossimi minuti sarà ben sveglio, soprattutto ben svegli tutti coloro che nel corso della notte saranno alla guida del proprio mezzo. Del resto uno dei nostri compiti è proprio questo, quello di tenervi svegli, quello di accompagnarvi, di intrattenervi e soprattutto di raccontarvi sempre in tempo reale quella che è la viabilità, la situazione delle nostre strade e autostrade. L'augurio subito di una buona notte a tutti voi. A chi è in viaggio sulla nostra rete viaria, andiamo a ricordare che sulla variante di Valico ci sono dei rallentamenti per materiali dispersi. Siamo tra il bivio, tra Badia e il bivio 1 variante di Valico in direzione Bologna, carreggiata nord. E poi ricordiamo questo incidente invece avvenuto sulla 12, siamo tra Arpallo e Recco verso Genova. È coinvolta una vettura, l'incidente al chilometro 24 e 3, al momento non crea ripercussioni per la viabilità. E poi abbiamo notizie di chiusure, come sempre seguiremo con particolare attenzione tutto l'evolversi di questa situazione relativa alle chiusure, quindi ve le ricorderemo, inizieremo a ricordarvele tra poco e a darvi anche in questo tutti gli aggiornamenti, perché molto spesso alcuni dei tratti vengono riaperti con anticipo e quindi noi saremo sempre pronti a darvi queste comunicazioni. Non so se mi sono presentata, comunque Elena Carbonari ad accompagnarvi questa notte fino alle 5:30 del mattino.

Il cielo di Renato Zero, un cielo coperto in buona parte del nostro paese, un cielo che preannuncia pioggia, anzi come già era stato ampiamente previsto anche dai nostri esperti dell'aeronautica militare che è sempre al nostro fianco, abbiamo già segnalazioni di pioggia. Al momento ad esempio sta piovendo sulla 10 la Genova Ventimiglia, come pure sulla 26 la Genova Gravelona Toce. Abbiamo notizie di pioggia anche dalla 1 nel tratto Chiusi Chianciano e Magliano Sabina. E comunque la giornata, questa giornata che stiamo già consumando insieme dai suoi primi minuti, le sue prime ore, sarà una giornata caratterizzata da maltempo, con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco, soprattutto al nord e al centro. Sono previsti quindi temporali diffusi e localmente intensi sull'area tirrenica, con qualche schiarita sull'Adriatico, sud instabile in Sardegna, tratti su Campania, Molise e Alta Puglia, con rovesci e qualche temporale. Quindi questo per dire che un po' ovunque questa sarà una giornata appunto caratterizzata dal maltempo, quindi se siete in viaggio un'attenzione maggiore quando si viaggia appunto in condizioni di scarsa visibilità, bisogna essere ancora più attenti e prudenti, moderiamo poi la velocità. Iniziamo allora a parlare di chiusure, visto che ne abbiamo questa notte. Partiamo dalla 1, dove troverete chiusa l'entrata di Basso Lodigiano in entrambe le carreggiate. La riapertura è prevista per le 5 di questa mattina. Alle 5 verrà riaperta anche l'entrata di Modena Sud, chiusa al momento in entrambe le carreggiate. C'è anche la chiusura del bivio 1 raccordo a 14 Bologna Casalecchio in carreggiata sud per le provenienze da Milano. Chiusura importante, è chiuso il tratto Pian del Voglio Rioveggio direzione Bologna carreggiata nord, questo fino alle 6 del mattino. Pertanto in alternativa si può percorrere la 1 direttissima. Chiusa poi l'entrata di Attigliano in entrambe le carreggiate, chiusa anche l'entrata di Anagni verso Napoli, ed è chiusa questo, entrambe verranno riaperte alle 6, e alle 6 verrà riaperta anche l'entrata di Sette Bagni. Qui siamo in direzione della 1, qui siamo sulla diramazione Roma Nord. Nel frattempo è arrivato un aggiornamento che ci riporta sulla variante di Valico, infatti non ci sono più i rallentamenti per materiali dispersi, quindi circolazione che torna ad essere regolare tra Badia e il bivio 1 variante di Valico in direzione Bologna.

Abbiamo altri aggiornamenti, possiamo archiviare la notizia dell'incidente. Prima avevamo segnalato infatti un incidente che vedeva coinvolta una vettura sulla 12 tra Rapallo e Recco verso Genova al chilometro 24 e 3. Era un invito alla prudenza, l'incidente non aveva mai creato ripercussioni alla viabilità. Incidente risolto, quindi notizia che possiamo archiviare. Vi aggiorno anche sulla 22, la Brennero Modena, dove sono stati già riaperti gli svincoli di Pegognaga per le provenienze da Modena. Sulla 22 però rimangono chiusi gli svincoli in entrata di Trento Nord verso Modena, questo per lavori di pavimentazione, e sempre sulla 22 troverete chiuso anche il tratto Trento Nord Trento Sud in entrambe le carreggiate, il motivo sempre lo stesso, lavori di pavimentazione. Sulla 23 la Palmanova Tarvisio, anche qui abbiamo una chiusura, è chiuso fino alle 6 del mattino il tratto Carnia Gemona Osoppo, siamo in carreggiata sud e quindi verso l'autostrada Torino Trieste. Proprio oggi, 5 maggio, verrà dato l'annuncio ufficiale di quello che è il nuovo album dei Rolling Stones, un album che arriva a distanza di 2 anni e mezzo dal precedente, quindi sono sempre on the road questa band di ottantenni, perché Mick Jagger non dimentichiamo che ha 82 anni, quindi continuano a essere sempre on the road con tanta energia, con nuove proposte, e tra l'altro si sono anche un po' adeguate a quelle che sono le promozioni dei nostri giorni, dell'era digitale. Anche nelle settimane precedenti hanno dato alcuni indizi riguardo questo nuovo lavoro, intorno al quale è ovvio c'è tanta attesa e anche tanta curiosità. Poi pochi giorni fa, ad esempio, hanno dato anche così un'anticipazione di quella che sarà la copertina di questo nuovo disco, una copertina che è praticamente un puzzle con le facce dei tre componenti dei Rolling Stones, quindi una copertina molto particolare, l'abbiamo detto, stile opere di Picasso. Però intanto la musica, ecco, oggi ci sarà l'annuncio ufficiale Rolling Stones, che nel frattempo ascoltiamo con Fool to Cry.

love so fine. I put my head on her shoulder. She said, tell me all.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. La guerra in Iran, i colloqui stanno facendo progressi, non può esserci soluzione militare, lo ha scritto poco fa sui social il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, riferendosi all'operazione americana Project Freedom scattata nelle scorse ore per ripristinare la navigazione nello stretto di Hormuz. Washington sostiene di aver aperto un corridoio per un passaggio sicuro e che sarebbero già transitati due mercantili statunitensi. L'Iran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro mezzi americani. Allarme vicino alla Casa Bianca, un uomo ha aperto il fuoco in una zona affollata di turisti prima di essere fermato dai servizi segreti. Ancora non sono chiare le sue condizioni né il movente. Subito è scattato il lockdown nell'area. Il presidente durante la sparatoria si trovava nella East Room insieme a un gruppo di imprenditori. Prove di disgelo tra Italia e Stati Uniti. Venerdì Giorgia Meloni riceverà a Palazzo Chigi il segretario di Stato americano Rubio.

0: togliere l'eventuale ritiro dei soldati statunitensi dalle nostre basi. Da tempo Washington parla di disimpegno in Europa, ha dichiarato Meloni, è una scelta che non condivido, noi abbiamo sempre rispettato gli impegni in ambito NATO. Il caso Garlasco, oggi il fratello di Chiara Poggi Marco e le cugine, le gemelle Stefania e Paola Cappa saranno sentiti dai PM di Pavia come persone informate sui fatti. Intanto gli avvocati di Andrea Sempio, indicato dai magistrati nella nuova inchiesta come unico responsabile dell'omicidio di Chiara, avrebbero fornito alla procura la prova che il loro assistito all'epoca dei fatti non aveva una cotta per la vittima ma per un'altra ragazza barista in un locale della zona. Oggi i funerali di Alex Zanardi a Padova, attese migliaia di persone nella Basilica di Santa Giustina, allestito un maxi schermo nel prato della valle. Figure come la sua illuminano il nostro sport, le parole del Presidente della Repubblica Mattarella. Calcio, il posticipo della 35esima giornata di Serie A, la Roma batte 4-0 la Fiorentina in casa e si porta a -1 dalla Juventus e dalla zona Champions. La Lazio supera in trasferta la Cremonese 2-1 nei minuti di recupero, salvezza sempre più difficile per i Lombardi. E tuttora c'è la notte di Radio 1, buon ascolto.
1: Raiso Radio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. I più programmati su Raiso Radio. Superstar.

Anastasia con Not That Kind. Lunedì 7, questa è sempre la programmazione notturna di Isoradio, la notte in sicurezza. Ben ritrovati da Elena Carbonari che vi accompagna con Francesco Pantaleo la parte tecnica fino alle 5.30 del mattino. 348 103 1010, questo è il numero sempre attivo anche di notte per comunicare, per interagire con noi, per qualsiasi cosa voi vogliate, anche per dei semplici saluti come appunto state facendo, e anche per questo vi ringraziamo, anche per così testimoniare sempre la vostra presenza. Ricordiamo anche i prossimi appuntamenti: all'1.30 andremo a riascoltare in replica la puntata di Camionisti di Paolo Barilari, che è andata in onda nella giornata di ieri alle 15. Poi alle 2:15, minuto più minuto meno, invece la rubrica dedicata al Ministero degli Esteri, quindi Senza Confini. Continuiamo questo, ormai da qualche anno, questo viaggio insieme al Ministero degli Esteri, i suoi rappresentanti, consoli, ambasciatori. Andiamo in giro per il mondo, andiamo un po' a raccontarvi anche quello che succede, quello che fanno appunto raccontiamo l'attività diplomatica, che serve anche così per promuovere il nostro Made in Italy e non solo. Quindi ne parleremo oggi, saremo con il console di Città del Capo, questo intorno alle 2:15, quindi vi anticipo i prossimi appuntamenti. Tornando invece alle nostre notizie di viabilità, abbiamo una novità da segnalare sulla 1. Ci sono dei rallentamenti per un veicolo in avaria tra il bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi direzione Bologna, carreggiata nord. Confermiamo l'incidente sulla 25, la Turano Pescara, siamo tra Cocullo e Prato La Peligna verso Pescara, carreggiata est al chilometro 123,6. La circolazione è comunque regolare. Ancora l'attenzione è per le chiusure, abbiamo visto quelle della 1, andiamo a vedere che succede sulla 4 Torino-Trieste. È chiuso il tratto nodo a 4-8 Milano-Varese e Monza verso Brescia, con riapertura prevista per le 5. Alle 5 verrà riaperta anche l'entrata di Cormano, chiusa in entrambe le carreggiate, come pure l'entrata di Sesto San Giovanni, anche questa chiusa in entrambe le carreggiate. E alle 5 verrà riaperta anche l'uscita di Capriate per le provenienze da Milano e l'uscita di Bergamo, chiusa per le provenienze da Milano.

Like You con Post Malone. Un saluto a tutti voi, a voi che ci state ascoltando, a voi che siete in viaggio, a voi che magari state lavorando, a voi che ci state ascoltando anche da casa, e questo si intuisce anche dai vostri messaggi, che appunto molti sono stanno così ascoltando in maniera diversa dagli altri, perché è un ascolto più stanziale, quindi ci state ascoltando anche da casa. Quindi salutiamo Daniele ad esempio, e salutiamo anche Marco e ancora Rino, amici così che ci scrivono al 348 103 1010, che anche questa notte, come dire, sono dei nostri. Andiamo a vedere quali sono le chiusure delle autostrade liguri. Partiamo dalla 7 Milano-Genova, dove troverete chiuso il tratto Busalla-Roncoscrivia direzione Milano. La riapertura è prevista per le 6. Sulla 10 invece la Genova Ventimiglia, fino alle 6 rimarrà chiuso il tratto Varazze-Celle Ligure verso Ventimiglia, chiusa con lo stesso orario anche l'entrata di Spotorno in entrambe le carreggiate. Alle 5 invece verrà riaperto il tratto Borghetto Santo Spirito Pietra Ligure verso Genova. Andiamo sulla 12, qui fino alle 6 rimane chiuso il tratto Genova Est Bivio a 12 a 7 Milano Genova verso Genova, carreggiata nord. Il tratto invece verso Livorno in carreggiata sud, il tratto Genova Nervi Recco, anche questo chiuso, verrà riaperto alle ore 6. E concludiamo dando poi anche notizie dell'altra autostrada ligure, quella della 26, la Genova Voltri Graverunatoce. Qui è chiuso il tratto Masone Bivio a 26 a 10 Genova Ventimiglia verso Genova Voltri fino alle 5. Con lo stesso orario rimane chiuso anche il tratto diramazione Predosa Bettole e Masone verso Genova Voltri. Rimane chiuso fino alle 5 per il transito di trasporti eccezionali il tratto Nodo a 26 a 21 Torino Brescia e Alessandria Sud verso Genova Voltri. Infine il tratto Bivio a 26 statale 34 del Lago Maggiore e Baveno verso Genova Voltri. Anche questo tratto è chiuso per lavori fino alle ore 6, pertanto l'entrata consigliata verso Genova Voltri è quella di Baveno.

Torna regolare la circolazione sulla 1 tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi direzione Bologna, carreggiata nord. Qui in precedenza avevamo segnalato dei rallentamenti per un veicolo in avaria. Al momento nei tratti gestiti da Autostrade per l'Italia la circolazione è regolare. Rimane soltanto questo invito alla prudenza per un incidente avvenuto sulla 25 la Turano-Pescara tra Cocullo e Prato alla Peligna verso Pescara, ma ripeto, non ci sono code o rallentamenti da segnalare. Le uniche notizie attive sono di chiusure che continuiamo a ricordare. Parliamo anche della 8 Milano Varese, è chiuso fino alle 5 il tratto nodo 8 a 4 Torino Trieste in carreggiata sud per le provenienze da Varese. Sempre sulla 8 chiusa l'entrata di Castellanza direzione Milano, è chiusa anche l'entrata di Gallarate direzione Milano, entrambe verranno riaperte alle 5. What more can I do? Jack Savoretti.

0: Benvenuti a Camionisti, 2 milioni di euro a disposizione di poco più di 130 padroncini, quelli che aderiranno per primi a questa proposta dell'albo dell'autotrasporto e di molte associazioni di categoria. Se continuare a fare il piccolo imprenditore nel settore del trasporto per alcuni è sempre più difficile, ci sono 15.000 euro ciascuno per avere la motivazione a chiudere la ditta. Alcuni hanno accolto bene la proposta, altri invece l'hanno commentata negativamente. Oggi con noi c'è il presidente di una delle associazioni. Andiamo più a fondo nella comprensione dell'incentivo e sentiamo e commentiamo alcuni messaggi dei padroncini. Claudio Riva, presidente di Confartigianato Trasporti. 2 milioni di euro per incentivare l'esodo dei padroncini che non ce la fanno più a portare avanti questo lavoro. Voi siete stati tra i principali promotori di questa misura. A che cosa serve?
1: Sì, buongiorno. Questa misura è un test pilota che abbiamo pensato di mettere a terra per verificare innanzitutto quale sarà la richiesta. Dopodiché, una volta verificati questi numeri, vedremo se sarà il caso di andare avanti, migliorarla e capire che cosa succederà.
0: Questa proposta di incentivo con quali paletti?
1: I paletti sono che bisogna disiscriversi, consegnare la licenza e avere più di 45 anni. Un'altra cosa che abbiamo detto è che chiaramente andremo ad agevolare chi ha dai 45 anni in su, coloro ai quali mancano uno o due anni andare in pensione, tendenzialmente magari riescono ad arrivarci da soli alla pensione.
0: Qualche giorno fa, Claudio Riva, noi abbiamo parlato di questo incentivo perché sicuramente attira l'attenzione di chi ha una piccolissima azienda di autotrasporto e abbiamo chiesto proprio a loro, ai padroncini, che cosa ne pensavano. Io le faccio sentire il primo di questi messaggi, che è abbastanza positivo e lo commentiamo insieme.
2: Sì, ho letto la notizia di questa normativa, essendo io anche tesserato Confartigianato. Per come la vedo io, mi sembra più una buona uscita per chi sta per andare in pensione. Un gettone per la licenza di trasporto che oggi non vale nulla. Tu smetti, io ti rimborso la licenza.
0: Ecco, Claudio Riva, tra l'altro abbiamo preso proprio un Confartigianato, quindi uno dei suoi. È una buona uscita, punto e basta?
1: È un mezzo TFR che sommato alla vendita del mezzo, perché non è obbligatorio rottamare il mezzo, è obbligatorio solo consegnare la licenza, può essere un gruzzoletto che chi per mille motivi fa fatica ad andare avanti, può permettersi questa cosa e andare a fare l'autista dipendente, che tutto sommato oggi gli stipendi sono più che dignitosi, anzi direi abbastanza buoni.
0: Senta, ma una persona che ha vissuto da solo il camion, lui è il camion, con questa sensazione di indipendenza e di libertà, una libertà più immaginata che vera, si può piegare a diventare dipendente di nuovo?
1: Beh, è chiaro che il lupo solitario che ama il suo camion e con cui parla, perché a volte ci si parla col camion talmente tanto tempo si passa sul mezzo, fa fatica ad accettare quest'idea. È chiaro che dovrà pesare le due cose, mi conviene andare avanti, continuo così. Così sto bene, perché non è detto che uno sia obbligato a farlo. Se uno sta bene, è associato magari in qualche grossa cooperativa oppure ha un suo cliente che tutto sommato lo fa vivere serenamente, continua il suo lavoro. La misura è studiata per chi magari è in grosse difficoltà e quindi cerchiamo di dare una mano a questa cosa qui.
0: Claudio Riva, lei quando ha preso la presidenza di Confartigianato Trasporti ha messo di fronte a lei alcuni obiettivi, tra l'altro quello di valorizzare proprio il ruolo dei piccoli e dei piccolissimi nell'autotrasporto. Questa iniziativa non va un po' in contrasto con quelli che sono i suoi obiettivi?
1: No, assolutamente, anzi, valorizza chi oggi fa fatica e si cerca di dare una mano. Gli altri stanno sicuramente trovando una soluzione associandosi a cooperative oppure lavorando per dei committenti che prediligono avere alle proprie dipendenze 10 padroncini anziché un'azienda con 10 mezzi. Ci sono talmente tante variabili, talmente tante possibilità. Il mercato richiede anche il padroncino ancora, richiede tutta una serie di figure, soprattutto per certi lavori specifici, particolari.
0: Claudio Riva, noi ci fermiamo per la pausa. Questa prima parte abbiamo sentito tutto sommato un messaggio positivo. E nella seconda parte si prepari, perché ci sarà qualche messaggio invece un pochino critico. A più tardi.
1: A più tardi, grazie.
3: Io lavoro e penso a te. Torno a casa e penso a te. Le telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te. Dove andiamo? E penso a te.

Scusa. È tardi e penso a te. Ti accompagno e penso a te.

0: Bentornati all'ascolto di Camionisti. Oggi con noi Claudio Riva, presidente di Confartigianato Trasporti. E Confartigianato Trasporti è stata tra le principali promotrici, insieme con le altre associazioni di categoria, per un incentivo. 2 milioni di euro dedicati ai padroncini che vogliono uscire dal mercato. Se hanno più di 45 anni, prenderanno 15.000 euro per uscire. Claudio Riva, noi abbiamo sentito un padroncino di Confartigianato Trasporti che era abbastanza positivo. Vuole sentire un messaggio negativo?
1: Sì, sì, siamo pronti e dobbiamo ascoltare tutti.
2: La possibilità di essere remunerati con la misera cifra di 15.000 euro per smettere la propria attività ed andare nelle grandi aziende di trasporto ed essere assunti come dipendenti. Prima hanno fatto di tutto per far diventare più semplice diventare padroncini, togliendo la cosiddetta licenza del conto terzi. Ora, a quei poveri disgraziati che sono caduti nella trappola della facilitazione per diventare padroncini, gli propongono 15.000 euro se vendono tutto. Beh, questo è un insulto alla categoria dei padroncini.
0: C'è un po' di risentimento in queste parole.
1: Sì, c'è un po' di risentimento, ma io ribadisco, non è un'operazione obbligatoria, è su base volontaria, è un test per vedere come il mercato reagirà. È chiaro che chi sta bene col proprio mezzo, che fa il proprio lavoro, non ha nessuna difficoltà, non ha problemi, continua serenamente e io sono contento a fare la propria attività. Questa è una mano per chi magari è in difficoltà, chi sta ancora magari lavorando per le agenzie, fa fatica a vedersi riconoscere degli aumenti, fa fatica a vedersi riconoscere tutta una serie di cose che normalmente con un contratto esistono e invece magari non ti vengono riconosciuti, sanno la tua debolezza economica e ne approfittano. Diciamo che è fatto per chi sta male, chi sta bene, per l'amor di Dio, siamo contenti. Poi sul fatto che siano state abolite a suo tempo le licenze, sappiamo tutti come andava, c'era un mercato che non aveva più ragione d'essere, è stato normale secondo me aver dato la possibilità a chi l'ha voluto sia di comprarsi un camion sia di comprarsene 10.
0: 2 milioni di euro diviso 15.000 fa poco più di 130 unità. Non cambia niente poi alla fine per l'autotrasporto italiano?
1: No, beh, certo, non è una misura che abbiamo pensato per cambiare il volto dell'autotrasporto italiano. Ripeto, è un test pilota e come i test pilota lo fai su pochi numeri. Certo che se i 2 milioni li esauriamo in 30 secondi vuol dire che c'è una richiesta del mercato, se invece rimane lì abbastanza a lungo vuol dire che la gente tutto sommato ama ancora fare questo mestiere, ama ancora avere il proprio camion. Io ripeto, so cosa vuol dire avere il proprio mezzo, so che cosa vuol dire starci sopra le settimane. Il mestiere del camionista è di chi ama il mezzo, ama questo lavoro. Se non lo ami è un mestiere che non lo farai mai.
0: E ci sono tanti autotrasportatori monoveicolari che hanno passione. Uno di questi si chiama Luigi, è campano e ci dice una cosa. Lui ha 60 anni e dice: beh, ne ho passate così tante. Beh, lo sentiamo insieme.
3: Io ho 60 anni di età, 40 anni di strada e 3-4 crisi alle spalle, andrei a fare il dipendente, magari in una di quelle belle flotte che mi gestiscono con il satellitare, dovrei essere un masochista.
0: È un masochista?
1: No, è un signore che ha passato tutta la sua vita sul mezzo. Io li chiamo i lone wolf, i lupi solitari, che amano il proprio mestiere. Io sono contento e voglio che vada avanti ancora. Ripeto, non è obbligato. Dall'altra parte le flotte che hanno il satellitare, purtroppo noi siamo, non dico vittime del sistema, ma in qualche modo in questo momento tutti i clienti ti chiedono l'accesso ai dati del satellitare per verificare dove si trova la propria merce, perché si lavora tutti con l'on time, con le prenotazioni degli slot e chi più ne ha più ne metta. La tecnologia è il mondo che cambia. Certo, una volta era più romanzato questo lavoro, ma siamo passati dai calendari appesi ai finestrini ai satellitari e noi dobbiamo cercare di governarlo un po' questo cambiamento.
0: Claudio Riva, è stato un piacere averla con noi e sentire le voci di chi il camion li guida, ma lei è anche alla guida di un'azienda di autotrasporto, quindi con i camionisti ha una certa familiarità.
1: Sì, sì, ho qualche anno l'ho passato anch'io sui camion, veramente. Sono qui per ascoltare tutti. Grazie per la disponibilità.
0: Camionisti per oggi si ferma qui, noi ci risentiamo domani sempre su Raiso Radio. Vi ricordo il 351-525-8281 per i vostri messaggi vocali. E se volete riascoltare tutte le nostre puntate c'è Rai Play Sound. Da Paolo Barilari al microfono, grazie per l'ascolto, buona strada e a domani.

Me and Mrs. Jones con Sarah John Morris, siete con Iso Radio, la nostra programmazione notturna ricca come sempre di musica, di grandi successi, di informazione. Tra poco ritroveremo anche le notizie del GR1, anche qualche rubrica. Abbiamo riascoltato poco fa in replica lo spazio dedicato al mondo dell'autotrasporto con Paolo Barillari. Come detto, poi nella prossima ora invece andremo in Città del Capo, e questo grazie alla nostra rubrica in collaborazione con il Ministero degli Esteri. Ben ritrovati a tutti voi, da Elena Carbonari che vi parla, vi accompagna con Francesco Pantaleo alla parte tecnica. Una situazione tranquilla questa notte sulle nostre strade e autostrade, infatti non ci sono segnalazioni di disagi, di code o rallentamenti. Ricordo però a chi è in viaggio sulla 25 la Torano-Pescara questo incidente, che comunque rimane un invito alla prudenza. L'incidente non crea disagi, non crea ripercussioni alla viabilità. Siamo tra Cocullo e Prato La Peligna verso Pescara, carreggiata est, incidente al chilometro 123 e 6. Si continua invece a parlare di chiusure, queste sono infatti le notizie che più importanti e quelle più numerose. Parliamo anche della 13, la Bologna-Padova, è chiuso il tratto Ferrara Nord-Ferrara Sud direzione Bologna, carreggiata sud. Il tratto verrà riaperto alle 5. Alle 5 verrà riaperto anche il tratto Padova zona industriale, bivio 13 a 4 Torino Trieste, siamo in direzione Padova, carreggiata nord. Sulla 14 invece fino alle 5 del mattino rimane chiuso il tratto Bologna Borgo Panigale, bivio 14 a 13 Bologna Padova verso Ancona, carreggiata sud. È chiuso anche il tratto verso Bologna, carreggiata nord, tra Imola e Castel San Pietro, sempre fino alle ore 5. Alle 6 invece verrà riaperto il tratto Pedaso Grottammare, chiuso al momento in entrambe le carreggiate, e poi chiusa anche l'entrata e l'uscita di Teramo Giulianova. La riapertura è prevista per le 6.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La guerra in Medio Oriente con i negoziati ancora in stallo torna a salire la tensione nello stretto di Hormuz dopo gli attacchi iraniani agli Emirati Arabi Uniti. Teheran smentisce di aver riportato perdite e invita gli Stati Uniti a risolvere la crisi in maniera politica e non militare, ma il presidente Trump lancia nuove minacce all'Iran. La corrispondente da New York.
3: L'Iran sarà spazzato via dalla faccia della terra se attacca le navi americane impegnate nell'operazione Project Freedom. Lo dice a Fox News Donald Trump, che torna a usare toni minacciosi dopo aver parlato di una Teheran più malleabile e definito i colloqui in corso molto positivi. Le forze armate americane hanno aperto un passaggio, un corridoio nello stretto di Hormuz per garantire il libero transito, fa sapere il capo del comando centrale Brad Cooper, che aggiunge: abbiamo distrutto 7 loro piccole imbarcazioni. Precedentemente il CENTCOM aveva comunicato che 2 navi americane avevano attraversato con successo Hormuz e smentito la notizia secondo cui una nave statunitense sarebbe stata colpita da missili provenienti dall'Iran.